0: di apertura e di dialogo con, soprattutto con i territori, verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana, ma anche dal Comune di Genova, nella contribuzione rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Ma Solli, faccio una domanda cattiva, Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto: convoco subito i vertici dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della Città Metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
2: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire, che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non abbiamo visto quello prospettato, che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco, quindi ora è tardi, perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda: non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami, che è ancora in vacanza, però sì, si è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in Città Metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
2: Sì, sì,
1: anche i chilometri, i tagli sono altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri dei tagli sia risposto non siamo tenuti a darvi, poi so che sono arrivati in serata invece.
2: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, io lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
2: Stamattina
1: e poi sono arrivati in serata.
2: Alle 12 abbiamo chiesto.
1: Vedo le vostre facce.
3: Quello che è arrivato stasera è la revisione degli orari.
2: Sì, esatto.
3: Che noi, i tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come

0: numero, quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio di MT.
1: Però in tanti sì, ci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
2: Sì,
1: tanto è lecita questa domanda, questa richiesta?
2: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accolti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori. Perché comunque l'amministrazione precedente, regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che tutto è davanti al giudice.
1: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite. Tanto buonasera Carlotta.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
4: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Aggio ci sono dei lavori.

0: da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, e incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare. E per proseguire poi altre corriere, magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco, iniziando la scuola, è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
1: C'è un discorso anche di sovraffollamento, perché
0: Sì.
1: poi sono molto piene queste corriere.
0: Sono molto piene e direi che poi, soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere. Nel senso, ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene. Via Autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso in previsione di questo come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione, la gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro e chi andrà a scuola non andrà a scuola. Magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'AMT non paga e quindi loro giustamente non fanno il servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
1: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie, grazie Carlotta Nicoletti e ai suoi ospiti. Naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa o comunque faceva
3: È un
2: non era un segno di
3: problema.
2: resa, però era un segno, come
3: No, è
2: dire,
3: un
2: è così.
3: problema reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima
4: L'ultima di
2: corriera per
4: Torriglia
2: Torriglia,
4: e
2: no?
4: stamattina è
2: Quella
4: saltata
2: delle
4: quella.
2: 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle
4: Sono
2: 20:30 si sono
4: trovati
2: trovati
4: a
2: a
4: piedi
2: Brignole,
4: e quindi
2: a
4: ho
2: piedi.
4: chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme. I lavoratori che sono rimasti fermi, c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti, cioè non.
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei, che ha esperienza. L'altra volta parlando con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto
5: Chiaramente.
2: anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di AMT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo. Cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli, nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco,

0: La sensazione è che con, dico io, la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torino, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
1: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare come dire, una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
0: Però, mi perdoni, ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dei AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio neanche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è un discorso di ordine.
1: Non ho una competenza.
0: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. Ma quindi è un problema, non lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
1: I sindacati non sono la bocca della verità.
0: No, però
1: in un'azienda
0: allora, andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
1: Io credo
0: in maniera
1: che in un'azienda
0: sbagliata.
1: Come la AMT anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora, bisogna risalire alle ragioni. La AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
0: come tutte le municipalizzate.
1: Guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. Da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema. Sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture, si sono verificati e si è verificato.
0: Qualcuno non è d'accordo su questo.
1: È stato un po' ma lo so, il presidente della regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia.
0: Certo.
1: Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità. Per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque il servizio

0: diritti fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti, oppure no? Perché qualcuno dice il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto come fosse un festivo?
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì. Ad esempio, noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come, poi abbiamo, ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera, un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da AMT è uno studio che apparentemente, o meno, parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono.
0: L'intelligenza artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però, ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo. La sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che c'è la mano

0: di qualcuno che non conosce bene il territorio. Questa è la mia impressione.
1: Limoncini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via

0: se ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
1: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividere con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati i documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%, non si parla del 10%. Quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi anche con regione e governo hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
0: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
1: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però da come diceva l'amico di Bargalli sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
0: Negri, insomma l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari lui
0: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non
0: avete
2: so.
0: Qualche
2: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
0: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico? Come si sta da quelle volte?
3: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino, che affligge ogni comunità locale.

0: Che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia, andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di MT, non sono state accettate dal consiglio di amministrazione.
0: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, ma segnala, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui, insomma, mi si tira per la giacchetta da qualche giorno. Quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento, appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Fulvio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze, ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con

0: i nostri soldi che sono quelli delle tasse e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea diritto ha un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Allora, noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti oppure lì per caso? Non penso, immagino che abbia la casa da quelle parti. Tanto buonasera Truzzi, dico alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, dico, mi sente? Sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso
0: perché...
2: con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri...
1: Certo.
0: Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove ancora... arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E
3: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie.
3: Prego, grazie.
2: Allora, tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
3: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente.

0: La sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente, l'ultima corriera delle 8:35.
1: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma ha detto.
0: Ci dormiamo a San Pier d'Arena con la
2: Anche al
0: tenda.
2: mattino sono tante le persone,
0: Sì,
2: lei
0: sì.
2: prende quella di che ora?
0: Io prendo quella delle 5:30 e a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
2: Si fa
0: sì.
2: fatica anche a salire.
0: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Io vorrei non tornare giù,
2: Giusto, perché le piace vivere qui.
0: sinceramente. Qua è bellissimo, è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
2: Grazie, grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
1: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa.
3: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento, da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la regione. Un assessore regionale, giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio, molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con tre fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante delle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, e quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la regione faccia la sua parte. Io al di là dei soldi, Bucci dice li ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoci di Bucci qualcosa di più sull'AMT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. Abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi. Ecco, il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva, da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali. E mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio. Però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto, come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo. Però questa cosa va supportata da una politica complessiva. Facciamola tutti insieme.

0: ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, di che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
1: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo sorso lo posso fare soprattutto per i comuni dell'interno.
0: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no perché c'è il cartellino rosso, o neanche passare da quello a giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
2: Qualche problemino c'è stato e
0: ah,
2: sicuramente,
0: ecco, no, perché diciamo, se mi fa quella faccia.
2: No, assolutamente. Qualche problemino c'è stato.
3: Stavo studiando l'opportuna.
2: Chiaramente, come dicevo prima,
0: non ha ancora scelte... l'esperienza di Montaldo per
2: no, non ho ancora l'esperienza di Montaldo,
4: questo no.
2: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, avere non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
0: Però la interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che sono permessi di dire la loro.
2: Beh,
0: insomma, non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
2: sicuramente
0: dei sindaci.
2: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili, e su cui mi lasci dire il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise, che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
0: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche che anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, no, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
5: Sì,
0: dov'è la...
5: No, allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini, e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire

0: Niente, perché comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano e soprattutto in certi momenti così sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, per quanto mi riguarda.
1: Limoncini la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa, insomma, anche in vista dei prossimi giorni.
2: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
2: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi un
0: Lanciamo un appello, sì.
1: appello anche un po'
0: Sono
1: a tutti voi,
0: d'accordo.
1: no? Cioè di arrivare, questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista, insomma c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti. E quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare il giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo. Questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questa un po' è la sintesi, però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è. E oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
2: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo, lo scettro in mano per decidere prenderne le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio. Ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.

0: Allora, eccoci ancora qui, Rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT, ma so, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente, invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio, l'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della... abitanti è in crescendo, è in diminuzione, stabile,
1: più o meno stabile,
0: che è già un successo.
1: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la...
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro. No, è la stessa che ha girato
0: tornava indietro.

0: capolinea.
1: È la capolinea, sì. No, dicevo, Corriere, sì, ci sono, ma ripeto, questi
0: tanto tagli... è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, sì, vabbè, diciamo che l'auspicio è quello che arrivino tutte, partano soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno, dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a minestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi,
2: 12 anni, 13.
1: Quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo a lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
0: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
1: è solo per l'urbano, per
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
0: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entroterra, anche per l'entroterra, o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto
0: non
3: noi.
0: Era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa. Questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
0: Io mi esprimo, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
2: a... più conferenze stampa,
3: certo,
0: sì, però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda,
2: cioè, si viene
0: per me è una follia totale aver capito qua, tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
2: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
0: Va bene, tutto quello che vuole. Mi riferisco a quella di 7 giorni fa, dove tutti i sindaci erano qua, e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito, Montaldo Tono, così saluto ancora Montoggio, con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo, naturalmente che abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, ma anche a lui chiedo di essere molto sintetico. E stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti più o meno tutti che sono saliti su un

0: mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
1: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio. Quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, sì, sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente, visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla. Guardate, questa corsa salta, oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia chiaramente, che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare. E come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
0: Mi sembra una richiesta talmente banale e logica, insomma, non merita neppure altra, no? Negri, insomma, una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire? Se no ci salutiamo, Carlotta.
1: Che
2: sì, sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
4: Sì, certamente, cioè non ci dobbiamo dimenticare di

0: una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento, non da poco, dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'AMT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
1: Con tariffe anche adeguate.
0: Con tariffe anche adeguate, perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza e poi che non si debba pagare 4,50 euro da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
1: Grazie
0: Quello.
1: signora, grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Carlotta, insomma, buon rientro. Salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada, naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra. Perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non, ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione massignana. Questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
3: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che met di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città. Però se non c'è una politica d'insieme da parte di regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. Ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, e si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di regione e, come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
2: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
4: Certo, beh, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regioni, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un senso unico, cioè non ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti, perché per far sì che si riescano a

0: mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisa, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
3: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Faesa e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato, e poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà un obedutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie della MT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità. Perché,
1: facciamo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno

0: presente fisicamente, poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine. Forse era da mettere all'inizio, no. Però vi lascio con queste parole di Gardofano, che comunque ha dato, ma so, vedo che lei insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva. Bisogna camminare. Bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile almeno quello gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario. Mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come si è in questo momento. Speriamo almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie. Anche grazie a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie a tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli, il sindaco di Cicagna e Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.
2: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio.

0: E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
1: Lei aveva l'età?
0: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus e sono stata in coma e i medici a mia mamma e mio papà avevano detto che non c'era più niente da fare e poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente, più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica venivo a casa e mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 viobette.
1: Sì.
0: E mi dicevo, buongiorno signora, vorrei 6 viobette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice, cosa vuoi? Vorrei 6 viobette, le viobette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia mi ha aiutato dicendo, le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: Quello che
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche, dello sport.
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. E la parola mi ha dato problema perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: La frase.
0: la frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia, ha 14 anni e avevo un po' paura.

quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare.

0: Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri. E con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Uh-huh. Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio,
1: sì.
0: Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
0: Casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quindi, quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva. E quindi, perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: E domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia.

Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità, però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova, sì.
0: E ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con il Terranova?
1: Pet therapy in acqua con il Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare da

0: alle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
1: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme, c'è anche quello del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
0: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa. Mm-hmm. Tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti, qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Rimette, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, uh-huh, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera,

0: però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Sono tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no, a quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino, che sembrava segnato, ecco.

0: qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando, diciamo, quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso una, tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
0: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
1: Grazie ad
0: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille. Grazie.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, uh-huh, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello.

0: metal. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare. E quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile, e però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale, ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.

0: applauso insomma fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
0: Eccolo questo.
1: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre. O uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori secondo me un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura infatti all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio
0: sempre movimento,
1: sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
0: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo. Ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che
0: certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no.
0: Ai, allora adesso poi allora, se facciamo casino. Una scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: poesia. Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, no, vediamo, pezzetto. Non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi.
1: Allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza.

0: Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì, soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo, fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce è ricca d'amore. Poi.
1: E la tua? No,
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, che
0: Ok.
1: racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Ma io che la leggo perché sennò, guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore e sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi è ecco, veramente
1: Perché questa è
0: lunga.
1: la
0: Preferita
1: tua preferita?
0: perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male ovviamente. Quindi ci dice: quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela. Perché, e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente.

0: mente è poi quello che realmente insomma è la vita, via, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa...
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente, è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo,
0: ma
1: tutti
0: non
1: i
0: la
1: muscoli,
0: mente.
1: Ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma... se ci siamo dimenticati qualcosa, la prossima volta insomma vedremo di raccontare quello che Miro insomma ci siamo dimenticati. Grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli insomma che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa, e grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro, purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava, Tiziana
1: non
0: si è riuscita a trovare una
1: macchina con la mano sinistra.
0: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante.

0: e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me che io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimani ferma. Che ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, uh-huh, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto io questa staffa, sì. Sì, sì,
2: sì.
1: Ma, bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno.
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni, sì, online, 50.000 firme eravamo arrivati. Eppure niente, nessuno.
1: Beh, Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì, l'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì, sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no, a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: È tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione, no, che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei affievolita. Dice perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì,
1: un'invenzione,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì, sì.

0: un aiuto. Quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
1: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino, e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
0: Grazie. Bravissimi, grazie, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera, regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana, grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Donata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla donata di Vicenza. Alla donata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora. Altro perché noi...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla donata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori.

0: Chi viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la donata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla donata nazionale degli alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
1: la nostra festa. Bevevamo responsabile?
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così? Sì?
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice... Ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere, perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi...
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffara, nella provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: Rappresenta l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie Paolo. Grazie per
0: a
1: le
0: voi.
1: Tue parole, il tuo messaggio, complimenti a te e alla tua squadra, grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto

ci hanno dato una mano. Uh-huh. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione, in realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante

0: inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei, dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel, nel dialogo con altre persone con, con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E...
1: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però hai deciso, avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
0: Certo.
1: Qual è?
0: Soprattutto da, da un suggerimento un po' triste dei, dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati, stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non, non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, a, con un nostro contributo, abbiamo provato a, a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti, e poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dare una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a, a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato alla, al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille. Sì. Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere un, questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria hanno, ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità e ancora più importante per noi sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande...
1: Un brutto male, sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, e dare quel dignità. Nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: E i prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche esatto, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura in questo centro, è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa.

0: trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi, e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Che chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come 7 giorni fa, esattamente come 7 giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda, domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante, incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana.

0: è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa: non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati Francesco Massoli, buonasera e bentrovato. Buonasera. Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovate. Filippo Bassignana, grazie, invece di Crocefieschi,
2: buonasera
1: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei, insomma non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' riassunto di quello, sì, che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
3: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
3: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribolando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare il servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per...
2: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro. Ecco. E ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello

0: può essere anche un qualcosa di corretto, visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio, che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena e ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo con, soprattutto con i territori, verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana, ma anche dal Comune di Genova, nella contribuzione rispetto al deficit che ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Ma Solli, faccio una domanda cattiva, Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto: convoco subito i vertici dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della Città Metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
2: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire è che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco. Quindi ora è tardi, perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, e questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda: non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami, che è ancora in vacanza, però sì, se è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in Città Metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
2: Sì, sì,
1: anche i chilometri dei tagli sono l'altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri dei tagli sia risposto non siamo tenuti a darvi, che poi so che sono arrivati in serata invece.
2: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, con le nuove corse aggiunte.
1: Ma lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
2: Stamattina
1: e poi sono arrivati in serata.
2: Alle 12 abbiamo chiesto.
3: Vedo le vostre facce.
4: Scusi, quello che è arrivato 12... stasera è la revisione degli orari.
2: Sì, esatto,
4: che noi... I tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella

0: riunione, ora noi l'abbiamo fatta mi sembra il 20 o il 19 di agosto, dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio del DMT.
1: Però in tanti siti ci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
2: Sì,
1: tanto è lecita questa domanda, questa richiesta?
2: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni e di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accorti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori. Perché comunque l'amministrazione precedente regionale e di città metropolitana ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
1: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite, tanto buonasera Carlotta.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio.

0: compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti, ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
1: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Agio ci sono dei lavori da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco, iniziando la scuola, è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
0: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
1: Sono molto piene e direi che poi, soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito, c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere. Nel senso, ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene, via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso, in previsione di questo, come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione. La gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola. Magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco, anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'AMT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra, e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
0: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio. Ci sentiremo anche più tardi, magari, per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie Carlotta Nicoletti e i suoi ospiti. Naturalmente torneremo da te tra pochissimo, anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora, in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
3: no,
2: dire,
3: è un problema così reale, che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima. Persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, Massole, è saltata l'ultima corriera per Torriglia, no?
4: Stamattina è
2: quella
4: saltata
2: quella delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 sono trovati a Brignole.
4: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme. Che sono rimasti fermi, e c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di AMT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo. Cioè, non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria

0: importante, però ci siamo arrabattati, per dire, alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarla, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli, nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che la scusa dei conti, fra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torino, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
1: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole, quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
0: Ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dei AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
1: Non ho una competenza.
0: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. È un problema, lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
1: I sindacati non sono la bocca della verità.
0: No, però
1: un'azienda, allora, facciamo così.
0: Andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
1: Io credo
0: in maniera
1: che in un'azienda
0: sbagliata.
1: Come la AMT, anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora bisogna risalire alle ragioni. La MT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo, per ragioni storiche che sono accumulate.
0: Come tutte le municipalizzate del trasporto in Italia.
1: Guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda, e quindi la situazione è diventata più complicata, finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto, in una cosa che ho scritto recentemente, che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità, da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema: sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni, perché non c'erano le coperture. Si sono verificati e si è verificato.
0: Qualcuno non è d'accordo su questo?
1: È stato un po' ma lo so, il presidente della regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che oggi sia, quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia. Ecco. Certo. Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità, per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova, prendiamoci

0: tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani, allora se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non sono solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche proprio la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti oppure no? Perché qualcuno dice che il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto come fosse un festivo?
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì, ad esempio noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come, poi abbiamo, ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera, un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da AMT è uno studio che apparentemente, o meno, parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono.
0: L'intelligenza artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però, ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte,

0: però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo, la sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che, non, che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio, questa è la mia impressione.
1: Limogini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona. Forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta per, tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
2: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividere con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati i documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%. Non si parla del 10%, quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi anche con regione e governo hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico è come dire vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
2: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però come diceva l'amico di Bargalli, sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma sì. La faccia bisogna mettercela.
3: Sì, bisogna mettercela, magari lui
1: domani è... forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
3: Non
1: avete
3: so.
1: Qualche
3: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
1: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico, come si sta da quelle volte?
4: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo

0: spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di AMT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
0: Ma, diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, Massimiliano, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui, insomma, mi si tira per la giacchetta da qualche giorno. Quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Fulvio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo

0: di servizio è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte, anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea ha diritto a un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti, oppure lì per caso? Non penso, immagino che avrà casa da quelle parti. Tanto buonasera a Truzzi, dico, alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa, direttore, sì?
2: No, dicevo, a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, dico, mi sente, sì? Dicevo, a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato, perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso?
0: Un invito, perché...
2: Con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri... Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco, e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la mattina?
3: Sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4:30, ho la corriera alle 5:30.

0: poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
0: E mi dispiace.
1: Grazie, grazie.
0: Prego, grazie.
2: E allora tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
0: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8:35.
2: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
0: Torniamo a San Pier d'Arena con la
1: anche
0: tenda.
1: Al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
0: Io prendo quella delle 5:30. E a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
1: fa fatica anche a salire.
0: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Certo. Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui.
0: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
1: Grazie, prego. Signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
2: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
3: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha adesso descrivendo la sua vita faticosa questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con tre fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo perché l'abbonamento del treno è molto gravoso. Dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice li ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come

una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva da Campomorone va a San Marco

0: Questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, se, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio. Però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto, come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo. Però questa cosa va supportata da una politica complessiva. Facciamola tutti insieme.
1: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
2: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano presentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo sforzo lo possa fare soprattutto per i comuni dell'interno.
1: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no perché c'è il cartellino rosso, o neanche passare da quello giallo, perché nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito
3: Qualche
1: Democratico.
3: problemino c'è stato e
1: Ah, ecco, no,
3: sicuramente
1: perché se mi fa quella
3: diciamo.
1: faccia.
3: No, assolutamente. Qualche problemino c'è
0: Stava
3: stato.
0: studiando l'espressione
3: esatto.
0: l'opportuna.
3: Chiaramente, come dicevo prima,
1: Non ha ancora l'esperienza di
3: scelte.
1: Montaldo
3: No, non ho ancora
1: quando avrà quella
3: l'esperienza
1: di
3: di
1: Montaldo
3: Montaldo,
1: potrà.
3: questo no. Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca
1: Però
3: salute
1: mi
3: del
1: perdoni, la
3: partito,
1: interrompo
3: anzi,
1: perché
3: il
1: non voglio fare il cattivo,
3: contrario.
1: però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che si sono permessi di dire la loro.
3: Beh,
1: Insomma, non è stata una cosa
3: sicuramente,
1: tanto, non è stata una cosa
3: sicuramente,
1: tanto carina, no, nei confronti dei sindaci.
3: sicuramente no, sicuramente ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti, chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili e su cui mi lasci dire, il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più
1: Dimmi quanto è
3: debole.
1: difficile fare in questa partita, che capisco anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini e magari andare anche contro
4: Ma io
1: una certa politica o
4: credo.
1: una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
4: Sì, ma
1: Dov'è
4: no,
1: la.
4: allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti.

0: tutti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, ecco, per quanto mi riguarda.
1: Limoncini, la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa insomma anche in vista dei prossimi giorni?
2: Un auspicio che la Notti porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
2: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi
0: un appello
1: anche un po' a tutti voi, no? Cioè di arrivare. Questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti e quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada, Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare il giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo. Questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare. Tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questo è un po' è la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è, e oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
2: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha lo scettro in mano per decidere prendere le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una, no, una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco, lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché questo, se questo è il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è una, è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda, è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio, ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Allora noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.

Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio, l'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio

0: Abitanti è in crescendo, è in diminuzione, stabile,
1: più o meno stabile.
0: Che è già un successo.
1: Margali si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la.
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro. No, è la stessa che ha girato
0: tornava indietro.
1: È la capolinea, sì. Corriere, sì, ci sono, ma ripeto, questi.
0: Tanto tagli... è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che. L'auspicio è quello che arrivino tutte, partano soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno. Dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a un'università riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
0: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
1: è solo per l'urbano. Per
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
0: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entroterra, anche per l'entroterra o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto
0: non
3: noi.
0: Era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa. Questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
0: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
2: a... Non si fanno più conferenze stampa.
3: Certo,
0: si fanno sì, però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda. Per me è una follia totale aver capito tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
2: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
0: Va bene, tutto quello che vuole. Io mi riferisco a quella di 7 giorni fa, dove tutti i sindaci erano qua e adesso, dopo una settimana, hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito.
2: Sì,
0: Montaldo, torno, così saluto ancora Montoggio. con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente che abbiamo ancora tante cose da raccontare.

0: Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, anche a lui chiedo di essere molto sintetico. Che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra. Parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
1: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio. Quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente. Visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla. Guardate, questa corsa salta, oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia, chiaramente, che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare. E come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli. Per il resto non possiamo metterci becco, perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica: vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
0: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale e logica, che insomma non grazie, merita neppure altra no? Negri, insomma, una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisa.

0: mesi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire? Se no ci salutiamo, Carlotta.
1: Che
2: sì, sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
3: Sì, certamente, cioè non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche i ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
2: Con tariffe anche adeguate.
3: Con tariffe anche adeguate, perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
2: Grazie quello. Signora, grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Carlotta, insomma, buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada, naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione bassignana. Questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
4: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso, molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città, però se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. E, ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, e si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione, e come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
0: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
5: Certo, beh, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune,

0: Non interessa le dinamiche regioni, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un verso, in un senso unico, cioè non, ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della FAESA CISL, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato? Se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
3: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della FAESA e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato, e poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà o no Berutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie della MT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità. Perché
1: facciamo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri

0: tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda, certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berutti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine. Forse era da mettere all'inizio, no, però vi lascio.
2: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità, sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva?
1: Età? 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi, dopo 4 anni, hanno scoperto che avevo un forame ovale,

0: pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa e mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 viobette.
1: Sì.
0: E mi dicevo, buongiorno signora, vorrei 6 viovette, vorrei 6 viovette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice, cosa vuoi? Vorrei 6 viovette, le viovette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo, le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
1: Era una conquista, allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero, diciamo,
1: una promessa, mi hanno detto.
0: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso

0: Sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano, a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studi è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio, esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché sarà studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: Casa, famiglia.
0: esatto, però mi piace da morire. E
1: Perché
0: quindi
1: quale sarebbe il suo sogno?
0: diventare l'insegnante.
1: Cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo. Se ho qualcosa da fare, lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica
1: Ah, domenica! Dove?
0: a Villa Gentile faccio i 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia! Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo tra
0: Grazie
1: pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.

0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri e quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta a un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
1: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
0: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
1: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
0: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un

0: cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini, che avete messo insieme, c'è anche quella del Cammino di Santiago. Le hanno dato della matta, della pazza, quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
1: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal Faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no? Di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili, per voi e per Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Il cammino inglese, wow!
1: Sì.
0: Senta, Kate ha quasi 30 anni,
1: Quasi 30, anche
0: quasi
1: se non li mette,
0: 30.
1: sì.
0: Quali sono le preoccupazioni? Cioè, sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera. Però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
0: Un applauso a questi angeli. Lei diceva, forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi.

0: avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti. Ma anche se succede qualcosa, oppure come faccio a gestirlo? Tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
1: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
0: S'Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono si curiosi, avvicina. Cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
1: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
0: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
1: Sì, di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
0: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
1: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino, che sembrava segnato, ecco.
0: Qual è il messaggio che lei vuole dare, e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto: noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando, guardando sua figlia, riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo, di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però, come messaggio, l'unica

Cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi.

0: Quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare
0: grazie
1: la vostra storia, per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto,

0: Siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se è veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere. E quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Ah, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes, lo
0: Esatto.
1: abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia, che piano piano gli ha portato via un pezzetto, di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita in
0: Esatto,
1: diverse iniziative.
0: perché lui comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale, ha dato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche
0: Condividere.
1: prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come, eccoci, sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo, per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come, lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, diciamo,
0: Esatto.
1: questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi che
1: Eccolo
0: ci fanno,
1: questo.
0: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutto il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo
0: Sì,
1: vedere,
0: un
1: abbiamo
0: libricino.
1: anche, esatto, poesie, racconti.

0: Pensamenti e pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore, per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio
0: sempre movimento,
1: sempre sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa
0: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere: ti ha mai stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo, anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo. Ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che...
0: Certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no.
0: Ai, allora adesso poi se facciamo la scelta sbagliata...
1: A me piace tanto una
0: poesia... Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, no, vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi... Mi taglia ancora.
1: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora

0: Ora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce è ricca d'amore. Poi.
1: E la tua?
0: La mia è un po' più lunghina.
1: No, un
0: parla.
1: pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, che
0: Ok.
1: racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Ma io che la leggo perché sennò, guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi è ecco, veramente
1: Perché questa è
0: lunga.
1: la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita, muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male ovviamente. Quindi ci dice quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela. Perché è soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma, è la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo, ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente.
1: ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello. Comunque.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa, Miro e la mamma che si chiama.
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però
1: orecchie?
0: vediamo.
1: Vediamo, vediamo.

aspetto il messaggio, Romani. Su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma. Se ci siamo dimenticati qualcosa, la prossima volta insomma vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava.
1: Tiziana
0: non si è riusciti a trovare una
1: con la macchina,
0: no,
1: con la mano sinistra.
0: Anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Che... ci spiegate un po' come funziona, quindi, non so se sia Tiziana, così intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così e la macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Uh-huh. Insomma, tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare, diciamo, verso il basso, e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma

0: sotto l'obiettivo, in modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti, insomma, restava difficile. Per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Ma, bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, alle riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati eppure niente, nessuno.
1: Beh, Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì, sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare, che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché? Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Bravissimi! Grazie, grazie Lidia Roberto e grazie a Tiziana. Spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare. Spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito. Ma questa sera, regia, la foto ufficiale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Lunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Dunata di Vicenza. Alla Dunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora, altro perché noi siamo...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli Alpini e la Dunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
1: Sì.
0: E com'è andata?
1: È stata...
0: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
1: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo

0: bevevamo
1: alla nostra festa
0: responsabile.
1: Sì, in maniera responsabile.
0: Sì, televisione si dice così. Sì.
1: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso, mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi seguono.
0: Tu che ti porti dietro gli altri.
1: Sì.
0: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
1: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
0: Che si chiama?
1: È Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
0: E che cosa rappresenta?
1: Rappresenta l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti per la Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
0: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
1: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
0: Grazie, grazie Paolo.
1: Grazie
0: per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate I passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni.

0: anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Tanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, mm-hmm. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con il nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per dire proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più audio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille.
0: Sì.
1: Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo,
0: bisogna che le persone lo usino.
1: Utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E,

0: prima il nostro comune di Alvenga, noi siamo di Alvenga, Rachele di Alvenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità, e ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene, mm-hmm, e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, e dare quel dignità, nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno, quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato, mm-hmm, dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, mm-hmm, e noi siamo in casa, quindi.
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi, e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: Dice, no, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono, e invece loro sono rimaste ancora più forti, e ci hanno spinto a trasformare.
2: Sono persone medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo, magari a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune, e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce, e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Grazie a tutti, grazie a voi telespettatori, e buonanotte.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca, per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto. Edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto, perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche.

che della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vere d'epoca.

0: che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
4: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Ma è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere le barriere architettoniche, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
0: Sì, no, esatto.
4: Per cui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, finché non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in pozzetto qua,
0: sì.
4: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico, che sono non udenti. Ah. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini, donne e disastrati, non li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio Friends One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: Noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio e in particolar modo del comandante Francesco Carriero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione, voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione, sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi. E per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave e ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
2: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
1: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate.

Le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse.

Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis, perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Liguria e Comando regionale della Guardia di Finanza su istruzione e formazione professionale. Con questo accordo viene avviata e definita un'azione di collaborazione reciproca che porterà all'attuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai militari impegnati in Liguria. Regione Liguria stanzia 300.000 euro per far fronte alla morosità incolpevole che saranno ripartiti tra Arte Imperia, Savona, Genova e La Spezia per sostenere chi è in difficoltà a pagare l'affitto. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano disoccupazione, malattia e altre motivazioni. Regione Liguria incontra una delegazione istituzionale e imprenditoriale del Quebec nell'ambito della missione Naval Quebec Italy Mission 2026. Al centro il rafforzamento della collaborazione nei settori della cantieristica, blue economy e tecnologie marine e subacquee. L'obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese liguri e sviluppare partnership industriali con il mercato nordamericano. Questa sera fino a giovedì 10 settembre Ventimiglia sarà protagonista nelle case degli italiani con i Super Karaoke, il grande evento in onda su Canale 5 condotto da Michel Hunziker. Al belvedere del Resentello si esibiscono tanti big della musica italiana: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Belge Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!
2: So

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Mercoledì 9 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Lo vedete dalla nostra grafica, è allerta gialla questa mattina per temporali, un'allerta iniziata proprio ora alle ore 8 di quest'oggi che andrà avanti fino alla mezzanotte. Le aree della Liguria interessate nella cartina che vedete pubblicata sul nostro sito sono le aree B, C, D, E, dunque stiamo parlando del centro e del levante della Liguria. Saranno interessate queste zone dalla prima perturbazione atlantica che arriva dopo un'estate di caldo record. Sono temporali che potrebbero risultare forti, accompagnati da precipitazioni abbondanti e localizzate e da locali grandinate. Sul ponente, la zona A della nostra regione, si segnala invece una bassa probabilità di forti temporali. E questa mattina gran parte delle province di Genova e Savona si sono svegliate accompagnate da un forte temporale, tanta attività elettrica che ha creato alcuni problemi soprattutto nel capoluogo della Liguria, mentre non si registrano criticità legate all'acqua caduta. Acqua, questi i record del mattino, quasi 40 mm in un'ora a Serra Riccò, a Montoggio erano oltre 45 intorno alle 7 di questa mattina. In questi luoghi ci sono stati anche 20 mm caduti in soli 15 minuti. E poi la questione di AMT, trovate tutto sul nostro sito, tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio coinvolto dai tagli delle corse, è la proposta che è stata avanzata ieri mattina dalla sindaca di Città Metropolitana Silvia Salis durante l'incontro nella sede della ex provincia con i primi cittadini dei comuni che sono ora alle prese con le ricadute della crisi di AMT sul trasporto pubblico locale. In aula sono emersi tutta la rabbia, la preoccupazione dei territori, dai tagli previsti alle corse, alle difficoltà di programmare gli spostamenti a pochi giorni, peraltro, dall'avvio dell'anno scolastico il prossimo lunedì 14 di settembre. E ancora il delitto del Trapano, 30 anni di carcere alla richiesta della procura per Fortunato Verducci, 66 anni, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995, ieri l'apertura del processo. Sentiamo.
1: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli. La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Secondo la procura fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA, una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa, poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
0: Qual è la situazione del traffico in questa mattina di allerta nel comune di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico intenso sulle strade cittadine, segnaliamo rallentamenti sulla strada Aldo Moro in entrambe le direzioni, zona centro, zona Foce e zona bassa Val Bisagno. Ricordiamo limitazioni al transito e alla sosta in piazza della Vittoria.

0: obbligatoria per l'allestimento dell'Oktoberfest, modifica la viabilità per cantieri in via Giovanni Tommaso Ivrea e largo Archimede. Nel pomeriggio di oggi in piazza dei Ferrari è previsto un presidio, ma al momento non si ha notizia che possa avere ripercussioni sulla viabilità. A seguito dell'allerta meteo emanata si invitano i conducenti, i cittadini a prestare attenzione e seguire gli aggiornamenti che verranno diramati tramite i media e sul canale istituzionale Telegram Genova Alert. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Un buongiorno a te Eva e tutti i nostri telespettatori, andiamo subito a vedere quello che riguarda la tratta genovese proprio sulle nostre autostrade. Abbiamo alcune prime segnalazioni, siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa di traffico intenso, e poi sempre in A7 direzione Milano abbiamo anche una coda tra Bivio A7 A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto, sempre a causa del traffico intenso. E allora ci spostiamo, andiamo a visualizzare insieme l'ultima segnalazione sulla tratta genovese che riguarda invece la A12 in direzione Genova. Abbiamo anche qui una coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova, sempre a causa del traffico intenso. La situazione sulla A10 tratta di Ponente è invece tranquilla al momento. Per quanto riguarda la A12, quindi la tratta di Levante, in realtà abbiamo una segnalazione che riguarda la tratta A15, la Spezia, quindi tra gli svincoli di Vezzano Ligure e la Spezia via Carducci, abbiamo al momento 1 chilometro di coda direzione la Spezia a causa ancora del traffico intenso. Questo quindi il quadro generale che riguarda le nostre autostrade, per al momento è tutto. A te Eva.
1: Grazie Elisa, com'è il meteo quest'oggi? Lo ricordiamo ancora, è allerta gialla dalle 8 a mezzanotte sulle zone B, C, D, E della Liguria, ovvero tutta la nostra regione escluso l'Imperiese, dunque l'estremo ponente della nostra regione. Il tempo quest'oggi è marcatamente instabile, qui vedete le immagini in tempo reale dalla piazza di Torriglia. Proprio Torriglia questa mattina è stata colpita da un temporale, c'è una lieve pioggia al momento, è uno dei comuni in cui al momento sta piovendo nella città metropolitana genovese. Vedete il cielo più aperto invece con le immagini da Terrazza Colombo, le nubi più verso il mare, verso Levante, mentre verso il centro sul mare in questo momento non sta piovendo. Il tempo è comunque marcatamente instabile quest'oggi, le piogge, i temporali saranno sparsi per tutto l'arco della giornata, specie nelle ore pomeridiane sul centro Levante della regione. Saranno possibili anche delle grandinate, ricordiamo quel che è già accaduto questa mattina intorno alle 7, 40 mm di pioggia in un'ora a Serra Riccò, 45,6 mm invece a Montoggio, e poi ancora il record di 20 mm in 15 minuti caduti sempre nella zona. Le temperature quest'oggi sono in deciso calo, 22 la minima, 26 la massima. Ricordo che solo ieri la massima era di 31-32 gradi, appunto siamo scesi di 6-7 gradi rispetto alla giornata di ieri, e soprattutto preoccupano i valori dell'umidità che in diversi comuni della Liguria ha raggiunto il 100%, sono valori considerati prossimi alla saturazione. Comunque anche a Genova l'umidità questa mattina era oltre il 70%. I venti sono fino a moderati meridionali al mattino, ci saranno poi rinforzi, i venti diventeranno forti dal pomeriggio, ci saranno possibili locali raffiche legate ai fenomeni temporaleschi e fenomeni vorticosi vicino alle coste. Rotazione, venti in rotazione da nord, poi questa sera sul tardi, e il mare, qui lo vediamo, il Golfo del Tiguglio, generalmente mosso. Un occhio anche a quel che accadrà domani, perché nella giornata di giovedì è ancora il tempo instabile su tutta la regione, con locali fenomeni a carattere temporaleschi, specie nelle prime ore della giornata, e poi dal pomeriggio, da domani pomeriggio, tutto si attenuerà. Intanto state vedendo appunto il movimento della pioggia, quell'area blu e quelle zone gialle e rosa, appunto, che vedete sono quelle del temporale che si sta spostando. metropolitana genovese, la sua provincia, il Levante, e il suo entroterra, sia del centro che del Levante. E come ogni giorno, il nostro almanacco, oggi si venera San Pietro Claver, sacerdote originario di Verdù, in

0: Spagna spese tutta la sua vita a servizio degli schiavi, morì di peste. La luna è calante, ce n'è solo una piccola fetta illuminata al 3%, perché andiamo verso la luna nuova dell'11 di settembre. Il sole è sorto alle 6:54 e tramonta questa sera alle 19:51, e oggi è la giornata internazionale della sindrome fetoalcolica e dei disturbi alcol correlati. Accadde oggi 1943, venne costituito il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Nel 1947 l'ammiraglio e informatica Grace Murray Hopper scoprì il primo bug. 2015, con 23.226 giorni di regno, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno durerà ancora altri 7 anni, morì nel 2022. Nati oggi, buon compleanno a Michael Bublé, 1975, Roberto Donadoni, nato nel 63, Francesco Gabbani, il cantante dell'82, Hugh Grant, l'attore, nato nel 1960. Torniamo a uno dei temi caldi di questa settimana. In questa mattinata seguiremo l'allerta, naturalmente raccontandovi passo passo cosa sta accadendo nel nostro territorio, ma continuiamo a parlare anche di AMT, perché ieri è stata una giornata importante, l'incontro avvenuto in città metropolitana a Genova, in cui la proposta è stata quella rivolta ai sindaci di istituire dei tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dai tagli alle corse. La reazione non è stata ottima, sentiamo il servizio.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di AMT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni, e cercheremo di capire se, come non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite, migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
3: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
0: Buongiorno, la nostra Chiara Orru con le immagini di Francesco Righi. Andiamo a raccontarvi in tempo reale lungo la città di Genova in questo momento sul Bisagno l'allerta meteo gialla per temporali. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come sempre quando c'è un'allerta meteo come quella di oggi, Primo Canale in diretta ed esce direttamente, va sul territorio per andare a capire qual è la situazione, come si evolve, ed è quello che stiamo facendo questa mattina. Mi trovo a pochi passi dal cimitero di Saglieno, ci siamo fermati qua per vedere un po' qual era la situazione del torrente Bisagno, per capire, anche perché ci sono state forti precipitazioni questa sera, anzi tutto oggi, questa mattina quando mi sono alzata, veramente pioveva forte, ma la situazione al momento, guardate, è questa: il corso d'acqua è asciutto, guardate, nonostante le precipitazioni che ormai stanno interessando diverse zone della Liguria da qualche ora. Ecco, insomma, in Val Bisagno ci fermiamo qui per mostrarvi la situazione del torrente Bisagno. Guardate, anche dall'altra sponda la situazione è la medesima: poca acqua, un torrente veramente asciutto. Per fortuna non sembra esserci appunto problematicità, non sembrano esserci problematicità. Al momento non piove, ecco, ha smesso di piovere al momento, ma ovviamente come si sa la situazione

0: evolve molto velocemente e va letta un po' insieme ai dati che arrivano dalle stazioni di monitoraggio. Appunto questa notte, pensate, a Serra Ricò oltre 40 mm di pioggia in un'ora, mentre a Montoggio raggiunto i 45,6 mm all'ora. Noi adesso proseguiremo il nostro viaggio per andare a capire qual è la situazione, il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Riprenderemo il viaggio verso Montoggio, in Valle Scrivia, dove ha piovuto di più questa notte, per andare a verificare quali sono direttamente la situazione sul posto, le condizioni del territorio, la viabilità, i corsi d'acqua. Come sempre, primo canale in diretta con collegamenti direttamente dai territori. Vi ricordo ancora una volta, allerta gialla questo mercoledì 9 settembre, un'allerta gialla che è partita più o meno da un'oretta nelle zone B, C, D, e finirà ovviamente poi verso mezzanotte, ma andremo a capire qual è la situazione, se ci saranno disagi, problematicità. Noi siamo qui proprio dal territorio per raccontarvi qual è la situazione in tempo reale. Io ti restituisco la linea a Eva, ci risentiamo ovviamente tra pochissimo. A te.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Francesco Righi per le sue immagini. Avete visto il bisogno naturalmente secco dopo il tanto caldo di quest'estate. La caratteristica di un'allerta gialla per temporali è quella di temporali che sono magari repentini, sono improvvisi, passano velocemente, i fronti del temporale passano velocemente sul territorio. Infatti la pioggia che è caduta, come ci raccontava Chiara questa mattina a Montoggio per esempio, è già finita. In questo momento sta piovendo, ma lievemente nella zona di Torriglia, nella zona di Bargagli, nella zona di Neirone, non sta invece piovendo altrove. Dunque vedete, la perturbazione si sposta. Tra pochi minuti saremo collegati con ARPAL proprio per fare il punto su questo inizio allerta. Un flash sulle principali notizie dall'Italia e dal mondo, perché l'Iran ha attaccato nella notte navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le simili azioni statunitensi che erano state compiute ieri, mentre la Gran Bretagna con altri 11 paesi ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono diverse nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, non c'è l'Italia. E la Casa Bianca invece ha annunciato dei dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati negli Stati Uniti e dal Canada, come i prodotti lattiero-caseari che sono stati vietati, la cui importazione è stata vietata dal Canada, ma anche le bevande alcoliche e le motociclette. C'è stata una telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, questa l'assicurazione del leader russo. Ancora caos nei cieli del Regno Unito, ci sono altri 177 voli previsti per oggi nel Regno, già stati cancellati. In aggiunta, pensate alle 1300 cancellazioni registrate ieri da e per gli aeroporti britannici, dunque questo interessa anche i voli dall'Italia, anche dalla nostra regione. Si parla soprattutto dello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. Ci sono stati dei disagi causati da un problema di sistema. Ricordo, l'allerta non è solo in Liguria, non è solo allerta gialla quest'oggi in Italia per la Liguria, ma è anche arancione in Lombardia, gialla in Friuli Venezia Giulia. Queste le principali notizie, noi facciamo una piccola pausa, ci prendiamo un caffè, un saluto anche alla regia con noi quest'oggi e poi torniamo insieme a parlare di questa allerta gialla.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci

0: A carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo spezzino che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice. Prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
2: In tutta Italia.
5: Alle 8:21 di questo mercoledì è un'allerta gialla per temporali sulla Liguria del centro e del Levante, le zone B, C, D ed E della nostra cartina, escluso dunque l'estremo ponente, la zona A, allerta fino a mezzanotte, iniziata solo 20 minuti fa alle ore 8. La nostra diretta in tempo reale anche per mostrarvi il territorio, che cosa sta accadendo. Stiamo andando con Chiara Rù, le immagini di Francesco Righi, stiamo attraversando la Val Bisagno verso il quartiere di Molassana. Questa è la nostra camera car in diretta proprio per mostrarvi la pioggia. Vedete qualche pozzanghera, la pioggia è caduta, in questo momento invece si è fermata, pioggia che come sempre cade a sprazzi nel nostro territorio. Ma facciamo il punto sull'allerta e anche sulle altre notizie di giornata con Aurora Bottino. Buongiorno.
6: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, appunto, in apertura questa mattina c'è chiaramente l'allerta gialla che, come hai detto tu, è partita alle 8 e si concluderà, se non verrà prolungata da ARPAL, chiaramente alla mezzanotte. Allora, un'allerta gialla sul centro Levante che comprende la provincia di Savona, la provincia di Genova e anche quella della Spezia, temporale che manda in tilt decine di semafori a Genova. Diciamo che questo è stato il danno principale nella città di Genova dopo il temporale che si è abbattuto su Genova e Savona questa mattina intorno alle 7. Ricordo anche che sono caduti 40 mm d'acqua in una sola ora nella zona di Serra Recò e 46 nella zona invece di Montoggio. Questi sono i dati che arrivano da ARPAL. Continuiamo con la cronaca e in questo caso il caos AMT, perché ieri Silvia Salis ha proposto dei tavoli con l'entroterra, ma i sindaci sono rimasti sul piede di guerra, questo anche in vista della ripartenza della scuola, del ritorno in classe dei ragazzi e soprattutto è stata criticata l'organizzazione che prevede dei tavoli in questi due giorni prima del rientro in classe, tavoli che potrebbero non essere così efficaci visto che in ritardo, secondo i sindaci. E poi la cronaca ancora, si schianta con la moto a terra, viene colpito da uno scooter, un giovane è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso questa notte intorno alle 2, l'incidente è avvenuto in via Piacenza nel quartiere di Molassana, il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo motociclo, si sarebbe schiantato contro altri due veicoli, poi a terra sarebbe stato colpito, non completamente travolto, dallo scooter che viaggiava dietro di lui. Continuiamo con la catastrofe del debris flow in Nepal e il monito per la Liguria, parlano i geologi, parla Alessandro Scarpati, presidente dell'Ordine dei Geologi della Liguria, il rischio legato agli sbarramenti è presente anche qui. E poi il delitto del Trapano, chiesti 30 anni per il carrozziere Verducci, il 28 ottobre ci sarà la sentenza. Continuiamo, addio ad Alberto Baccanti, il titolare

0: della Befana di via Sarotti, lo storico negozio di modellismo di Genova, molto molto conosciuto, un lutto che ha colpito i commercianti della zona. E poi il piano regolatore portuale, spediporto, carta dei servizi e merce al centro. Ricordo anche che il 18 settembre, proprio in questo ambito, ci sarà l'incontro tra comune e autorità portuale per quanto riguarda i depositi chimici e l'ipotesi che è stata ventilata negli ultimi mesi di uno spostamento non più a Ponte Somalia, dove è stato dimostrato impossibile, ma a Porto Petroli. Queste le notizie, Evate.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Tutti gli aggiornamenti nelle nostre grafiche, come sempre, sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. E ora ci aggiorniamo con ARPAL sulla situazione in questa giornata di allerta. Iniziata alle 8 di questa mattina l'allerta gialla per temporali. Buongiorno a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon martedì, buon mercoledì.
1: Qual è la situazione, Cristina, a partire da questa notte? Com'è andata? Ci sono già state le prime piogge?
2: Beh, intanto diciamo che il promontorio anticiclonico è iniziato a cedere già da ieri sotto la spinta di una saccatura sull'Europa occidentale che ha convogliato questo flusso umido e instabile anche sulla Liguria. Quindi sì, sono cominciati nella notte, direi, in realtà nella prima mattina sono iniziati i primi temporali. I primi temporali un po' a macchia di leopardo da Savona, Genova e diciamo è proprio l'ingresso in realtà di questa aria, appunto di questa circolazione di aria più fredda e instabile dalle isole britanniche. Freddo che in realtà noi non abbiamo ancora percepito perché nella notte abbiamo avuto comunque temperature, notti assolutamente tropicali, con anzi più che tropicali, con Genova che non è scesa sotto i 25,8 gradi, Savona 25,2, Imperia 23,6 e 23,7 anche alla Spezia. Quindi per ora l'aria fredda che sta portando umidità e che provocherà temporali la giornata di oggi non ci ha ancora interessato in toto. E come dicevamo, la motivazione per cui è stata emanata l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione è scattata, come dicevete poco fa, alle 8 di questa mattina. E beh, che cosa ci aspettiamo? Nel corso della giornata sono attese piogge sparse, più frequenti sul centro Levante, dove è segnalata un'intensità moderata sul Levante e diciamo, le alture del Levante, quindi cumulate reali significative anche però sul centro della regione. Temporali, e questa è la motivazione dell'allerta gialla, potrebbero essere risultare forti sul centro Levante, accompagnati da precipitazioni abbondanti localizzate e anche da locali grandinate. Non si escludono fenomeni forti anche sul Ponente, dove l'allerta è verde, cioè non c'è allerta sulla zona A, per essere più precisi, della regione, ma c'è bassa probabilità di forti temporali, perché comunque ci aspettiamo delle piogge anche appunto nel Ponente della regione. Diciamo che la motivazione per cui il colore è giallo dell'allerta è perché l'aria interessata ha dimensioni limitate e ci aspettiamo, diciamo, non delle più appunto localizzati e quindi non più persistenti su una zona e fenomeni meteorologici. Questo non toglie che in un'allerta gialla ci aspettiamo anche allagamenti di sottopassi, cantine, garage, piccoli smottamenti, innalzamenti dei corsi d'acqua minori, per intenderci dei piccoli bacini. Quindi richiede comunque prudenza e potrebbe accadere che in una zona della Liguria piova di meno, in una zona di più, in questo caso ci aspettiamo appunto il centro Levante, ma appunto è la motivazione per cui sono abbastanza localizzati, saranno abbastanza localizzati i temporali.
1: Credo sia davvero importante, anzi ti ringrazio per averlo fatto Cristina, ricordare che cosa significa appunto allerta gialla, come hai spiegato, cioè dei temporali che possono essere rapidi a passare su un territorio, quindi quando spesso si sente dire ma come, è tutto asciutto, non c'è stata neanche un goccio di pioggia, oppure ha piovuto un po', adesso non piove più, perché un'allerta, il motivo è quello, il rischio è legato a un fenomeno repentino, un fenomeno appunto puntuale in una data località che poi passa anche rapidamente. Così.
2: È stato non persistente, ma potrebbe accadere. Questo succede spesso durante le allerte, soprattutto gialle, che in una zona della Liguria non si veda neanche una goccia d'acqua, mentre in un'altra zona della Liguria.

0: ci possano essere temporali tra forti e moderati o episodi di grandi o addirittura allagamenti, come dicevamo, di cantine scantinate e quant'altro.
1: Grazie Cristina, ancora una domanda: quando sarà il prossimo aggiornamento? Al momento l'allerta è prevista fino a mezzanotte, ma immagino che durante la mattinata, la tardo mattinata, come sempre, andrete a rivedere la situazione.
0: Assolutamente sì, ci sarà una rivalutazione dell'allerta in corso.

0: che modalità la pioggia scenderà e quindi eventualmente una rivalutazione dell'allerta in corso.
1: Grazie a Cristina Capaci di ARPAL, buon lavoro a te e a tutti i previsori, ci riaggiorniamo in giornata per capire come andrà, grazie davvero.
0: Buona giornata a voi, buon lavoro.
1: E noi alle 8.30 ci fermiamo con una piccola pausa, poi andremo nel Tiguglio con Elisabetta Biancalani a vedere com'è la situazione quest'oggi, torneremo a Genova con l'assessore Massimo Ferrante che ci spiegherà che cosa fare, cosa non fare nel momento in cui è stata emanata un'allerta gialla, gli aggiornamenti dalla redazione con Aurora Bottino e con Elisa Ricci, in esterna la nostra Chiara Orru con le immagini di Francesco Righi, tutta l'allerta in tempo reale, intanto abbiamo visto una galleria perché appunto si stanno spostando, poi saremo collegati con loro tra qualche minuto, restate con noi.

20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: 7.33 di questo mercoledì, eccoci con le immagini in diretta di Francesco Righi che ci sta mostrando insieme a Chiara Orru il maltempo in Liguria, allerta gialla. A te Chiara, se riusciamo a recuperare, forse non è un punto di grande connessione, proviamo.
1: Eccoci Eva, sì, qui non prende benissimo ma ci proviamo, sempre in movimento, vi avevo detto appena.
0: Allora rientriamo, naturalmente è una zona dove la connessione è un po' scarsa, dunque poi ci torneremo. Andiamo invece nel Tiguglio, andiamo da Elisabetta Biancalani che ci mostra che cosa sta accadendo. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Le immagini di una Chiavari nel Tiguglio sotto l'acqua in questo momento. È più o meno dalle 8 che si alternano pause di pioggia, ancora diciamo non eccessivamente intensa, e di asciutto invece. Infatti il cielo soprattutto verso nord e verso levante è più scuro, mentre verso mare notate che ci sono ancora degli sprazzi di azzurro. Dunque questa allerta si vive qua con il fiato sospeso, soprattutto dopo quanto successo il 20 agosto, quando proprio in occasione di un'allerta gialla come oggi ci fu un improvviso colpo di grandine di grosse dimensioni, ma ci furono anche allagamenti 100 mm in un'ora, fu la pioggia. Per questo motivo oggi in molti sono allerta. Ricordiamo che in quell'occasione ad esempio vigneti e uliveti della zona del Chiavarese, in particolare Magena Rialto, vennero quasi completamente distrutti, con una perdita di raccolto di circa anche il 70-80%. Infatti chi ancora ha la vite qua in zona sta cercando di dare un'accelerata, proprio per il timore che possano riviversi momenti come quello. Rupinaro, Torrente Rupinaro e Fiumentella sono i corsi d'acqua attenzionati in questa zona, ovviamente il Rupinaro in particolare, che scorre in mezzo alle case, che si può gonfiare anche in modo molto rapido. Teniamo le dita incrociate, molti peraltro attendono la pioggia nella speranza che la temperatura perda qualche grado, così come annunciato, anche 6 o 7 in meno ci dicono al momento, in occasione di queste prime gocce d'acqua.

0: Qua in realtà il clima è ancora intorno ai 27 gradi, ma dopo un'estate così calda, anche questi primi giorni di settembre così caldi, insomma un rinfresco della temperatura viene visto proprio come una manna dal cielo. Ci vediamo più tardi, a te.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, dalle 10 saremo sul territorio del Tiguglio anche con lei in diretta per andare a raccontarvi in tempo reale la situazione dell'allerta. Dovremmo aver recuperato intanto il collegamento con Chiara Orru. Chiara, a te.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva, siamo a Bargagli, purtroppo non prende tantissimo, ma cerchiamo di raccontarvi quello che sta accadendo in questa giornata di maltempo. Siamo sempre in movimento, abbiamo raggiunto Bargagli, le immagini del camera car grazie a Francesco Righi, e possiamo vedere una situazione in questo momento appare tutto sommato tranquilla, qualche goccia di pioggia c'è, ma diciamo l'allerta gialla è così, allerta gialla per temporali va letta proprio tenendo conto della caratteristica di questi fenomeni, cioè repentini, molto localizzati e veloci, così come anche ricordato pochi minuti fa Arpal, quindi non ci si deve stupire trovare magari una strada asciutta e pochi metri più avanti pozzanghera, asfalto bagnato, segni appunto della pioggia. Proprio questa è la caratteristica dei temporali, infatti pochi minuti fa vi dicevo sto andando verso Montoggio, ma abbiamo già cambiato direzione, adesso in teoria stiamo andando in direzione Torriglia, seguiamo anche quello che sono le situazioni più critiche, ma da un momento all'altro la situazione può cambiare ed è proprio questa, ripeto, la caratteristica dell'allerta gialla per temporali. Noi continuiamo a muoverci sul territorio con la camera car per raccontarvi quello che incontriamo anche lungo il percorso, perché durante un'allerta, anche quando sembra tutto tranquillo, è importante continuare a monitorare quello che succede sul territorio. A te Eva.
1: Grazie Chiara, naturalmente a te la precedenza se trovi criticità o situazioni da raccontare, intanto teniamo le tue immagini. Vado da Aurora Bottino. Aurora, dove sta piovendo in questo momento?
3: Eccoci Eva, allora al momento sta piovendo nell'entroterra di Genova e del Tiguglio, lo potete vedere dalla piattaforma di Arpal Omirl che ci fa vedere la pioggia in tempo reale, chiaramente siamo nella zona di Neirone, quindi più verso il Tiguglio, piove anche a Rapallo, a Chiavari poco, fortunatamente contando quello che è accaduto a Chiavari nell'ultima allerta, e poi si continua anche a Gorreto, che al momento la pioggia è intorno ai 5-10 mm all'ora, quindi nulla di preoccupante. Questa mattina, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, invece in un'ora sono caduti circa 46 mm d'acqua nel comune di Montoggio, 40 nel comune di Serra Ricò. Questi sono già numeri più importanti, soprattutto perché sono caduti circa 30 mm d'acqua nel giro di 20 minuti, quindi un numero importante in veramente poco tempo. Proprio a Chiavari l'ultima allerta a fine agosto, vi ricordo che erano caduti 100 mm in circa un'ora, quindi una grandissima quantità d'acqua anche lì in poco tempo. Ora monitoriamo, questa è la situazione, come potete vedere non piove in nessun'altra parte della Liguria, quindi questa è sicuramente una buona notizia. C'è da dire che comunque questa zona è una zona che è già stata colpita e quindi va sicuramente attenzionata, ma volevo anche farvi vedere la situazione dei fulmini, perché proprio durante l'ultima allerta vi ricordo che sono stati registrati più di 160.000 fulminazioni, il termine corretto, che sono cadute in Liguria sia in mare che sul terreno. Anche questa mattina comunque sono stati tanti i fulmini, lo potete vedere, il numero non ce l'abbiamo ancora, ma lo avremo sicuramente nelle prossime ore. Numeri importanti, pensate che appunto nell'ultima allerta sono caduti circa 163.000 fulmini, una vera e propria tempesta, un'attività elettrica eccezionale che ha testimoniato l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria. Anche oggi si può parlare di una grandissima energia anche legata al mare molto caldo, quindi vedremo poi i dati che emergeranno nelle prossime ore. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino. Do il mio buongiorno in collegamento telefonico con noi all'assessore alla protezione civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.

0: Buongiorno a voi.
1: Solo per ricordare, Assessore, visto che mi sembra che al momento non ci siano criticità, spero me lo possa confermare anche quali sono le misure che il centro operativo comunale, come sempre, mette in atto quando c'è un'allerta gialla.
0: Allora, buongiorno. Sì, non abbiamo al momento criticità, ma è chiaro che, come dire, la giornata è lunga, l'allerta terminerà a mezzanotte, è un'allerta gialla, quindi parliamo del minimo, diciamo, a livello di rischio di allerta. È anche vero, come sentivo prima, che insomma il nostro territorio ha accumulato un'energia straordinaria. È l'estate più calda di sempre, il mare è molto caldo, la quantità di fulmini che si sono soprattutto, diciamo, concentrati nel centro della regione lo dimostrano. Abbiamo avuto un'agitazione stamattina soprattutto nella zona della Valpolcevera. Abbiamo avuto dei problemi con i semafori, ma li stiamo già risolvendo. Al momento non abbiamo allagamenti o situazioni particolari, sappiamo però perfettamente che in caso di intensità di precipitazioni noi abbiamo una serie di sottopassi che regolarmente, come dire, si allagano per loro natura, perché soggiacciono sotto rispetto al livello della strada. Il 20-21 agosto l'unico sottopassaggio che non abbiamo chiuso temporaneamente è il sottopassaggio di Brin, che invece, come dire, per 30 anni ha tenuto cronaca in città. Quello è un problema che abbiamo risolto, direi, abbondantemente. È chiaro che dobbiamo attendere lo sviluppo delle prossime ore, che potrebbe riprendere a piovere intensamente nella fine della mattinata e poi soprattutto nel pomeriggio. Molto dipenderà anche dalle correnti d'aria, da come spingeranno le perturbazioni. Tenete conto che, insomma, la nostra città è al centro della regione, che è un arco, e quindi anche, come dire, le correnti d'aria influiscono molto. L'ultima volta la maggior parte della precipitazioni si sono concentrate in mare. Ecco, noi dobbiamo semplicemente stare attenti e temere quelle che sono le celle autorigeneranti. Se i passaggi di pioggia, come è successo 3 settimane fa, passano veloci e attraversano il nostro territorio, quello, come dire, può creare piccoli allagamenti, ma non necessariamente alcun tipo di problema particolare. Quindi bisognerà attendere lo sviluppo delle prossime ore. Non sono previste grandi quantità, altrimenti sarebbe stata un'allerta di un altro colore. Chiaramente però quello che fa la differenza è tutta l'energia che il nostro suolo, il nostro mare in questo momento ha, che, diciamo, come dire, non ha uno storico, nel senso che siamo di fronte all'estate più calda di sempre, quindi ogni allerta bisogna stare attenti, bisogna valutare di volta in volta, perché è chiaro, sono situazioni assolutamente anche nuove. Ripeto, non abbiamo mai avuto così tanta energia, abbiamo avuto 3 mesi e mezzo di intenso calore con ondate di calore continue, quindi è chiaro che al di là del colore bisogna comunque prestare tutta la massima attenzione. Oggi con l'allerta gialla sono assolutamente vietati tutti i lavori in alveo, sia da parte delle aziende comunali, Aster ed altre, che da parte degli appalti privati, quindi COCI, FRFI in Valpolcevera. Quindi sono vietati gli interventi in alveo, per il resto tutte le altre attività della cittadine e tutte le altre attività sono liberamente fruibili senza alcun tipo di problema.
1: Grazie all'assessore Massimo Ferrante, ci riaggiorniamo durante il corso di questa allerta, in caso ci fossero criticità. A lei e a tutti voi buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Da Genova noi ci spostiamo invece alla Spezia, vediamo come va questa mattina. Buongiorno Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale dalla Spezia, dal capoluogo. Vedete dietro di me il cielo nuvoloso, ancora si attende la pioggia arriverà quasi sicuramente nella tarda mattinata, è previsto appunto intorno alla tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio l'arrivo delle precipitazioni più intense. Ora è appena iniziata questa giornata di allerta gialla, che tra l'altro, guardando anche appunto gli appuntamenti importanti sul territorio, vede anche l'inizio della 50ª edizione della tappa internazionale del Giro della Lunigiana, che è un po' il Giro d'Italia, possiamo dire, dei giovanissimi, e quindi soprattutto dalle 14 per l'avvio della tappa La Spezia a Fosinovo, delle limitazioni al traffico nel centro

0: cittadino, prestare attenzione proprio a queste limitazioni. La carovana partirà intorno alle 14 per una mezz'ora, dunque dopo la safety car e i ciclisti, i giovani ciclisti, delle limitazioni nel traffico soprattutto nel centro storico cittadino, quindi l'area di Piazza Europa, Piazza Verdi, Viale Italia. E poi particolare attenzione anche alle precauzioni legate al turismo. Lo sappiamo, in caso di allerta arancione, quindi non nella giornata odierna, scattano delle limitazioni. Ci sono stati anche dei gruppi sanzionati l'ultima volta per l'allerta arancione alle 5 Terre, perché appunto è vietato portare i gruppi per i sentieri e in alcune zone dei borghi. Non scattano queste precauzioni per l'allerta gialla, ma bisogna comunque prestare molta attenzione. E questo è il quadro dalla Spezia. Noi logicamente poi faremo altri aggiornamenti, avremo altri contatti per capire come prosegue questa giornata di allerta. A te, Eva.
1: Grazie Emanuela, continueremo a sentirci allora dopo per capire l'evoluzione dell'allerta anche sull'estremo levante della nostra regione. Buona giornata, un saluto speciale a chi ci segue dalla provincia della Spezia. Vi ricordo che potete mandare via WhatsApp anche i vostri messaggi, le foto, i video della situazione in tempo reale nel vostro territorio, quindi mi raccomando fatelo nel momento in cui ci fosse qualcosa da segnalare. Ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo da Chiara Orru con le immagini di Francesco Righi diretti verso Torriglia. Là sta piovendo poco, ma sta piovendo al momento, intanto lo vediamo con le immagini in tempo reale, poi faremo il punto della situazione, quali sono i millimetri di pioggia in Liguria, se ci sono aggiornamenti sul traffico, come sempre in tempo reale nel nostro primo mattino. Restate con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 8.49 di questo mercoledì, con allerta gialla per temporali sulle zone del centro e del Levante della nostra regione, vado in Newsroom 28 da Elisa Ricci per aggiornarci intanto da un lato sul traffico in autostrada, Elisa, e poi anche raccontaci dove sta piovendo al momento.
1: Esattamente Eva, iniziamo subito con le autostrade perché si è registrato poco fa proprio un incidente. Allora vediamo insieme la segnalazione, riguarda la A12, questo in direzione Genova, e abbiamo infatti una coda di 3 km tra Lavagna e Rapallo a causa di questo incidente. Sembrerebbe essere stato un automezzo pesante che

0: ha perso il controllo del proprio mezzo. Un ferito in codice giallo al momento, ma naturalmente continueremo ad aggiornarci riguardo alla situazione. Comunque non ci sono altri veicoli coinvolti in questo caso. E passiamo naturalmente alla nostra piattaforma OMIRL di ARPAL per andare a vedere dove sta piovendo al momento. E alcune segnalazioni ci arrivano in particolare da Bargagli al momento. 4 mm, ma comunque ha iniziato a piovere anche qui, e poi Neirone 13,8 mm e a Torriglia 24,2 mm, ma ha iniziato a piovere anche a Rapallo e a Camogli con 9,8 mm registrati al momento. Quindi queste sono le zone principali dove appunto sta piovendo, dove ha iniziato a piovere. Quindi noi naturalmente teniamo gli occhi puntati su queste zone proprio per aggiornarvi in tempo reale sulla situazione. Io ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci, andiamo proprio nei territori di cui stava parlando la nostra Elisa con Chiara Orrù, diretta direi verso Torriglia. La troviamo in galleria, non siamo fortunatissimi, vediamo se la linea regge a te, Chiara.
2: Eccoci Eva, esatto, il nostro viaggio prosegue verso Torriglia, sempre nell'entroterra genovese. In questo momento il lungo percorso appunto sta iniziando a piovigginare, anzi ormai è qualche minuto che piovigina, però ti devo dire la temperatura si sta abbassando, quindi piovigina, ma potrebbe essere anche un qualcosa di
3: 18
2: positivo. 18 gradi segna la macchina in questo momento, forse graduale abbassamento delle temperature. Temperature man mano anche che saliamo di quota, ma dovuto anche sicuramente al maltempo. La situazione quindi continua a cambiare rapidamente. Ricordiamo ancora una volta che l'allerta gialla per temporali è proprio caratterizzata dalla possibilità di fenomeni, quindi repentini, diciamolo di nuovo, localizzati e anche di breve durata.
1: Recuperiamo la linea, sì, poi torniamo da Chiara Ru. Naturalmente le gallerie non consentono una connessione ottimale con le celle telefoniche. Torniamo poi dopo, anche perché a brevissimo avremo il nostro TG55. Riparlando di quell'incidente di cui, eccoci, ci stava parlando la nostra Elisa Ricci. Qui siamo all'altezza di Chiavari sull'A12. Vedete la coda che si è formata, una coda segnalata di 3 km. Dunque attenzione a chi sta andando in autostrada in questo momento sulla A12. Al momento stavamo controllando, non risultano comunque feriti o situazioni critiche rispetto all'incidente appena occorso, dunque noi continueremo ad aggiornarci. Vi ricordo peraltro alle 9 come sempre gli aggiornamenti, da prima con la polizia locale per la situazione del traffico a Genova e poi dalla nostra redazione la situazione sulle autostrade. Tempo dunque di aggiornarci per raccontarvi che cosa sta accadendo quest'oggi. Ecco, nel frattempo c'è una segnalazione da parte del 118, un codice giallo proprio all'altezza di Chiavari. Una persona, l'autista si presuppone del mezzo pesante coinvolto nell'incidente. Sul posto la Croce Rossa di Cogorno, allertati i vigili del fuoco, è stato portato in codice giallo, non dunque una situazione grave, all'ospedale San Martino di Genova. Soccorso dunque poi trasportato in pronto soccorso. 3 km di coda sulla 12 in questa mattinata. Vediamo regia se riusciamo a tornare da Chiara, giusto per un flash, se no poi ci aggiorniamo più tardi, vediamo se recuperiamo, se siamo più fortunati. Eccoci in arrivo verso Torriglia, te Chiara.
2: Eccoci di nuovo Ema, riproviamoci, qui la situazione continua a cambiare rapidamente, che vi ricordo come sempre la caratteristica, come vi stavo dicendo prima dell'allerta gialla, la situazione in questo momento piovigine, qualche goccia di pioggia, ma la piovigine che vediamo in questo momento si potrebbe trasformare in un vero e proprio acquazzone, questione di pochi minuti, quindi è importante mantenere l'attenzione alta. Vi dicevo anche, eccoci arrivati a Torriglia, la città del canestrello, insomma, vi ricordo anche però un abbassamento di temperature. Certo, ci stiamo alzando di quota, ma anche dovuto alla situazione del maltempo. Camera Car ci permette di raccontarvi in tempo reale anche questi cambiamenti, le condizioni dell'asfalto, la visibilità, insomma, fino a quello che è il cambiamento del tempo.

0: comunque della temperatura. Proseguiamo verso Torriglia, ecco, cerchiamo di metterci in contatto magari con qualche cittadino, primo cittadino, insomma, vediamo se riusciamo a capire qual è stata la situazione. Anche questa mattina si è piovuto, quelle che sono le condizioni al momento a Torriglia. Ci ricolleghiamo tra pochissimo, Matteo.
1: Grazie Chiara, ci sentiamo dopo, è tempo di TG55, do la linea a Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che è scattata questa mattina alle 8, durerà fino alla mezzanotte, un'allerta gialla per temporale sul centro levante della Liguria. Questa mattina intanto la provincia di Genova ma anche la provincia di Savona si sono svegliate entrambe con un forte temporale accompagnato da tanti fulmini. Allora facciamo il punto con Cristina Capacci di Arpal.
1: Il promontorio anticiclonico è iniziato a cedere già da ieri sotto la spinta di una saccatura sull'Europa occidentale che ha convogliato questo flusso umido e instabile anche sulla Liguria. Quindi sì, sono cominciati nella notte, direi in realtà nella prima mattina sono iniziati i primi temporali. I primi temporali un po' a macchia di leopardo da Savona, Genova diciamo è proprio l'ingresso in realtà di questa area, appunto di questa circolazione di aria più fredda e instabile dalle isole britanniche. Freddo che in realtà noi non abbiamo ancora percepito perché nella notte abbiamo avuto comunque temperature, notti assolutamente tropicali, con anzi più che tropicali, con Genova che non è scesa sotto i 25,8 gradi, Savona 25,2, Imperia 23,6 e 23,7 anche alla Spezia. Quindi per ora l'aria fredda che sta portando umidità e che provocherà temporali la giornata di oggi non ci ha ancora interessato in toto. E come dicevamo, la motivazione per cui è stata emanata l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione, scattata come dicevete poco fa alle 8 di questa mattina, che cosa ci aspettiamo? Nel corso della giornata sono attese piogge sparse, più frequenti sul centro levante, dove è segnalata un'intensità moderata sul levante e su diciamo le alture del levante, quindi cumulate reali significative anche però sul centro della regione.
0: E ora la crisi di AMT, tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio coinvolto e colpito dai tagli alle corse. Questa è la proposta avanzata dalla sindaca di Genova Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, un'apertura che però secondo molti amministratori dell'entroterra arriva troppo tardi. Sentiamo.
2: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di AMT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
3: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se come, non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite migliorando la proposta che abbiamo fatto.
2: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
4: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti.

0: studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
1: Mi alzo alle 4:30 e torno ogni sera alle 21, se tagliano le corse dovrò dormire in hotel. Questa è la testimonianza di una pendolare di Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato sulla pagina Instagram di Primo Canale, sentiamo.
2: Mi alzo alle 4:30, ho la corriera alle 5:30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
3: Ah, guarda qui cosa vediamo.
4: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
2: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo. Perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
4: Chiarissimo.
2: E mi dispiace.
4: Grazie, grazie.
2: Prego, grazie.
1: Mettere al centro i giovani e la cultura, e questo è l'obiettivo di Generazione Ducale, costruiamo idee con i nostri giovani, il servizio di Lucrezia Marini.
5: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
6: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
7: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 20

0: 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Alle 9.06 ancora, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale in una giornata di allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria, zone B, C, D e non la zona A, quella del Ponente, ma tutto il resto centro e Levante interessati dalle possibili piogge, dai possibili temporali. L'allerta è iniziata questa mattina alle ore 8, andrà avanti fino a mezzanotte, salvo poi delle rimodulazioni dopo che verranno fatte le dovute verifiche da parte dei previsori di ARPAL e poi la decisione presa da Regione Liguria. Solitamente, lo sapete, lo sa chi sempre ci segue, verso l'ora di pranzo si hanno degli aggiornamenti rispetto all'allerta. Intanto vediamo con le nostre telecamere in diretta da Torriglia il cielo plumbeo, un po' di pioggia che sta cadendo soprattutto nell'entroterra del genovesato. Ma com'è la situazione del traffico nel comune di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Buongiorno alla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico in corso di normalizzazione sulle strade cittadine, permangono rallentamenti nella zona bassa Val Bisagno e Foce a causa di lavori che insistono su via Giovanni Tommasini Ivrea e Largo Archimede e a causa di un autocarro in avaria in via Tolemaide poco prima dell'intersezione con via Archimede. Ricordiamo limitazione al transito alla sosta in Piazza della Vittoria per l'allestimento dell'Oktoberfest. Ricordiamo che nel pomeriggio avrà luogo in Piazza dei Ferrari un presidio, ma al momento non si ha notizia che possa avere ripercussioni sulla viabilità. Per quanto riguarda l'allerta meteo, invitiamo i cittadini a prestare attenzione, seguire le indicazioni che verranno diramate dai media, dai pannelli a messaggio variabile e sul canale istituzionale del Comune di Genova, Genova Alert, della piattaforma Telegram. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, ritorno da Elisa Ricci in Newsroom 28 per capire com'è la situazione invece sulle nostre autostrade, erano diverse le segnalazioni anche di incidenti.
2: Esattamente Eva, oggi in autostrada diversi incidenti si sono verificati, infatti andiamo a vedere il primo di cui abbiamo parlato poco fa, si tratta proprio di un incidente in A12 direzione Genova, come vedete dalle telecamere sta causando proprio 3 km di coda tra Lavagna e Rapallo a causa appunto dell'incidente, un mezzo pesante ha perso il controllo. L'autista è in codice giallo ed è stato trasportato appunto al San Martino in pronto soccorso, sul posto la Croce Rossa di Cogorno e i Vigili del Fuoco. Non è l'unico incidente però registrato questa mattina perché abbiamo anche un secondo incidente che è proprio in A7, tra il bivio A7 A12, un secondo incidente di vedete anche qui le code, i rallentamenti, un maschio di 30 anni sul posto la Croce Bianca genovese e la Croce Oro di Manesseno.

0: stato trattato sul posto e al momento anche qui 1 chilometro di coda e appunto poi un altro incidente che si è verificato proprio pochi istanti fa. Questa volta ci troviamo in A7 direzione però appunto lo andiamo a vedere grazie alla nostra mappa, direzione Milano, e abbiamo una coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla a causa appunto dell'incidente. Ovviamente cercheremo di reperire maggiori informazioni proprio per quanto riguarda questo ultimo incidente avvenuto proprio pochi minuti fa, intorno alle ore 9, e quindi questa è la situazione generale che riguarda proprio le autostrade nella giornata di oggi, di questa mattina. A Teva.
1: Grazie Elisa, noi ci riaggiorniamo con il meteo, con Cristina Capacci di ARPAL, tutti i dettagli di questa allerta gialla. Iniziata alle 8 di questa mattina l'allerta gialla per temporali, buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon martedì, buon mercoledì.
1: Qual è la situazione, Cristina, a partire da questa notte? Com'è andata? Ci sono già state le prime piogge.
2: Beh, intanto diciamo che il promontorio anticiclonico è iniziato a cedere già da ieri sotto la spinta di una saccatura sull'Europa occidentale che ha convogliato questo flusso umido e instabile anche sulla Liguria. Quindi sì, sono cominciati nella notte, direi, in realtà nella prima mattina sono iniziati i primi temporali. I primi temporali un po' a macchia di leopardo da Savona, Genova e diciamo è proprio l'ingresso in realtà di questa area, appunto di questa circolazione di aria più fredda e instabile dalle isole britanniche. Freddo che in realtà noi non abbiamo ancora percepito perché nella notte abbiamo avuto comunque temperature, notti assolutamente tropicali, anzi più che tropicali, con Genova che non è scesa sotto i 25 gradi .8, Savona 25.2, Imperia 23.6 e 23.7 anche alla Spezia, quindi per ora l'aria fredda che sta portando umidità e che provocherà temporali la giornata di oggi non ci ha ancora interessato in toto. E come dicevamo, la motivazione per cui è stata emanata l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione, scattata come dicevate poco fa alle 8 di questa mattina, e beh, che cosa ci aspettiamo? Nel corso della giornata sono attese piogge sparse, più frequenti sul centro Levante, dove è segnalata un'intensità moderata sul Levante e su diciamo, le alture del Levante, quindi cumulate reali significative anche però sul centro della regione. Temporali, e questa è la motivazione dell'allerta gialla, potrebbero essere e risultare forti sul centro Levante, accompagnati da precipitazioni abbondanti localizzate e anche da locali grandinate. Non si escludono fenomeni forti anche sul ponente, dove l'allerta è verde, cioè non c'è allerta sulla zona A, per essere più precisi, della regione, ma c'è bassa probabilità di forti temporali, perché comunque ci aspettiamo delle piogge anche appunto nel ponente della regione. Diciamo che la motivazione per cui il colore è giallo dell'allerta è perché l'area interessata ha dimensioni limitate e ci aspettiamo, diciamo, non delle più appunto localizzati e quindi non più persistenti su una zona e fenomeni meteorologici. Questo non toglie che in un'allerta gialla ci aspettiamo anche allagamenti di sottopassi, cantine, garage, piccoli smottamenti, innalzamenti dei corsi d'acqua minori, per intenderci dei piccoli bacini. Quindi richiede comunque prudenza e potrebbe accadere che in una zona della Liguria piova di meno, in una zona di più, in questo caso ci aspettiamo appunto il centro Levante, ma appunto è la motivazione per cui sono abbastanza localizzati, saranno abbastanza localizzati i temporali.
1: Credo sia davvero importante, anzi ti ringrazio per averlo fatto Cristina, ricordare che cosa significa appunto allerta gialla, come hai spiegato, cioè dei temporali che possono essere rapidi a passare su un territorio, quindi quando spesso si sente dire ma come è tutto asciutto, non c'è stata neanche un goccio di pioggia, oppure ha piovuto un po', adesso non piove più, perché un'allerta, il motivo è quello, il rischio è legato a un fenomeno repentino, un fenomeno appunto puntuale in una data località che poi passa anche rapidamente. Così.

0: è stato non persistente, ma potrebbe accadere. Questo succede spesso durante le allerte, soprattutto gialle, che in una zona della Liguria non si veda neanche una goccia d'acqua, mentre in un'altra zona della Liguria ci possano essere temporali tra forti e moderati o episodi di grandine o addirittura allagamenti, come dicevamo, di cantine scantinate e quant'altro.
1: Grazie Cristina, ancora una domanda: quando sarà il prossimo aggiornamento? Al momento l'allerta è prevista fino a mezzanotte, ma immagino che durante la mattinata, la tarda mattinata, come sempre, andrete a rivedere la situazione.
0: Assolutamente sì, ci sarà una rivalutazione dell'allerta in corso anche con l'uscita dei modelli che avviene durante la mattinata, e quindi insomma i meteorologi di ARPAL incontreranno per appunto valutare che modalità la pioggia scenderà e quindi eventualmente una rivalutazione dell'allerta in corso.
1: Grazie a Cristina Capaci di ARPAL, buon lavoro a te e a tutti i previsori, ci riaggiorniamo in giornata per capire come andrà, grazie davvero.
0: Buona giornata a voi, buon lavoro.
1: E adesso continuiamo a aggiornarci sulla situazione dell'allerta gialla per temporali di quest'oggi, al momento prevista fino alla mezzanotte. Ne parliamo con Giacomo Gianpedrone, assessore regionale alla protezione civile, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Come sta andando? Intanto abbiamo già sentito anche attraverso ARPAL di alcuni episodi puntuali, di temporali in arrivo. Che cosa ci si aspetta da questa giornata?
2: Beh, direi che ci aspettiamo lo scenario che ci accompagna dalle prime ore di questa mattina, anche un po' prima che scattasse l'allerta, con questi fenomeni temporaleschi che fortunatamente sono stati molto veloci, che hanno interessato il Levante Savonese, poi hanno preso diciamo la parte più prospiciente verso Genova e tutto l'entroterra, ora sono diciamo nella prima parte di entroterra del Tigullio, e sarà così. Ascoltavo prima le parole della Capaci di ARPAL, sono molto importanti perché lo scenario di oggi ci dà un quadro di qualcosa che può accadere repentinamente, anche molto violento, magari accompagnato da altri territori o da territori limitrofi che possono non vedere la pioggia. È una delle caratteristiche di questi fenomeni che ha coinvolto, diciamo così, direi in maniera abbastanza univoca, anche i previsori nelle giornate scorse, ma la precauzione deve essere tanta, perché sappiamo che questi fenomeni invece a livello localizzato, quando toccano terra, sono molto impattanti, sia per cumulate di pioggia e quindi con possibili allagamenti, sia perché spesso portano grandine, colpi di vento, quindi con pericoli anche per l'incolumità delle persone. Da qua l'allerta di oggi è ovviamente una valutazione attenta da parte dei nostri previsori di ARPAL per la giornata, ma direi anche la nottata e la eventuale mattinata di domani, perché è una perturbazione che ci accompagnerà almeno fino alle prime ore di domani mattina. Vediamo con quale intensità e con diciamo quale livello di pioggia caduta sui nostri territori, che ovviamente fa propendere poi il prolungamento o meno di un'allerta, oppure anche il cambio colore. Siamo in un'allerta gialla per questo tipo di fenomeni, potrebbe anche essere emessa qualora le piogge fossero molto insistenti e molto forti su un determinato territorio, anche l'allerta arancione. Ricordiamo che non esiste invece l'allerta rossa per questo tipo di fenomeno temporalesco, proprio perché la natura del fenomeno dei temporali non è mai una natura diffusa, ma è sempre un fenomeno molto localizzato.
1: Senz'altro, come sempre, gli aggiornamenti nel corso di questa mattinata serviranno per capire meglio, giustamente come raccontava Assessore, che cosa accadrà. Noi intanto, si è visto con le nostre telecamere, siamo andati anche a verificare come stanno i fiumi, siamo andati sul Bisagno. Naturalmente dopo quest'estate così incredibilmente calda e connotata da pochissima pioggia, tutto è secco, ma ciò non vuol dire che tanta pioggia che arriva potrebbe poi portare a una situazione subito critica. Siamo solo all'inizio di settembre, d'altronde, Assessore.
2: Direi che siamo in fenomeni che sono ancora tipicamente estivi, e se devo fare una previsione delle criticità di oggi non mi aspetto situazioni dal punto di vista idraulico, soprattutto per i bacini medi e grandi, di particolare criticità. Le piogge arriveranno forti, intense, puntuali, speriamo molto veloci, tali per cui da mandare in crisi, come sentivo nel collegamento di prima, i colatori minori, i piccoli canali, piuttosto che

0: canalizzazioni urbane, quindi le fognature, ciò che abbiamo visto anche ad esempio nelle settimane scorse con l'ultima allerta arancione che ci ha accompagnato, quando cadono 100 mm di pioggia in un'ora su un territorio, magari il fiume che accompagna quel territorio è quasi vuoto e quindi le risposte idrologiche hanno bisogno di molta più acqua per verificarsi e per vedersi, ma invece la parte dei colatori più piccoli e soprattutto la rete urbana rischia di andare in deficit. Ovviamente poi se invece le piogge si protraggono per giorni anche a livello temporalesco, le prime risposte idrologiche, ancorché oggi vedete il bisagno tutto secco, inizierebbero a vedersi. L'abbiamo visto su Entella, ad esempio, la settimana scorsa, che dopo due o tre giorni comunque di temporali molto importanti, qualche risposta idrologica, ovviamente nei limiti assolutamente di quelli che sono i primi livelli di guardia, comunque si sono iniziate a vedere. La precauzione sui torrenti della Liguria, perché anche il bisagno è un torrente, abbiamo il Magra che è l'unico che può definirsi fiume all'interno della nostra regione, è comunque una situazione da attenzionare sempre, perché in poco tempo questi torrenti, questi corsi d'acqua principali possono portare a valle un quantitativo d'acqua che magari fino a qualche ora prima non si pensava che potesse esistere.
1: Grazie per questa puntualizzazione, buon lavoro all'assessore Giacomo Gianpedrone, ci risentiamo naturalmente in giornata se ci fossero aggiornamenti.
0: Buon lavoro a voi.
1: Torno da Aurora Bottino in Newsroom 28 ancora per fare il punto di questa giornata. Te Aurora.
2: Sì Eva, intanto un aggiornamento per quanto riguarda la pioggia, perché come potete vedere continua a piovere nell'entroterra del Tiguglio, in questo caso uno dei comuni più colpiti al momento, con numeri comunque per adesso ancora bassi, è Rezzoaglio, Neirone, abbiamo visto con Chiara Orru, Montoggio, però potete vedere che il temporale si sta lentamente spostando verso lo Spezzino. Vi volevo anche raccontare di una notizia che riguarda proprio il problema legato alla Liguria, alla sua fragilità, perché la Liguria è una regione fragile, questo non lo dico io, lo dicono i dati, lo dicono gli eventi passati. Allora ne abbiamo parlato con Alessandro Scarpati, il presidente dell'Ordine dei Geologi della Liguria, proprio su quello, partendo da quello che è accaduto in Nepal, parlando poi e legandoci alla situazione quest'autunno, che cosa ci dovremmo aspettare per quanto riguarda frane, situazioni di disagi e criticità sul territorio. Allora trovate l'articolo, chiaramente la notizia in questo caso è legata quello che è accaduto in Nepal, che riguarda, lo sappiamo, il crollo di un ghiacciaio con l'inondazione poi dei paesi sottostanti. Ecco, questa pericolosità, chiaramente non con quella grandezza, però c'è anche in Liguria, questo perché in Liguria sono presenti dighe invasi artificiali, parliamo di zone come la Val Bormida, la Val Nervia, ma anche il lago di Giacopiane, e proprio nei comuni a valle delle dighe vengono simulate le conseguenze di eventuali cedimenti o rilasci improvvisi d'acqua. La popolazione viene quindi informata sulle aree sicure, dove è previsto sulle procedure da seguire al suono delle sirene. Questo perché appunto nell'eventualità in cui debba succedere un eventuale crollo bisogna essere preparati, quindi la nostra protezione civile chiaramente lavora proprio per preparare la popolazione. Queste intanto le immagini che arrivano dal nostro Francesco Righi. Comunque questo articolo con l'intervista integrale lo trovate sul nostro sito primocanale.it, come tutti gli aggiornamenti. A te.
1: Grazie Aurora, intanto avete visto le immagini, i nostri camera car, da un lato Francesco Righi con Chiara Orru che si stanno spostando dal comune di Torriglia verso il comune di Serralicò. Questo invece è Roberto Gnieco che sta prendendo l'autostrada. Siamo in corso Europa all'altezza del casello, il cavalcavia che porta al casello di Genova Nervi, in autostrada direzione in questo caso invece il Levante. Quel Levante, come ci raccontava Aurora Bottino, che in questo momento è colpito dalle piogge, non tanti millimetri di pioggia, ma comunque

0: temporale, lo vedete come stiamo raccontando che si sposta piano piano. Potete anche scriverci, mandarci le vostre foto, segnalarci se nel vostro territorio sta piovendo. Dunque due situazioni distinte: alla nostra destra dello schermo la costa e l'autostrada, la A12, l'immissione sulla A12, alla sinistra dello schermo invece le strade statali dell'entroterra della città metropolitana genovese, appunto verso Serra Riccò, a partire da Torriglia. Francesco Righi e Roberto Gnecco, grazie per le vostre immagini, anche con Chiara Oru presente insieme a Francesco Righi. Dunque a brevissimo ci collegheremo anche con loro. Io direi di parlare ancora della situazione di AMT, poi facciamo una piccola pausa, perché ieri è stato un giorno importante, ve lo abbiamo raccontato in diretta, un incontro presso la sede di Città Metropolitana genovese con i sindaci del territorio, i più arrabbiati possiamo dire, erano i sindaci dell'entroterra per i tagli previsti al nuovo orario, quello invernale, che dovrebbe entrare in vigore già la prossima settimana, lunedì 14, quando peraltro inizia la scuola. Dopo l'incontro ieri con AMT e con la sindaca di Città Metropolitana genovese, ovvero Silvia Salis, si è deciso di procedere all'istituzione di tavoli in cui i singoli territori vengono messi insieme per capire come sia meglio agire. È tardi, è troppo tardi, ce lo ha raccontato anche il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
1: Stamattina c'è stata ripresentata la situazione di AMT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo, no. Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne, sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro, e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
0: Intanto continuate a mandare i vostri messaggi al 347-6766-291, ci state scrivendo per avvertirci della situazione della pioggia nel vostro territorio. Debbie ci scrive: ciao, qua a Quarto ha iniziato a piovere, ci ha scritto giusto alcuni minuti fa, mentre ci scrive anche Luigi da Gattorna, dice temporale e pioggia a tratti e si interrompe sempre segnale TV, buon lavoro, come spesso accade nei momenti di pioggia. Segnalateci se sta piovendo nel vostro territorio. Una pausa, poi torniamo insieme, faremo il punto sul traffico, come sta andando anche in autostrada, dove vi avevamo segnalato i disagi in A12. Restate con noi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni, Lubrani si prende cura della sicurezza. oggi lo fa anche con

0: nel telesoccorso per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Le 9.32, ancora buongiorno con Chiara Orru, le immagini di Francesco Righi, siamo sul territorio, ecco la pioggia, a te Chiara.
1: Domani è 9, giusto?
2: No.
1: Puoi pagare domani.
0: Chiara, siamo... Allora aspettiamo, cerchiamo, Chiara non ci stava sentendo, intanto avete sentito le chiacchiere in macchina con Francesco Righi alla guida con il camera car, ci stiamo spostando nell'entroterra dove lo vedete in questo momento sta piovendo. Facciamo il punto anche sul traffico perché in autostrada continuano le code soprattutto in A12 a causa dell'incidente. A te Elisa.
3: Esattamente Eva, continuano infatti gli incidenti di cui abbiamo parlato durante tutta la mattinata e partiamo infatti da quello sulla A12 in direzione Genova, abbiamo una coda di 4 km tra Lavagna e Rapallo e sostanzialmente questa mattina intorno alle ore 9 si è verificato questo incidente, un automezzo pesante ha perso il controllo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e adesso si trova in ospedale al San Martino in codice giallo. Fortunatamente solo l'automezzo coinvolto, ma naturalmente sta creando dei disagi. Lo vediamo infatti proprio dalle telecamere, i rallentamenti, la coda di 4 km. E ci spostiamo perché non è l'unica segnalazione che riguarda chilometri di coda, infatti anche in A7 direzione Genova abbiamo una coda di 2 km tra bivio A7 A12 Genova Livorno e bivio A7 A10 Genova Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria e un altro incidente, questa volta in A7 direzione Milano ha creato una coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla. Dalle prime informazioni si tratta di un'automobile coinvolta probabilmente una persona, un ferito probabilmente in codice giallo, sul posto la Croce Oro di Manesseno. Ma ci spostiamo e andiamo a vedere anche qualcosa che riguarda proprio il tempo, in particolare le percentuali di umidità in questa giornata di allerta gialla e la situazione che vediamo questa mattina parla chiaro, i valori sono piuttosto alti e noi ci aiutiamo infatti con la barra che troviamo proprio in fondo, rosso naturalmente indica una percentuale minore, mentre poi si va verso i colori più chiari, azzurro e poi verso il quasi bianco, una percentuale maggiore che arriva al 100%. E infatti sono diversi i posti, i luoghi dove si registra una percentuale maggiore. Pensate, a Camogli abbiamo il 100% questa mattina di umidità, mentre a Varazze il 97%, a Mele il 99%, quindi comunque valori sempre molto alti e anche a Montoggio si registra per il momento il 97%, quindi come vi dicevo una situazione molto critica per quanto riguarda l'umidità, per il momento questo è tutto. A te Eva.
0: Grazie alla nostra Elisa Ricci, anche perché c'era anche un messaggio del nostro telespettatore Fabrizio che ci scriveva: è preoccupante proprio l'umidità, un valore davvero importante da monitorare. Avete sentito?

0: quasi al 100% ovunque quest'oggi, poi domani andrà forse a migliorare una volta che le piogge finiranno, però rimarranno sempre valori alti, questo lo dicono le previsioni di ARPAL. Vado da Chiara Orru, a te Chiara, dove vi trovate?
1: Tesoro, ora ti lascio qua.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva, prosegue il nostro viaggio in camera car, questa volta però siamo diretti verso Serrarico, uno dei punti dove ha piovuto maggiormente, sono caduti pensate oltre 40 mm di pioggia in un'ora, quindi stiamo andando ad attenzionare anche quella zona. Siamo stati a Torriglia, nell'ultimo collegamento avete visto, abbiamo chiesto ai cittadini di alcuni residenti che abbiamo incontrato. Sì, ha piovuto tanto dalle 5 fino alle 6 e mezza, un acquazzone fortissimo, ci hanno appunto detto i residenti di Torriglia. Ora però la situazione era più tranquilla, quindi ci stiamo spostando verso Serrarico, continuiamo a seguire l'evoluzione del maltempo, ci spostiamo molto rapidamente proprio perché una delle caratteristiche dell'allerta gialla per temporali è proprio questa, diciamo le condizioni meteo possono cambiare da un momento all'altro, i fenomeni appunto possono essere localizzati, ripeto come abbiamo sempre detto, repentini e di breve durata. Ecco che questa mattina ci stiamo spostando molto velocemente anche a causa di questa caratteristica dell'allerta gialla per temporali. Poi siamo infatti tratti di strada asciutti e poi subito dopo asfalto bagnato e pioggia. In questo momento sta piovigginando, la situazione in questo momento è abbastanza tranquilla. E Serrarico, vi dicevo, è una delle zone che teniamo particolarmente sotto osservazione in quanto sono caduti oltre 40 mm di pioggia in un'ora, quindi noi continuiamo a muoverci. In questo momento la temperatura si è leggermente alzata rispetto a Torriglia, 22 gradi, comunque si è abbassata rispetto a questo caldo afoso di questi ultimi giorni. Continuiamo a muoverci sul territorio sempre con la camera car, grazie a Francesco Righi per le sue immagini, per mostrarvi quello che incontriamo e raccontarvi in tempo reale come cambia la situazione. A te Eva.
0: Grazie Chiara, in effetti andando a verificare anche dal portale OMIR, ovvero il portale satellitare in cui ARPAL riversa tutti i dati del monitoraggio di tutte le varie stazioni, le stazioni di Serrarico al momento non segnalano pioggia, almeno quella di Crocetta di Orero al momento dice 0 mm, prima citava invece qualche millimetro, secondo il satellite sta piovendo a Rezzoaglio 45 mm al momento, così come a Lorsica 29 mm, a Neirone 21 mm, un po' più su in Val d'Aveto, Santo Stefano d'Aveto 28,6 mm segnalati, ritornando invece verso sempre l'entroterra ma più in basso sta piovendo a Orero 19 mm e poi ancora a San Colombano Certenoli un po' meno 10 mm. Dovremmo avere, chiedo alla regia se abbiamo anche il camera car di Roberto Gnecco che dovrebbe trovarsi invece in A12 diretto verso il Levante, verso il Tiguglio, verso l'uscita di Chiavari, ecco lo troviamo in galleria, il traffico è scorrevole almeno in direzione Levante mentre continua la coda in direzione Ponente, qualche goccia di pioggia anche se il cielo è molto chiaro in quella zona. Intanto ci scrivete al nostro WhatsApp, ci segnalate da Pegli, dalla Val Varenna e salutiamo Betty che dice che in località Tre Ponti, 2 chilometri dall'Aurelia, stamattina ha piovuto molto e con tuoni pazzeschi, ora il fiume Varenna appunto si sente carico ma smesso da un po' di piovere, è anche spuntato qualche raggio di sole, anche se non credo sia finita, ci scrive Betty, grazie del vostro sempre presente servizio e compagnia, qualche problema di linea come sempre di segnale nel momento in cui piove per vedere primo canale, ci segnala che ci guarda dall'app, questa è una buona soluzione quando c'è qualche problema di connessione. Torniamo, anzi restiamo sulla città di Genova, quali sono i consigli e le misure che prende il centro operativo comunale ogni qualvolta c'è un'allerta gialla, quali sono le criticità? Questa per ora è una giornata tranquilla per quanto riguarda Genova, ne abbiamo parlato con Massimo Ferrante, assessore comunale alla protezione civile.
3: Ma se non abbiamo al momento criticità, ma è chiaro che, come dire, la giornata è lunga, l'allerta 3.000 a mezzanotte, un'allerta gialla, quindi parliamo del minimo, diciamo, a livello di

0: anche rischio di allerta. È anche vero, come sentivo prima, che insomma il nostro territorio ha accumulato un'energia straordinaria. È l'estate più calda di sempre, il mare è molto caldo, la quantità di fulmini che si sono soprattutto diciamo concentrati nel centro della regione lo dimostrano. Abbiamo avuto un'eccitazione stamattina soprattutto nella zona della Valpolcevera. Abbiamo avuto dei problemi con i semafori, ma li stiamo già risolvendo. Al momento non abbiamo allagamenti o situazioni particolari, sappiamo però perfettamente che in caso di intensità di precipitazioni noi abbiamo una serie di sottopassi che regolarmente, come dire, si allagano per loro natura, perché soggiacciono sotto rispetto al livello della strada. Il 20-21 agosto l'unico sottopassaggio che non abbiamo chiuso temporaneamente è il sottopassaggio di Brin, che invece, come dire, per 30 anni è tenuto cronaca in città. Quello è un problema che abbiamo risolto, direi, abbondantemente. È chiaro che dobbiamo attendere lo sviluppo delle prossime ore, che potrebbe riprendere a piovere intensamente nella fine della mattinata e poi soprattutto nel pomeriggio. Molto dipenderà anche dalle correnti d'aria, da come spingeranno le perturbazioni. Tenete conto che insomma la nostra città è al centro della regione, che è un arco, e quindi anche, come dire, le correnti d'aria influiscono molto. L'ultima volta la maggior parte della precipitazioni si sono concentrate in mare. Ecco, noi dobbiamo semplicemente stare attenti e temere quelle che sono le celle autorigeneranti. Se i passaggi di pioggia, come è successo 3 settimane fa, passano veloci e attraverso il nostro territorio, quello, come dire, può creare piccoli allagamenti, ma non necessariamente alcun tipo di problema particolare. Quindi bisognerà attendere lo sviluppo delle prossime ore. Non sono previste grandi quantità, altrimenti sarebbe stata un'allerta di un altro colore. Chiaramente però quello che fa la differenza è tutta l'energia che il nostro suolo, il nostro mare in questo momento ha, che diciamo, come dire, non ha uno storico, nel senso che siamo di fronte all'estate più calda di sempre. Quindi ogni allerta bisogna stare attenti, bisogna valutare di volta in volta, perché chiaro, sono situazioni assolutamente anche nuove. Ripeto, non abbiamo mai avuto così tanta energia, abbiamo avuto 3 mesi e mezzo di intenso calore con ondate di calore continue, quindi è chiaro che al di là del colore bisogna comunque prestare tutta la massima attenzione.
1: Ci fermiamo ma solo un attimo, poi torniamo insieme per raccontarvi in tempo reale questa giornata di allerta gialla per temporali sulla Liguria del centro e del Levante.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio.

0: Ciao. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le notizie di giornata, non solo l'allerta gialla per temporali che va avanti dalle 8 fino a mezzanotte, ma tante notizie dal nostro sito primocanale.it. A te, Aurora.
1: Eccoci Eva, sì, le notizie sul nostro sito primocanale.it, l'apertura è ancora dedicata chiaramente alla giornata di allerta gialla sulla Liguria, sul centro Levante. Questa mattina all'interno trovate il racconto del temporale che ha mandato in tilt decine di semafori a Genova e che ha colpito principalmente però l'entroterra con 46 mm d'acqua caduti a Montoggio e 45 Serra Ricò. E poi continuiamo con il caos MT. Silvia Salis ha proposto tavoli permanenti con l'entroterra, ma i sindaci restano comunque sul piede di guerra. La cronaca: si schianta con la moto a terra, viene colpito da uno scooter, un giovane è stato portato al pronto soccorso, un ragazzo di circa 20 anni con una frattura scomposta ed esposta alla gamba, colpita chiaramente dal veicolo in transito che non è riuscito a evitarlo. E poi ancora la catastrofe in Nepal e quello che invece dobbiamo aspettarci quest'autunno dalla Liguria per quanto riguarda frane e problematiche legate al territorio molto fragile. Trovate tutto nell'articolo, nell'intervista ad Alessandro Scarpati, che è il presidente dell'Ordine dei Geologi della Liguria. Continuiamo con il delitto del Trapano. Ieri, dopo tanti anni, si è arrivati finalmente in tribunale con una persona, in questo caso il carrozziere Verducci, accusata di aver ucciso Luigia Borrelli in Vico Indoratori. Sono stati chiesti 30 anni dall'accusa per il carrozziere ultra sessantenne. Il 28 ottobre ci sarà la sentenza. Nell'articolo di Annissa De Filippi i dettagli, ma anche il racconto di quella terribile notte e soprattutto delle lunghe indagini. E poi ancora un lutto a Genova nel mondo del commercio: addio ad Alberto Baccanti, il titolare della Befana di via Sarotti, lo storico negozio di modellismo. E una finestra sul porto: il piano regolatore portuale interviene Spediporto, carta dei servizi e merce al centro. Ricordo anche che sarà un autunno caldo per quanto riguarda i depositi chimici, perché il 18 settembre il Comune di Genova incontrerà autorità portuale per parlare dello spostamento dei depositi che in questo momento sono interrati a Multedo. Prima, per più di un anno, si è parlato di uno spostamento a Ponte Somalia, a San Pier d'Arena, uno spostamento che è stato duramente combattuto dai cittadini di San Pier d'Arena e dal presidente di municipio, tanto che è stata una battaglia vinta, perché lo spostamento a San Pier d'Arena non ci sarà. Ora però si parla di un ipotetico spostamento a Porto Petrolio, e quindi sicuramente anche qui il Comune ha detto non sarà una decisione calata dall'alto, ma prima di prendere una posizione dobbiamo vedere il progetto, e quindi attendiamo intanto il 18, questa è una data da segnarsi, il 18 settembre. Ecco le notizie, va a te.
0: Grazie Aurora, noi continuiamo a concentrarci sul meteo, che coinvolge anche tante attività, anche le nostre colture, per esempio la raccolta delle olive di quest'anno. Se è vero che c'è stata una brutta grandinata nel Tiguglio almeno il 20 di agosto, che potrebbe aver rovinato la raccolta, invece il caldo pare abbia aiutato gli olivi della Liguria. Allora per noi Elisabetta Biancalani è andata a verificare di persona, sentiamo.
2: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
3: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto.

0: che ha riparato è stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
1: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
0: Come è venuta la grandine, il CAR della regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti alla base dei rameici, perché per due cose: primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di 2 anni fa, tanto per
1: addirittura capirci, certo. Sono specie di bolle,
0: sono
1: di...
0: bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua, si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questo, questa cicatrice.
1: È come un callo.
0: Esatto.
1: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato, questo caldo come è inciso su un'annata che sembrava molto buona, vero?
0: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
1: Ah, ok, la mosca olearia, causa del caldo, non è intaccato.
0: Esatto, in modo drastico.
1: In questa altitudine siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
0: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
2: Si parlerà di olive nel corso della prossima puntata di Presa Diretta. Dunque, rifacciamo il punto, andiamo a vedere sul territorio come va. Nel nostro entroterra torno da Chiara Ru. Chiara, dove vi trovate?
3: Eccoci di nuovo insieme Eva, siamo in autostrada, abbiamo appena imboccato l'autostrada, siamo partiti da Genova Est in direzione Sarrarico, quindi usciremo a Bolzaneto e poi andremo verso Sarrarico nell'entroterra genovese, a nord di Genova, nella valle del torrente Secca. Andiamo proprio per attenzionare il territorio, anche perché questa mattina, tra la notte e la mattinata, appunto, sono caduti oltre 40 mm di pioggia in un'ora, un livello di acqua molto importante, così anche come Montoggio, dove sono appunto oltre 45 mm di pioggia in una sola ora. Continuiamo a seguire l'evoluzione del maltempo, abbiamo invocato adesso l'autostrada, stava venendo veramente forte. Pioggia in questo momento. Adesso usciamo dalla galleria e vediamo qual è la situazione. È cambiata? Potrebbe anche essere, proprio perché una delle caratteristiche dell'allerta gialla per temporali è proprio questa: la condizione meteo può cambiare da un minuto all'altro, quindi da un momento all'altro. Ecco qua, come potete vedere, adesso la situazione invece sembra tranquilla, senza nessuna goccia di pioggia, insomma, come vedete ogni collegamento è diverso, vi mostriamo da un momento all'altro, appunto, cambia tutto lungo il nostro percorso. Noi continuiamo quindi a muoverci sul territorio, Eva con camera car, le immagini sempre in diretta per mostrarvi in tempo reale qual è l'evoluzione del maltempo che si è abbattuto quest'oggi appunto sulla nostra regione. Vi ricordo l'allerta gialla fino a mezzanotte ovviamente per il momento, vedremo poi gli aggiornamenti secondo ARPAL. Ecco, 24 gradi segna in questo momento la macchina, quindi un pochettino le temperature, il maltempo ha portato qualcosa di positivo, almeno per quanto riguarda le temperature, un abbassamento dopo queste giornate di caldo afoso che ha fatto soffrire molti liguri genovesi.
2: Grazie Chiara, grazie, io ti lascio perché vedo che nel frattempo avete preso il bivio verso la 7, dunque la Serravalle, per andare giustamente verso Bolzaneto, quindi ci risentiamo poi da Sarrarico. Avete visto lì in quel punto non sta piovendo, ci scrive un ragazzo da Bedonia, dunque siamo in provincia di Parma, dopo il passo del Bocco, che dice: sto raccogliendo qualche informazione sul tempo, e chiede se Lavagna e Chiavari come siano messe. A brevissimo ci andiamo, perché dopo le 10, dopo il TG55, saremo in diretta con Elisabetta Biancalani e Roberto Gnecco proprio dal Tigullio per raccontarvi dove sta piovendo, pioggia che in questo momento, andando a verificare dalle notizie satellitari, Arezzo Aglio 47 mm sempre segnalati, sta piovendo a Neirone 32 mm, sta piovendo a Bargagli e anche ancora, ma un po' meno, inizia a piovere a Soria, a spostarsi anche sulla costa, perché è segnalato qualche millimetro di pioggia anche all'altezza di Genova Nervi, a Sant'Ilario in particolare.

particolare questo è il punto in cui viene monitorato dalla strumentazione satellitare di ARPAL, mentre continua anche il traffico in autostrada. Segnaliamo sempre i 4 km di coda, siamo nella tratta autostradale della A12 tra il casello di Lavagna e il casello di Rapallo, dove questa mattina dopo le 8 c'è stato un incidente. Vedete, il traffico lentamente inizia a scorrere, ma la segnalazione resta quella di 4 km di coda. Incidente risolto, un ferito, il conducente di un mezzo pesante in codice giallo portato all'ospedale, nessun altro ferito. C'è coda sempre di 2 km invece tra Genova Bolzaneto e Busalla, siamo invece qui sulla 7 sulla Serravalle a causa di un secondo incidente, così come è segnalata coda all'altezza dello snodo genovese, 1 km tra il bivio a 7 a 12 Genova Livorno e il bivio a 7 a 10, dunque dopo Genova Est, non le immagini che abbiamo visto per arrivare verso la Serravalle, ma quelle invece che a sinistra portano poi verso il casello di Genova Ovest. Segnalata però, attenzione, pioggia in autostrada sia nel tratto fino a Sestri Levante sia anche più a ponente tra Genova e Savona, fino appunto al bivio della Complanare di Savona. Attenzione, mi raccomando, alla guida. La linea adesso va al nostro TG55 con Aurora Bottino, subito dopo al servizio del pubblico con Enrico Cirone.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che è scattata questa mattina alle 8, durerà fino alla mezzanotte, un'allerta gialla per temporale sul centro levante della Liguria. Questa mattina intanto la provincia di Genova ma anche la provincia di Savona si sono svegliate entrambe con un forte temporale accompagnato da tanti fulmini. Allora facciamo il punto con Cristina Capaci di Arpal.
1: Il promontorio anticiclonico è iniziato a cedere già da ieri sotto la spinta di una saccatura sull'Europa occidentale che ha convogliato questo flusso umido e instabile anche sulla Liguria. Quindi sì, sono cominciati nella notte, direi in realtà nella prima mattina sono iniziati i primi temporali. I primi temporali un po' a macchia di leopardo da Savona, Genova diciamo è proprio l'ingresso in realtà di questa area, appunto di questa circolazione di aria più fredda e instabile dalle isole britanniche. Freddo che in realtà noi non abbiamo ancora percepito perché nella notte abbiamo avuto comunque temperature, notti assolutamente tropicali, con Genova che non è scesa sotto i 25 gradi 8, Savona 25.2, Imperia 23.6 e 23.7 anche alla Spezia. Quindi per ora l'aria fredda che sta portando umidità e che provocherà temporali la giornata di oggi non ci ha ancora interessato in toto. E come dicevamo, la motivazione per cui è stata emanata l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione, scattata come dicevete poco fa alle 8 di questa mattina, che cosa ci aspettiamo nel corso della giornata? Sono attese piogge sparse, più frequenti sul centro levante, dove è segnalata un'intensità moderata sul levante e su diciamo le alture del levante, quindi cumulate reali significative anche però sul centro della regione.
0: E ora la crisi di AMT, tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio coinvolto e colpito dai tagli alle corse. Questa è la proposta avanzata dalla sindaca di Genova Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, un'apertura che però secondo molti amministratori dell'entroterra arriva troppo tardi. Sentiamo.
2: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di AMT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
3: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo

0: Incontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se come, non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
2: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti, l'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7.30 del mattino a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
3: Mi alzo alle 4.30 e torno ogni sera alle 21, se tagliano le corse dovrò dormire in hotel, questa è la testimonianza di una pendolare di Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato sulla pagina Instagram di Primo Canale, sentiamo.
4: Mi alzo alle 4.30, ho la corriera alle 5.30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
5: Ah, guarda qui cosa vediamo.
6: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
4: Spero vivamente che non tolgano delle corriere perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo. Perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone. È impossibile.
6: Chiarissimo.
4: E mi dispiace.
6: Grazie, grazie.
4: Prego, grazie.
3: Mettere al centro i giovani e la cultura, e questo è l'obiettivo di Generazione Ducale, costruiamo idee con i nostri giovani. Il servizio di Lucrezia Marini.
1: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
7: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
8: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
9: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Prosegue in questo caso la nostra mattinata, al di là di al servizio del pubblico in linea diretta, ma per tutto il giorno noi, l'entourage, se credete, sarà al vostro servizio, ma anche al nostro. Perché, per esempio, questa mattina, sfidando le leggi del tempo, del maltempo, le allerte, sono uscito senza ombrello. Sono uscito senza ombrello perché quando sono uscito di casa il cielo era aperto, il cielo sopra Berlino, sopra di noi, sopra Genova, era aperto e quindi confido nella buona sorte. Ho l'impressione che non sarà così, o rubo un ombrello, tanto a Primo Canale c'è l'ombrelliera davanti, vedete, davanti all'ascensore, quindi o prelevo un ombrello senza sapere di chi sarà, o vado a comprarlo. 5 euro penso dovrebbero dalla metropolitana fornirmi un ombrello, perché mi sembra che questa nuvola non è intelligenza artificiale, non parlo della mia perché non esisterebbe, però questa nuvola sta ritornando, sta rimbalzando verso il centro, verso Genova. Detto questo, intanto buongiorno, buona mattinata, sono le 10:07 minuti 50 secondi, oggi è mercoledì, è il 9 settembre, e Primo Canale è mobilitato per raccontarvi questa nuova allerta, allerta gialla sul centro Levante. Il temporale ha mandato in onda decine di semafori a Genova, penso che ogni impianto semaforico sarà presidiato da qualche vigile, no? Da un paio di vigili della municipalità. Peraltro i colleghi, le colleghe sono sul territorio, a questo punto tocca a voi, se credete, immagino dal Medio Levante, da Genova, come sempre avviene in questi casi, mandarci testimonianze del tempo, del temporale e anche testimonianze telefoniche per quello che è l'allerta, la visione del temporale in questo momento. Ricordiamo allerta gialla per temporali fino a mezzanotte, inconfondibile Portofino, calmo, tranquillo, forse neanche una goccia d'acqua, no? A turbare questo mercoledì sulla perla del Tiguglio. E quindi, se credete, possiamo continuare a iniziare a sentirci. 800, eccolo qua, 640-771, 347-6766-211. Vedete, ampi squarci, lo dico per i tanti non vedenti che seguono Primo Canale come se fosse una radio. In questo caso noi siamo andati, la nostra telecamera è nel Tiguglio. Si può vedere come a monte del Tiguglio, dall'Appennino verso la Battigia del Tiguglio, un'enorme nuvola, che poi è quella che si può apprezzare anche qui, sopra Genova, perché sta tornando indietro con qualche goccia di pioggia, come ci siano poi ampi squarci sul Mar Ligure, guardando insomma verso sud. Questa è la cartolina che si evince dagli occhi delle nostre telecamere. Salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi, seguono la parte tecnica. Vedete come improvvisamente dietro di noi si oscura il cielo, che però offre, per esempio guardando verso Savona, ampi squarci di sereno, di chiaro, insomma è una nuvola, un nuvolone abbastanza basso, direi. Io non sono meteorologo, non ci mancherebbe altro, non mi intendo di queste cose, però devo dire, mi sembra insomma un ombrello, una sorta di ombrello abbastanza basso, decisamente basso, con dei toni che vanno dai più chiari ai più intensi, proprio inchiostro, un nero inchiostro, che si stanno spostando, stanno occupando il cielo del Medio Levante, fino a tornare insomma a Genova con qualche goccia d'acqua. Puntualmente ritorniamo su Portofino, dove tutto è a posto, dove tutto è, direi, abbastanza normale in questo paradiso che la natura ha scatenato e ha deciso di scatenarlo proprio nella nostra regione. Mi chiedo se ci siete, vado a vedere adesso i vostri WhatsApp, dimmi Mario. Ah, pronta Elisabetta Biancalani. Elisabetta, buongiorno naturalmente a te e avanti col racconto di questa giornata sotto l'allerta gialla, Genova e Levante, Ligure. Elisabetta Biancalani.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo a Chiavari, dove vedete il cielo è molto cangiante. Se guardiamo

0: Verso Genova, verso Ponente, c'è un colore veramente plumbeo, nero completamente, soprattutto verso Rapallo, dove credo forse in questo momento stia piovendo parecchio. Invece sopra le nostre teste addirittura un po' di sole, sopra la mia testa e a quella di Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari. Un'allerta gialla che comunque è memore di quanto avvenuto il 20 agosto con una potente grandinata. Segalerba preoccupa comunque.
1: Buongiorno, sì, siamo molto preoccupati sempre di questi eventi perché c'è una temperatura elevatissima oggi, il mare è sempre molto caldo e questo può creare dei fenomeni concentrati che possono creare problemi, perché il tema non è tanto solo ovviamente quello della pulizia dei rivi, dei canali, di tutto, ma è la concentrazione delle piogge in un perimetro, in un campo molto ristretto come è avvenuto l'altra volta.
0: 100 mm in un'ora, se non ricordo male, il 20 agosto, quando, come abbiamo già avuto modo di ricordare, chi aveva vigneti oppure oliveti, soprattutto nella zona di Magena, di Rialto, ha perso anche l'80% del proprio raccolto. Intanto vi rinvito con le immagini di Roberto Gnecco a guardare veramente il colore del cielo là sopra Rapallo, poi magari ci sposteremo in quella zona. Quali lavori sono stati fatti e devono essere ancora fatti per quanto riguarda il Rupinaro?
1: Il Rupinaro sono stati adesso puliti tutti gli affluenti, il Rupinaro è pulito diciamo dal punto di vista della manutenzione ordinaria, quindi da quel punto lì lo abbiamo messo in condizione di poter ricevere le acque ovviamente negli eventi di natura ordinaria. Poi sono stati fatti dei lavori nel corso degli anni, c'è un grande progetto che dovrebbe portare alla risoluzione poi definitiva di tutti i problemi con la realizzazione dello sfalmatore. È chiaro che sono progetti a lungo termine, non possono essere risolti così, perché comunque la problematica è una problematica che trova le sue radici almeno in fenomeni di 50-60 anni di edificazioni sulle sponde, e quindi questo fiume qua non è evidentemente idoneo a portare l'acqua di eventi straordinari.
0: Lo sfalmatore a che punto dovrebbe essere del Rupinaro?
1: No, allora, lo sfalmatore era un presupposto per poter fare il progetto di difesa degli argini e dei ponti, quindi dare quello che sono le quote, perché se viene realizzato lo scolmatore le quote di difesa degli argini e dei ponti sono diverse rispetto a quello che dovesse essere lo scenario con lo scolmatore. Quindi definito che lo scolmatore è uno scenario previsto e devono partire, sono finanziamenti che dovrà vedere lo Stato, ne parleremo col Presidente della Regione, la Regione lo ha inserito nei programmi diciamo che devono essere portati avanti per la difesa del nostro territorio, e questo quindi è una proiezione. Nel frattempo noi abbiamo realizzato un'arginatura nella zona di Corso Genova che dà già l'idea di come devono essere risolti gli argini che potevano crollare. Ci sono argini verdi, argini gialli, argini rossi. Quello è un argine rosso perché già nel 2014 il crollo di un argine determinò l'allagamento di una grande porzione di Chiavari. Quindi quell'argine lì apposta è uno pilota. Poi abbiamo allargato la foce, se si va a vedere facilmente si vede quanto più larga la foce, l'abbiamo liberata dalla scogliera davanti. Anche questo è un modo per rendere più scorrere l'acqua.
0: Per quanto riguarda l'Entella invece, di recente, se non sbaglio, è stato ripristinato un argine nei mesi scorsi vicino alla foce, e la maggior parte del lavoro viene fatta invece dal lato di Lavagna, con tutte le polemiche della cosiddetta diga per figli.
1: Sì, purtroppo il progetto di difesa dell'Entella è molto complesso, parte da un vecchio progetto del 2014 contestato da tutti, che parte dalla foce. Questo progetto è praticamente inutile se non vengono fatti i lavori a monte, quindi a monte del Ponte della Maddalena. La Regione ci ha seguito e sta facendo degli studi per capire come finanziare quest'ulteriore parte. È chiaro che oggi noi come cittadini vediamo solo questa parte a valle, molto impattante, molto e poi almeno su Chiavari inefficace, perché sotto il ponte dell'autostrada l'acqua potrebbe entrare nel centro di Chiavari e potremmo avere conseguenze peggiori se si venisse completata la parte di arginatura nella parte finale dell'Entella, quindi è una dinamica molto delicata.
0: Lo approfondiremo, avremo tempo tutto l'autunno e anche l'inverno. Al momento io la ringrazio, so che deve andare a Genova a motivi
1: Grazie.
0: Di AMT. Sì,
1: no, lavoro.
0: Allora ne parleremo anche di questo in seguito, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Elisabetta. Allora, lo studio prende la linea. Solo una nota di servizio, telespettatori, indovinate perché voi che state provando a chiamare non avete ancora sentito la vostra voce in linea? Perché l'hacker ha pinzato. Probabilmente in questo momento, se state chiamando, avete chiamato dalle 10, o trovate la linea libera e state dicendo: ma come mai non risponde Henry? Oppure trovate occupato e dice: ma che strano, non sento nessuno in linea. La faccio breve, continuate, qualcuno riuscirà a sfondare il muro di gomma che ci separa telefonicamente tra noi e voi.

Allora vado con i WhatsApp, quindi lo dico alla parte tecnica, lo dico al generatore della trasmissione, lo dico agli sponsors, lo dico allo scenografo, lo dico al trucco, non mi esibisco in un monologo, le farei volentieri a meno, ma sono obbligato a farlo perché l'hacker non vi permette di telefonare, però voi continuare a chiamare. Allora, WhatsApp, dai, un saluto forte da Camogli con le foto, anche qui Camogli, c'è una, allora il cielo è scuro, scurissimo, c'è una fessura nel cielo, come quelle delle porte, quando voi siete al buio, aprite la porta, di là c'è la luce, c'è una fessura dalla quale fiondano dei, dovrebbe essere quella lì, bravo Rocchicello, dovrebbe essere proprio quella, da quale fiondano dei raggi pazzeschi cinematografici, quindi grazie Camogli. Poi, buongiorno, meteo rapallo, scrosci d'acqua alternati a schiarite. Poi, rapallo in questo istante Dani, e in questo istante Dani, adesso cerco di salvare il tuo video, direi interno di rapallo, perché l'immagine è voltata verso l'Appennino, insomma, alle prime alture c'è una bella chiesa, in questo istante direi pioggia. Dunque, Berto da Marassi, lo leggiamo adesso Berto? Il cirone che ci piace, così impavido ed audace, all'allerta non si piega, il paracqua, è vero, si chiamava anche paracqua, si poteva chiamare paracqua, il, come si chiama, l'ombrello in on the corner, era una delle frasi che si imparavano quando si studiava le prime, quando si studiava inglese, il paracqua lui rinnega, sì, anche se a ben vedere lo spavaldo di quartiere non necessita d'ombrello, non v'è traccia di capello. Annaggia, Berto da Marassi, annaggia. Questo è body shaming, è più shaming che body. Vado in regia, allerta gialla temporale, non scherziamo naturalmente, mandateci le vostre testimonianze, mandateci il vostro racconto. Noi siamo qui, primo canale sempre presente, pubblicità, a tra poco.

stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Liguria e Comando regionale della Guardia di Finanza su istruzione e formazione professionale. Con questo accordo viene avviata e definita un'azione di collaborazione reciproca che porterà all'attuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai militari impegnati in Liguria. Regione Liguria stanzia 300.000 euro per far fronte alla morosità incolpevole che saranno ripartiti tra Arte Imperia, Savona, Genova e La Spezia per sostenere chi è in difficoltà a pagare l'affitto. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano disoccupazione, malattia e altre motivazioni. Regione Liguria incontra una delegazione istituzionale e imprenditoriale del Quebec nell'ambito della missione Naval Quebec Italy Mission 2026. Al centro il rafforzamento della collaborazione nei settori della cantieristica, blue economy e tecnologie marine e subacquee. L'obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese liguri e sviluppare partnership industriali con il mercato nordamericano. Questa sera fino a giovedì 10 settembre Ventimiglia sarà protagonista nelle case degli italiani con i Super Karaoke, il grande evento in onda su Canale 5 condotto da Michel Hunziker. Al belvedere del Resentello si esibiscono tanti big della musica italiana: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Le 10.20, l'ultimo messaggio che è arrivato da Sanremo ed è Stefano, perché chiama, scrive da Sanremo, provincia di Imperia, anche se qua non siamo in allerta, scende qualche goccia a Sanremo, ora però continuo a seguirvi per tutti gli aggiornamenti, buona giornata e buon lavoro. Sì, io direi comunque con i temi, il tema forte è l'allerta, certo interrompiamo ma anche no.

0: quel bel flusso di racconti che abbiamo fatto ieri insieme, no? Che riguardava la cronaca importante, la cronaca tutta importante del nostro paese, però magari riusciamo tra, provate a richiamare adesso una telefonata e l'altra, di inserire qualche cosa, però siamo sull'allerta, è importante, allerta gialla. Vedete, sì, andiamo a sentire Gian Pedrone, vedete la Liguria come due terzi in giallo, direi, e un terzo in verde. C'è la telefonata, bene così, pensa che stanno chiamando anche al numero dei WhatsApp, pronto, buongiorno. Sì, proviamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno.
1: Senti, è andato via il segnale qui a Borgoratti, adesso ti vedo.
0: Ah, Nino, buongiorno. Sei riuscito a chiamare, Nino, dopo 20 minuti, di blocco. Dimmi, Nino.
1: Niente, sta diluviando. Io volevo parlare di un argomento, però magari chiamo domani, perché oggi vedo che è riservata la trasmissione al discorso del meteo.
0: Ma se è breve, no?
1: Io volevo parlare un attimo del Genoa, quindi è una cosa abbastanza seria e importante.
0: Ok, a domani.
1: Senti, una cosa però, volevo fare i complimenti alle tue colleghe. Ti spiego perché. Oltre a essere molto brave, sono sempre molto eleganti.
0: Sì.
1: Perché c'è una televisione genovese, di cui non faccio il nome, tu puoi pensare cos'è, che ultimamente sulla falsariga di una televisione molto nota a Lombarda, quando le ragazze sono sedute a fare le interviste, fanno delle scosciate incredibili prese dalle telecamere. Cosa che non capisco, perché una deve far vedere le gambe per fare una domanda. Certo. E siccome voi invece siete sempre molto eleganti e corretti, volevo farvi i complimenti.
0: Grazie.
1: Poi ci sentiamo domani per il Genoa.
0: Grazie, assolutamente, che è una cosa seria. Il Genoa è una cosa molto seria. Peraltro hai l'appoggio di tutta la parte tecnica. Evito di parlare di quella televisione che non guardo, perché di solito io guardo quelle televisioni dove ho da imparare. Mi capite? Quindi non guardo quella televisione che è un canale più su del nostro, perché di solito guardo dove cerco di imparare, perché bisogna sempre imparare qualche cosa. E quindi lo scosciamento è una mania anche di quella televisione, che non so quale sia, quella di imitare, di cercare di è una paranoia quella di Primo Canale, cercare di fare meglio il Primo Canale, meglio il Primo Canale è impossibile, vedete gli ascolti, noi facciamo 1000, loro fanno 1, gli ascolti lo fanno 1000 e ne facciamo 1, quindi capite che gara c'è, insomma non c'è gara. Allora, abbiamo telefonata, c'è Elisabetta Biancalani, c'è Gian Pedrone, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Vabbè. Cioè, abbiamo dato, voi che dite, abbiamo dato la precedenza, avevamo un assessore regionale, la regione di lui, poi dite che siamo, abbiamo dato la precedenza alla telefonata. Quindi abbiamo detto prima la gente, la famosa gente, e poi l'assessore regionale, che è di lui, quelli che secondo voi noi siamo, e poi la telefonata mi cade, però ce n'è un'altra, ma mi chiamano anche lì. Pronto, buongiorno. Sì, Daniela, buongiorno.
2: Allora, stamattina pioggia, sì, abbastanza forte, però tanti saette dalle 4:30 in poi, però non eccessiva. L'unica cosa che fa peggio il caldo di ieri, ecco, avevamo detto che si sarebbero abbassate le temperature, ma non mi sembra tanto per
0: sì, non tanto, ecco, non esageratamente. Ecco.
2: No, proprio per niente, ecco, comunque insomma, adesso vediamo come procede.
0: Certo.
2: Tanti saette una dietro l'altra, saette proprio una dietro l'altra dalle 4:30 in poi.
0: Sì, sì, è vero.
2: Poco, quindi,
0: anche qui io sono un po' più in centro, anche da noi 4:30 mi sono svegliato. Posso chiederti, però non so se puoi rispondere, hai visto che sono saltati tanti impianti semaforici? Non so se anche a Praga.
2: Io ero in casa, però la luce continuava, dato che io mi alzo molto presto, a abbassarsi, a spegnersi, poi riaccendersi, riaccendersi, per cui suppongo a livello esterno era un continuo accendi, spegni, per cui immagino che era un problema anche. Questo
0: bene,
2: te lo posso confermare.
0: Bene. Okay. Vedi, grazie Daniela, grazie.
2: Grazie, buona giornata.
0: A te cara e alla mamma Luciana, vedi che è una segnalazione.

0: preparazione anche questa. 10:26, allora Daniela lascia libera la linea, quindi prego le persone che hanno chiamato sul numero di WhatsApp di approfittare dell'800 640 771. Mentre le immagini ci danno l'esterno, vedete ampie schiarite, nuvolaglia, lampi di luce a ponente come a levante. Stefano da Sanremo, l'abbiamo visto. Henry, sono d'accordo con Nino che ha appena telefonato. Non è solo questione di eleganza, ma di professionalità. A mio parere, voi siete professionali? Sì, sì, devo dire di sì. Sì, non perché siamo, sì, siamo professionali, infatti siamo qua. Aspetta che si ricarica il WhatsApp. Aspetta, oh, dai. Oh, ma a mio parere non è così, specie in tante altre TV private, così Laura. Va bene. Allora, dunque sì, le meteorine del meteo, però dicevo, ma come? E le meteorine del meteo? Ma le meteorine del meteo sono delle ragazze che sono in piedi, cioè non sono sedute scusatemi, allora è una questione credo un po' diversa, chiamatela di scenografia, sono delle ragazze che spesso vediamo in minigonna, ma queste ragazze che sono in piedi, cioè non approfittano della seduta per mostrare la profondità della coscia, perché andando nel profondo della coscia si possono suggestionare delle immagini evocative. Parliamo di due cose diverse, cioè parliamo della stessa cosa, ma di due immagini diverse e di interpretazione delle immagini, ok? Però l'amico ha messo un sorriso, quindi probabilmente anche lui ha capito che sono due cose molto diverse. Non è un pretesto, non adoperiamo il pretesto dello sgabello per far vedere la coscia. Ricordate la brava, cara, bravissima Alba Parietti, la coscia lunga della sinistra, perché seduta su uno sgabello ai tempi dei mondiali di Giulio Cesare, anche lei ha i suoi 60-70 anni, seduta sullo sgabello mostrava una profondità che poi vi porta, e qua mi fermo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Primo
0: dica.
1: Canale?
0: Sì, sì, è proprio primo canale, il primo.
1: Allora, sente, io chiamo da via Natale Gallino.
0: Sì.
1: Per dirle che qua vicino a noi ci sono le strisce, no? Che l'altra volta, un mese fa mi ammazzano, proprio a metà delle strisce, che passa sempre un pazzo che qualche giorno che è sorto o morto. Me lo capisce il genovese?
0: Sì, sì, lo capiamo, sì, sì, sì.
1: Allora, e Manfetto, io mi sono messo a urlare perché a momenti mi ammazza.
0: Sì.
1: Passo nei carabinieri, mi ha detto, signora, abbiamo visto che le hanno fatto le corna, va bene? E non siete capaci di tornare indietro e mettere la sirena, se lo prendete subito. Ad ogni modo, io volevo dirle, se potesse, per cortesia, quando via Natale Gallino ci sarebbe da mettere un controllo di velocità, perché qualche giorno che è sorto o morto, da momenti che resto mie.
0: Sì. Sì.
1: Perché allora, chi va come matti, in sé strisce.
0: Sì. Sì, sì, succede, purtroppo succede. Parlo di Ponte Decimo, lo dico per localizzare, geolocalizzare la signora, per voi che non siete di Genova, parliamo di Natale Gallino, parliamo della zona di Ponte Decimo, dove ci sono stranamente in Genova degli allunghi, parlo di rettilinei, per cui l'automobilista, non il ciclista, allora ammesso che le colpe, non fatemi andare, avete sentito, la signora ha parlato, ma anche i ciclisti vanno velocissimi a via Montegallino, però le strisce sono da rivedere. Io direi, visto che c'è un municipio che funziona, penso che funzioni molto bene, credo che sia l'amico Versace a capo del municipio, di farvi sentire intanto dal municipio del vostro quartiere, del vostro territorio, sono 9 i municipi genovesi, e poi speriamo che queste segnalazioni vengano ascoltate anche da chi deve sentire. A momenti la signora ci lascia le penne, è stata sfiorata sulle righe, avete sentito, e certo non è non è una bella cosa. A fronte di questo ricordiamo che ci sono anche dei ciclisti che passano col rosso. Vabbè, dici che esagero, ve lo dico perché so che ci tenete. Gli automobilisti no, gli automobilisti vanno benissimo, i motociclisti, i scooteristi, le colpe sono, lo dico, non mi nascondo dietro un dito, i ciclisti purtroppo hanno, non so se vi arriva il menaggio, eh? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, sono quella di prima.
0: Sì, sì, signora, sente bene.
1: La comunicazione.
0: Sì.
1: Se potete fare qualcosa, che ho chiamato lì il municipio della Valpolcevera, il numero 5, non risponde nessuno.

0: Oh mamma mia, ma saranno magari
1: signor Romeo oppure sono altri? Non è verso, da ve che provo, non c'è verso di prendere.
0: Sì, no, Romeo non c'è più, Romeo è in regione adesso, direi.
1: Ah, però, ho capito.
0: Sì, però, va bene. Chiami, lei provi a chiamare, magari sono a che ora, quando chiama lei? Alle 9, alle 10?
1: Ho chiamato tutta la mattina ieri mattina, ho chiamato stamattina, niente.
0: No, ma è occupato, il telefono è occupato.

0: lo dico a lei, se potete fare qualcosa, no, perché io ve lo dico, qualche giorno che sorto morto.
1: No, no, per carità. Lei parlava di corna prima, nel senso facciamo le corna, le hanno fatte.
0: Ma guarda, ero a metà delle strisce.
1: Sì, sì, sì, ho capito.
0: Questo qua come matto.
1: Ho capito.
0: I carabinieri mi hanno visto.
1: Sì.
0: Non ci sono degnelle tornandere, mettevano la serie e non lo prendevano subito.
1: Certo, e li prendevano.
0: E hanno continuato la sua strada.
1: È andata bene, grazie, grazie, grazie,
0: ecco,
1: grazie, grazie.
0: Noi siamo al 17C, in via Natale Gallino.
1: Ok. Grazie.
0: Grazie mille, molto gentile.
1: Grazie cara, grazie. È una voce completamente diversa dalla telefonata di prima. Esiste il telefono che sembrava un'altra persona. Vado in regia, giusto? Sento i telefoni che squillano incessantemente. 10.32, brevissima pausa. Vediamo un po', lite degenera, uomo tenta di investire con l'auto, il rivale è arrestato, è accaduto ad Albenga. La prendiamo adesso? No, pubblicità.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, sentiamo telefonata, appoggiamo l'acqua per terra. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Mi scusi, volevo chiedere, Umberto Bindi, avevo visto una pubblicità ma non l'ho più trovato da nessuna parte. C'era un concerto, cosa c'era?
0: Scusami, Umberto Bindi?
1: Sì, c'era... l'altro poeta.
0: Sì, sì, no, Umberto Bindi, beh, certo, se c'era, c'è stato un concerto che lo ricordava.
1: Me lo son perso. Dov'era?
0: Non lo so, questo sfugge, è sfuggito anche a me. Ben conosciamo la personalità di Umberto Bindi e la sua storia nella canzone genovese, grande autore della canzone genovese. Ci fosse stato un concerto, non lo so, io sono tornato a Genova praticamente domenica. Lei quando ha visto questo spot, questo...
1: Ah, guardi, io sono anziana, sì. Non mi ricordo, dovessi dire dopo la settimana scorsa direi troppo. Sì. E un'altra cosa, sa perché? Perché quando c'è stato il funerale di Sarto, quello famoso a Roma, quando è uscita...
0: Ma sono morti tanti, aspetta, sono morti tanti a Roma.
1: C'era il concerto di Bindi che l'accompagnava all'uscita, mi ha fatto una tenerezza bellissima.
0: No, stavo pensando che a me viene in mente a Roma Raffaella Carrà, Pippo Baudo, chi è morto poi? Sono morti tanti a Roma, muoiono.
1: Guardi, per me è sempre vivo, ma non mi ricordo Umberto Bindi, la sua storia. Vabbè, niente sì. Di particolare, ho 89 anni quasi. Sì.
0: Bene, la voce. Lei ricorderà il nostro concerto di Umberto Bindi?
1: Sì, appunto, aspettavo, la ringrazio, scusi il disturbo.
0: Avrei voluto aiutarla meglio, però chiedo ai telespettatori se hanno contezza, gli avvocati dicono così adesso, usa da morire, contezza, di questa serata in cui si ricordava il grande Umberto Bindi, ok? Poi se mi ricordate i casi recenti di morti, Baglioni è ancora vivo, sì, chi è morto? Vabbè, Guccini, no, ma a Roma, di Guccini peraltro hanno aperto il testamento e la casa di via Paolo Fabbri, lo sapete, no? Via Paolo Fabbri, 43, è andata la moglie attuale, la figlia della precedente consorte ci è rimasta un po' male, però

0: sembra ci sia un altro testamento più recente. Non sappiamo però quali sono le disposizioni di questo testamento, però siccome è più recente annulla quello precedente. Però sembra che nello studio del notaio di Bologna, che ha aperto il testamento del povero Francesco, il grande, incommensurabile Francesco Guccini, ci sia state un po' di tensioni, perché la figlia, santo cielo, è la figlia, quella della canzone, no? Dice, ma la casa di papà, dove sono cresciuta io con la mamma, non con la nuova moglie. Però questi sono i casi della vita. Dove andiamo, Rocchiccioli? Ah, Elisa Ricci, Elisa, allora, al touchscreen, immagino avrai tante cose da dirci, seguite questi aggiornamenti con le nostre meravigliose giovanissime colleghe, tanto tanto brave, tanto carine. Elisa.
1: Esattamente, Enrico, parliamo, siccome siamo in allerta gialla, scattata questa mattina dalle ore 8 fino per il momento alla mezzanotte, parliamo di dove ha iniziato a piovere questa mattina e lo andiamo a vedere grazie alla piattaforma OMIRL di ARPAL. Ogni colore corrisponde proprio alla quantità di pioggia espressa in millimetri che vediamo in questi pallini. Pioggia caduta nell'ultima ora, infatti grazie alla leggenda possiamo leggere proprio la mappa, si parte dai colori più chiari che corrispondono naturalmente a diciamo meno pioggia, meno millimetri, e poi andiamo verso i colori del viola, del rosa, andiamo quindi ad aumentare e per il momento siamo a Nerone con 53,2 millimetri di pioggia caduti nell'ultima ora, quindi vedete i pallini viola, e anche a Bargagli 51,4 millimetri di pioggia caduti nell'ultima ora. E poi a Genova, in particolare a Sant'Ilario, 30,2 mm di pioggia, mentre a Sori per il momento 40,6 mm di pioggia. Ma grazie a questa piattaforma possiamo anche vedere quello che riguarda l'umidità, quindi diciamo sicuramente un tema molto importante, soprattutto in dopo questo periodo di caldo che abbiamo, queste ondate di calore che abbiamo vissuto. Anche qui leggiamo la mappa proprio grazie alla leggenda che troviamo sotto, quindi rosso, arancione, le percentuali minori, per spostarci poi verso il blu, l'azzurro, quindi che corrispondono con le percentuali maggiori. Al momento a Soria ad esempio abbiamo una percentuale del 99% di umidità, mentre a Bargagli il 100% di umidità, a Nerone, dove abbiamo detto anche che ha iniziato a piovere, 100% di nuovo di umidità, mentre Torriglia ad esempio abbiamo un 98%. Qui a Torriglia ricordo che invece al momento non sta piovendo. Quindi questa è la situazione che riguarda questa mattina, gli ultimi minuti, ovviamente una situazione in tempo reale che stiamo raccontando. Noi continuiamo proprio ad aggiornarci con questi collegamenti. A te, Enrico.
0: Sì, grazie, mi raccomando, state con noi. Allora, se mi regalate una lavagna, allora avete sentito 40 mm di pioggia, seguitemi un secondo, è facile, prendiamo la telefonata, poi mi portate la lavagna e vi faccio vedere qual è il significato di 40 mm, avete sentito Elisa, 40 mm di pioggia, fermi lì, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Ciro, ciao, sono Emilio.
0: Sì, Emilio.
2: Allora, ciao. Ecco, io purtroppo ripeto sempre le stesse cose. Ho rinnovato l'abbonamento ferroviario da 592 euro siamo andati a 601, va bene, per 21 chilometri di sola ferrovia. Adesso vedo i tagli delle linee extraurbane. E io penso che i tagli bisognerebbe non farli verso chi ha una tariffazione elevata, molto alta, ma non è per me, perché io sono ferrovia, ma quei poveracci che abitano dentro terra, che hanno l'autobus, ma non devono essere colpiti, perché loro hanno delle tariffe che quello dico io, sono altri che devono, anche a malincuore, devono tirare su, devono cacciare di più, perché così, cioè se io vado a comprare 10 kg di patate, pago 10 kg, non ne pago 2, poi arrivi te, prendi 2 kg.

0: quindi non ne paghi 10 che ho preso io, mi spiego, cioè bisogna vedere queste cose, cioè anche se, se chi vota nel capoluogo di regione sono molte più persone, però ci vuole della giustizia tariffaria, signora, è così, non, chi sta nell'entroterra non deve pagare chi non paga in città,
1: vale? Sì. Ok,
0: è così purtroppo,
1: lo so, ok, noi allora la il ritornello è sempre lo stesso da quando siamo al mondo, almeno da quando io ho contezza di esistere, noi paghiamo sempre di più per avere sempre di meno. Abbiamo il telefono il sindaco di Bargagli, Francesco Massorio, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Buongiorno sindaco, allora Bargagli entroterra, insomma sì, già un vero entroterra genovese, siamo nel genovesato, ovviamente la domanda immagino è scontata, com'è la situazione, com'è stata e secondo voi come sarà?
2: Allora, la situazione attualmente diciamo che non abbiamo grandi segnalazioni, nel senso qualche albero che è venuto sulla sede stradale, ma roba di poco conto. La protezione civile sta facendo qualche giro di ricognizione sul territorio in modo da verificare se i tombini non siano ostruiti, che ci sia il deflusso delle acque e quant'altro. Attualmente non abbiamo segnalazioni di emergenze o frane o quant'altro, sì. Diciamo la stazione per fortuna al momento tranquilla.
1: Bene, senta, ne approfittiamo per conoscere meglio il territorio mentre vediamo questa lingua del temporale che si sta spingendo in profondità secondo il radar di ARPAL, ARPAL della regione. Esatto. Quali sono i rivi intorno a Bargagli che sono insomma nel vostro territorio per conoscere meglio il territorio?
2: Ma i rivi qua ci sono, nella Val di Lentro ci sono dei rivi, quello di Gade, questo russo cisiano, che portano sul fiume Lentro e poi si convogliano sul Bisagno. Qua a Bargagli abbiamo tre rivi importanti, abbastanza importanti, dove confluiscono anche lì le acque. E diciamo che come situazione attualmente abbiamo fatto lo scorso anno una buona pulizia di tutti i rivi, quindi sostanzialmente siamo abbastanza confidenti sul fatto che riescano a tenere e a fare defluire l'acqua in maniera corretta.
1: Dove sboccano, mi ha detto?
2: Ma allora, per la Val di Lentro, nel fiume, nel torrente Lentro, che poi si congiunge con il Bisagno, in località La Presa, quindi praticamente al confine col comune di Genova. E mentre invece su Bargagli c'è tutta la confluenza verso il Bisagno, dalla parte centrale del paese.
1: Quindi situazione sotto controllo, vedo che anche lei parla già di protezione civile, no? Quindi ci si allerta.
2: Certo, qualche giro tanto di ricognizione da farlo è doveroso, anche perché se si evidenziano in tempo delle criticità si riesce a intervenire in modo più omogeneo e in modo più produttivo.
1: Giustamente, insomma, diciamo sindaco, possiamo parlare di prove generali, insomma di un autunno che senz'altro porterà un po' più acqua.
2: Esatto, quello sì, poi appunto queste variazioni di temperatura, il mare molto caldo eccetera, genera sicuramente dei fenomeni molto insomma importanti e violenti che vanno tenuti sotto controllo.
1: Va bene. Sindaco, grazie. Sindaco Massoli, la lasciamo alla sua attività, grazie. Buone cose. A lei Bargagli nella storia, è rimasta nella storia del post periodo bellico, no? È rimasto un po' nella storia con delle storie, forse delle leggende, forse storie, però insomma è un luogo da scoprire, da conoscere. Andiamo subito in regia, 10.45, immagino sappiate a cosa vi riferisco. Eravamo rimasti ai millimetri d'acqua, dopo la pubblicità.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei

0: 27, 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sempre entroterra, andiamo a Neirone, siamo col sindaco Stefano Sudermania. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, in questa giornata di allerta gialla per temporali centro Levante Liguria, entroterra, sempre del genovesato, Neirone, com'è la situazione?
3: Ma per il momento la situazione non desta preoccupazioni per adesso, perché sì. Il cielo è molto, promette poco di buono, però di alberi abbattuti, di frane, non abbiamo a momento nessuna segnalazione di nessun genere.
2: Sì.
3: Siamo però, siccome abbiamo due frane da tempo,
2: sì,
3: no, in attesa di sistemare, ecco, c'è questa ipotesi che se piovesse tanto potrebbero,
2: sì,
3: aggravare la situazione, ecco.
2: Sì, sì.
3: Però per il momento è tutto tranquillo, tanto questa allerta qua dura fino a stasera, mi pare, no?
2: Sì, fino alla mezzanotte, sì. Per il momento, ecco, se non ci saranno poi aggiornamenti. Senta, lei ha parlato di due frane, ha detto in via di, cioè in attesa di, ci sono dei tempi certi, dei tempi sicuri, quali sono queste frane?
3: Sì, siamo in attesa di definizione, di avere dei finanziamenti per poterli mettere a posto.
2: Sì. Ok, riguardano la viabilità, problematiche per raggiungere Neirone?
3: Sì, riguardano la viabilità per raggiungere Neirone, ma pur essendoci un movimento franoso non intacca la viabilità.
2: Ah, ok.
3: Ok?
2: Sì, sì.
3: Pur essendoci un movimento franoso in atto non intacca la viabilità. Ok?
2: Sì.
3: È chiaro che...
2: No, è molto chiaro, sì.
3: È chiaro che se peggiorano le condizioni non possiamo prevedere il futuro,
2: certo.
3: L'evolversi del movimento per noi,
2: certo.
3: Comunque grazie di avermi intervistato e
2: ci mancherebbe. Senta, è ancora stagione a Neirone, ci sono ancora villeggianti?
3: No, non c'è più molto perché adesso cominciano le scuole, sono rientrati, diciamo, quasi tutti a Genova. Poi il discorso è questo: sono stati trattenuti su a Neirone, come in tutto l'entroterra, a causa delle elevate temperature che ci sono a Genova.
2: Quindi
3: adesso diciamo che questa allerta qua, questo movimento, no? Abbassa le temperature, quindi

0: diciamo che non c'è più tanta ragione di permanere.
1: Di stare a Nerone. Ok. Va bene, sindaco. Grazie, è stato chiaro. Ci aggiorniamo per il prossimo futuro, va bene?
0: Quando volete. Quando
1: assolutamente, volete. Grazie, buon lavoro, sempre disponibili, grazie. Allora, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
1: Floriana, buongiorno, dimmi.
2: No, sì, vabbè, piove, ormai devo prendere quello che viene, buonanotte.
1: Ma anche a San Pier d'Arena piove, perché io oggi devo andare poi a San Pier d'Arena.
2: Eh beh, anche noi.
1: Quindi piove adesso, ma oggi
2: No, in questo momento no. Io quando tu non c'eri, che c'era Franco, gli avevo chiesto, ma perché non intervistate Edoardo, quello della Baistrocchi?
1: Sì.
2: Sarebbe bello sentirlo parlare.
1: Rasselli?
2: Sì, che io lo seguo sempre, io anche per volte anche doppie le sento, però mi diverto sempre quando sento quelle loro commenti.
1: Ma lo capiterà, ci mancherebbe, una persona sempre disponibile, ci mancherebbe, figurati se...
2: No,
1: lo...
2: divertente.
1: Sì. Certo, beh, certo, Baistrocchi è sinonimo di divertimento, di leggero divertimento.
2: Mi piacerebbe anche andare a vedere la loro commedia, ma non so dove sono adesso, hai capito?
1: Ma anche io ogni tanto l'incrocio, non so, la domenica, la sera tardi sul primo canale le repliche della Baistrocchi, delle commedie della Baistrocchi. Bene Flaviana, grazie. Allora eravamo rimasti ai 40, cercate di non farmi confondere, e quant'altro, millimetri di pioggia sono 4 centimetri. Cosa significa? Significa che 40 millimetri di pioggia sono 4 centimetri, significa che in un metro quadrato sono caduti in un periodo di tempo 40 litri d'acqua, praticamente un litro per millimetro, se sono millimetri, se ci esprimiamo in millimetri, se sono centimetri, in 4 centimetri 40 litri d'acqua, e tanto direi, perché 4 centimetri è già un bello spessore, acqua direi abbastanza per i nostri orti, per i vostri giardini, ok? Allora stiamo per andare nel TG, giusto? 55, chi è che lo conduce? Aurora? Vedremo Aurora Bottino in diretta, vi ricordo l'allerta gialla per temporali, primo canale con voi, adesso sentirò Aurora ovviamente, ma gli occhi saranno concentrati sui vostri WhatsApp, continuate a mandarli, a monitorare anche per noi questa situazione. Abbiamo già incrociato sulle strade Elisabetta Biancalani, è lei il nostro punto di riferimento, la nostra colonna splendida, meravigliosa nel Tiguglio, quindi torneremo da lei, torneremo con i sindaci, mi raccomando anche voi aggiornateci sul temporale di quest'oggi, allerta gialla, guardate com'è il cielo dietro di noi, sono le 10:55, ora adesso, sigla.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che è scattata questa mattina alle 8, durerà fino alla mezzanotte, un'allerta gialla per temporale sul centro Levante della Liguria. Questa mattina intanto la provincia di Genova ma anche la provincia di Savona si sono svegliate entrambe con un forte temporale accompagnato da tanti fulmini. Allora facciamo il punto con Cristina Capacci di Arpal.
1: Il promontorio anticiclonico è iniziato a cedere già da ieri sotto la spinta di una saccatura sull'Europa occidentale che ha convogliato questo flusso umido e instabile anche sulla Liguria. Quindi sì, sono cominciati nella notte, direi, in realtà nella prima mattina sono iniziati i primi temporali. I primi temporali un po' a macchia di leopardo da Savona, Genova diciamo è proprio l'ingresso in realtà di questa aria, appunto di questa circolazione di aria più fredda e instabile dalle isole britanniche. Freddo che in realtà noi non abbiamo ancora percepito perché nella notte abbiamo avuto comunque temperature, notti assolutamente tropicali, anzi più che tropicali, con Genova che non è scesa sotto i 25 gradi, 8, Savona 25.2, Imperia 23.8.

0: 6 e 23.7 anche alla Spezia, quindi per ora l'aria fredda che sta portando umidità e che provocherà temporali la giornata di oggi non c'è ancora interessato in toto. E come dicevamo, la motivazione per cui è stata emanata l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione, scattata come dicevi te poco fa alle 8 di questa mattina, e beh, che cosa ci aspettiamo? Nel corso della giornata sono attese piogge sparse, più frequenti sul centro levante, dove è segnalata un'intensità moderata sul Levante e su diciamo le alture del Levante, quindi cumulate reali significative anche però sul centro della regione.
1: E ora la crisi di AMT, tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio coinvolto, colpito dai tagli alle corse. Questa è la proposta avanzata dalla sindaca di Genova Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico locale di Genova, un'apertura che però, secondo molti amministratori dell'entroterra, arriva troppo tardi. Sentiamo.
2: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di AMT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
3: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni, e cercheremo di capire se, come non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite, migliorando la proposta che abbiamo fatto.
2: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
4: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7.30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
1: Mi alzo alle 4.30 e torno ogni sera alle 21, se tagliano le corse dovrò dormire in hotel. Questa è la testimonianza di una pendolare di Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato sulla pagina Instagram di Primo Canale, sentiamo.
5: Mi alzo alle 4.30, ho la corriera alle 5.30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
6: Ah, guarda qui cosa vediamo.
7: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
5: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo. Perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
7: Chiarissimo.
5: E mi dispiace.
7: Grazie, grazie.
5: Prego, grazie.
1: Mettere al centro i giovani e la cultura, e questo è l'obiettivo di Generazione Ducale, costruiamo idee con i nostri giovani, il servizio di Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato gli

0: Spinti altrove.
1: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
2: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
0: Per questa edizione del TG55 tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Sì, non abbiamo al momento criticità, ma è chiaro che, come dire, la giornata è lunga, l'allerta 3.000 a mezzanotte, un'allerta gialla, quindi parliamo del minimo, diciamo, a livello di rischio di allerta. È anche vero, come sentivo prima, che insomma il nostro territorio ha accumulato un'energia straordinaria. È l'estate più calda di sempre, il mare è molto caldo, la quantità di fulmini che si sono soprattutto, diciamo, concentrati nel centro della regione lo dimostrano. Abbiamo avuto un'estazione stamattina, soprattutto nella zona della Valpolcevera. Abbiamo avuto dei problemi con i semafori, ma li stiamo già risolvendo. Al momento non abbiamo allagamenti o situazioni particolari, sappiamo però perfettamente che in caso di intensità di precipitazioni noi abbiamo una serie di sottopassi che regolarmente, come dire, si allagano per loro natura, perché soggiacciono sotto rispetto al livello della strada. Il 20-21 agosto l'unico sottopassaggio che non abbiamo chiuso temporaneamente è il sottopassaggio di Brin, che invece, come dire, per 30 anni è tenuto cronaca in città. Quello è un problema che abbiamo risolto, direi, abbondantemente. È chiaro che dobbiamo attendere lo sviluppo delle prossime ore, che potrebbe riprendere.

0: tenderà a piovere intensamente nella fine della mattinata e poi soprattutto nel pomeriggio. Molto dipenderà anche dalle correnti d'aria, da come spingeranno le perturbazioni. Tenete conto che insomma la nostra città è al centro della regione, che è un arco, e quindi anche, come dire, le correnti d'aria influiscono molto. L'ultima volta la maggior parte della precipitazioni si sono concentrate in mare. Ecco, noi dobbiamo semplicemente stare attenti e temere quelle che sono le celle autorigeneranti. Se i passaggi di pioggia, come è successo 3 settimane fa, passano veloci e attraverso il nostro territorio, quello, come dire, può creare piccoli allagamenti, ma non necessariamente alcun tipo di problema particolare. Quindi bisognerà attendere lo sviluppo delle prossime ore. Non sono previste grandi quantità, altrimenti sarebbe stata un'allerta di un altro colore. Chiaramente però quello che fa la differenza è tutta l'energia che il nostro suolo, il nostro mare in questo momento ha, che diciamo, come dire, non ha uno storico, nel senso che siamo di fronte all'estate più calda di sempre, quindi ogni allerta bisogna stare attenti, bisogna valutare di volta in volta, perché è chiaro, sono situazioni assolutamente anche nuove. Ripeto, non abbiamo mai avuto così tanta energia, abbiamo avuto 3 mesi e mezzo di intenso calore con ondate di calore continue, quindi è chiaro che al di là del colore bisogna comunque prestare tutta la massima attenzione.
1: E adesso continuiamo a aggiornarci sulla situazione dell'allerta gialla per temporali di quest'oggi, al momento prevista fino alla mezzanotte. Ne parliamo con Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Come sta andando? Intanto abbiamo già sentito anche attraverso ARPAL di alcuni episodi puntuali, di temporali in arrivo. Che cosa ci si aspetta da questa giornata?
2: Beh, direi che ci aspettiamo lo scenario che ci accompagna dalle prime ore di questa mattina, anche un po' prima che scattasse l'allerta, con questi fenomeni temporaleschi che fortunatamente sono stati molto veloci, che hanno interessato il Levante Savonese, poi hanno preso diciamo la parte più prospiciente verso Genova e tutto l'entroterra. Ora sono diciamo nella prima parte di entroterra del Tigurio, e sarà così. Ascoltavo prima le parole della Capaci di ARPAL, sono molto importanti, perché lo scenario di oggi ci dà un quadro di qualcosa che può accadere repentinamente, anche molto violento, magari accompagnato da altri territori o da territori limitrofi che possono non vedere la pioggia. È una delle caratteristiche di questi fenomeni che ha coinvolto, diciamo così, direi in maniera abbastanza univoca, anche i previsori nelle giornate scorse. Ma la precauzione deve essere tanta, perché sappiamo che questi fenomeni invece a livello localizzato, quando toccano terra, sono molto impattanti, sia per cumulate di pioggia e quindi con possibili allagamenti, sia perché spesso portano grandine, colpi di vento, quindi con pericoli anche per l'incolumità delle persone. Da qua l'allerta di oggi è ovviamente una valutazione attenta da parte dei nostri previsori di ARPAL per la giornata, ma direi anche la nottata e la eventuale mattinata di domani, perché è una perturbazione che ci accompagnerà almeno fino alle prime ore di domani mattina. Vediamo con quale intensità e con diciamo quale livello di pioggia caduta sui nostri territori, che ovviamente fa propendere poi il prolungamento o meno di un'allerta, oppure anche il cambio colore. Siamo in un'allerta gialla per questo tipo di fenomeni, potrebbe anche essere emessa qualora le piogge fossero molto insistenti e molto forti su un determinato territorio, anche l'allerta arancione. Ricordiamo che non esiste invece l'allerta rossa per questo tipo di fenomeno temporalesco, proprio perché la natura del fenomeno dei temporali non è mai una natura diffusa, ma è sempre un fenomeno molto localizzato.
1: Senz'altro, come sempre, gli aggiornamenti nel corso di questa mattinata serviranno per capire meglio, giustamente come raccontava Assessore, che cosa accadrà. Noi intanto, si è visto con le nostre telecamere, siamo andati anche a verificare come stanno i fiumi, siamo andati sul Bisagno. Naturalmente dopo quest'estate così incredibilmente calda e connotata da pochissima pioggia, tutto è secco, ma ciò non vuol dire che tanta pioggia che arriva potrebbe poi portare a una situazione subito critica. Siamo solo all'inizio di settembre, d'altronde, Assessore.
2: Direi che siamo in fenomeni che sono ancora tipicamente

0: estivi, e se devo fare una previsione delle criticità di oggi, non mi aspetto situazioni dal punto di vista idraulico, soprattutto per i bacini medi e grandi, di particolare criticità. Le piogge arriveranno forti, intense, puntuali, speriamo molto veloci, tali per cui da mandare in crisi, come sentivo nel collegamento di prima, i colatori minori, i piccoli canali, piuttosto che le canalizzazioni urbane, quindi le fognature, ciò che abbiamo visto anche ad esempio nelle settimane scorse con l'ultima allerta arancione che ci ha accompagnato, quando cadono 100 mm di pioggia in un'ora su un territorio, magari il fiume che accompagna quel territorio è quasi vuoto e quindi le risposte idrologiche hanno bisogno di molta più acqua per verificarsi e per vedersi, ma invece la parte dei colatori più piccoli e soprattutto la rete urbana rischia di andare in deficit. Ovviamente poi se invece le piogge si protraggono per giorni anche a livello temporalesco, le prime risposte idrologiche, ancorché oggi vedete il bisagno tutto secco, inizierebbero a vedersi. L'abbiamo visto su Entella, ad esempio, la settimana scorsa, che dopo due o tre giorni comunque di temporali molto importanti, qualche risposta idrologica, ovviamente nei limiti assolutamente di quelli che sono i primi livelli di guardia, comunque si sono iniziate a vedere. La precauzione sui torrenti della Liguria, perché anche il Bisagno è un torrente, abbiamo il Magra, che è l'unico che può definirsi fiume all'interno della nostra regione, è comunque una situazione da attenzionare sempre, perché in poco tempo questi torrenti, questi corsi d'acqua principali possono portare a valle un quantitativo d'acqua che magari fino a qualche ora prima non si pensava che potesse esistere.
1: Grazie per questa puntualizzazione, buon lavoro all'assessore Giacomo Gianpedrone, ci risentiamo naturalmente in giornata se ci fossero aggiornamenti.
0: Buon lavoro a voi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Liguria e Comando regionale della Guardia di Finanza su istruzione e formazione professionale. Con questo accordo viene avviata e definita un'azione di collaborazione reciproca che porterà all'attuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai militari impegnati in Liguria. Regione Liguria stanzia 300.000 euro per far fronte alla morosità incolpevole che saranno ripartiti tra Arte Imperia, Savona, Genova e La Spezia per sostenere chi è in difficoltà a pagare l'affitto. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano disoccupazione, malattia e altre motivazioni. Regione Liguria incontra una delegazione istituzionale e imprenditoriale del Quebec nell'ambito della missione Naval Quebec Italy Mission 2026. Al centro il rafforzamento della collaborazione nei settori della cantieristica, blue economy e tecnologie marine e subacquee. L'obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese liguri e sviluppare partnership industriali con il mercato nordamericano. Questa sera fino a giovedì 10 settembre Ventimiglia sarà protagonista nelle case degli italiani con i Super Karaoke, il grande evento in onda su Canale 5 condotto da Michel Hunziker. Al belvedere del Resentello si esibiscono tanti big della musica italiana,

Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Belge Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dunque, sono già le 11:17, chiedo la vostra attenzione perché noto animazione in regia, probabilmente sul temporale, sull'allerta, sta per arrivare una notizia colorata. Quindi state con noi, il tempo di avere l'ufficialità, perché popolo di primo canale, sta per arrivare una notizia, un aggiornamento importante che riguarda il colore dell'allerta, mi sembra di capire, mi sembra di percepire, ok? Quindi, un secondo, il tempo che diamo ai grafici di comporre una titolazione giusta, agli armocromisti di scegliere il colore giusto, per far capire che cosa succederà nel tempo. Ancora qualche secondo, poi riprenderà il nostro giro, ma probabilmente la giornata cambierà e probabilmente avrà, non so da quando, forse fra poco o fra, chi lo sapremo adesso, un colore diverso. Siamo quasi pronti? Allora è pronta, allora Elisa Ricci, subito che cosa succederà, Elisa?
1: Esattamente Enrico, parliamo di una notizia dell'ultima ora che trovate anche in apertura sul nostro sito primocanale.it. Parliamo dell'allerta che diventa arancione sul centro Levante a partire proprio dalle ore 13 di oggi. Questo è l'aggiornamento di ARPAL rispetto alla perturbazione che si è battuta quest'oggi sull'Italia e che coinvolge appunto la Liguria. Infatti dalle 8 di questa mattina è scattata l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione e ha interessato le zone B, C, D ed E. Alle 13 invece per le zone B, C ed E scatta l'allerta arancione, questo fino alle 21. E ARPAL inoltre ha allungato l'allerta gialla per temporali fino alle 14 di domani anche sulla zona D. Si tratta naturalmente di temporali che potranno risultare forti, accompagnati da precipitazioni abbondanti e localizzate e da locali anche grandinate. Sul ponente si segnala invece una bassa probabilità di forti temporali. Nel frattempo i problemi di questa mattina, li ripetiamo, il temporale ha mandato probabilmente in tilt i semafori, questo in diversi parti della città, infatti le luci si spegnevano e si riaccendevano, così come anche i pali della luce. Questo principalmente è accaduto proprio nella zona di Sestri Ponente, ma naturalmente la polizia locale è già al lavoro, diverse pattuglie sul territorio anche per gestire il traffico proprio nelle zone in cui i semafori sono spenti. Quindi questa è la notizia dell'allerta che diventerà arancione a partire dalle ore 13. A te Enrico.
0: Grazie. Allora bene, tutti voi che siete con Primo Canale, l'aggiornamento in diretta, sono le 11:20, quindi parliamo di fra un'ora e 40 minuti, saranno le 13, voi sarete con noi, immagino sarà un pomeriggio lungo, intensissimo, noi lavoriamo sempre, non è un problema legato, non so se mi capite, al cartellino, allo straordinario, al timbro, io faccio 6 ore, devo fare 6 ore, qui è diverso, qui a casetta nostra è un po' diverso, ci teniamo tanto ad aggiornarvi che non stiamo a vedere se uno fa il pomeriggio, fa la sera, so che mi capite, no? Immagino che mi capiate su questo e quindi attenzione dalle 13, al di là di quello che riguarda poi il nostro lavoro, insomma un po' più di attenzione, grazie per la telefonata, così allerta arancione dalle 13 alle 21 sul centro Levante. Vi ricordo che per avere fiducia in un'apertura di cielo, chi vi parla è uscito senza ombrello oggi, alle 12:30, l'allerta è alle 13, spero che dalle 12:30 alle 13 il tempo si mantenga.

0: si mantenga com'è, se no arriverò a casa zuppo, come dicono gli attori, non zuppo ma zuppo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Oh, Marco, buongiorno, dimmi.
1: Ciao, volevo dirti una cosa che non c'entra niente. Ho mangiato un kebab domenica.
0: Sì.
1: Non mangiate il kebab in via Gramsci, che mi ha creato un virus intestinale, chissà come l'ha conservato quel,
0: sì,
1: quel kebab.
0: Sì.
1: Sono stato male per 3 giorni, addirittura con l'antibiotico il dottore mi ha dato.
0: Urca.
1: Non mi era mai successo.
0: Urca.
1: Era buono all'apparenza, ma poi le conseguenze sono state,
0: certo,
1: disastrose.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma disastrose. Un panino con la mortadella e un panino con il prosciutto.
0: Va bene, va bene. Ora, generico, via Gramsci, ci sono tanti kebabari, senz'altro sono tutti al di sopra della media, no? Però Marco va a beccare proprio quello. Ho notato che la polizia, adesso mi manca il nome, che non è quella della nonna, sta in ultimi tempi elevando multe per un complesso di 60.000 euro, sto parlando degli ultimi giorni, proprio nel centro storico tra via Gramsci e via Pre, per tanti in luoghi in cui gli alimenti non sono tenuti, tante volte sono altre culture, no? Andiamo da Chiara, torniamo al nostro territorio. Chiara Orru è con il vice sindaco di Sant'Olcese. Serra Ricò, e quindi andiamo da loro per capire ancora del tempo. Attenzione.
2: Dal comune di Serra Ricò, insieme al vice sindaco di Serra Ricò, Alessandro Parodi, per andare a capire come sta andando la situazione riguardo il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, insomma, un'allerta gialla. Come la state vivendo qui a Serra Ricò?
3: Allora, come spesso accade, in allerta gialla abbiamo delle situazioni meteo che dovrebbero dire che è un livello medio-basso. Ahi noi non sempre è così, e tant'è che stamane abbiamo dovuto fare un intervento di chiusura immediata del guado di Mainetto, perché il torrente secca, quello che abbiamo di fronte a noi, stava tracimando. Allora noi, come solitamente facciamo, per dare sicurezza alla popolazione del luogo, abbiamo chiuso. Stamane gli operai, su mia indicazione, sono partiti e hanno messo le transenne al guado di Mainetto. Guado di Mainetto che fra qualche tempo non dovremo più utilizzare, perché abbiamo una passerella completamente ristrutturata che servirà alla bisogna. Cosa è successo in queste ore? Abbiamo avuto poche criticità segnalate, ma come spesso avviene attendiamo le comunicazioni, le segnalazioni della cittadinanza, che immaginiamo fra qualche ora, fra qualche giorno arriveranno: smottamenti, frane, alberi caduti, ma siamo abbastanza pronti, quindi ecco, lo faremo.
2: Stiamo attenzionando anche Serra Ricò in questo momento, proprio perché questa mattina oltre 40 mm di pioggia in un'ora, quindi sono livelli alti, ha diluviato, ha piovuto, come è stata?
3: Allora, noi abbiamo una serie di pluviometri sul territorio, e uno in particolare, quello di Valleregia, ha segnalato appunto una criticità media arancione, perché in un'ora di cumulata sono risultati 40 mm. Per fortuna la cumulata di 3 ore era analoga, proprio perché nel frattempo è sceso il livello di pioggia. Dobbiamo verificare anche il pluviometro delle altre zone, ma crediamo che a questo punto siamo abbastanza sereni per il momento. Fra qualche ora dovremo tornare a valutare la situazione.
2: Eccoci, in conclusione, massima attenzione però per le prossime ore, anche perché allerta gialla per temporali vuol dire cambiamenti, appunto condizioni meteo che cambiano rapidamente.
3: Sì, anche perché a differenza della situazione meteo in generale, per i temporali i livelli sono giallo e arancione soltanto, non esiste il livello rosso per i temporali, quindi il livello giallo per i temporali è qualcosa di più rispetto all'ordinario. Ecco, dobbiamo essere preparati a saperle queste cose, e quindi noi dobbiamo essere abbastanza attenzionati. Protezione Civile ci chiede in queste situazioni di essere attenti.
2: Quindi voi siete qui pronti per, insomma, qualsiasi emergenza.
3: Eh già, certamente, faremo il possibile.
2: Grazie, grazie ancora al vice sindaco Alessandro Parodi, grazie di essere stati con noi, io vi restituisco la linea a te, Enrico.
0: Grazie Chiara Orru, Serra Ricò, eravamo a Serra Ricò, Recco, 5 minuti.

minuti fa, forti temporali con precipitazione accentuata da circa 2 ore. Quindi parliamo delle 9, 9 e mezza, amici di Recco, popolo di Primo Canale, Recco, forti temporali, è documentato con non datemi il tempo di salvarlo, inoltrarlo e quant'altro, per vedere appunto che cosa succede a Recco. Direi l'immagine su, la portata del fiume, del torrente che solca Recco, è mica male, mica male, mica male. Allora, buongiorno Henry, forte temporale a Rezzo Aglio. Pensate che siamo stati con i sindaci a Neirone, abbiamo sentito Serra Ricò, poi dove siamo andati? A Bargagli. Mi parlate di Rezzo Aglio, sempre genovesato, con l'Appennino. Forte temporale a Rezzo Aglio in Valle Torrente Aveto, prima di Rezzo Aglio. Segue foto. Poi qui abbiamo una temperatura alle 11.26, dove a Barba Gelata la temperatura è di 14 o 24, 14, outdoor, indoor, di 14 gradi, 14 gradi a Barba Gelata, ok, andiamo in regia, sentiamoci. Vi siete sintonizzati adesso? Allerta gialla diventa arancione, che è il massimo allerta per piogge temporali, il massimo allerta dalle 13 sul centro levante della nostra Liguria, che è la nostra regione. Ok? A tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
4: Elisabetta Biancalaniera Pallo, sono le 11.30.50, ricordiamo tra un'ora e mezza l'allerta gialla per temporali, questa allerta qua diventa arancione, il massimo allerta per piogge temporali tra esattamente un'ora e 29 minuti. A Rapallo c'è Elisabetta Biancalani.
5: Il cielo plumbeo, una diciamo mattinata in cui sembra diventato improvvisamente notte. Siamo nel centro di Rapallo, vedete anche dalle immagini di Roberto Gnieco quelli che sono i lampi nel cielo, si sentono anche i tuoni qui nei dintorni. Io mi trovo in via Mameli, salita diverse allerte, non solo nelle allerte agli onori delle cronache per allagamenti che ogni qualvolta, buongiorno Marco Quirolo, che piove, interessano questa via. Intanto si sta sicuramente col fiato sospeso, sì, ogni volta che c'è un'allerta gialla e non solo.
6: Sì, infatti quando abbiamo visto che c'era l'allerta viviamo

0: con l'ansia, infatti tutti abbiamo messo le barriere e preghiamo che non venga l'acqua dell'altro giorno, perché è già successo ultimamente che ci siamo di nuovo allagati ed eravamo di nuovo
1: in difficoltà.
0: Sì, in molta difficoltà. E infatti adesso bastano 10 minuti e noi siamo di nuovo nel disastro, perché io l'acqua ce l'avevo fino in fondo, ma anche tutti i commercianti qua, tutto questo pezzo di tutta questa via è tutta così.
1: Allora, vediamo il locale che abbiamo inquadrato per

0: avanti.
1: Allora, spieghiamo qual è la criticità di Via Mameli a Rapallo.
0: No, allora, qui, come avevo già detto già una volta, dopo che hanno fatto i lavori, la situazione è peggiorata.
1: Che lavori sono stati fatti?
0: Quando hanno fatto la pavimentazione, okay. Perché prima qua non era fatto così. Quando hanno fatto la pavimentazione nuova, che hanno fatto la zona pedonale, da quando è stato fatto questa opera, noi avevamo detto che comunque c'erano dei problemi, non sono stati ascoltati, perché noi gli abbiamo spiegato, noi da tanti anni che siamo qua, perché i commercianti che sono qua sono tanti anni che sono qua, e loro hanno detto che sapevano che tutto sarebbe andato come doveva andare, e invece è andato tutto come dicevamo noi, siamo alla frutta, perché poi dopo hanno alzato la strada e quindi, non avendo più i marciapiedi, bastano 5 cm d'acqua e noi ci allaghiamo.
1: Che anno era quando sono stati fatti questi lavori, sì, più o meno?
0: Almeno 12-13 anni.
1: E l'acqua arriva su dai tombini?
0: I tombini non tirano, se voi fate le riprese qua nei momenti, poi ho pubblicato anche il video, si vedono, l'acqua esce fuori dai tombini, c'è qualche tombino che tira un po' di più, ma dai tombini esce l'acqua.
1: Questi sono tombini chiusi peraltro, sono particolari, sono anche molto, devo dire, belli da vedere, però non sono fatti.
0: Vedete,
1: ecco, vediamo questi ad esempio.
0: Questi tombini e poi soprattutto quelli là che sono gli unici che tirano, però quando piove forte l'acqua viene su dai tombini. Poi io ho più volte ho anche detto, avendo fatto la strada, se voi la guardate, sì, a schiena di muro,
1: è vero, è leggermente bombata al centro.
0: Ci sono altri posti in zone pedonali dove l'acqua hanno messo i tombini al centro della strada con l'acqua che andava verso il centro. Invece qua, appena piove, l'acqua va ai lati, subito.
1: E sì, quindi, è vero. Ai lati ci sono appunto i commercianti.
0: Ci sono i commercianti, poi ci sono questi due tombini che tirano un po' di più, ma quando piove forte l'acqua esce fuori. Io ho pubblicato vari video dove l'acqua esce fuori. Se voi venite qua a riprenderla, vedete l'acqua?
1: E adesso non è quasi ancora piovuto granché, però sul fondo
0: forte qua esce fuori l'acqua.
1: Ecco, noi avevamo anche parlato col sindaco, ricordi Marco, di recente avevano ammesso la difficoltà nel risolvere la situazione.
0: La sindaca è stata anche gentile, perché è venuta qua un giorno, e non è colpa sua logicamente, e aveva detto che adesso hanno stanziato una cifra per fare degli studi, per vedere come mai succede questo.
1: Perché la sindaca infatti aveva detto, noi non ci arrendiamo perché vogliamo risolvere la situazione.
0: C'è stata l'ultima bomba d'acqua.
1: Ma ad agosto?
0: A luglio è venuta, okay. Forse è venuta, era venuta qua e ci aveva detto che avrebbe fatto un modo di, perché qua è tutto, vedi, tutti questi tombini qua, nessun tombino tira, né questo né quello, niente. Poi anche qua c'era un tombino che riprendeva tutta la strada qua e non
1: invece
0: c'è più.
1: Invece adesso non c'è più.
0: Sì, non c'è più. Tutti questi tombini qua che sono qui non tirano, neanche uno, niente. Cioè, quando piove 10 minuti, potete chiederlo anche a loro.
1: Sì, adesso vedo questa signora, buongiorno, permesso, che anche lei nel suo caso ha messo le barriere sperando che possano servire ad arginare un po' la pioggia. Allora, al momento non la vedo, poi torneremo, ma basta anche dalla libreria, stessa situazione. Vedete, anche in questo caso, barriere già montate, mentre qua i lampi continuano ad interessare il cielo e i tuoni si sentono al momento, per fortuna, ancora in lontananza. Buongiorno. Fiduciose nelle barriere mentre sentiamo tuonare, insomma, queste barriere sono la vostra unica speranza di arginare l'acqua che, mi spiegava Marco, anche se non piove in modo consistentissimo, vi invade.
2: Sì, esatto, purtroppo le barriere sono l'unica nostra arma di salvezza, anche se spesso non sono sufficienti, perché l'acqua arriva anche dai cortili che abbiamo dal retro e comunque l'acqua filtra nonostante le barriere, perché si deposita e sta ferma fuori per diversi minuti, quindi le barriere, insomma, fanno il loro dovere ma non fino in fondo, purtroppo.
1: E voi avete anche a terra peraltro qualcosa, vedo, cioè avete una zona franca di 20 forse centimetri e poi vi si bagnerebbero i libri.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi adesso voi, mentre sentite la pioggia, che purtroppo lo sentiamo anche dalla tenda, sta iniziando a scrosciare, iniziate a tremare.
2: Abbiamo aperto una sola delle due porte, l'altra è già pronta con la paratia montata e speriamo bene.
1: Altro non si può fare, grazie. In bocca al lupo. Intanto documentiamo come si è iniziata a piovere in modo piuttosto consistente. Sì, Marco,
0: sì, adesso se incomincia a piovere un po' più forte bastano 5 minuti.
1: Se tanto stiamo qua, ancora un attimo insieme,
0: rimanete qua, se vedete se aumenta la pioggia ci allaghiamo.
1: Allora, intanto è venuta sempre più notte, siamo. In questo momento nella mattinata, insomma, per la cronaca, ma

0: Sembrano le 7:30 di sera per questo cielo che appunto è diventato veramente, veramente plumbeo. Voi contate insomma che nel corso degli anni, anche visto l'impegno della sindaca, possa migliorare la situazione?
1: Io credo che sia difficile migliorare la situazione, perché trovare una soluzione qua adesso, io non lo so, sarà anche dispendioso, perché comunque qua io credo che per poter trovare la soluzione bisognerà smantellare la pavimentazione. Io non è il mio campo, quindi non me ne intendo.
0: No, certo, non fa l'ingegnere da barre.
1: No, però io spero che riescano a trovare una soluzione. Spero che riescano a trovare una soluzione.
0: Una soluzione, certo, questa è la speranza. Intanto Roberto vi sta mostrando anche, vediamo, inquadriamo un po' il cielo, Roberto, perché devo dire che in questo momento Rapallo è coinvolta da un temporale piuttosto violento. Noi ricordiamoci, troviamo ecco anche una saetta, abbiamo potuto inquadrare, ci troviamo in via Mameli, dove da anni purtroppo nel momento in cui piove anche in misura minore, intanto sentiamo i tuoni rispetto ad ora, questa via si allaga perché i tombini non riescono a drenare l'acqua e quindi diventano anzi una fonte da cui esce proprio l'acqua.
1: Tra l'altro, proprio lì davanti c'è un vicoletto con due tombini dove io ho la chiave del cancello e quando piove molto forte io li apro e lì un po' di acqua riesce a riceverla.
0: Ecco, perché infatti io ho notato che durante qualche pioggia che abbiamo seguito c'era qualcuno dietro.
1: Sì, c'è quel vicoletto lì dove io ho la chiave, anche altri commercianti. Per fortuna io la notte sono qua e quindi se succede la notte li apro.
0: Ah, quindi tu la notte fai praticamente il servizio, diciamo così, di autopulizia,
1: sì,
0: di auto...
1: Sì, per forza, perché... Succede anche di notte sono l'unico che sono qua e quindi li apro.
0: Ecco, sentiamo adesso veramente un temporale molto consistente, lo vediamo anche insomma tra le tende per riparare anche la telecamera, vediamo in diretta quello che succede di fatto quando piove tanto e i danni poi ogni volta un po' di danni li avete tutti voi commercianti.
1: Ci sono i motori elettrici che sono bassi e quindi se ci arriva l'acqua devi buttarli via. E in più anche tutti i mobili marciscono, perché a forza di dai acqua, se voi venite a vedere dentro si vede, ci sono i mobili che sono gonfi.
0: Allora facciamo una corsetta, Roberto, dico a Roberto, allora andiamo Marco, così continuiamo a documentare, mentre io mi auguro però che non vi esca l'acqua, però sì, vedo sì, che già qua, dopo pochi minuti, già qua si sta accumulando l'acqua che sta, come si poteva immaginare, cadendo copiosa dal cielo. Appunto parlavamo dei segni che poi lascia la pioggia all'interno.
1: Mobili marciscono, vedete lì il legno. Beh, qua però se andate anche dentro lo vedete. E poi tutti i macchinari, i motori elettrici, come ripeto, sono bassi, ci sono le impastatrici, i motori sono bassi, se arriva l'acqua non c'è niente da fare, bisogna
0: buttarli
1: via.
0: Ecco, la più alta che ti è arrivata negli anni, qua più o meno di
1: qua.
0: Livello più o meno
1: sì,
0: qua.
1: Sì.
0: Infatti si vede, posso dire che il legno si è gonfiato,
1: ma
0: è tutto
1: dietro,
0: storto.
1: E poi arriva anche dietro, sì. Perché poi cosa succede? Io ho le paratie qua. Però lì c'è un portone, io ho una porta anche lì, entra l'acqua anche dal portone, quindi da dietro la porta, quindi mi ritrovo l'acqua anche di dietro.
0: Ecco, vediamo la signora della libreria che intanto inizia rapidamente a portare dentro le bancarelle esterne, che peraltro sono ben anche coperte, e inizia a salire la tensione qui in via Mameli, oltre che il livello dell'acqua qua dal marciapiede. Ai bordi della strada, mentre nel cielo continuano ad esserci lampi e tuoni, siamo proprio direi nel fulcro di questa cellula temporalesca, così come si chiama, peraltro l'allerta è per temporali, quindi può accadere che magari a Chiavari ci sia persino un po' di sole, mentre qua a Rapallo o nelle zone limitrofe stia venendo il finimondo, così come si suol dire. Dunque, questa è la situazione, al momento bisogna tenere le dita incrociate, sono stati finiti invece dopo tanti anni i lavori di quell'altro fiume, quello
1: sì,
0: dal castello,
1: dove c'è il San Francesco.
0: Il San Francesco, il Rio San Francesco.
1: Sì. E lì, ci ho messo tanti anni per vari motivi, Però per noi qua il San Francesco non ci dà nessun, cioè non è colpa del San Francesco, ecco, qua c'è qualche altro problema, noi qua abbiamo altri problemi.
0: Esatto, perché prima dei lavori di rifacimento della pavimentazione non succedevano questi allagamenti?
1: Succedeva ogni tanto, poi come ripeto, avendo la strada.

0: più bassa, noi avevamo quei 10-15 centimetri che comunque ci salvavano, perché 10-15 centimetri d'acqua sono così. Se, la maggior parte delle volte qua ci siamo allagati in 2-3 minuti, bastano 5-6 centimetri d'acqua.
1: Ecco, vedo che è arrivata la signora. Roberto, stai pure qua che vado io. La signora del... Buongiorno! Anche lei sta guardando con preoccupazione la pioggia che cade da un po' di minuti, sì. Copiosa. Lei ha messo le barriere, ma
2: sì,
1: teme che...
2: è già pronta lì.
1: Allora, ne ho un'altra pronta, certo, per quanto riguarda l'ingresso. Certo. Lei di solito si allaga?
2: Sì, sempre. Quando ci allaghiamo tutti, ci allaghiamo anche noi.
1: Ma sempre. Le barriere quindi servono un po'?
2: Pochissimo, servono fronte pochissimo. A... Poi l'ultima alluvione è stata veramente tosta, cioè è stata la più forte delle altre. L'acqua è salita addirittura al sedile delle sedie.
1: E quando era, ricordo,
2: Marco,
1: l'ultima alluvione?
2: Poco tempo fa, sarà una decina, 15 giorni, 2 settimane fa neanche.
1: La chiamata alluvione, ma quella del 20 agosto forse?
2: Esatto.
1: Quando ha grandinato a Chiavari?
2: Sì, esatto, ecco, noi qua abbiamo avuto dei seri problemi con l'acqua.
1: Quindi sì, perché voi qua vivete come alluvioni, quelli che in realtà altrove non sono alluvioni, ma per le criticità di questa strada per voi lo sono.
2: La criticità di questa strada comprende il panificio Vivaldi fino alla macelleria. Una volta c'era la macelleria, adesso c'è un barbiere. Praticamente qui si forma una piscina, una conca. In più abbiamo... l'acqua che arriva in discesa dal tunnel.
1: Ecco, c'è anche un tunnel dove vedete la gente intanto ha trovato un po' riparo.
2: E arriva tutta quest'acqua qui, è una cosa da paura. Infatti adesso io sono qua che appunto, come ha detto lei, monitoro la situazione.
1: Sta guardando, pronta a mettere anche sta barriera a chiudere.
2: Mi viene l'ansia a tutti, anche a Marco, a chi ha avuto dei danni. Noi fortunatamente diciamo che...
1: avete delle gruce un po' alte,
2: tutto,
1: magari.
2: Tutto sopra.
1: Tutto sollevato.
2: Però 2 ore e mezza a tirare sull'acqua tutte le volte, perché l'acqua arriva ovunque, si riempie completamente. Poi i danni alla struttura, al pavimento, insomma è tutto un problema, veramente un grosso problema. Per chi lo vive è un problema.
1: Posso capire, perché purtroppo piove spesso e quindi vivere sempre con l'ansia.
2: Tutte le volte che c'è l'allerta noi siamo in ansia, sì.
1: O anche senza allerta. Anche, perché no?
2: Esatto, anche un'allerta gialla che a volte si trasforma in un'allerta arancione.
1: Certo.
2: Psicologicamente, ecco, insomma.
1: Anche perché voi a un certo punto poi andrete a casa, a parte Marco che abita qua sopra, quindi riusciamo.
2: Siamo fortunatamente tutti sopra qua.
1: Quindi potete monitorare direttamente.
2: Quindi monitoro anche da casa. Però l'ultima volta monitoravo, mi sono spostata 10 minuti e in 10 minuti si è allagato tutto. Quindi...
1: speriamo, teniamo le dita incrociate, grazie per ora e buon lavoro. Io vado a salutare Marco, arrivederci Marco, poi ci documenterai nel caso con le immagini se sarà il caso, ma speriamo tutti di no per te. E da Rapallo è tutto al momento.
3: Grazie Isoletta Biancalani, piove e diluvia a Rapallo, sono le 11.45, andiamo in regia e poi finalmente vediamo i vostri video, quello che sta arrivando. Ricordo, tra 1 ora e 15 minuti l'allerta non sarà più gialla, ma sarà rossa, ok? Sarà arancione. Alle 13 sarà arancione, che è il grado massimo dell'allerta per piogge e temporali, ok? A tra poco.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno

0: hanno il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Bene, bene, bene, volete rivedervi? Volete rivedere quelle chicche che ci avete mandato nell'ultima mezz'ora? Iniziamo Mario Bocuni a vedere tutto quello che ti è arrivato, che ti ho girato per mail. Allora, in ordine sparso vedrete Recco, Cicagna, vedrete i cinghiali, dovremo vederli a Castagna di Serraricò, poi dal Monte Caucaso, poi il violento acquazzone, poi vedremo Genova Bocca d'Asse, violento acquazzone, poi, questo direi che sia proprio quello, poi abbiamo visto Gattorna e il Lavagna in crescita rapida, in effetti abbiamo notato attraverso i vostri films come stiano crescendo rapidamente i rivi, i torrenti, eh? Poi abbiamo Rapallo, con la tempesta d'acqua, Rapallo, tuoni e fulmini, poi abbiamo Lavagna, abbiamo detto, Acquazzone, Genova, ecco, Bocca d'Asse era quello con la... Questi sono i cinghiali, c'entra meno, si vedono i cinghiali in una frazione di Serraricò, punto. Poi, quello che abbiamo visto prima, da quella veranda, Rocchiccioli, era Bocca d'Asse. Il violento acquazzone è avvenuto, parliamo di un'ora fa, a Bocca d'Asse. Poi abbiamo avuto qualcosa dal rifugio del Monte Caucaso. Ecco, i cinghiali erano a Castagna di Serraricò. Poi abbiamo Cicagna, poi abbiamo Maria Grazia e Doriano. Beh, loro beati, sono nella zona verde della Liguria, quindi sono a Pietraligure, laddove nulla è accaduto e sta accadendo, e laddove la nostra telecamera si sta portando proprio verso il ponente della nostra regione. Poi Cicagna non si vede al momento il segnale, o meglio va e viene, grazie Maria da Cicagna, e anche da Cicagna c'è, non conosco come sia il rivo di Cicagna, qui è Recco direi, cercate di capire, perché dovrei però sottotitolare anche, poi mandare, poi spedire il lavoro, poi dimentico le cose che ho da dirvi. Se non è Lentella, di lei, no, è Recco, dai. Sì. Però mi sfugge il nome, mi aiutate? Popolo di Primo Canale, mi aiutate, come si chiama il torrente di Recco? Sarà scoverà Recco, Uscio. Il Recco, Avegno. Pro Recco, esatto. Poi abbiamo una Maria da Cicagna che mostra, mi dia il tempo Maria di... Poi volevamo un po' d'acqua ed è arrivata finalmente, ma ieri sera Henry, non so da te, ma c'era un caldo umido da paura, si sudava, stare fermi in casa assolutamente. Voltri, in questo momento raggi di sole, Rosanna, raggi di sole. Amici, il Gattorna sale ancora di più... Questo alle 11.51, adesso. Vediamo di salvarlo. Mi date un attimo di tempo. Intanto Elisa Ricci, ricordo appunto l'aggiornamento che ci ha dato Elisa, la nostra redazione diventerà arancione tra un'ora e 8 minuti. Allora Elisa, lascio a te mentre cerco di salvare appunto questo torrente Lavagna a Gattorna. Vai Elisa, dai.
1: Sì Enrico, grazie. Nel frattempo io vi mostro il radar proprio di ARPAL per capire dove piove e soprattutto l'intensità della pioggia. È naturalmente aggiornato, quindi negli ultimi minuti alle 11.35 l'ultimo aggiornamento.

0: appunto, e capiamo allora dove sono concentrate le precipitazioni e la loro intensità. Infatti, grazie alla scala capiamo che l'azzurro, il blu indicano le precipitazioni più basse, più deboli, mentre poi si passa al verde e al giallo, quelle più moderate, andando poi al rosso fino al viola che riguardano i fenomeni più intensi, e ne vediamo in particolare sul centro, nell'entroterra, e iniziamo a vedere qualcosa anche verso La Spezia. Infatti andiamo anche a vedere i dati parziali, che possiamo sempre aiutarci con la piattaforma OMIRL proprio di ARPAL, e vediamo quelli che sono i millimetri caduti in alcuni comuni proprio nell'ultima ora, ad esempio a Borzonasca 71.4 mm di pioggia, e anche l'Orsica con 67.1 mm di pioggia sempre caduti nell'ultima ora. E il più alto livello per il momento è a Orero, 77.8 mm di pioggia. Ricordo naturalmente che si tratta di dati parziali, come sempre ci aiutiamo con la leggenda in basso, quindi il bianco, l'azzurro, i dati inferiori, e poi saliamo verso il viola, quindi vediamo diversi puntini viola, e sono appunto quelli di cui abbiamo appena parlato nell'entroterra ligure. Quindi al momento questa è la situazione e dove piove, l'intensità che ritroviamo in questi comuni. A te, Enrico.
1: Grazie cara. Allora attenzione, 67 mm per il ragionamento che abbiamo fatto prima sono tanti, sono 6 centimetri e 7, quasi 7 centimetri, 6 centimetri e 7 mm di pioggia, non male, sono 60 litri per metro quadrato. Allora abbiamo salvato. Ho mandato anche mail e ho anche scritto, sono riuscito a scrivere Lavagna, Mario dimmi se arriva, a telegiornale, perché il torrente Lavagna sta crescendo, per carità, tranquilli, è la mia osservazione di chi mi scrive, ha mandato due video della Lavagna e da un'ora, il primo video di un'ora fa, il secondo video di adesso, insomma c'è una portata d'acqua interessante, calmi, state tranquilli, il panico non si vede, però tra poco vedremo. Poi ci sono delle difficoltà con Recco, perché mi state scrivendo che il torrente Recco, di Recco si chiama Recco, ma un altro torrente Recco, allora Recco sì, un'altra persona mi dice, allora torrente Recco, il torrente si chiama Recco, perché mi è arrivato il nome di un altro, cioè quel torrente con un altro nome, però mi sembra che a questo punto. Allora andiamo da Chiara Orru a Serra Riccò, sentiamo che succede, il torrente secca.
2: Buongiorno Enrico, come sempre durante gli allertamenti, primo canale sul territorio con collegamenti in diretta, ed è proprio questo che stiamo facendo per seguire l'evoluzione del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Come avete visto dai cartelli, oggi allerta gialla, quindi attenzione per quanto riguarda anche i torrenti d'acqua, come in questo caso il corso d'acqua, il torrente secca alle mie spalle. Mi trovo a Serra Riccò, insomma questa è la situazione. Abbiamo attenzionato prima la situazione del torrente Bisagno, che era completamente asciutto. Qui un corso d'acqua presenta una quantità che a vista non pare particolarmente elevata, quindi la situazione al momento è sotto controllo, ma l'attenzione resta massima, anche perché ci sono state abbondanti precipitazioni questa mattina, pensate, toccate i 40 mm di pioggia in una sola ora. Abbiamo sentito anche le parole del vice sindaco Alessandro Parodi per farci spiegare un po' com'è stata la situazione, com'è andata per quanto riguarda il maltempo qui nel comune di Serra Riccò. Abbondanti precipitazioni, diluvi tra le 5:30 e le 6:30, e al momento però in questo momento non piove, il secca non presenta livelli particolarmente elevati, ma ovviamente l'attenzione resta alta. Guardate, questo è il torrente secca a Serra Riccò al momento, sono appunto questa mattina. Si prevedono ovviamente cambiamenti repentini, perché una delle caratteristiche dell'allerta gialla per temporali è proprio questa, cambiamenti di condizioni

0: repentini, magari anche di breve durata, insomma, potrebbe cambiare da un momento all'altro la situazione, quindi continuiamo a seguire l'evoluzione del maltempo. In questo momento non piove, ma insomma sappiamo che potrebbe cambiare da un momento all'altro la situazione. Io ti restituisco la linea, vi abbiamo dato un po' il quadro di quello che è la situazione a Sararico.
1: Assolutamente, però vedo Chiara che ha le maniche corte ancora. Le manichine corte, probabilmente la temperatura, insomma il tempo è quello che è, ma la temperatura è ancora accettabile. Mannaggia, mannaggia voi del Levante, mannaggia voi del Ponente. Da Noli è arrivata una foto di gente, non ve la faccio vedere perché poi scatena l'invidia. Da Noli, qui siamo nel Savonesato, gente che fa il bagno, sole splendido, piscine, saraceni, insomma di tutto, da Noli, mannaggia, e noi qui siamo all'acqua. Allora, volete un proverbio genovese, letto da me, condizione albisolese, lo volete? Voulez-vous un proverbioir zeneise? Allora, quando, va bene, dov'è? Ah, quando è nivue? Quand è nivue, van au ma, pigia sappa e va a sappa. Quand è nivue, van a montagna, pigia o saccun, che regua a te bagna. Dai. Beh, vi evito la traduzione perché pigia o saccun, siamo terribili noi liguri, è un saccun. Allora, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Luigi D'Arnano.
1: Sì, Luigi.
2: Che ieri ha chiamato un signore che faceva il cuoco, che diceva delle divise, delle cose varie che servono in mezze maniche, pantaloncini. Ha perfettamente ragione. Uno va a mangiare e vorrebbe vedere delle gente servire decorosamente. Invece,
1: sì.
2: Pantaloni corti, magliette, canottiere, educati, poi lei ha sentito che come risposta le diceva anche ai giovani poverini non si può metterci la divisa, ma carabinieri, polizia, tutti la divisa, i giovani quanto dovrebbero rifare il servizio militare, perché comincerebbero a imparare un po' di educazione che ne hanno poca. Io ho fatto 24 mesi in marina, contento di averlo fatto. Ci vuole di nuovo il servizio militare, un po' di educazione e magari sì. Anche i genitori,
1: fatto
2: sì. Sbloni come lo prendi anch'io, non facevano male.
1: No. Grazie. No, farebbero di questi tempi più che bene, farebbero benissimo. Il sergente che ti raddrizza, poi per carità, parlare di divise, parlare di militari, per carità di Dio. Veniamo subito tacciati di, ma a mio avviso oggi come oggi tanti teneri virgulti, il virgulto è quella punta, no, della pianta che ha bisogno del tutore, no? E davanti a un sergente, non dico di ferro ma d'acciaio, probabilmente farebbero meno scemenze in giro e sarebbero più d'aiuto alla società. Però chiudo, perché oggi chiudo e qui mi taccio, perché oggi parliamo dell'allerta che diventerà arancione tra 59 minuti. Pubblicità? Quindi come fanno Mediaset, 59, 58, 57, 56, poi la Rai li ha copiati, 55, 54, pubblicità.

0: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
0: In tutta Italia.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire,

0: Verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sì, una telefonata, grazie. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Dino, il saluto del mattino.
1: Ah sì, Dino, il saluto del mattino.
2: Due cose veloci. Purtroppo ieri non so se hai visto un filmato dove si vedono due agenti che probabilmente hanno chiesto i documenti, hanno fermato.
1: Sì, a Roma, sì, ho capito.
2: Una persona, sono stati aggrediti.
1: Ho capito. Ho capito.
2: E quello lì si commenta da solo.
1: Ho capito.
2: Poi, se mi permetti la confidenza, potrei fare un piccolo correttivo sui proverbi. Quante Emilie va a Oma, Vigia Sappa e va a Loa. Quante Emilie va a Monte, Vigia Sappa e va a Tascunde.
1: Sì.
2: E con questo
1: sì, grazie.
2: Ti saluto. E
1: grazie. Sì, me l'hanno scritto, dice guarda, non è come, io non è che l'ho detto io, mi hanno scritto Pigia un Saccun e va, cioè è che l'ho detto io. Mi avete scritto una versione come quella di Dino. Vi posso raccontare cosa è successo a Roma? Vi interessa? No, perché non riguarda. Posso aprire una parentesi di 30 secondi? Editore, posso dirlo? Perché poi domani è cotta la cosa. Allora chiedo scusa all'editore e al direttore, per un attimo non vi parlo d'allerta gialla. Il signore a cosa si riferiva? Ieri Roma è mezzogiorno. Un senegalese, un ragazzo di 33 anni, senegalese, all'ombra del Colosseo, stava parlando con se stesso. No. È un monologo, che problema c'è? Noi siamo abituati ai monologhi, Carmelo Bene, Vittorio Gassman, grandi. Lui stava dialogando con se stesso, sembrava adesso un po' i numeri. Allora, due carabinieri si avvicinano al senegalese, si chinano, ecco grazie, si avvicinano al senegalese, 33 anni, dicono ma forse hai problemi, ammazza, o sono romani, e lui finge di accettare l'aiuto del carabiniere che si china verso di lui per creare un'empatia, no? Si china verso di lui. Che succede? Che il senegalese, fingendo di aggrapparsi alla mano al braccio del carabiniere italiano, con la divisa italiana, mamma mia che paura, se lo tira addosso, ha una lotta con lui e gli morde il collo, lo morde al collo. Il carabiniere dice sì, insomma, dice perché, dice oh, dice ammazza, mortacci sua, sperando che quello non capisse cosa diceva. Fatto sta che purtroppo sono costretti, purtroppo, ad ammanettarlo e a portarlo in guardina. Il giudice, il GIP, il giudice per indagini preliminari, si rende conto di questa vicenda e cosa fa? Arresta il senegalese, ma dopo 5 minuti decide di mandarlo a piedi, di liberarlo, quindi lo arresta, però di rilasciarlo a piede libero. Tutto qua, niente di particolare, che non si dica che l'Italia sia, hai capito, la Germania, la paura, che non si dica che il GIP di Roma lo arresta e poi decide di liberarlo. Chiuso. 12.05, abbiamo altri video di... Ah, è vero, non l'avevi detto, Camera Car con la Betta, ogni tanto devo richiedere, mi avevano già informato, ma... La mia, capite, non è che... Camera Card con Elisabetta Biancalani nel Tiguglio.
3: Sì, buongiorno, ancora buongiorno. Guardate che pioggia intensa. Ci troviamo con Roberto Gnecco a Cogorno, in particolare a San Salvatore di Cogorno, nel primo entroterra di Lavagna. Siamo diretti appunto in Val Fontana Buona e bisogna dire che in questo momento c'è veramente... una cellula di pioggia veramente molto molto intensa che sta colpendo questa zona. Di fatto questa è la strada parallela alla strada di Caperana, quindi al confine con il comune di Chiavari. Peraltro problemi anche sulle autostrade, sulla 12 in direzione Livorno, dove sono stati registrati chilometri di coda, anche 4 tra Sestri Levante e Chiavari, per un incidente poi risolto. Anche in autostrada la visibilità ovviamente nelle zone interessate dalla pioggia è molto molto ridotta. Qua vediamo che sulla strada si stanno formando anche delle pozzanghere molto molto consistenti. Qui accanto, sulla sinistra del teleschermo, scorre il fiume Entella.

0: quindi c'è anche un po' di apprensione soprattutto per il cambio di allerta, ripetiamo, per temporali, che può significare che in un punto magari la pioggia e i temporali sono presenti in massa come in questo momento ad esempio, mentre in altri punti nulla c'è. Quindi questa è la situazione mentre si viaggia verso la Val Fontana Buona, che è stata per ora una delle zone più colpite. Vedete dalle immagini c'è anche il vento a farla da padrona, infatti era previsto anche vento che contribuisce ovviamente a allagare eventualmente le case, i terrazzi, le cantine, proprio perché spinge la pioggia copiosa. Lina allo studio.
1: Grazie. Salutiamo il cambio di regia, salutiamo Filippo Rossi e, giusto? Gianluca Giocavesina. Ok. Allora, Gianluca, dovresti trovare, io ho mandato per telegiornale.it e l'ho anche chiamato, l'ho anche titolato Lavagna, il Lavagna, il torrente Lavagna a Gattorna, perché è l'ultimo, direi, video che ti ho mandato, sono riuscito anche a titolarlo, e per vedere com'è cresciuto il torrente Lavagna a Gattorna, com'è cresciuto, abbiamo visto il primo, adesso vediamo il secondo, com'è cresciuto. Poi mi avete mandato una foto del torrente Recco, no, di Recco, perché abbiamo visto che ha una portata d'acqua nell'ultima ora importante. La foto curiosa, incredibile, sembra incredibile, è quella di ieri, quando il torrente era completamente a secco, perché c'era la festa di Nostra Signora del Suffragio. E quindi nel torrente si sparano i mascoli, no? Si sparano i botti, le sparate dei mortaretti, e ieri era completamente all'asciutto, come tutti i rivi di tutta la Liguria, da ponente a levante, da levante a ponente. Allora, grazie. Dunque, poi abbiamo un altro proverbio. Volete voi il proverbio in slang albisolese? Voi genovesi puro sangue, volete che vi rovini il pranzo con la mia dizione albisolese dei proverbi genovesi? Sì. Allora è un altro, ma mandatevene ancora, vi rovino il pranzo, vi rovino il minestrone col cucchiaino di pesto. Dunque, se lei è nigru a tramuntanga, preparite a ecco, esatto, questo è il Lavagna di Gattorna, e rispetto al precedente invio, sempre da Lavagna di Gattorna, è cresciuto il livello, per carità, esatto, nulla di particolare, stiamo tranquilli. Poi dite, ah, primo canale fa, com'è che dite, fa, provoca malesseri, allarmismo, dopo il fascismo l'allarmismo, no, questo è, fate voi, non, hai capito? Questo è, attenzione, perché l'allerta diventerà arancione fra 50 minuti. Allora, capito, la Selenegru a tramuntanga, preparite, ho letto preparite, oh signore santo, preparite a Burianga, cioè se è scuro verso la tramontana, preparati alla burrasca, è vero, la Buriana, come no, la Buriana. Massimo da Brugnato, oggi alle 14 dovevano chiudere le strade per il passaggio del giro della Lunigiana. In caso di allerta arancione come oggi, dalle 13, le manifestazioni sportive non si sospendono? Sapete qualcosa? Saluti, grazie. Mi sembra un'ottima osservazione. Penso che si debbano interrompere, no? Passa il giro della Lunigiana. Penso di sì. Poi abbiamo Recco Corticella. Poi, vado fuori tema. Pieve Ligure, sentiamo la telefonata, grazie. Da Pieve Ligure, il mare, Pieve Ligure è un postaccio, mamma è brutto, Pieve proprio è un postaccio tremendo, pensate che a Pieve Ligure ci sono i redditi, è il comune con il reddito più alto, ma ci sta Fabio Fazio a Pieve Ligure, non lo sapevo, il reddito più alto della Liguria, più di Portofino, poi un postaccio tremendo, e il mare ha cambiato colore. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronti. Buongiorno, sì. Signore Rizzo.
1: Buongiorno, la sento. Dica, intanto siamo in diretta sul televisore, lei vedrà Elisabetta Biancalani in Val Fontana Buona.
2: Sto guardando, Harry.
1: Ehi.
2: Sono Gavisco.
1: Ah, Gavisco.

0: Sì. Lo stavo, questa volta ti avevo riconosciuto, lo stavo dicendo, mi hai preceduto. Ciao Rafa, dimmi.
1: Sto guardando le immagini che state facendo vedere.
0: Sì.
1: Allora vediamo come cambia oggi pomeriggio, vediamo.
0: Eh sì, hai visto, diventa arancione, è il massimo grado di allerta.
1: Ma finora in zona Certosa è tutto tranquillo.
0: Ah, ecco, sì, dimmi appunto di te, di voi.
1: Niente, ti volevo dire, vuoi un proverbio, magari io? Mi fai troppo ridere come parli genovese, mi hai fatto morire.
0: Vabbè, io però ve lo dico prima, dico guardate, vi mando di traverso il pranzo, però ci provo, hai capito?
1: Tu parli come me il genovese.
0: Appunto volevo dirti, ma tu lo sapresti dire bene in genovese?
1: No, perché io sono più mezzo pugliese che...
0: La Puglia va di moda, quest'anno.
1: Ne vuoi uno, te ne posso dare uno di Lecce.
0: E dammene uno di Lecce, se devi darmelo, dammelo di Lecce.
1: Ti dico allora, di parabbi tammatino, tiri tuppi di Casarano.
0: Vabbè, puoi fare lo spelling.
1: Vabbè, comunque praticamente dice da Parabita a mattino fai un saltino e sei a Casarano, perché sono tutti paesi, una appiccicata all'altra.
0: Bello, capito, carino. Sai che mi fa venire in mente, però vado fuori tema, di chiedere ai telespettatori i proverbi dei loro paesi per sentire un po' d'Italia, per non sentire solo di liguri, di savonesi, genovesi, spezzini, imperiesi, però di sentire il pugliese, il siciliano, il napoletano, però non oggi. Mi dai questa bella idea, non oggi, magari vediamo domani, perché oggi dobbiamo parlare del tempo, però sarebbe carino sentirvi proprio sui proverbi della vostra terra d'origine. Va bene? Di voi indigeni, dei vostri proverbi. Ok? Grazie Rafa. Allora, Elisabetta Biancalani, siamo in camera car, no? Con lei, mentre risale la Valfontana Buona che ho nominato prima. Elisabetta!
2: Sì, dalla Valfontana Buona, dove direi che si sta per verificare l'esondazione del torrente Lavagna, perché come vedete intanto da queste prime immagini siamo a Calvari e il ponte che si trova sul fiume è stato chiuso. Adesso scenderemo in diretta, siamo proprio appena arrivati con Roberto Gnecco per mostrarvi veramente la furia dell'acqua. È incredibile, proprio in occasione di queste allerte per temporali, come in certe zone sentivo poco fa telespettatori piovendo e invece in altre zone succede che sta per di fatto esondare il fiume, come in questo caso. Ed ecco le immagini in diretta, è stato chiuso più o meno intorno all'ora di pranzo questo ponte e ne vengono chiusi anche altri. Siamo appunto all'altezza di Calvari, peraltro questa mattina qua molti erano presenti per una conferenza stampa e sono letteralmente scappati dopo aver visto com'era la situazione. Mi segnalano anche allagamenti nella zona di Cicagna, quindi poi andiamo avanti, vedete dalle immagini che c'è un lampo che sta interessando e anche in questo caso il tuono, perché siamo proprio nel centro di un temporale. Fa impressione vedere la furia di questo corso d'acqua che ha montato, diciamo, la sua presa in pochissimo tempo. Quindi qua ci sono molte persone che hanno il fiato sospeso, che stanno girando con le loro macchine e cercando anche in un certo senso di portare in salvo le loro macchine da vicino alla zona del fiume. Rivediamo ancora, vediamo più che altro la telecamera se regge, per avvicinarci ancora una volta all'acqua, perché ripeto, all'argine mancheranno circa un metro, poco più di un metro. E in questo punto vediamo Roberto se riusciamo ancora ad inquadrare magari con l'ombrello il fiume che qua sotto è particolarmente intenso, si vedono queste acque marroni che appunto stanno per esondare. Ripasso un attimo la linea allo studio.
0: Sì, no, pensavo che quelle persone ti potessero aiutare con l'ombrello, nel senso erano in due sotto l'ombrello, magari.

0: e pensavo ti potessero dare un aiuto. Sì, è iniziato così l'allerta gialla, un po' d'acqua, però non parlatemi di allarmismo, però il ponte chiuso, l'acqua che lambisce la sommità dell'Argine, insomma, qualche preoccupazione la può dare, non è allarmismo, non siamo noi, è la telecamera che fotografa un fiume, un torrente che ieri era secco ed oggi è al limite, ok? Andiamo subito in regia, continuate a stare con noi anche nell'ora di pranzo, buon appetito se siete a tavola, anzi buon appetito non si deve augurare mai perché senz'altro è ottimo quello che state preparando, 12:18, state con noi perché la giornata continua, a tra poco.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

Allora, mi sono arrivati, sta arrivando proverbi dal milanese, grazie a Maurizio, che però non riguarda il maltempo, o il tempo, perché poi non è maltempo, il tempo è tempo, non è né bello né brutto, e arrivano anche dalla Basilicata, mentre mi dicono che Franca scrive adesso, a Pra c'è il sole, e manda anche la foto col sole di Pra. Scusa Harry, dunque, buongiorno, ecco un proverbio, dov'è, aspetta, un proverbio, dov'è? Ah, il proverbio della Basilicata, però io non conosco assolutamente il Lucano, quando lampa, scampa, quando andrò una chiove, cosa vuol dire? Cioè quando c'è il lampo e basta, vuol dire che il temporale è lontano, ma se tuona è vicino. Cioè nel dialetto lucano, cinque parole, con cinque parole è una frase di noi di 10 parole in italiano. Vabbè, allora Elisabetta Biancalani sta risalendo alla Val Fontana Buona, abbiamo visto con una portata d'acqua importante, con un torrente che lambiva i limiti dell'argine. Questa è la nostra missione. Mentre siamo a pranzo, io sono in studio, però le mie colleghe straordinarie sono adesso sotto un diluvio, si può dire, non è allarmismo, eh? Grazie a Dio oggi nessuno ha schiacciato l'acceleratore dell'allarmismo con Primo Canale, mentre altri fanno vedere i cartoni animati, facciamo vedere cosa succede. Questa è una pioggia intensa, molto forte, prevista, non ci mancherebbe altro, ma sembra anche l'inizio di un pomeriggio, insomma non da poco, soprattutto per il medio levante, possiamo dire così, medio levante della nostra regione. Mi state chiamando al numero di WhatsApp? Non vorrei che l'800 fosse ancora... è libero? Non è bloccato dall'hacker, perché oggi... Ah, abbiamo anche il Piemonte. Se Uggiobia, su Scugia, con il capello in testa, o piove, prima così a festa. Te capì? Fabio, dai, ma è bella questa dei proverbi. Se Uggiobia, su Scugia, quel capello in testa, o più, prima così a festa. Parem, Fabio!

0: Però devi darmi la traduzione. Sono proverbi sul maltempo, sul tempo. Se boh, gobbia, io ho capito, il cappello in testa, piove prima che ci sia la festa. Buongiorno Henry, Fabrizio San Pier d'Arena. Volevamo l'acqua e adesso notiamo, a Savona c'è il sole, vedete come la Liguria è divisa in due, rapallo diluvio, e purtroppo col diluvio salta il segnale di primo canale, esatto, proprio quello, eh? Diamo un rinforzino anche all'altro. Poi rapallo diluvio, Ponte Decimo, sprazzi di sole debole, ma stamattina veniva giù a, virgolette, bulaccate. Poi Masone, buongiorno da Meddi, Masone bene direi, Masone è un po' come il ponente ligure, cioè cielo sereno, nuvole su un cielo sereno, quindi grazie Masone, nel senso che fatemi sapere anche se comunque il tempo è bello da voi, la Liguria in questo momento è divisa in due, quindi fatemi sapere anche quello che è la parte insomma più bella della nostra regione. Come prevedevo, la linea, sentite, è occupata, quindi se voi chiamate, perché non è possibile non ricevere telefonate in un minuto, quindi la linea è bloccata e continuate a chiamare finché qualcuno non sfonderà. Allora, quando mare calm, però Anna Maria non si può, non posso dirlo, quando mare calma ogni è marinara, cioè dice praticamente quando il mare è calmo ogni cretino può essere marinaio, no? Strunz marinaio, capito? Belli questi del maltempo, provate a chiamare l'800, vi darà libero, ma noi non sentiamo il suono, vi darà occupato, ma noi non sentiamo il suono, provate a chiamare perché l'hacker sta, vi costringe a parlare, ma ancora per 3 minuti, poi la linea passerà alla redazione e passerà poi arriveremo all'arancione alle 13 ed un pomeriggio. Elisabetta Biancalani, Elisabetta cara, sotto la pioggia, adesso forse in macchina, in automobile, la situazione è così, ci siamo fermati sotto il diluvio, Elisabetta.
1: Emergenza, direi decisamente emergenza, come raccontano queste immagini in Val Fontanabuona in questa giornata, partita con l'allerta gialla, poi diventata arancione alle 13, trasformata dalle 13 in arancione. Abbiamo mostrato le immagini del torrente Lavagna che sta per esondare all'altezza di Calvari, ad esempio, dove il ponte è stato chiuso. Impressionanti le immagini dell'impetuosità del corso d'acqua marrone gonfio, ma anche qua sulla strada da dove io vi parlo purtroppo non c'è ottima trasmissione di segnale in Val Fontanabuona, per quello che ci troviamo qua fermi comunque vicino al ponte di Calvari, perché vi posso assicurare che muovendosi in automobile si ha difficoltà anche con il tergicristalli al massimo a poter vedere la strada. Poco fa avevamo davanti a noi un autobus che veramente procedeva a passo d'uomo. L'emergenza non è solo a Calvari, ovviamente, quindi nel comune di San Colombano Certenoli il torrente Lavagna scorre per poi arrivare ad unirsi col Graveglia, appunto in Val Graveglia, e formare Lentella, ma è per tutta la Val Fontanabuona, quindi comuni anche di Moconesi, ma hanno detto che anche a Gallinaria di Moconesi c'è l'acqua molto alta, nel comune di Cicagna, sicuramente a Gattorna e in tutte queste zone che sto citando e che vengono attraversate proprio dal torrente Lavagna. Ci sono zone appunto già allagate, adesso noi proviamo ad andare avanti finché la linea ci sorreggerà, ma per rendervi anche l'idea della pochissima visibilità giriamo a sinistra, che così vediamo anche la situazione di questo ponte che al momento, siamo al bivio per Canevale, è ancora aperto perché è un ponte decisamente più alto rispetto all'altro. Adesso vediamo se riesco a fermarmi un attimo e con il telefono a mostrarvi veramente la furia del torrente Lavagna, grazie a Roberto Gnecco. Queste immagini che vedete anche con la difficoltà insomma della pioggia e tutto mostrano in diretta la situazione di emergenza vera. Guardate quanti pezzi di legno, pezzi di tronchi, di albero si trovano attualmente trascinati nel fiume verso

0: verso valle. Dicevo che questo ponte al bivio con Canevale è un ponte ben più alto rispetto a quello che abbiamo visto a Calvary, e per questo motivo questo non è stato ancora chiuso. E ancora con Roberto Gnieco vediamo invece il fronte più verso valle e l'impetuosità delle acque. Dunque ripetiamo, una situazione che, se non smetterà di piovere, ma vista il cambio di colore dell'allerta sarà difficile che questo succeda nel breve periodo, potrà solo peggiorare la situazione. Per fortuna che le scuole sono ancora chiuse, se no potreste immaginare anche il panico dei genitori che vedono i propri figli in giro. Comunque tante persone adesso in Val Fontana Buona stanno vivendo momenti di grande ansia e apprensione, sia per le loro abitazioni, per i loro mezzi, per le cantine che magari si possono allagare e quant'altro. Allora noi possiamo ripartire, io riprendo un attimo la situazione, anzi Roberto prende il telefono e lo risistema finché la linea ce lo consente. Adesso forse l'acqua scende lentamente, un pochino più lenta rispetto a prima, quando veramente avete visto che la visibilità era quasi pari a zero. Dunque, come abbiamo già avuto modo di dire, questa è la specificità delle allerte per temporali, che lasciano magari completamente illese, se mi passate il termine, alcune zone della Liguria, in particolare l'allerta è sul centro e sul Levante, e mentre in altri luoghi basta girare poche curve per trovarsi in situazioni come queste, dove appunto è addirittura imminente l'uscita dei corsi d'acqua. In questo caso siamo al torrente Lavagna, accumulate molto elevate, l'abbiamo raccontato. Intanto guardate l'acqua ai nostri lati come viene schizzata dalle ruote dell'auto, proprio perché in alcuni punti dove ci sono degli avvallamenti ovviamente quest'acqua si accumula, ma proprio in questa zona abbiamo detto nel corso della nostra diretta l'Orsica, abbiamo parlato di altre zone come Nerone, dove le cumulate di pioggia sono state decisamente molto molto elevate, ed è per questo che vedete anche tutta la pioggia che si è accumulata. Adesso noi stiamo costeggiando il torrente Lavagna per poi tornare sulla strada principale, ce lo ritroveremo poi sulla destra, e come vedete leggermente la situazione è migliorata a livello di piovosità rispetto a prima, ma stiamo per raggiungere poi la zona appunto di Moconesi e di Cicagna per poter controllare se quanto ci hanno raccontato è sicuramente vero, che ci sono diversi centimetri di acqua. Vedo che il segnale si sta abbassando, vi ripasso la linea.
1: Grazie, brava, brava Elisabetta, ma mi sembra servizio pubblico questo, no? Giusto? Si chiama servizio pubblico, no? Questo che sta facendo, giusto? No, non sbaglio, no? Servizio pubblico, quello che fa Primo Canale. Non è finita qui, c'è la Spezia. Emanuela Cavallo, Emanuela, ben ritrovata, un racconto quindi dal insomma, estremo Levante della Liguria, la provincia di Levante della Liguria. A te, Emanuela Cavallo, per il nostro servizio pubblico.
2: Ben ritrovato Enrico, ben ritrovati soprattutto i telespettatori di Primo Canale. Sì, la pioggia è arrivata anche in centro, anche nel capoluogo Sezzino, da una mezz'ora circa, a tratti anche con forte intensità. Qui ci troviamo su Viale Italia, una delle strade più trafficate appunto proprio della città. Nessuna segnalazione per interventi al momento da parte dei vigili del fuoco, ma lo sappiamo, l'allerta arancione da gialla, da arancione scatta dalle ore 13, e alle 14.30 è prevista anche una tappa del 50° giro della Lunigiana da Spezia a Cosinovo, in valutazione anche a seguire proprio gli eventi in corso in questo momento, l'intensità anche della pioggia, dato che questa tappa parte da Piazza Europa e percorre alcune delle strade principali della città, poi si sposta in Val di Vara, Vico del Golfo, fino ad arrivare appunto a Cosinovo, quindi nella vicina Toscana, e in valutazione appunto in questi momenti l'inizio della gara, come vi dicevo, anche perché si realizza in parte anche su Via Lamendola, che è una delle arterie principali della città e che spesso soffre di allagamenti anche a seconda di quanta è l'intensità.

della pioggia, quindi io vi informerò se ci saranno delle valutazioni sul caso. Alla Spezia, come vi ho detto, ha iniziato a piovere anche con una intensità piuttosto sostenuta a tratti. Questo è l'andamento in generale delle precipitazioni in caso di allerta. Da circa una mezz'ora, la mattinata è stata tranquilla, ma poi adesso arancione fino alle 20, e noi vi daremo aggiornamenti proprio da questo.

0: dallo spezzino io ti restituisco la linea per ora Enrico, e poi mano a mano vi racconteremo come procede questa giornata di allerta. A te.
1: Grazie Emanuela. Emanuele Cavallo, quindi ci risentiremo nel corso del pomeriggio, allerta arancione tra poco meno di mezz'ora. Telefonata, sei ancora in linea, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Luigina.
1: Luigina, buongiorno.
2: Guardi, qui c'è il sole a Pilli.
1: Sì.
2: È il sole che va che viene. Solo stamattina alle 4 ha fatto tanto chiasso,
1: sì,
2: tuoni e lampi, e dopo una ramazzata d'acqua,
1: sì,
2: vento, mezz'ora ha finito tutto.
1: Sì.
2: Piove sempre dove non deve piovere.
1: Beh, sai,
2: un po' d'acqua che si lavassero bene le strade perché rinfrescasse un pochino.
1: Certo. Intanto facciamo le prove, grazie Luigina, facciamo le prove generali di un autunno che ci aspetta, tra i spettatori, con un clima sempre più tropicale, un clima sempre più monsonico, ma questo ormai noi lo sappiamo, lo conosciamo. Vi ricordo, questo è il servizio pubblico, direi, di una televisione che però è privata, è vero? Cioè non è pubblica, primo canale, è privato. Quindi televisione privata che fa un servizio pubblico. State con noi, saprete arrivare alla grande pagina informativa. Io insomma vi ringrazio, grazie al primo canale per tutto quello che ci dà. Se Dio vuole, domani con le nuove, le novità di questa allerta arancione che partirà tra meno di mezz'ora, saremo insieme. Mi raccomando, seguite primo canale, continuate a seguirci, la regione continui a seguirci per sapere quale sarà l'evoluzione o l'involuzione del tempo. Grazie, buon proseguimento con primo canale, state con noi.

0: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata. E anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica.

0: politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Mezz'ora e sarà allerta arancione sul centro Levante della nostra regione. Continua la diretta di Primo Canale per raccontare quello che sta accadendo in Liguria, una zona in particolare, la Val Fontana Buona, interessata da fortissime precipitazioni nella tarda mattinata. Ci facciamo raccontare qual è la situazione, che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore da Federico Grasso, ARPAL. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Tiziana, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, abbiamo visto un innalzamento dell'allerta ad arancione a partire dalle 13 di oggi. Qual è la situazione, dove sta piovendo di più e che cosa vi aspettate?
1: Sì, diciamo che dalle prime 9 ore di questa notte, dalla tarda nottata di questa, appunto, di oggi, abbiamo avuto un temporale che è iniziato a svilupparsi più o meno all'altezza di Varazze, ha attraversato il centro della regione, si è spostato verso est, poi da stamattina intorno alle 8:30 ha iniziato a prendere una maggiore organizzazione, quindi questa struttura temporalesca si è fatta più insistente, più stazionaria, soprattutto nella zona, appunto, della Val Fontana Buona, dove abbiamo delle precipitazioni accumulate che hanno raggiunto 185 mm da inizio evento a Cabane di Rezzo Aglio, di cui 181 mm soltanto in 6 ore, un'intensità massima oraria di 85 mm a Croce Orero, e tutta questa zona, appunto, è interessata da questa struttura temporalesca che sta facendo vedere i suoi effetti sia per quanto riguarda l'altezza dei torrenti, come stavate mostrando poc'anzi. In particolare gli osservati speciali in questo momento sono il Cabane nel comune di Rezzo Aglio e il Lavagna, questi due torrenti. Dopodiché le scrosci più intense, le precipitazioni più intense sono state accompagnate anche da delle raffiche di downburst, queste raffiche di vento lineare che soffiano in tutte le direzioni con velocità che hanno raggiunto e superato gli 80 km all'ora e quindi hanno causato un impatto anche dal punto di vista del vento, degli effetti del vento. È una situazione che sembra destinata a durare ancora per qualche ora, l'allerta arancione resterà in vigore fino alle ore 21, ma tutta la regione Liguria sarà interessata da questo passaggio frontale che avverrà soltanto nella giornata di domani e quindi tutte le prossime ore sono da vivere con un po' di attenzione, proprio perché questi fenomeni vanno a rilasciare una parte di quella energia che si è accumulata nelle settimane, nei mesi scorsi. Abbiamo avuto un'estate eccezionalmente calda che ha accumulato tantissima energia che in qualche modo deve andare a sfogarsi e lo inizia a fare proprio sia con le precipitazioni sotto forma di acqua, talvolta anche di piccola grandine, ma anche con i fulmini e con il vento, con queste raffiche di downburst.
0: Proprio questo caldo, queste temperature di questa estate e tutta questa energia accumulata è quello che preoccupa di più, no? Con questi fenomeni. È vero che sono anni, insomma, che raccontiamo insieme le allerte, ma non avevamo mai visto un mare così caldo.
1: Il mare così caldo non l'avevamo mai avuto, siamo di fatto all'inizio dell'autunno, ma questo passaggio perturbato ha un'impronta chiaramente estiva, basta avere una cosiddetta miccia perché possano innescarsi questi temporali che l'energia viene convogliata e abbiamo effetti importanti. Le precipitazioni sono tuttora in corso, in particolare appunto nella Val Fontana Buona, dall'immagine radar si vede bene come questa struttura temporalesca stazionaria si innesta in mare, quindi riesce ad alimentarsi dal centro del Mar Ligure e arriva a interessare in questo momento tutto il territorio al confine tra le province di Genova e Spezia, e è una situazione

0: azione che sta andando avanti appunto dalle 7:30-8 di questa mattina. L'immaginerà esattamente proprio questa, e vedete questa struttura che si è sviluppata e continua a insistere sempre nello stesso territorio. C'era una cella più al confine con la Toscana che in questo momento è esaurita, invece continua a riversare acqua questa struttura temporalesca che continua a essere attiva, questa dal centro del mare, e si riversa nelle zone appunto alle spalle di Framura, di Sestri Levante, di Chiavari, interessa anche le città costiere, ma il massimo delle precipitazioni è stato riversato soprattutto nell'entroterra.
1: Che cosa ci dobbiamo aspettare? Lo ripetiamo per le prossime ore, Federico?
0: Allora, avremo questa situazione che andrà avanti ancora per qualche ora. Appunto, l'allerta arancione proprio va a sottolineare la stazionarietà di questo tipo di fenomeni. Sul far di serata potrebbe esserci una tregua, però sarà una tregua momentanea, perché nella nottata, nella tarda nottata, nella prima parte di domani, dovrebbe passare poi il fronte vero e proprio domani mattina, e con il passaggio del fronte potrebbero essere associati una nuova recrudescenza dei fenomeni temporaleschi. Quindi intanto seguiamo queste ore da qui a questa sera, a vedere cosa effettivamente succede sul territorio, quanta acqua viene scaricata e come riusciranno a reagire i torrenti e le zone interessate dalle precipitazioni. Dopodiché, anche con le uscite modellistiche delle prossime ore, andremo a valutare meglio cosa potrà succedere nella notte e nella giornata di domani.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Federico, che riguarda da una parte le temperature, ma dall'altra anche, visto che ce la fanno molti nostri telespettatori, ci sono delle cosiddette isole felici. Qualcuno dice: io sono a Sestri Ponente, sono a Pegli, c'è il sole. Questo può accadere in una situazione di allerta per temporali?
0: Esattamente, il temporale è un fenomeno relativamente piccolo dal punto di vista dello spazio occupato. Pensate che in questo momento sulla Liguria, grosso modo da Savona fino a Imperia, c'è il sole quasi ovunque, tranne che in alcune zone delle Alpi Marittime. E invece, per quanto riguarda la regione da Savona verso il confine con la Toscana e poi appunto la Toscana, è tutto sotto questa enorme nube temporalesca che ha il suo massimo proprio in corrispondenza della Val Fontana Buona. Le temperature sono ancora molto alte. Abbiamo questa umidità che continua a essere dominante sul territorio regionale. Verosimilmente da questa sera assisteremo alla tanto attesa diminuzione, e quindi a un ritorno verso la normalità, perché non arriverà il grande freddo, semplicemente torneremo a dei valori che sono nella media climatologica della prima decade di settembre.
1: Grazie a Federico Grasso, ci aggiorniamo ovviamente nel pomeriggio. Buon lavoro a te e a tutta ARPAL.
0: A risentirci, grazie a voi.
1: E adesso ci spostiamo in esterna con Chiara Auru, che dovrebbe aver raggiunto il comune di Bargaglia. Andiamo a vedere lì com'è la situazione. Buongiorno Chiara.
2: Con Francesco Massoli, sindaco di Bargagli, facciamo il punto per quanto riguarda la situazione di maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. A Bargagli, com'è andata? Ha piovuto e quanto?
3: Sì, allora, piogge ce ne sono state e anche copiose, in alcuni momenti, a parte lampi, tuoni che hanno creato anche qualche problema alle apparecchiature elettriche, quindi qualche blackout, anche se in comune, ma anche in altre situazioni, in altre parti. Diciamo che attualmente non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni o di cose importanti, a parte un albero caduto che verrà rimosso dalla nostra protezione civile quanto prima. Abbiamo ricevuto circa un'ora e mezza fa una telefonata da parte della protezione civile genovese, Ligure, nella quale ci avvertivano che era previsto per la giornata di oggi un possibile ulteriore peggioramento, e quindi precipitazioni molto intense, magari non continuative ma significative, e quindi di monitorare il territorio. Noi abbiamo adesso la protezione civile che sta facendo qualche verifica sul territorio, appunto per capire se sono tombini ostruiti o per assicurare che ci sia il deflusso corretto delle acque. Diciamo che le nostre misure sono l'apertura del cocco quando c'è l'allerta arancione. Ora in questo caso non abbiamo problemi con le scuole perché non sono ancora iniziate, quindi diciamo che anche per quanto riguarda i trasporti non abbiamo criticità. Sarà formata una squadra di protezione civile, abbiamo anche Croce Rossa qua a Bargagli che ha un nucleo di protezione civile, cercheremo di mobilitare tutte queste persone volontarie per tenere d'occhio il territorio e per riuscire a intervenire nel caso in cui ci fossero situazioni emergenziali, vuoi per smottamenti oppure magari anche qualche problema alle persone, per cercare appunto di dare supporto alla nostra cittadinanza.
2: Ecco, in questo momento non piove, ma sappiamo che con l'allerta poi tutto può cambiare in pochi momenti, in pochi minuti.

0: Questa mattina ha piovuto tanto, ha diluviato?
1: Sì, diciamo che nella prima mattinata, intorno alle 8:30, è venuta molto forte, poi c'è stata di nuovo un'intensiva precipitazione verso le 11 e quelle ore lì. Purtroppo la Liguria è una regione che è sul mare, quindi il mare è ancora caldo e quindi si creano dei fenomeni temporaleschi molto importanti e quindi è anche poi difficile prevedere quello che sarà lo sviluppo, perché fra i venti, le correnti e quant'altro è un po' problematico. Comunque vigileremo sul territorio.
0: Forse una nota, se possiamo dire, positiva invece è la diminuzione delle temperature.
1: Beh, certo, quello sicuramente è una cosa che in questo c'è l'aspettativa, insomma, era attesa da tutti, perché anche se qua, devo dire, tutto sommato la notte si dormiva, si sta ancora discretamente, di giorno era veramente problematico, anche per i lavoratori qua all'interno del comune, per tutto abbiamo dovuto creare delle condizioni per poterli far lavorare in modo adeguato. E quindi il fatto che la temperatura si abbassi, a parte che è normale perché siamo ormai a settembre, quindi è giusto che sia così, e comunque anche un po' di sollievo, insomma, anche dal punto di vista fisico, ci vuole.
0: Ci vuole. Ringrazio il sindaco di Bargagli, allora continuiamo a parlare di maltempo, io per il momento però vi restituisco la linea a Enrico.
2: Grazie Chiara, tra 10 minuti l'allerta gialla diventerà allerta arancione sul centro levante della Liguria, occhi puntati sulla Val Fontana Buona, avete sentito insomma numeri veramente importanti con 181 mm in 6 ore a Cabanne, siamo nel comune di Rezzoaglio, tra poco saremo di nuovo in Val Fontana Buona in diretta con Elisabetta Biancalani, ma adesso andiamo a vedere qual è la situazione invece nello Spezzino, diceva Federico Grasso poco fa, una cella al confine proprio con la Toscana che si è andata ad esaurire, ma qual è la situazione? Emanuele, aiutaci a fare un po' la fotografia, buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale. Come abbiamo detto, ci sono momenti di forte intensità delle piogge dopo una mattinata sostanzialmente tranquilla. Ora inizia a piovere, ora è un momento di calo dell'intensità dei rovesci. Un quarto d'ora fa erano particolarmente intensi. Nessuna criticità al momento rilevata dai vigili del fuoco, ma logicamente, come giustamente hai detto anche tu, tra 10 minuti scatterà l'allerta arancione. L'arancione, lo ricordiamo, scattano anche delle precauzioni, ricordiamo soprattutto quelle dal punto di vista turistico, perché nell'ultima ondata di maltempo ad agosto ci sono state anche delle multe da parte delle guide che portavano in giro dei gruppi turistici, perché con l'allerta arancione i comuni delle Cinque Terre, comuni che hanno avuto anche l'alluvione nel 2011, hanno delle particolari misure di protezione, di sicurezza, e quindi non è possibile accedere con i gruppi, sono chiusi i sentieri, viene attenzionata anche la strada dei santuari proprio per evitare pullman turistici o altre particolari affluenze di persone, scattano tutte le misure anche di gestione comunque di sicurezza sul territorio, chiusure dei cimiteri, insomma a quello anche dal punto di vista del comune capoluogo, del comune di Sarzana. Sarà un'allerta impegnativa, lo vedremo nelle prossime ore, al momento la partenza della tappa La Spezia-Fosinovo della 50ª edizione del Giro della Lunigiana, che è il giro degli juniores, dei ragazzi che un domani forse avranno la maglia rosa, chissà, magari per loro, è confermata una tappa che parte proprio dal capoluogo e che poi arriva nella vicina Toscana. Al momento la gara è confermata, se ci saranno delle diverse valutazioni nei prossimi aggiornamenti vi informerò. Questo è il quadro dalla Spezia, per appunto anche l'andamento del maltempo ci sentiremo nel corso della giornata. Tiziana.
2: Grazie Emanuela, e adesso qual è la situazione sulle autostrade nel Levante, perché ovviamente anche il traffico ha delle conseguenze quando ingenti quantitativi d'acqua si riversano in un tempo limitato. Allora andiamo a vedere con Elisa Ricci, che saluto, qual è la situazione. Buongiorno Elisa.
4: Buongiorno Tiziana, esattamente come dicevi, oggi molta prudenza sulle autostrade proprio perché siamo in allerta gialla, poi allerta arancione a partire dalle 13, quindi sicuramente una situazione

0: in cui bisogna prestare attenzione. E per quanto riguarda la nostra autostrada, in particolare la A12, proprio nel Levante, abbiamo una segnalazione in direzione Genova, una coda di 4 km tra Sestri Levante e Rapallo. A causa di un incidente, questo incidente è avvenuto alle 8 del mattino e ancora adesso si registra una coda appunto di 4 km, come abbiamo visto verso le 11 erano saliti a 5 km, l'incidente ha visto coinvolto solamente un mezzo pesante, il conducente ha perso il controllo e adesso si trova ricoverato in codice giallo al San Martino, quindi questa è la situazione. Fortunatamente non ci sono stati altri veicoli coinvolti, ma naturalmente una situazione di disagio perché ancora vediamo i 4 km di coda, ma questa è l'unica segnalazione per quanto riguarda le nostre autostrade della Liguria. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Vi ricordo che potete telefonarci in diretta all'800 640 771 per le segnalazioni, evidentemente in particolare sul centro Levante della nostra regione, e potete scriverci al 347 67 66 291. Per esempio ci sono foto che ci arrivano da San Pier d'Arena con il cielo sereno, e ancora da Sestri Ponente, qui Isola Felice, e ancora a Pegli c'è il sole. L'avete sentito, ce l'ha spiegato bene Federico Grasso, tra poco ne parleremo anche con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Questo può accadere in una situazione di allerta per temporali. Sostanzialmente da Imperia a Savona è asciutto e con il cielo sereno, diceva proprio Federico poco fa, con qualche nuvola sull'entroterra, e invece la situazione, questa è quella che vedete in diretta dalle telecamere di Terrazza Colombo, e la situazione invece in Val Fontana Buona, come abbiamo visto, tra poco torneremo proprio da Calvari con anche il sindaco di San Colombano Certenoli insieme a Elisabetta Biancalani. Guardate invece questa immagine, la strada Aldo Moro, la sopraelevata di Genova, sostanzialmente vuota, pochissime le auto che sono in questo momento in circolazione, era già così in parte già da metà mattinata. Allora direi che possiamo fare una cosa, ci fermiamo, giusto regia? Così intanto saluto Filippo Rossi e Gianluca Messina, ci fermiamo per una piccola pausa così poi ripartiamo sostanzialmente allo scoccare dell'allerta arancione insieme all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e con Elisabetta Biancalani, che si trova in questo momento nel comune di San Colombano Certenoli, in località Calvari, che è la località in questo momento più attenzionata, in particolare per il torrente Lavagna. L'altro è il comune di Rezzoaglio. Intanto grazie alla regia che ce lo fa proprio vedere, queste sono immagini registrate pochi minuti fa da Elisabetta Biancalani, e quindi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme per raccontare che cosa sta accadendo in Liguria.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì: ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne, altrove sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più varianti.

abilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Dalle 13 del 9 settembre è allerta arancione sul centro Levante della Liguria, una situazione di particolare attenzione in particolare in Val Fontana Buona, ma facciamo il punto con Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto qual è la situazione che vi ha portato anche ad alzare, insomma, in giornata il livello di allerta? Io dicevo in particolare la zona della Val Fontana Buona.
1: Beh, direi perché lì ha colpito di più il passaggio perturbato dalle prime ore di questa mattina, ancora prima che entrassimo in allerta gialla. Il quadro sul centro Levante della nostra regione rimane un quadro molto critico per almeno tutto il pomeriggio di oggi fino alla prima serata, diciamo, della giornata odierna, con dei passaggi temporaleschi molto forti. In Fontana Buona abbiamo già abbondantemente superato i 100 mm nell'arco delle 3 ore e da qui ovviamente i piccoli rii iniziano ad avere anche degli episodi esondativi, fortunatamente ancora contenuti. Speriamo che i passaggi perturbati possano poi percorrere, diciamo, il perimetro di quel territorio in maniera discretamente veloce, così da consentire ai corsi d'acqua di potersi svuotare o comunque ridurre la loro portata, perché se invece le piogge dovessero insistere in quella zona è chiaro che l'attenzione dovrebbe essere un'attenzione non solo a quelle zone particolari, ma anche a valle, ovviamente, dove poi questi rii vanno, in particolare in Lavagna per quanto riguarda San Colombano Certenoli, a sfociare, diciamo così, in corsi d'acqua più importanti, in questo caso a Ventella. È un'allerta arancione per temporali e pertanto sappiamo anche che abbiamo emesso la massima allerta possibile per questo tipo di evento e quindi bisogna fare molta attenzione sia a ciò che può accadere dopo che è piovuto, ma anche durante l'evento stesso, perché sono eventi a volte che in poco spazio, in poco tempo, portano comunque grandine, portano colpi di vento, portano delle situazioni di grandi piogge che possono comunque di per sé causare problemi all'incolumità delle persone. E quindi bisogna avere un quadro di grande attenzione che ha fatto sì che i nostri previsori, diciamo, col rinnovo dell'allerta di oggi, alzassero il livello ad allerta arancione fino alle 21 di questa sera, da cui poi attendiamo, diciamo, nel pomeriggio la risposta dei bollettini per capire se ci sarà una coda di gialla un po' più importante almeno fino alla mattinata di domani o se invece gli episodi che stiamo vivendo in questo momento andranno a esaurirsi, i fenomeni, entro questa sera.
0: Assessore, il caldo di quest'estate, tutta questa energia, il mare anche con una temperatura che non avevamo mai visto, è quello che forse preoccupa un po' di più dal punto di vista di protezione civile, no? Per quello che potrebbero essere gli effetti, lei parlava prima un po' di grandine, un po' di pioggia eccetera eccetera, però è questo che in questo momento preoccupa.
1: Io dico questo, uno può credere o meno ai mutamenti climatici, ma la situazione di caldo perdurato nel tempo che abbiamo vissuto da giugno fino ad oggi, fino a ieri, io penso che sia una situazione unica nel suo genere, il che non vuol dire che anche in passato non ci fossero dei giorni particolarmente caldi.

0: caldi o delle temperature molto elevate, ma la continuità, diciamo, dell'alta pressione che ha creato una vera cappa sulla Liguria, ma su gran parte del centro-nord del nostro paese, è uno degli elementi fondamentali che poi scatena questi ingredienti che possono ovviamente dare vita a questi fenomeni, che non sono quelli a cui siamo abituati, diciamo, a vivere, soprattutto nei mesi autunno-invernali, con quelle piogge lunghe nel tempo che ci preoccupano ovviamente in maniera molto importante, ma sono eventi che sono più tipici, diciamo, monsonici, tipici di altri tipi diciamo panorami geografici rispetto al nostro, e che avvengono anche in periodi estivi, se vogliamo, ci hanno accompagnato anche nelle settimane scorse, e possono causare veramente dei gravi danni ai nostri territori, ma non solo, abbiamo visto anche in regione limitrofe a noi che cosa accade in passaggi perturbati di questo tipo, che sono evidentemente molto violenti. Aggiungo la temperatura del mare, perché è una temperatura che ha superato abbondantemente i 28-30 gradi per tutta la stagione estiva, e sappiamo che il mare è un ingrediente fondamentale purtroppo per attivare questo tipo di fenomeni in questi periodi, che sono comunque ancora molto densi di calore e molto densi di umidità.
1: Quali sono le segnalazioni che avete in questa ora, in particolare in Val Fontana Buona? Ci sono delle criticità?
0: Beh, direi che le segnalazioni sono quelle che sentivo poco fa, e quindi piccole esondazioni del torrente Lavagna, di situazioni ovviamente di corsi d'acqua minore che stanno iniziando anche a tra virgolette invadere strade o porzioni di strade o lambire caseggiati, ma siamo ancora in una fase di protezione civile che non ha visto l'attivazione né della necessità, diciamo così, di interventi da parte dei volontari dei comuni stessi, e tantomeno di colonna mobile regionale. Io mi auguro che questi fenomeni possano spostarsi dalle zone più colpite nella mattinata e ovviamente andare da lì veloci a fasi di esaurimento, per poi magari ritornare, in modo da avere situazioni certamente puntuali, anche molto critiche, ma che poi possano andarsi ad esaurire. Se invece così non sarà, è chiaro che quegli episodi che sono in questo momento puntuali rischiano di diventare più allargati, e quindi da qua anche il coinvolgimento della macchina della protezione civile, se ci fossero necessità, prima di tutto per le persone, ma poi anche ovviamente per caseggiati, attività produttive e quant'altro.
1: Il prossimo aggiornamento quando lo avrete?
0: Direi che sarà intorno alle 17, alle 18. Oggi useremo la cosiddetta terza emanazione del nostro bollettino, perché è chiaro che su un evento così frastagliato e così importante è bene anche capire cosa accadrà nella nottata di oggi, quindi usando i modelli più aggiornati almeno fino alla mattinata di domani, e quindi non mi stupirei, e non vi dovrete stupire nemmeno voi, se nel corso del pomeriggio oggi i nostri previsori dovessero emettere una nuova allerta che non muta il quadro che ci accompagnerà fino alla serata di oggi, ma ci dà un'indicazione chiara su cosa potrà accadere fino a domani mattina.
1: Sarà un lungo e caldo autunno, assessore Gianpedrone?
0: Così dicono, e quindi lo dobbiamo prendere per come ce l'hanno descritto. Guardi, c'è una cosa che sta accadendo chi come me commenta, e come voi anche, da tanto tempo le emergenze e le gestisce, non può non sottolineare. C'è un'uniformità ormai anche di sistema di previsione tra i siti commerciali e i siti istituzionali, che è difficile da trovare così unanime rispetto agli eventi che raccontiamo. E voi che siete sempre un'emittente molto attenta anche a questo tipo di valutazione, a spiegare bene qual è la diversità fra essere un sito commerciale che emette diciamo così le previsioni del tempo, essere il sito invece istituzionale come la nostra ARPAL, come il nostro centro meteo funzionale, ma tutti dicono che quello a cui stiamo assistendo sarà, oltre a essere stata una delle estati più calde, quindi con alta pressione diciamo così che non si vedeva da tantissimi anni, sarà anche un ottobre molto particolare, e questo per noi che facciamo un mestiere molto difficile, che è quello della difesa suolo e protezione civile, ovviamente è un dato che ci deve, non dico preoccupare, perché quando si fa protezione civile non si può avere paura preventiva, ma sicuramente è un dato da tenere in grande considerazione.
1: Grazie, grazie all'assessore alla protezione civile di Regione Liguria Giacomo Gianpedrone, ci aggiorniamo ovviamente nelle prossime ore. Io vi ricordo che potete telefonarci all'800 640 771 e scriverci al 347 67 66 291. Ci rivediamo tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora insieme, da 10 minuti la Liguria è in allerta arancione per temporali. La situazione in questo momento più critica la sta vivendo la Val Fontanabuona, in particolare il comune di San Colombano Certenoli, dove tra poco saremo in collegamento proprio con Elisabetta Biancalani, che dovrebbe essere in località Calvari. Ma intanto sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, ti ho scritto un messaggio. Volevo dire, tu sei vestita di bianco, bella e elegante. Gian Pedrone di nero, quando piove, mamma mia, porta anche un po' sfiga, mi sa.
0: No. Non diciamo queste cose.
1: Lo vedo.
0: Lei da dove ci chiama? Da quale comune?
1: Da Genova. C'è il sole, tra l'altro.
0: C'è il sole.
1: Ottimista.
0: Tra l'altro, tanto grazie per la sua telefonata. Le immagini che stiamo vedendo sono in diretta dalle telecamere di Terrazza Colombo, perché quando avrà sentito, insomma, ce lo ha rispiegato Federico Grasso di ARPAL, un'allerta arancione temporali, così come l'allerta gialla temporali, ma di per sé un'allerta temporali, fa sì che in alcune zone, come in questo momento il ponente della regione, che non è in allerta, sia sostanzialmente baciato anche dal sole, se non in alcune zone, mentre poi in particolare il Levante, la Val Fontanabuona, come possiamo vedere dall'animazione proprio satellitare, ci fa vedere come questa perturbazione stia continuando ad insistere sul Levante. La buona notizia, vedete, qui continua sulla Val Fontanabuona. Nell'immagine successiva che adesso vedremo sembra spostarsi verso Levante, e quindi questa è la buona notizia a cui ci dobbiamo aggrappare, ma l'assessore Gian Pedrone ci dice sarà comunque un pomeriggio critico, anche perché torrenti come il Lavagna, ma come il Cavanne, sono veramente ai livello di guardia. Ma direi che possiamo andare proprio da Elisabetta Biancalani, che è nel comune di San Colombano Certenoli. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, ci troviamo a Calvari nel comune di San Colombano Certenoli con il sindaco Claudio Solari. Come vedete, come abbiamo già mostrato, questo ponte è stato chiuso perché il torrente Lavagna è quasi

0: Sindaco, in piena.
1: Sì, è in piena, non aspettata, eravamo in allerta gialla, l'intensità di pioggia non era quella certamente che in Alta Val Fontana Buona e pertanto, avendo visto che è tracimato nella zona più a nord di Pian Casarile, abbiamo disposto subito l'immediata chiusura del ponte Rachele e Lago Marsino,
0: che è questo dove ci troviamo,
1: che non isola di fatto la parte opposta, cioè l'attraversamento del ponte Cristoforo Colombo, quello sulla provinciale 32 del Bocco di Levi. Abbiamo chiuso anche la passerella ciclopedonale di Pian Cune più a valle e anche abbiamo chiesto di evacuare la scuola, che non ci sono bambini in questo momento,
0: per fortuna,
1: ma c'è il personale docente.
0: Ecco, allora ci stiamo avvicinando infatti in una delle zone più critiche durante tutte le allerte, purtroppo questo impianto sportivo che si trova attiguo alla scuola ha sempre avuto dei danni, la stessa scuola ricordiamo mesi scorsi era allagata e vedete che qua il fiume, di fatto il torrente, la Vagna, scusate, è già esondato, ha già invaso questo pezzo dove di solito cosa c'è sotto?
1: Sì, qui c'è il rio Barbarasco che è uno degli affluenti del torrente La Vagna, proprio nelle settimane scorse avevamo finito di mettere a posto la griglia del campo da boccia, che era stata già alluvionata con l'alluvione dell'1-2 settembre, e proprio in questi momenti stavamo facendo la progettazione per la pulizia del torrente La Vagna. Purtroppo la siamo riusciti a fare soltanto adesso perché era un problema di risorse economiche, siamo riusciti a trovare le risorse e quindi stavamo procedendo a fare questo progetto per taglio della vegetazione che era caduta durante l'alluvione dell'1-2 settembre. Abbiamo chiesto anche un aiuto a Regione Liguria, purtroppo...
0: Vabbè, comunque direi che il fiume è talmente impetuoso in piena che non so quanto poi una pulizia sinceramente possa cambiare le cose in un caso come questo.
1: No, certo, ci preoccupa più che altro per gli argini, perché alcuni argini erano già precari e vedete anche scendere tutti questi alberi che erano già probabilmente caduti già nel torrente La Vagna, e questo mette un po' a rischio i ponti che sono a valle dove ci sono dei piloni.
0: Perché... Ecco, vediamo sulla destra che ci sono degli operatori che stanno cercando di mettere in salvo alcune cose, stanno portando forse dei tavoli o qualcosa all'interno di quella struttura, che è una di quelle che vengono spesso coinvolte appunto dall'alluvione, che si trova attigua alla scuola, che mi ha detto comunque avete evacuato per quanto riguarda soprattutto il personale docente o non docente che si sta preparando per l'inizio dell'anno scolastico. Dove entra quel ragazzo sono i campi da tennis, vedete,
1: esatto,
0: che stanno cercando di fare qualcosa per far defluire l'acqua.
1: Sì, esatto, il bociodromo, stavamo facendo i lavori perché domenica verrà eseguita la cerimonia di intitolazione del bociodromo e c'è anche un torneo a livello nazionale e poi l'inaugurazione del monumento nella piazza dello sport più avanti.
0: Ecco, sindaco, quali sono le zone più a rischio oltre a questa qua di Calvary? Dove ci troviamo? Forse qualcosa mi ha già citato, un po' in generale anche per le sue conoscenze al di là del suo comune, in Val Fontana Buona, in questi momenti in cui vediamo in diretta che il fiume sta salendo, dov'è facile che tracimi e allaghi tutto?
1: Allora, diciamo che questa è la parte più sensibile dell'intera Val Fontana Buona. Purtroppo il comune di San Colombano è il territorio che ha la più densità, diciamo in questo senso, perché ha un asse del torrente La Vagna che raggiunge, supera i 5 km, quindi la parte più sensibile è quella di qui di Calvary, che abbiamo chiesto anche l'allargamento della sezione di deflusso, e poi abbiamo altre zone, questo dove c'è il condominio Azalè che l'anno scorso era stato fatto evacuare.
0: Dove si trova?
1: Si trova più a valle, dove ci sono le Azalè, e poi abbiamo un'altra zona, quella dell'area industriale in località Perella.
0: Ecco. Ah, ok, quindi località Perella è un'altra zona molto sensibile, c'è il rischio che si allaghino case, strutture produttive?
1: Sì, ovviamente, come è successo già lo scorso anno, sono allagate diverse strutture produttive, artigianali, industriali e anche le abitazioni. Lo scorso anno era stata fatta evacuare anche delle famiglie proprio qui sotto Calvary.
0: Ecco, lei ha sentito anche i suoi colleghi di Cicagna o di Gattorna, mi hanno detto che c'era qualche allagamento già a Cicagna.
1: Esatto, mi è stato detto che

0: il fiume stava salendo in maniera impetuosa e allora con la protezione civile siamo subito mossi per venire a vedere la situazione e in un secondo il fiume è arrivato a questo.
1: È salito così, adesso bisogna dire la verità che rispetto a prima ha smesso di piovere,
0: sì.
1: Fino a poco fa pioveva in modo tanto consistente da non riuscire quasi a vedere la strada con i tergicristalli al massimo. Incrociamo le dita e possiamo dire speriamo che il peggio sia passato.
0: Sì, sì, speriamo, perché ora siamo veramente al limite, ecco. Qui purtroppo abbiamo delle arginature che sono già precarie e pertanto abbiamo delle zone che sono davvero sensibili per questo.
1: E vediamo anche l'ansia, insomma, delle persone che sono qui presenti, quelle dall'altro lato. C'è un signore là fuori da quella casa che si trova proprio sull'argine del fiume col telefono in mano, sta guardando. Sono sempre momenti molto molto difficili. Sindaco, ci teniamo aggiornati, siamo in diretta per tutto il giorno e anche la sera, insomma, fino a che ci sarà l'allerta, e ci teniamo dunque aggiornati. Grazie per
0: grazie
1: ora e buon lavoro.
0: Grazie a voi per il servizio che fate. Grazie.
1: Grazie, lì nello studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta, torno da te tra poco, ci fermiamo per una piccola pausa.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Liguria e Comando regionale della Guardia di Finanza su istruzione e formazione professionale. Con questo accordo viene avviata e definita un'azione di collaborazione reciproca che porterà all'attuazione di interventi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai militari impegnati in Liguria. Regione Liguria stanzia 300.000 euro per far fronte alla morosità incolpevole che saranno ripartiti tra Arte Imperia, Savona, Genova e La Spezia per sostenere chi è in difficoltà a pagare l'affitto. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano disoccupazione, malattia e altre motivazioni. Regione Liguria incontra una delegazione istituzionale e imprenditoriale del Quebec nell'ambito della missione Naval Quebec Italy Mission 2026. Al centro il rafforzamento della collaborazione nei settori della cantieristica, blue economy e tecnologie marine e subacquee. L'obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese liguri e sviluppare partnership industriali con il mercato nordamericano. Questa sera fino a giovedì 10 settembre Ventimiglia sarà protagonista nelle case degli italiani con il Super Karaoke, il grande evento in onda su Canale 5 condotto da Michel Hunziker. Al belvedere del Resentello si esibiscono tanti big della musica italiana: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Belge Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Eccoci ancora insieme al servizio del pubblico per raccontare questa allerta arancione sul centro Levante della Liguria che è scattata alle 13 e andrà avanti fino alle 21 di oggi. La zona più colpita è la Val Fontana Buona, dove questa mattina, ancor prima dell'inizio dell'allerta, era già iniziato a piovere, e proprio lì per noi nel comune di San Colombano Certenoli c'è Elisabetta Biancalani. Elisabetta, eccoci di nuovo da te.
1: Sì, con pause di pioggia.

0: E interruzione di pioggia ancora sul ponte di Calvary che è stato chiuso, come anche una passerella pedonale che si trova qui vicino a Pian dei Cuni. Come vedete, i tecnici del comune insieme al sindaco continuano a monitorare proprio a vista la situazione. Come sta andando? Forse si è leggermente alzato il livello dell'acqua, mi sembra di vedere, rispetto ai campi da tennis.
1: Sì, mi diceva qui l'assessore alla protezione civile, Aste, che si è già abbassato di 80 centimetri.
0: Questa è una bella notizia, anche se la giornata è ancora lunga. Assessore Astri, però lascia un po' sperare.
2: Speriamo bene sul dopo, che non venga qualche altra botta d'acqua in su. E noi aspettiamo. Quello
0: si aspetta e si spera anche che non venga danneggiato, insomma, quello che è stato fatto. Allora entriamo all'interno di questo ristorante che si trova proprio a pochi passi dal ponte e soprattutto dal torrente Lavagna, anzi lo ringraziamo perché ci sta fornendo il wifi, perché in Fontanabuona purtroppo non c'è molta linea, perché c'è anche un po' di polemica da parte di chi qui lavora da tanti anni. Mi ha detto la titolare che in 50 anni, buongiorno signora, vedo che è molto indaffarata, in 50 anni vi siete allagati quante volte?
3: Una sola, per il momento.
0: Quando?
3: Dal 1950.
0: Quando vi siete allagati?
3: L'anno scorso, il 2 di settembre del 2025.
0: Perché nonostante voi siate in discesa, però dall'altro lato mi spiegava...
3: L'anno scorso il torrente ha esondato ed ha superato il ponte.
0: Ok. Perché altrimenti dall'altro lato del fiume, un po' più basso, quindi sfoga un po'
3: più
0: di basso, là.
3: Si sfoga un pochino dall'altra parte.
0: Si può fare qualcosa, secondo lei, che lavora qua da tanti anni?
3: Più manutenzione, gli argini nuovi che sono previsti in progetti già esistenti.
0: Argini nuovi?
3: Argini nuovi.
0: Da quanto ne sente parlare?
3: Dal 2010.
0: Ok, quindi sono...
3: Il progetto del ponte nuovo che prevede argini nuovi dall'altro lato del ponte è stato approvato ed è tuttora fermo, esistente, quindi...
0: Vabbè, qua c'è il sindaco che sta monitorando, sì, quindi può chiedere, è stato appena eletto lui, può sperare che qualcosa venga
3: fatto. Abbiamo già discusso, si è già adoperato per portare avanti questo lavoro, questo
0: progetto.
3: Certo
0: è che qua fuori vediamo proprio in mezzo alle canne il fiume, sembra di toccarlo, c'è un'ansia.
3: Abbiamo sempre il brivido tutte le volte che c'è un po' d'acqua corrente.
0: Anche perché nella scuola e nei campi ogni volta che piove tanto là si allagano di più, sono un po' più bassi.
3: Sicuramente molto più disagio e tutti gli anni è un problema perché si allaga tutta la zona sportiva, la chiesa. E il piano terra dell'istituto scolastico della primaria, quindi sì.
0: Comunque le dico che mi hanno detto che si è già abbassato di 80 centimetri il fiume, quindi teniamo,
3: speriamo che continui ad abbassarsi,
0: incrociate, la lascio lavorare. Io vedo, posso, non so questi signori se sono della Val Fontanabuona, questo signore non so, le chiedo solo se è una zona comunque un po' fragile qua intorno. Ok, va bene, grazie. Allora usciamo ancora un attimo a dare un'ultima occhiata al fiume, poi continueremo ovviamente a presidiare questa zona che abbiamo detto è la più sensibile per tutto il corso di questa allerta. Ma la buona notizia al momento, quando cadrà la linea poi la riprenderai tu da studio, al momento si è un po' abbassato il livello dell'acqua, il comune sta monitorando la situazione, seppur oltre ad un certo limite non si possa fare, e lo si vede soprattutto lì dai campi da tennis, dalle diciamo grate rosse che vedete, da quelle si capisce che prima l'acqua arrivava al limite, adesso è un po' più bassa e soprattutto ha smesso di piovere da un po' di tempo. Resta comunque col fiato sospeso tutta la Val Fontanabuona, in particolare abbiamo detto il comune di San Colombano Certenoli con tutte le sue frazioni, Calvary appunto, Pian dei Cuni dove c'è l'altra passerella pedonale, località Perella dove ci ha detto il sindaco c'è un nucleo industriale, insomma.
4: Probabilmente, come aveva previsto Elisabetta, il segnale del wifi l'ha abbandonata. Intanto la buona notizia che ci ha dato è che il torrente è sceso di 80 centimetri, perché insomma circa un'ora fa faceva veramente molta paura ed era al limite. Questo però non significa che occorra abbassare la guardia, perché bisognerà vedere che cosa accadrà nel pomeriggio, se effettivamente questa perturbazione che ha insistito in particolar modo sulla Val Fontana Buona questa mattina si stia spostando, come ci ha raccontato Elisabetta Biancalani, consentendo quindi al torrente di defluire, oppure no. Poi certo che bisognerà vedere

0: come reagirà per esempio Lentella con tutti insomma i rivi, i rie e i torrenti che poi affluiscono appunto nell'Entella. Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
1: Ciao, oh, sono Lucia.
0: Buongiorno Lucia.
1: Ecco, le volevo dire, la bronzatura le sta molto bene, invece le devo dire un'altra cosa, che a Sori un fulmine ha colpito il vagone di un treno, per cui c'è molti ritardi sulla ferrovia, perché infatti me l'ha detto mio figlio che lui sta prendendo lì il treno a Santa Margherita per andare a Chiavari, mentre invece il fulmine, avendo colpito a Sori il vagone di un treno, c'è tutta questa confusione e ritardi per andare sia verso Genova che verso la riviera.
0: Grazie Lucia della sua segnalazione, perché effettivamente sono andata subito a vedere su Viaggia Treno ed effettivamente ci sono ritardi anche importanti proprio per quanto riguarda i treni. E allora facciamo il punto poi anche con l'ufficio stampa di Trenitalia e la nostra redazione per capire se effettivamente quella è la motivazione. Di certo è che anche muoversi in treno in questo momento è molto difficile, ne parliamo tra poco dopo una piccola pausa.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci ancora insieme, allerta arancione scattata alle 13 sul centro Levante, la zona particolarmente colpita fino ad ora la Val Fontana Buona, momenti di apprensione intorno a mezzogiorno e mezza nel comune di San Colmano Certenoli, infrazione Calvari per quanto riguarda il torrente Lavagna, che per fortuna negli ultimi minuti è sceso di 80 centimetri. Questo però non significa che la situazione sia tranquilla, perché ovviamente dovremmo vedere che cosa accadrà nel pomeriggio, quindi se riprenderà a piovere in quella zona. Facciamo il punto con Massimo Ferrante, assessore alla protezione civile del comune di Genova per quanto riguarda il capoluogo ligure. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, qual è la situazione su Genova?
1: Allora, lo scenario direi che è decisamente cambiato. Come avete visto, ARPAL ha dato un'allerta arancione a partire dall'una. Lo scenario in questo momento a Genova ancora non sta piovendo, però si prevedono insomma precipitazioni. Sappiamo che intorno a noi le precipitazioni sono state molto intense, addirittura 200 mm d'acqua a Santo Stefano d'Ateto. In questo momento siamo davanti, come dire, all'impossibilità di avere dei dati storici o dei dati standardizzabili, perché come ho già detto stamattina la quantità di energia che c'è sul nostro territorio è abbastanza unica, non c'è mai state queste ondate di calore per 3 mesi e mezzo costanti di questa portata. Caldo, mare molto caldo, suolo molto caldo. L'unico nostro pensiero e preoccupazione è che non si formino quelle che sono le celle autorigeneranti davanti alla città e che quindi creino quei fenomeni per cui l'intensità della pioggia rimanga per tanto tempo. Se veniamo attraversati come stamattina tra le 5 e le 6 di mattina da temporali che attraversano anche abbastanza velocemente la città, posso dire che, come dire, non destano particolari preoccupazioni tranne micro allagamenti. Il nostro problema è il problema se si formano delle celle, come del resto è successo il 21 agosto o il 20-21 agosto a Chiavari e nel Tigullio. Lo scenario era uno scenario di allerta arancione. Ho finito da pochi minuti il COC, abbiamo deciso di

chiudere parchi, giardini e cimiteri fino a stasera. Chiaramente domani mattina nell'allerta gialla riapriranno previa verifica dello stato delle alberature, perché questi fenomeni temporaleschi potrebbero essere anche accompagnati da improvvise anche, come dire, ondate di vento. E quindi abbiamo deciso, informiamo, ora ci stiamo organizzando, cimiteri, parchi e giardini saranno chiusi, quindi in questo momento li stiamo chiudendo, stiamo avvertendo le persone che sono dentro i musei, nei parchi, e quindi solo i musei, nei parchi, i parchi, i giardini e i cimiteri. Questa è la disposizione che abbiamo dato particolare, per il resto valgono le disposizioni.

0: classiche dell'allerta arancione, gli ingressi in metropolitana sono chiusi, quelli in prossimità del torrente Bisagno, sono chiusi i cantieri, soprattutto quelli in alveo, ma anche qui i cantieri sono chiusi, abbiamo chiuso anche le biblioteche e i policivici che si trovano a Tigue, le zone P3, le zone P3 sono le vecchie zone rosse, quelle di massima allagabilità. Ecco, quindi, come dire, abbiamo dato queste prescrizioni, ora vi arriverà a tutti quanti il comunicato. L'unica novità in più è che in questo momento stiamo chiudendo giardini, parchi, cimiteri fino a domani mattina, in cui dovremo essere in allerta gialla e quindi, come dire, sarà tutto riaperto. In questo momento attendiamo appunto lo sviluppo della giornata, sarà sicuramente un pomeriggio e una serata lunga fino alle 21 e bisogna capire anche i venti come trascineranno queste perturbazioni e niente, ci auguriamo che il più si scarichi in mare.
1: Grazie all'assessore alla protezione civile del comune di Genova Massimo Ferrante, che ci ha appunto dato la notizia in temporale della decisione della chiusura proprio in questi minuti di parchi, giardini e cimiteri nel comune di Genova per la giornata di oggi, una giornata nella quale anche la città di Genova è in allerta arancione, nonostante per il momento appunto poca sia stata la pioggia e la zona più interessata sia stata la Val Fontana Buona e Levante, come possiamo vedere proprio dall'immagine satellitare da Omir. Vedete come da ore queste precipitazioni colorate di viola, violace, quindi un'intensità veramente importante, insistano nel Levante, in particolare tra la Val Fontana Buona e lo Spezzino. Ora anche Elisabetta Biancalani, che si trova proprio a San Colomano Certeno, ci sta dicendo come la pioggia sembra essersi fermata. Questa è la nostra auto all'uscita del casello di Chiavari, non so se Lucrezia Marini sia già in collegamento con noi, ma comunque ci andiamo tra poco. Vedete che insomma al momento a Chiavari è una pioggia lieve e debole, lo vediamo insomma dai tergi cristalli. Intanto dovevo la risposta sulla situazione dei treni, c'è però anche una telefonata in linea, allora chi è in linea con noi? Ha buttato giù. Datemi un attimo di tempo per finire il discorso e poi arrivo da voi, tanto un numero verde. Allora, il traffico, ringrazio Monica Valeri di Trenitalia, è rallentato tra Genova Nervi e Recco, con ritardi che arrivano anche a un'ora e alcune cancellazioni per il treno regionale Sestri Levante Savona, che è fermo nella fermata di Sori a seguito appunto di un fulmine, così come ci segnalava la signora Lucia, che ringrazio. I passeggeri hanno proseguito con un altro treno, però è evidente che ci sia questa situazione di difficoltà con ritardi che arrivano anche a un'ora sulla linea e alcune cancellazioni. Pronto, buongiorno? Pronto? È lei? Pronto, pronto? Allora, andiamo da Lucrezia, che è appunto a Chiavari. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Tiziana, siamo appena arrivati a Chiavari, dove dalle immagini, anche se al momento sta piovendo debolmente, potete vedere che comunque c'è stata molta pioggia e noi ci stiamo dirigendo per parlare con la Protezione Civile, perché abbiamo sentito proprio il sindaco pochi minuti fa e ci ha detto che è arrivato il preallarme per il fiume Entella, quindi ci stiamo dirigendo sul posto anche per andare a vedere noi stessi la situazione, perché come anche è successo durante l'allerta del 20 agosto qui a Chiavari, il fiume Entella più di una volta ha diciamo fatto registrare dei problemi e delle segnalazioni, anche in alcuni casi i sottopassaggi, l'allagamento, quindi siamo proprio venuti qui per vedere la situazione come è in questo momento. Vedete che il cielo è plumbeo, è scuro, non piove in maniera forte adesso, ma comunque vi è ancora molto vento. E anche proprio la Protezione Civile ci stava dicendo che si sono alzati i livelli di allarme. Appena saremo con il cockpit o con la Protezione Civile vi faremo sapere, vi chiederemo la linea.
1: Grazie Lucrezia. Intanto insomma con queste immagini che possiamo tenere, perché insomma poi sei vicina diciamo alla

0: voce dell'Entella, questo preallarme che ci dicevi è quello che ci raccontava un po' prima l'assessore Giacomo Giampedrone. Evidentemente da monte, insomma dall'entroterra, questo carico di acqua arriva poi sull'Entella. Sappiamo già che quindi ci sarà una situazione probabilmente di criticità, come spesso accade proprio alla foce dell'Entella, ma speriamo che possa essere controllata. Lì è importante sapere come reagisce il mare. Allora, vi confermo intanto che è il locomotore di quel treno regionale ad essere stato colpito da un fulmine nella stazione di Sori, quindi stiamo parlando del treno regionale Sestri Levante Savona, che è stato colpito da un fulmine, il locomotore di questo treno è stato colpito da un fulmine nella stazione di Sori, e quindi dalle 10:40 il traffico è rallentato tra Genova Nervi e Recco, con ritardi che sono arrivati anche ad un'ora e con alcune cancellazioni. Questa è la notizia, insomma l'aggiornamento che riguarda anche i treni, così come l'altra notizia di servizio. Poi non so se ci sia Elisa Ricci pronta dalla redazione anche per vedere qual è la situazione sulle autostrade, è quella che ci ha comunicato in diretta l'assessore alla protezione civile del comune di Genova Massimo Ferrante, cioè la decisione per il comune di Genova di chiudere oggi pomeriggio parchi, giardini e cimiteri. Questa quindi è la notizia, tra poco insomma tempo di scriverlo e la vedrete anche nella nostra ultima ora. Sentiamo che linea con noi, pronto? Buon pomeriggio.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, io telefono qui zona Staglieno, Gavette.
0: Bene, sta piovendo lì?
1: No, qua non sta piovendo, vabbè, a parte che tutte le volte che ci sono le allerte noi non dormiamo, perché abbiamo già avuto l'acqua in casa due volte.
0: Ci racconta e racconta ai nostri telespettatori che stato d'animo si prova. Lei dice: quando noi vediamo questa allerta non dormiamo, perché noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, l'acqua che arriva in casa e l'alluvione. Come si vivono questi momenti di preoccupazione, attesa, paura?
1: Allora, si vivono che praticamente io ho due figlie che quando è successo erano più piccole e sono rimaste traumatizzate, perché siamo dovuti di notte, è successo due volte di notte, alle tre di notte, siamo dovuti scappare perché avevamo l'acqua che ha sfondato il portone, siamo dovuti andare su ai piani alti, stare tre giorni dal nostro vicino di casa con tutte le conseguenze del caso, eccetera eccetera. Quindi tutte le volte che c'è l'allerta arancione, noi anche gialla a dire la verità, ma noi abbiamo paura perché ci si sono riempite le cantine, ci si stavano sfondando i pavimenti, insomma è una situazione molto drammatica. Infatti io tutte le volte che c'è delle allerte che va avanti tutta la notte eccetera eccetera, io non dormo, perché
0: certo,
1: praticamente faccio la sentinella e se siamo
0: certo,
1: facciamo i sacchetti con la roba e se no scappiamo.
0: Sì, è così, purtroppo per chi ha vissuto queste situazioni questa è l'emozione, la paura. Lei diceva insomma le mie figlie erano piccole, sono rimaste traumatizzate. Grazie per aver condiviso con noi questo suo ricordo e la preoccupazione insomma della sua famiglia. Allora dovremo essere in collegamento con il sindaco di Framura, Andrea da Passano. Buongiorno sindaco. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, qual è la situazione nel suo comune? Quanto è piovuto?
2: È piovuto tantissimo, è piovuto con dei rovesci fortissimi dalle 13 fino alle 13:20. Questo ha causato tutta una serie di interruzioni delle linee telefoniche che ci crea un disagio pesantissimo. Ci sono degli smottamenti non ben ancora circoscritti o definiti e ci sono delle piante che sono in strada abbattute. Al momento c'è un forte vento, però al momento ha smesso di piovere.
0: Quali sono le zone del suo comune particolarmente interessate? Lei parlava di alberi, di rami sulla carreggiata, così insomma sì, per chi è del suo comune, della zona, riusciamo a dare un'informazione puntuale.
2: Sì, la zona è l'entroterra, perciò la frazione di Castagnola e poi c'è anche tutto il lungo torrente Castagnola, che è quello che poi sbuca in mare al confine con Deva Marina, dove tra l'altro ci sono attività presenti, campeggi.

0: strategie, strutture ricettive.
1: Che cosa vi aspettate per le prossime ore? Che cosa vi ha detto la Protezione Civile?
0: Protezione Civile, che siamo riusciti a contattare solamente adesso telefonicamente la sede operativa regionale, appunto perché siamo isolati, ahimè, ci dice che purtroppo ci sarà un'altra perturbazione forte in arrivo nelle prossime ore.
1: Grazie.
0: Siamo tutti allertati.
1: Grazie al sindaco. La zona, se lei insomma vuole dare un messaggio ai suoi cittadini, la zona particolarmente attenzionata per lei del suo comune qual è?
0: Castagnola, lungo il torrente Castagnola al confine con Deva Marina. Invito tutti in questi momenti di stare naturalmente in casa il più possibile. Tra l'altro il comune ha attivato anche un numero d'emergenza, che se riprendono le linee telefoniche siamo operativi anche con un numero dedicato di emergenza.
1: Certo, perché poi insomma evidentemente il problema è questo, in questi momenti se non funzionano linee telefoniche anche comunicare con voi, come con voi insomma con la Protezione Civile diventa più complicato. Noi siamo ovviamente, come lei sa, a vostra disposizione per qualsiasi comunicazione. Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Grazie anche a lei. Allora, andiamo avanti, intanto vi leggo qualche messaggio, possiamo vedere anche le immagini da Terrazza, intanto avete visto, questo è il satellite che ci fa vedere come continui a persistere sul Levante, si sta un po' spostando e quindi tutta quella macchia violacea, color melanzana, viola, chiamatela un po' come volete, che era ferma sulla Val Fontana Buona, si sta spostando sul Levante. Quindi tra poco poi cercheremo di tornare anche da Emanuela Cavallo, dallo Spezzino, perché vedete che insomma adesso lì c'è la perturbazione. Allora, vediamo un attimo un po' di messaggi al 347-6766-291, mentre possiamo continuare a vedere anche le immagini non solo del radar, ma anche, grazie, bravissimo Filippo Rossi, vedete come il cielo sia veramente grigio, molto carico di pioggia, questo è il Golfo del Tiguglio. Buongiorno, sono Luigi da Sanremo, volevo complimentarmi e ringraziarvi per il servizio che date alla cittadinanza, quello che fate è molto molto utile, buon lavoro a tutti voi, è un grande lavoro di squadra come sempre, questo negli anni di Primo Canale, per cercare di aggiornarvi in tempo reale su che cosa sta accadendo. Filippo ci scrive grazie per quello che fate per il meteo e poi dalla Spezia, Mazzetta, quartiere Mazzetta, è saltata la luce e c'è un diluvio, quindi ora poi insomma tra poco torneremo da Emanuela Cavallo. E ancora, buongiorno Tiziana, grazie come sempre del vostro servizio per l'allerta, speriamo bene. Sapete anche qualcosa sull'ulteriore incontro MT Comuni Entroterra di stamattina? Sono iniziati gli incontri questa mattina con i vari comuni, poi magari cercheremo anche di aggiornarvi su questo, come poi sapete, diciamo, quando si è in allerta, con un'allerta arancione come questa diventiamo, ecco, insomma, monotematici, ma ci sarà occasione di parlarne. Allora, sentiamo chi è in linea con noi, 800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, vi ricordo che quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, sì, togliere il viva voce e ascoltarci dal telefono. Prego, da dove ci chiama?
2: Sono quello di prima, della casa alluvionata.
1: Ah, sì, prego.
2: Volevo dire che non sono riuscito a dire quanto è importante la vostra diretta di notte, quando ci aggiornate con la televisione di come sta andando il bisogno, dell'altezza del bisogno e di tutto quanto, perché noi non possiamo uscire di casa, perché magari se uscisse il bisogno eccetera eccetera rimarremo dentro l'acqua. E quanto è importante la vostra trasmissione, io non so se qualcuno ve l'ha già detto, ma di notte, specialmente quando noi non possiamo uscire di casa e non sappiamo a che livello sono i fiumi.
1: Grazie per il riconoscimento del nostro lavoro. Vede, noi ce la mettiamo tutta, la trasmissione si chiama Il Servizio del Pubblico. noi pensiamo di essere il vero servizio pubblico, soprattutto in queste situazioni. Ormai tutti voi cittadini avete imparato che quando succede qualcosa, quando c'è un'allerta, quando c'è una situazione di criticità in Liguria, basta accendere primo canale.

0: Basta andare sulla app, basta andare sul nostro sito e ci siamo. Bisognerebbe però che ci venisse riconosciuto non solo da voi cittadini e da voi telespettatori, ma anche da qualcun altro. Perché vedete, molto spesso questo nostro lavoro che facciamo e le lunghe ore di diretta che lei citava nella notte sono portate e fatte solo per la grande passione, il grande amore che noi abbiamo per il nostro lavoro, e parlo sia dei tecnici che dei giornalisti. E considerando, visto che ci dicono che sarà un autunno difficile, sarà un inverno difficile e che sarà sempre così, perché questo è il cambiamento climatico, ebbene ci piacerebbe che anche qualcun altro, non solo a parole, riconoscesse il nostro lavoro, il nostro sforzo, perché insomma cerchiamo di fare quello che possiamo, poi sappiamo che non possiamo essere dappertutto, non possiamo essere ovunque, però è un grande sforzo che facciamo tutti insieme con il cuore, tecnici e giornalisti. Allora, Elisa Ricci, allora facciamo un po' il punto con te sulle ultime che arrivano dall'autostrada, perché mi sembra che ci sia un'ultima ora, e anche i treni. Elisa.
1: Esattamente, Tiziana, perché c'è una notizia che riguarda proprio gli ultimi minuti. Siamo in A10 direzione Ventimiglia e è chiuso al traffico il bivio Complanare Savona e A6 Torino Savona provenendo da Genova verso Torino a causa di un incendio, e inoltre è chiuso anche al traffico sempre il bivio Complanare Savona A6 Torino Savona provenendo da Ventimiglia verso Torino, quindi sia provenendo da Genova che da Ventimiglia. Questa è una notizia proprio che riguarda gli ultimi minuti, che riguarda questo incendio in questa zona, e potrebbe interessare proprio le persone che si stanno dirigendo in questa tratta, quindi noi naturalmente vi aggiorniamo proprio con quello che accade. Inoltre abbiamo anche un incidente sempre in A12, ne abbiamo parlato già questa mattina, un incidente tra Lavagna e Rapallo, e è successo proprio intorno alle 13 un nuovo incidente tra Sestri Levante e Chiavari. Questo incidente appunto sta causando una coda al momento di 1 chilometro. Queste sono le segnalazioni che ci arrivano naturalmente dalle autostrade. Questo è il quadro complessivo per il momento. A te, Tiziana.
0: Grazie Elisa, e noi ci spostiamo a Chiavari da Lucrezia Marini, almeno credo che sia fra Chiavari e Lavagna, dovrebbe essere alla foce dell'Entella. Eccola qua, Lucrezia, eccoci da te.
2: Eccoci, sì, infatti siamo proprio sopra al fiume Entella, che come vedete ha anche un flusso d'acqua molto abbondante, veloce, e sta portando giù tutti, diciamo, i detriti, le foglie, i rami secchi. Questo perché capita? Perché, come ci hanno detto la Protezione Civile, in realtà qui a Chiavari, dove ci troviamo adesso non sta piovendo, ma anche prima non è caduta moltissima acqua, solo 50 mm, ma le piogge della Val Fontana Buona, di cui Elisabetta Biancalani ci ha dato testimonianza questa mattina, hanno proprio ingrossato gli affluenti del fiume Entella, e questo ha portato lo stesso fiume a superare i limiti pluviometrici degli argini. Infatti per questo motivo il COC ha deciso di emanare uno stato di preallarme, e adesso noi fra poco andremo proprio all'interno del COC per sentire anche le disposizioni e le regole da rispettare in queste situazioni. Perché andiamo noi nel COC? Perché ovviamente in queste situazioni di così grande anche piogge, ma anche allerta, vorrei dire, gli esperti non possono abbandonare le loro postazioni. Quindi fra un po' raggiungeremo il COC e sentiremo tutti gli aggiornamenti sulla situazione del fiume Entella, ma in generale anche dei suoi affluenti e dei rischi che si potrebbero correre se non si andasse a rispettare le precauzioni e le norme da seguire.
0: Grazie a Lucrezia. Intanto stiamo vedendo proprio con le immagini di Francesca Cangiotti anche quella che è la situazione, perché come ci ha spiegato l'assessore

0: e proprio anche Federico Grasso, poi bisogna vedere che cosa accadrà. Queste sono le immagini, sappiamo che è una zona diciamo sempre molto attenzionata. Allora ti lascio andare, Lucrezia, perché so che devi andare in Val Fontana Buona, insomma sarai anche lì, insomma ti darai il cambio a San Colombano Certeno lì con Elisabetta Biancalani. Intanto vediamo queste immagini. La buona notizia è che ti ho visto non con l'ombrello aperto, e questo ce lo conferma anche la cartina, il satellite. Come possiamo vedere, la perturbazione in questo momento sta interessando lo Spezzino, insomma si sta spostando a Levante. Tra un quarto d'ora circa saremo in collegamento proprio con Emanuela Cavallo per vedere insomma che cosa sta accadendo alla Spezia. Allora, buon pomeriggio. Sant'Andrea di Foggia, frazione interna del comune di Rapallo, è senza energia elettrica dalle 10 di questa mattina. Ripristino ore 16 si spera, grazie, saluti Antonella. E ancora, buongiorno Tiziana, mio figlio comincerà proprio lunedì il primo anno di scuola superiore a Calvari, è proprio rassicurante vedere quelle immagini. Scherzi a parte, grazie di cuore per il servizio che fate, Elisa. E ancora, buongiorno, sarei felice di girare a Primo Canale il 90% del canone Rai, ma la vedo dura. E ancora, giustissimo quello che ha detto, un riconoscimento tangibile, cosa che la precedente giunta comunale sosteneva, bisognerebbe anche che la nuova giunta capitanata dalla sindaca Sali se lo facesse. Polemiche a parte, complimenti per la vostra professionalità e competenza, Edoardo da San Pier d'Arena. E ancora, ci sono incidenti, ci chiedete, in autostrada, bisogna vedere quale autostrada le interessa. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Buongiorno. Buon pomeriggio.
1: Ciao carissima.
0: Bene, tutto bene. Da dove ci chiama?
1: Bene. Da Genova, Fra.
0: Bene, com'è lì la situazione? Tutto tranquillo, no?
1: La situazione ora è tranquilla, non piove per il momento. Ma stamattina c'era pazzesco, sembrava la guerra.
0: È piovuto molto forte a Pra questa mattina.
1: Sì, è piovuto, lampi, tuoni, una cosa pazzesca.
0: Tanto stiamo vedendo in tempo reale dalle nostre telecamere, insomma, proprio il ponente. Mi dica.
1: Comunque volevo ringraziare tutto quello che fate per tutti noi. Quello che fate, siete molto gentili, molto bravi, avete siete una cosa fantastica.
0: Grazie signora, grazie, un grande lavoro di squadra. Allora ci fermiamo per una piccola pausa perché poi dobbiamo tornare con una notizia di cronaca dell'ultima ora, e quindi ripartiamo proprio da qui, tra pochissimo.

Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove. Sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia soprattutto nella prima parte del giorno, e poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle

0: la vostra località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: 13:59 in diretta per raccontarvi quello che accade in Liguria con l'allerta arancione, ma c'è una notizia dell'ultima ora purtroppo drammatica, allora vado a collegarmi con Anissa De Filippi. Anissa.
1: Sì, Tiziana, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. È una notizia drammatica quella che stiamo per comunicarvi. È morto un bambino di 8 anni dopo essere precipitato da una finestra. Cosa sappiamo finora? Che è successo intorno alle 12:30 nel quartiere di Begato. Il bimbo sarebbe caduto da un terzo piano. Immediati soccorsi, ma purtroppo inutili, lunghi tentativi di rianimarlo. Sul posto sono presenti le auto della polizia e proprio i poliziotti andranno avanti con le indagini per capire la dinamica, quello che può essere successo, se è un incidente, se è qualcos'altro. Ovviamente è un bambino molto piccolo, quindi la prima ipotesi è quella di un incidente avvenuto nell'appartamento. Presenti anche i vigili del fuoco, sulle prime sembrava che si potesse intervenire e salvarlo anche dal punto in cui è precipitato, invece purtroppo non ce l'ha fatta. Saremo sul posto tra poco e vi aggiorneremo con le notizie.
0: Grazie, grazie per questo aggiornamento ad Anissa De Filippi. Vedete, insomma, anche nella nostra ultima ora purtroppo questa tragedia che si è compiuta nel quartiere di Begato a Genova in quest'ora di pranzo. Allora, tra poco saremo con Elisabetta Biancalani e allora andiamo avanti con i vostri messaggi al 347-6766-291 mentre vediamo le immagini in diretta che arrivano da Terrazza Colombo. Allora andiamo avanti. Buongiorno. Buongiorno, giornata assurda, pioggia a Calvary, vero panico. Io a Chiavari ho messo le auto in sicurezza appena più in alto del livello del Rupinaro. Secondo me sarebbe bene sensibilizzare sempre sul mettere al sicuro i propri veicoli prima che piombi la classica ramata d'acqua. Saluti da Francesco, vi seguo sempre. E ancora, buongiorno, avevano detto che veniva fresco ma persiste l'umidità a Genova, speriamo piova nel pomeriggio. Antonio da San Teodoro, questo è quello che avevano detto, ovviamente però con una a fine, diciamo così, perturbazione. Torno però da Elisabetta Biancalani, sempre a San Colombano Certenoli. Betta, eccomi di nuovo da te.
2: Sì, esattamente, da Calvary, il ponte di Calvary resta chiuso, però la situazione è decisamente molto migliorata rispetto ad un'ora fa circa, quando c'è stato il clou di questa cellula temporalesca. Le piogge erano iniziate già di primo mattino in questa zona della Val Fontanabuona e questo ha portato il fiume ad esondare, il torrente Entella ad esondare all'altezza proprio del campo sportivo di Calvary, dove c'è la bocciofila, dove c'è il campo da tennis che ironia la sorte ogni anno deve essere rifatto, dove ci sono le scuole che sono anche state evacuate per quanto riguarda il personale magari scolastico che stava preparando le aule per il rientro di lunedì. Ma adesso la buona notizia è che da un po', da circa un'ora, che non sta più piovendo qui in Val Fontanabuona e nel comune di San Colombano Certenoli. L'ultimo dato del comune è che il torrente Lavagna, rispetto al momento in cui è esondato, di fatto senza allagare alcunché se non qualche area lì intorno al campo sportivo, si è abbassato di oltre 1,20 m, quindi molti arrivano qua sul ponte per vedere con i propri occhi la situazione. Ma se non dovesse piovere, o comunque se non piovesse tanto, si può sperare che non succeda altro. Comunque

0: L'allerta proseguirà ancora, quindi bisogna avere il livello di massima attenzione. Il sindaco ci aveva poi comunicato che se dovesse invece di nuovo riniziare a piovere in modo consistente, si potrebbe decidere di evacuare un complesso residenziale che si trova poco distante da qui, a Prato Officioso, se non ricordo male, dove si trovano circa 15-20 persone, tra cui un'anziana che già in passato era stata evacuata. Però al momento diciamo che se la situazione perdurasse così, con la pioggia praticamente assente e il torrente Lavagna che continua a scendere, non sarà necessario, speriamo, evacuare questo complesso. Un'altra zona un po' a rischio è una zona industriale in località Perella, sempre nel comune di San Colombano Certenoli, anche quella attenzionata, e ricordiamo che oltre a questo ponte a Calvari è stato chiuso anche un piccolo ponte pedonale che si trova in località Piani di Cuneo. Questo al momento l'aggiornamento, ci sentiamo più tardi.
1: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani, insomma la buona notizia è quella che ci hai raccontato e speriamo che possa continuare così. Allora sentiamo invece adesso in linea un altro primo cittadino, il sindaco di Rezzuaglio, Massimo Fontana. Buon pomeriggio sindaco. No, allora...
2: Buon pomeriggio a voi. Eccoci.
1: Allora sindaco, mi racconta un po' qual è la situazione nel suo comune, quanto è piovuto, se ci sono delle situazioni di criticità?
2: Allora, la metro diciamo che è arrivato alla sua capienza totale, sono piovuti 200 mm, abbiamo attivato subito la protezione civile, il COC comunale, e in questo momento non sta piovendo, l'avetro è sceso e quindi diciamo che dovremmo aver passato il peggio, ecco.
1: Ecco, qual è stato il momento di massima pioggia che avete vissuto lì a Rezzuaglio?
2: Ma intorno all'una, mezzogiorno e mezzo l'una, è venuto giù veramente tant'acqua, 200 mm dicono, e l'avetro si è ingrossato ed è uscito a Farfanosa, nella zona dell'eliporto, però fortunatamente non è uscito nelle case. Ecco.
1: Ecco, quindi nell'area diciamo attrezzata di Farfanosa?
2: Sì, sì, nell'area attrezzata di Farfanosa è uscito, ha inondato tutto, poi dopo ha smesso di piovere e nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti si è abbassato di circa un paio di metri.
1: Ci sono stati quindi dei danni?
2: Ma adesso per la conta dei danni la faremo dopo l'allerta arancione, ma per adesso sembra tutta roba abbastanza minima, ecco.
1: C'è qualche messaggio che vuole dare ai suoi cittadini attraverso i nostri microfoni, sindaco?
2: Ecco, cercate di non uscire se non dovete farlo proprio per necessità e aspettate che finisca l'allerta arancione. Noi comunque siamo disponibili al COC nel numero del comune e abbiamo i nostri operatori della protezione civile in giro per il territorio.
1: Grazie, grazie al sindaco di Rezzuaglio Massimo Fontana per questi aggiornamenti. Tra l'altro ci avevate proprio scritto qual è la situazione in Val d'Aveto, ovviamente lo sapete, cerchiamo di arrivare un po' dappertutto, un po' con le nostre telecamere, un po' con i sindaci al telefono, a volte proprio gli stessi primi cittadini sono impegnati sul territorio, ma cerchiamo di darvi poi una risposta. Vi ricordo purtroppo che in questo pomeriggio di allerta arancione c'è questa notizia drammatica che arriva da Genova, è la morte di un bambino di 8 anni caduto dal terzo piano di una finestra nel quartiere di Begato, tra poco ci collegheremo proprio da lì, una tragedia, al momento non si hanno ulteriori notizie sulla ricostruzione di come sia avvenuta questa caduta, è sicuramente una tragedia che funesta questa giornata, questo 9 settembre. Sul fronte invece dell'allerta, una situazione che sta migliorando in Val Fontana Buona, questo non significa che si possa abbassare la guardia, però avete sentito sia il sindaco di Rezzuaglio dire l'Aveto aveva raggiunto il limite, il massimo di capienza, ma sta scendendo, stessa cosa che è successo per il torrente Lavagna nel comune di San Colombano Certenoli. Certo, il punto di domanda è se dovesse piovere nuovamente nel tardo pomeriggio, c'è un'ipotesi. In questo momento la perturbazione, come vediamo dal satellite, si sta spostando anche forse abbastanza velocemente rispetto a quanto si sia fermata sulla Val Fontana Buona. Tra poco saremo in collegamento con Emanuela Cavallo, che mi ha detto che si sta preparando proprio per capire che

0: cosa sta accadendo a La Spezia. E allora, buon pomeriggio. Vi chiedo, ma se noi genovesi, tutta la regione, facessimo veramente uno sciopero nel pagare il canone TV, una bella lettera allo Stato, la Liguria non paga più il canone perché non riceve informazioni adeguate dalla RAI, cosa ne pensi, Marco? Io penso che a tutti noi giornalisti e tecnici basterebbe ricevere il riconoscimento di quello che facciamo, in tutti i sensi, a tutti i livelli. Allora, scusami Filippo, non ho capito? Ok, allora, buongiorno, sono Anna da Voltri, confermo quello che ha detto prima la signora di Pra, questa mattina intorno alle 5.30 è venuto un fortissimo temporale, poi mattinata si è un po' aperto, c'era parecchio caldo e umido, ma adesso sta venendo di nuovo tutto nero e c'è aria di burrasca. E ancora, andiamo avanti, anche a Montepegli, altra frazione sopra Rapallo, non c'è la luce. La frazione a fianco, San Quirico, invece tutto ok, ci scrive Giovanni. Qua a Marassi non piove più, da Sofia e Vittoria. Pronto? Buon pomeriggio.
1: Pronto, buongiorno. Io volevo fare una cosa, cioè sarebbe doveroso da parte della regione a darvi un contributo per quello che fate. Perché non capisco che non si muove Bucci, non si muove nessuno. La sindaca a darvi un contributo per quello che fate quando ci sono queste situazioni. Grazie.
0: Grazie, grazie a lei, grazie per l'affetto con cui voi telespettatori ci seguite sempre, sia quando succede qualcosa e quando fortunatamente nella maggior parte dei casi non succede nulla, perché come spesso in questi anni vi abbiamo raccontato, Primo Canale c'è a prescindere, c'è per raccontarvi se effettivamente il torrente Lavagna aveva raggiunto il suo massimo e il limite, se l'entella è ai limiti di guardia oppure no, oppure per raccontare anche come magari una perturbazione si stia scaricando in mare fortunatamente e quindi non abbia creato danni. E allora andiamo avanti. Buongiorno, sono Anna da Voltri, confermo, questo l'ho già letto, scusate. Buongiorno, Rapallo per ora non piove. Vi seguo da anni, meritate davvero tanto, siete unici e competenti. Grazie, Antonio. Intanto questo è il torrente Recco, mi dice la regia, giusto? Torrente Recco, ok. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, sono la signora di Chiavri, sono Flavia.
0: Buongiorno Flavia.
2: Tutto quello che hanno detto quelli di prima, che è meglio, sarebbe una gran bella cosa che invece di pagare il canone RAI pagassimo voi. Veramente, fate la compagnia che ci tenete e le notizie che ci date, perché ci tenete sempre in comunicazione, cioè, le ultime notizie ce le date tutte, quindi è perfettamente giusto darvi qualcosa per quello che fate, per il tempo che ci mettete, per la passione, perché siete la nostra mente fuori casa.
0: Grazie Flavia, a nome mio ovviamente, di tutta Primo Canale, di tutti i tecnici, di tutti coloro che stanno lavorando, perché poi voi insomma no, vedete me, vedete le mie colleghe sul territorio, ma ci sono tantissime persone che stanno lavorando e lavorano in ogni diretta per raccontarvi quello che accade, per poter andare in onda, farvi vedere queste immagini, quelle che ci ha mandato Elisabetta Biancarani. Questa è la zona di Calvari, con questa esondazione che c'è stata proprio dai campi sportivi. Per fortuna poi, l'abbiamo raccontato in diretta, il torrente Lavagna si è abbassato di 80 centimetri. Pronto, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate e non parlare con il viva voce, se no ci sentiamo con difficoltà. Chi è in linea con noi?
3: Sono Margherita.
0: Buon pomeriggio Margherita.
3: Ecco, volevo unirmi a quello che ha detto la Flavia, che conosco. Dico altro, che non le faccio perdere tempo e sa bene come la pensiamo tutti di voi. Grazie mille.
0: Grazie.

0: grazie, grazie Margherita. Allora ci fermiamo per una piccola pausa perché poi Lucrezia Marini è pronta, così come Emanuela Cavallo dalla Spezia. A tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate I passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ripartiamo in questo pomeriggio quando sono le 14:16, una lunga diretta di Primo Canale per raccontare l'allerta meteo, un'allerta che dalle 13 di oggi fino alle 21 di questa sera sarà arancione sul centro Levante, situazione di criticità in particolare San Colomano Certenoli, Rezzo Aglio, hanno visto il torrente Aveto, il torrente Lavagna uscire in un punto, nessuna situazione di criticità particolare, ma ora ovviamente fiato sospeso perché nel tardo pomeriggio sembra essere attesa una nuova perturbazione, speriamo di no, ma evidentemente il terreno e soprattutto i corsi d'acqua sono già stracarichi. Allora vi devo, prima di andare da Lucrezia, però un aggiornamento sulla notizia del bambino morto caduto dal terzo piano del quartiere di Begato, perché non ha 8 anni come precedentemente riferito dai soccorritori, ma ha 5 anni. Sul posto vigile del fuoco, polizia e l'automedica che è stata inviata dal 118, ovviamente sono in corso le indagini per capire la dinamica che ha portato a questa tragedia. Torno da Lucrezia Marini, che dovrebbe essere credo sempre a Chiavari. Lucrezia, dove ti trovi?
1: Sì, esatto Tiziana, siamo sempre qui a Chiavari, siamo all'interno del centro operativo comunale e qui con me abbiamo Riccardo Martino, un funzionario della protezione civile che proprio in questo momento stanno monitorando le condizioni non solo del fiume Entella che vi abbiamo fatto vedere prima, che comunque ha raggiunto livelli preoccupanti perché hanno superato i livelli di sicurezza, ma anche in generale delle piogge, come potete vedere alle mie spalle, dove proprio vengono mostrati in tempo reale le perturbazioni e il come si stanno muovendo, ma ce lo spiegherà meglio Riccardo, grazie di essere qui con noi.
2: Grazie a voi. Sì, questa mattina abbiamo avuto, diciamo, questo evento temporalesco che ha versato soprattutto enormi quantità di piogge nell'entroterra e quindi nel bacino dell'Entella, e anche se a Chiavari, diciamo, non abbiamo avuto delle piogge così intense, poi abbiamo invece avuto la piena dell'Entella che è tuttora in corso e ha raggiunto il primo livello di guardia all'idrometro di Panesi e lo stiamo monitorando, diciamo, abbiamo le squadre sul territorio e stiamo

0: gestendo, diciamo, questa situazione qua.
1: Ecco, proprio in questo caso volevo porre l'accento su quello che stavamo dicendo anche prima, il fatto che magari anche se nella nostra città, in questo caso Chiavari, non vediamo che vi è una forte pioggia, bisogna sempre prestare attenzione quando vi è un'allerta gialla o in questo caso arancione, proprio perché anche Lentella risente delle piogge che avvengono nell'entroterra.
0: Sì, è corretto, perché comunque ha piovuto tanto all'interno proprio del bacino stesso dell'Entella, quindi nella zona della Val Fontana Buona, un po' anche nella zona del Graveglia, e di conseguenza poi le piogge che ricadono all'interno del bacino confluiscono nel tratto di fondovalle che si ritrova poi nel comune di Chiavari, e quindi un innalzamento dell'Entella, insomma, ce lo aspettavamo.
1: Ecco, le misure adottate e lo stato di preallarme per proprio l'innalzamento delle acque?
0: Sono misure, diciamo, che sono riconducibili al piano di emergenza comunale. Al raggiungimento di determinate soglie si attivano delle fasi operative che prevedono azioni sul territorio, come ad esempio la chiusura degli accessi lungo il fiume Entella e altre, diciamo, misure a carattere preventivo.
1: Ecco, ci potrebbe un po' illustrare queste misure e poi magari diamo anche le regole, le norme da rispettare in questi casi di allerta arancione?
0: Sì, allora le misure poi ovviamente fanno riferimento ai piani di protezione civile di ciascun ente, di ciascun comune. Per quanto riguarda il comune di Chiavari abbiamo il monitoraggio dei sottopassi, il monitoraggio delle zone limitrofe ai corsi d'acqua e, come dicevo prima, le chiusure delle zone adiacenti, in questo caso all'Entella, e quindi dell'area ciclopedonale che corre lungo l'Entella.
1: Ecco, il 20 agosto anche un altro fiume aveva creato problemi, il Rupinate, in questo caso?
0: Rupinaro, anche in questo caso abbiamo comunque, diciamo, funziona allo stesso modo, quindi raggiungimento di determinate soglie pluviometriche o idrometriche che fanno scattare delle fasi operative.
1: Anche in questo caso, con questa allerta, il Rupinaro è in condizioni stabili?
0: In questo momento sì, ovviamente, però va monitorato.
1: Ecco, le regole da seguire, le precauzioni da dover adottare, molti dicevano anche spostare magari le macchine dalle zone limitrofe.
0: Queste sono tutte attività che devono essere fatte prima e che diciamo sconsigliamo vivamente di fare durante un evento emergenziale o comunque durante un'allerta. Quindi non spostare le auto dai garage, non recarsi in zone depresse e possibilmente stare ai piani alti.
1: Ok, dai vostri modelli che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime ore?
0: Noi effettuiamo soprattutto monitoraggio di nowcasting, quindi non siamo in grado di prevedere quello che potrà succedere, però cerchiamo di farci un'idea rispetto a quello che sta realmente accadendo. Infatti questo radar ci mostra, cioè questa immagine radar ci mostra la pioggia che sta cadendo in questo momento qua.
1: Rispetto a questa mattina avete visto un peggioramento?
0: Diciamo che il clou ce l'abbiamo avuto a metà mattinata e poi piano piano stiamo osservando che le piogge si stanno lentamente traslando verso est, però ovviamente è tutta una situazione da monitorare.
1: Bene, grazie, ringrazio Riccardo Martino e vi restituisco la linea.
2: Grazie Lucrezia, e adesso ci spostiamo alla Spezia con Emanuela Cavallo, perché insomma anche dal radar abbiamo visto che lì in particolare sta piovendo, è piovuto in particolare. Qual è la situazione, Emanuela? Buon pomeriggio.
3: Esatto Tiziana, adesso c'è un momento di calma, ma un quarto d'ora fa le precipitazioni erano forti ed intense qui sul capoluogo spezzino, anche nei comuni della Riviera. Dai comuni della Riviera ci sono arrivati diversi video con appunto anche particolare attenzione rispetto ai corsi d'acqua, appunto nella zona delle Cinque Terre. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, diverse le segnalazioni anche per dei fondi, dei locali, dei negozi dell'acqua, proprio anche nel centro storico cittadino dove tra poco ci sposteremo. E intanto una notizia è l'annullamento della gara, della tappa che doveva partire praticamente tra pochi minuti da Piazza Europa e raggiungere dalla Spezia Fosinovo per la 50ª edizione della gara della Lunigiana. È stata annullata viste le condizioni meteo, e come vi ho detto praticamente una mezz'ora fa, per almeno una ventina di minuti, un fortissimo rovescio ha interessato proprio il capoluogo e diverse sono le conseguenze di allagamenti, soprattutto anche che riguardano dei fondi commerciali, e noi appunto adesso ci spostiamo nel centro per capire i danni di questa mezz'ora di pioggia intensa, l'intensità delle piogge.

0: crea, dove colpisce poi gli subiti, da subito i primi effetti. Quindi ci sposteremo nel centro storico stezzino per poi fare anche magari una visita alla stazione, perché diversi sono anche le conseguenze sulla linea e quindi sicuramente lì ci saranno poi da osservare anche le criticità del caso. A te Tiziana per ora.
1: Grazie, grazie Emanuela. Intanto, mentre tu parlavi, stavamo proprio vedendo le immagini che ci hai girato da Rio Maggiore con questo forte temporale proprio che si è abbattuto anche sulle Cinque Terre. Mentre continuiamo a vedere queste immagini, andiamo avanti con i vostri messaggi al 347-6766-291, sono veramente molti, vi ringraziamo per seguirci con così tanto affetto. Buon pomeriggio, come presidente della pagina social Comitato La Ripa, Avezzano Ligure, specialmente durante le allerte seguo il vostro canale per aggiornare gli oltre 7.000 utenti iscritti della Val di Magra e della Val di Vara, grazie di tutto. E poi davvero sarebbe bello poter avere la libertà di decidere a chi pagare il canone, voi ci siete sempre e comunque. E ancora, a Savona non piove per ora e dovrebbe mantenersi così, nel senso che il ponente e la Savonese dovrebbero, uso sempre il condizionale, ma comunque non essere interessate da questa perturbazione, tanto che l'allerta che è stata innalzata ad arancione è sul centro levante della nostra regione. E ancora, buongiorno, cimitero di Staglieno chiuso. Sì, è chiuso perché proprio in diretta l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Massimo Ferrante, circa un'oretta fa ci ha comunicato proprio la decisione del comune di Genova di chiudere questo pomeriggio parchi, giardini e i cimiteri, quindi anche il cimitero di Staglieno. E ancora, buongiorno, qui a Spotorno 30 gradi, umidità 80%. E ancora vi do l'aggiornamento della situazione sulla viabilità della città metropolitana di Genova. Le strade provinciali sono tutte transitabili. In Val Taveto, sulla SP49 di sopra la croce, al chilometro 1+200 si è verificata la caduta di un albero sulla strada, segnalato ai vigili del fuoco, che è già stato rimosso. Allora, andiamo a collegarci con il sindaco di Lerici. Buon pomeriggio, sindaco.
2: Buon pomeriggio, eccomi.
1: Allora, qual è la situazione nel suo comune? Quanto è piovuto?
2: Ma ha piovuto molto, adesso non so il dato scientifico preciso, però indubbiamente ha fatto circa 45 minuti di pioggia molto intensa e fortunatamente insomma avevamo attivato delle iniziative di prevenzione già dalla giornata di ieri e abbiamo gestito la cosa nel migliore dei modi, nel senso che non ci sono criticità rilevanti, salvo alcuni piccoli interventi che abbiamo dovuto fare su alcuni chiusini, però nella frazione Sant'Evento soprattutto, però diciamo che in linea di massima non si sono verificati allagamenti e quindi tutto è scorso regolarmente. Al momento non piove più praticamente, quindi insomma la situazione è sotto controllo.
1: Quindi sindaco, un po' come anche in passato, la criticità è su Sant'Evento?
2: È un pochino su Sant'Evento, però rispetto al passato diciamo abbiamo fatto degli interventi poi nella stagione primaverile che hanno sanato la situazione, quindi bene, creando un sistema di smaltimento delle acque che ha retto perfettamente, quindi siamo di questo, sono soddisfatto, anche perché siamo al tempo io ero vice sindaco, quindi avevo diretto in maniera personale anche alcuni interventi perché avevo l'assessorato ai lavori pubblici, quindi hanno funzionato, ecco, di questo sono molto soddisfatto.
1: Sindaco, le faccio un'ultima domanda, perché noi stiamo vedendo, no, in tempo reale dal sito OMIRL, insomma dal satellite, come la perturbazione stia, mi sembra anche abbastanza velocemente rispetto a quello che abbiamo visto della Val Fontana Buona, spostandosi verso la Toscana. Mi conferma quindi che da voi non piove più?
2: Al momento non piove più, diciamo che già circa un quarto d'ora che la pioggia è andata in diminuzione, okay, fino adesso che non piove più.
1: La protezione civile vi ha dato qualche alert particolare per il pomeriggio e la serata?
2: No, al momento noi no.

0: ragioniamo sulla ragione dell'allerta arancione dalle 13 fino alle 21 e quindi insomma sul momento siamo, monitoriamo e vediamo, abbiamo il COC aperto ovviamente, quindi insomma vediamo un pochino come evolve.
1: Grazie, grazie al sindaco di Lerici Marco Russo, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie mille, salve, salve.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
3: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsit.
3: In tutta Italia.
1: :14:31 in diretta per raccontare l'allerta arancione che è scattata alle 13 di questo 9 settembre e che andrà avanti fino alle 21 di oggi sul centro Levante della nostra regione. La zona più colpita è stata la Valfontana Buona, si sono vissuti momenti di forte apprensione, in particolare nel comune di San Colombano Certenoli, ma anche di Rezzoaglio, quando il torrente Lavagna e il torrente Cavanne hanno raggiunto i limiti di guardia e in un paio di punti sono usciti. Per fortuna non ci sono stati gravi danni, sono poi scesi anche di decine di centimetri in pochi minuti, questo perché fortunatamente lì ha smesso di piovere. Lo possiamo vedere dall'immagine del satellite che ci racconta come la perturbazione si stia spostando abbastanza velocemente verso la Toscana, tanto che sia Emanuela Cavallo che anche il sindaco di Lerici ci raccontavano come da circa 15 minuti non stia più piovendo nella zona. Vedete che la macchia violacea color melanzana mano a mano si sposta verso la Toscana. Allora, andiamo avanti a leggere un po' dei vostri messaggi al 347-6766-291. Concordo con tutti quelli che hanno telefonato, personalmente sarei disposto anche a pagare un canone per primo canale, la RAI è praticamente inesistente, Giuliano da Pra. Buongiorno Tiziana, grazie come sempre per il vostro servizio, grazie a voi perché è un lavoro che facciamo insieme, grazie alle vostre segnalazioni, grazie alle fotografie che ci inviate. Oggi devo dire poche perché sostanzialmente siamo noi dappertutto anche, ma se è vero che noi vi informiamo è anche vero che voi ci aiutate dove non arriviamo. Allora, sentiamo un altro primo cittadino, andiamo a vedere qual è la situazione sempre nello Spezzino, nel comune di Riccò del Golfo con Loris Figoli. Buongiorno, buon pomeriggio sindaco.
8: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, qual è la situazione nel suo comune? È piovuto tanto, poco?
8: È piovuto molto, ha iniziato un'ora e mezzo fa, la parte forte, diciamo.

diciamo tra un'ora che va avanti con intensità piuttosto sostenuta. Abbiamo avuto moderati ma significativi allagamenti nelle zone di private o pubbliche che risultano servite ormai da una canalizzazione che era fatta per piogge diverse da quelle che stanno arrivando. Nulla di grave per adesso, nessuna persona in difficoltà, però è chiaro che il disagio diventa esponenziale quanto il

0: sa, diciamo, capire meglio?
1: Sono, allora, noi abbiamo quest'ultimo anno individuato alcuni necessari interventi che dobbiamo fare sulle quelle che erano le vecchie canalizzazioni delle acque piovane, perché è cambiata la modalità con la quale arriva l'acqua. Poi c'è da aggiungere che, come ci siamo detti tante volte, in queste fasi, in cui poi è giusto e è comprensibile che si rivolga all'ente pubblico, esiste poi un enorme problema rispetto all'abbandono delle campagne. Ora ho alcune strade che sono di difficile percorribilità per l'appesantimento del fogliame in virtù della pioggia, e di boschi che stanno ormai individuando le viabilità pubbliche.
0: Lei, sindaco, prima parlava, diceva il sistema di canalizzazione era fatto per quello che accadeva prima, non di certo per questa intensità di pioggia concentrata in tempi molto ridotti.
1: Pochi decine di minuti. Tenga conto che, per esempio, noi abbiamo la strada del centro storico del capoluogo, che è attraversata da canalizzazioni di fine 700 prima 800, del diametro di 50 cm circa, a sezione quadrata, alcune delle quali sono state ripristinate nel corso degli anni. Ebbene, tutto questo sistema, che è un sistema poco pendente perché è fatto per un mondo che era quello delle vecchie piogge, oggi si carica anche del fatto che i terreni non più coltivati sono impermeabili alle acque, e quindi tutto si riversa sulle viabilità, creando anche un cortocircuito fiduciario con la comunità, che si aspetta degli interventi che tante volte noi non siamo in grado di fare, non tanto per una mancanza di fondi nello specifico, ma anche per una difficoltà di progettare un nuovo modo di vivere il territorio.
0: Grazie a Loris Figoli. In questo momento piove?
1: In questo momento piove e c'è vento.
0: Ha avuto dalla Protezione Civile qualche, diciamo, alert per le prossime ore? Perché noi, guardando il satellite, diciamo così, vediamo questa perturbazione che abbastanza anche velocemente, se poi non è mai velocemente quando la si vive sul territorio, ma guardandola, diciamo così, sembra andare verso la Toscana.
1: Sì, però teniamo sempre conto di una particolare, di un insegnamento che mi arriva dalle mie origini familiari, anche legate alla Marina Militare: se c'è un posto difficile da prevedere è la Liguria delle Cinque Terre,
0: sì,
1: perché è alta e stretta. Quindi noi aspettiamo con attenzione. Io in questo momento ho sul territorio 10 persone pronte ad intervenire, tra le reperibilità tecniche e i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Insomma, speriamo di non doverli fare intervenire.
0: Grazie a Loris Figoli, sindaco di Ricò del Golfo, buon lavoro.
1: Buon lavoro a lei e grazie. E vi seguiamo da online, perché ho la finestrina aperta. Buon lavoro.
0: Grazie a Loris Figoli, sindaco di Ricò del Golfo. Vi ricordo che in questo pomeriggio, possiamo lasciare l'ultima ora, abbiamo la notizia drammatica che è arrivata del bambino morto, caduto dal terzo piano. Siamo nel quartiere di Begato, 118, 18 anni, la polizia ci conferma invece che ha 5 anni, poco importa, è una tragedia che riguarda un bambino. Secondo una primissima ricostruzione, informazioni insomma che stiamo raccogliendo, sembra che in casa ci fosse la mamma e che il papà fosse a lavorare, e in qualche modo questo bambino si sia sporto dalla finestra e abbia fatto questo volo di circa 10 metri. Purtroppo anche all'arrivo dell'automedica le condizioni erano veramente drammatiche per questo bambino ed è stato impossibile salvarlo. Vi ripeto, queste sono informazioni frammentarie che stiamo raccogliendo, primissime proprio informazioni. Tra poco insomma saremo in collegamento con Chiara Orru proprio dalla zona. Allora, andiamo avanti. Vi ricordo che a Genova sono chiusi parchi, giardini e cimiteri. La decisione è stata presa all'ora di pranzo e comunicata in diretta dall'assessore comunale della Protezione Civile Massimo Ferrante. Allora, 347-6766-291, vi ricordo che l'800-640-771 è libero. Buongiorno, pioggia, temporali, ma le temperature vogliono scendere? Sembra di essere in Vietnam, Stefano da Voltri. E ancora...

Buongiorno, sono Alberto. Siete gli unici che tenete informati la gente sulla situazione di allerta. Grazie, complimenti a tutti voi per le informazioni. E ancora, Tiziana, andiamo avanti. Buongiorno, a Serra Ricò, il telefono fisso non funziona, ci scrivete. Grazie mille e buona giornata, Titti. E ancora, buon pomeriggio da Santa Margherita Ligure, complimenti, qui tutto ok, bisogna pulire i torrenti e soprattutto le colline, anche se i Verdi non lo fanno fare, saluti Adriano. E vede Adriano, poi ci sono anche le riflessioni che facevamo poco fa con il sindaco di Ricò del Golfo, no? È vero che bisogna tenere puliti tombini, caditoie, tutto quello che è possibile, è anche vero che sappiamo che l'entroterra alle spalle delle città non è più tenuta sotto controllo, non è più abitata così come una volta, ed è anche vero che quando ci si trova di fronte, per esempio stamattina in 6 ore a 181 mm che cadono a Cavanne nel comune di Rezzo Aglio, ebbene insomma il terreno fa fatica e fa fatica anche i tombini, seppur puliti. Questo però non significa che non bisogna pulire tutto il pulibile, tutto quello che si può pulire, torrenti, fiumi, piccoli ri, anche quelli così piccolini che qualcuno dice ma non l'abbiamo mai vista l'acqua, perché purtroppo nel passato, nella storia dell'alluvione di Primo Canale della Liguria, insomma, abbiamo imparato che anche quei rivi piccolissimi che magari per 10, 20, 30 anni non si erano mai ingrossati, a volte lo fanno e sono quelli che spesso fanno molto male. Grazie comunque per il suo messaggio, grazie per esserci sempre in questi momenti e grazie alla sindaca Salis per il suo lavoro, scrive Katia. E ancora, in attesa poi di collegarci con Emanuela Cavallo, La Spezia piove forte. E ancora, ho conosciuto Maurizio Rossi, ce ne fossero imprenditori come lui, anche per la sua capacità di circondarsi di gente in gamba come voi, grazie, molto gentile. Ma lo sapete che, ora mi permetto di fare una battuta, seppur stiamo raccontando questo pomeriggio di tensione e di apprensione con una tragedia come quella di Begato, ma mi permetto questa battuta veloce, a suon di farci tutti questi complimenti, guardate che poi l'editore ci tocca pagare lo straordinario, eh? Cosa dici, regia? Grazie, grazie, ovviamente ho fatto una battuta perché l'impegno nostro, il cuore che ci mettiamo nel raccontarvi quello che accade, lo facciamo proprio insomma per passione e parlo ovviamente di tecnici, di giornalisti, di tutta la televisione. Allora, non ho capito? Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Emanuela Cavallo, c'è anche Chiara Uru che sta raggiungendo Begato, il luogo della tragedia, tra poco.

Ben ritrovati gli amici di Primo Canale, da Nikos che ho detto di Trebi Meteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne, altrove sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata. E anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno.

Sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: 14:45, dalle 13 allerta arancione per temporali sul centro levante della nostra regione, una situazione di apprensione e criticità si è vissuta intorno all'ora di pranzo in Val Fontana Buona, quando il torrente Lavagna nel comune di San Colombano Certenoli, all'altezza della località della frazione Calvari, è uscito in un punto, ha raggiunto insomma il suo limite, così come il torrente Aveto nel comune di Rezzo. Così ci hanno raccontato i sindaci e ci hanno mostrato le immagini. Poi per fortuna la pioggia ha ceduto, dopo però diverse ore si è spostata verso Levante, lo stiamo vedendo, e in questo momento è sullo spezzino al confine con la Toscana. Sembra però andare più velocemente rispetto a quello che è successo in Val Fontana Buona. Intanto stiamo vedendo proprio il nostro mezzo con Lucrezia Marini e Francesca Cangiotti spostarsi. La buona notizia è che non piove, vedete che taggi e cristalli non sono accesi. Notizie di cronaca legate all'allerta a Genova, parchi, giardini e cimiteri sono chiusi. C'è poi una situazione che si sta normalizzando, ma comunque ha creato molto disagio perché un fulmine ha colpito il locomotore di un treno a Sori e quindi ci sono stati dei ritardi fino a un'ora e anche alcune cancellazioni. La situazione adesso sta tornando alla normalità, il che non significa che non ci siano ritardi per chi si deve spostare con il treno. E poi ancora la notizia drammatica che arriva da Begato e che vede un bambino di 5 anni che è morto in seguito alla caduta dalla finestra di casa sua al terzo piano. Secondo veramente una primissima e frammentaria ricostruzione, sembra che in casa ci fosse la mamma e che il papà fosse a lavoro, però vi ripeto, sono veramente notizie frammentarie. Tra poco ci collegheremo con Chiara Orru, che sta proprio raggiungendo Begato. Andiamo avanti con i vostri messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, sono colpito dalla tragedia di Begato, povera anima innocente, ho il sospetto che i genitori o chi doveva badare al piccolo era impegnato a vedere, a scrivere bellinate sullo smartphone. Da quando esistono questi incidenti tragici sono aumentati e tanto. Le dico una cosa, guardi, fermiamoci ad essere colpiti da questa tragedia, non sappiamo com'è andata, sappiamo che basta a volte veramente un secondo, basta chiudere gli occhi, girarsi un attimo e a volte succede anche quello che non avremmo mai immaginato. Non sappiamo quello che è accaduto, è sicuramente una tragedia e per chi ci crede, una preghiera, se non un pensiero per questa famiglia, per questo bambino. Allora, Lucrezia, vengo da te, dove ti stai muovendo e qual è la situazione? Insomma, mi sembra che per ora non stia piovendo lì, dove sei, dove ti trovi?
1: No, esatto, non sta piovendo al momento, siamo appena ripartiti da Chiavari e adesso ci dirigiamo in Val Fontana Buona un po' per continuare a monitorare la situazione, che questa mattina, come ci ha raccontato Elisabetta Biancalani, era comunque grave in quelle zone, un po' anche per andare a vedere proprio il livello dei fiumi, degli affluenti che poi hanno ingrossato, come abbiamo visto prima, il fiume Entella, quindi anche per andare proprio a

0: a monitorare bene la situazione e anche a sentire magari le testimonianze dei cittadini che vivono in quelle zone, che sono zone fragili, come abbiamo raccontato tutta questa mattina, e quindi anche piogge magari non molto abbondanti, ma comunque improvvise, dopo una grande siccità, possono andare a creare problemi non solo per i fiumi, ma anche proprio per il terreno, e quindi possibili smottamenti e frane. Ecco, come potete vedere adesso qui non sta piovendo, anche se il cielo continua a rimanere scuro. Infatti, vabbè, come abbiamo raccontato tutta questa mattina, nel primo pomeriggio l'allerta dall'1 alle 9 di questa sera è arancione, e vorrei ricordare alcuni consigli che ci sono stati dati dalla Protezione Civile poco prima, proprio del dire che anche se la situazione sembra stabile, come in questo momento magari non piove, se vi è un'allerta, soprattutto un'allerta arancione, che è un grado già intermedio di allerta, è importante rispettare alcune precauzioni, come ad esempio anche se la macchina si trova vicino a zone magari sulle rive dei fiumi o nei garage o nei sottopassi, non va spostata durante l'allerta, va spostata prima, proprio perché questi tipi di allerta, soprattutto le piogge che sono ancora estive, sono improvvise, quindi si potrebbe trovare in una situazione di pericolo da un momento all'altro. Cioè magari noi ci sembra che la situazione sia stabile, sia tranquilla, ma in realtà è mutevole molto velocemente, molto rapidamente, e quindi bisogna prestare altissima attenzione. Poi anche qui hanno comunque consigliato la Protezione Civile di limitare gli spostamenti, magari soprattutto per i soggetti anche fragili, quali potrebbero essere anziani o bambini, a comunque anche a piedi, di rispettare durante appunto le misure di precauzione dall'allerta arancione, quindi gli spostamenti devono essere quelli necessari, e soprattutto cercare sempre di rimanere in zone sopraelevate, cercare di non andare a passare sotto passaggi, e anche magari prestare attenzione da vicino alle rive dei fiumi, ma in generale anche dei torrenti, perché come ci ha spiegato Riccardo Martino, che era della Protezione Civile di Chiavari, anche i piccoli torrenti, che molto spesso non si ingrossano così frequentemente come altri fiumi, un caso eccezionale potrebbe accadere, potrebbe avvenire, e quindi proprio in quel determinato momento esondare e andare a creare delle problematiche non minori solo perché il loro corso magari d'acqua sembra essere più contenuto rispetto a fiumi maggiori. Quindi adesso noi ci stiamo dirigendo proprio verso la Val Fontana Buona, e vedete anche che le nuvole sono ancora basse, il cielo è ancora comunque scuro, e andiamo a vedere se la situazione è ulteriormente migliorata, come ci stava poi raccontando Elisabetta Biancalani poco prima di salutarci. Ti restituisco la linea, Tiziana.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Andiamo avanti, sempre da una parte guardando un po' il vostro cameracar, da una parte guardando le nostre immagini da terrazza e poi del satellite. Ciao Tiziana, sono Francesca da Sestri Ponente, qui la situazione è abbastanza tranquilla, non è piovuto per tutta la mattina. Riguardo al bambino caduto che ci ha lasciato, sono molto triste per questo, non bisogna giudicare i genitori senza sapere, non eravamo noi in quella casa. E ancora andiamo avanti, un saluto da Claudio, un abbraccio alla famiglia del bambino che è morto. In queste situazioni anche Claudio scrive: non si deve puntare il dito verso nessuno, ma solo essere vicini. E poi, visto che per il demanio non si può prendere nemmeno una pietra dal torrente, che se ti beccano ti fanno le sanzioni, perché non si vanno a pulire i boschi di loro proprietà, visto che le piogge e tronchi arrivano a valle nei torrenti? Daria da Serra di Co. Questo è un altro tema molto importante, e che abbiamo raccontato anche negli anni, perché se c'è da raccontare da una parte il cambiamento climatico, e quindi queste piogge che sono molto violente, molto concentrate in un luogo e in un tempo ridotto, dall'altro c'è da mettere in parallelo quello che è la manutenzione del territorio, e noi insomma, essendo questa fettina così sottile, stretta fra mare e montagna, lo sappiamo molto bene, così come ovviamente le difficoltà e anche le criticità che avvengono sul nostro territorio per quei piccoli rii. Prima Lucrezia diceva anche a volte dei torrenti che non hanno dato fastidio, beh, sono anche proprio dei piccolissimi rii, per non

parlare poi di quelli che sono stati tombati per insomma determinate costruzioni. Non sono quei piccoli ricchi che magari sono in campagna, che non ci pensiamo, sono dietro la casa, di solito c'è un rigagnolo d'acqua e a volte quando ci arriva, come stamattina, una quantità di acqua 181 mm in 6 ore stamattina a Rezzo Aglio, capite bene che i tombini vanno puliti, le caditoie vanno pulite, i torrenti vanno puliti, tutto va pulito, però è effettivamente difficile e anzi la nostra regione in alcune zone ci ha insegnato come regga fin troppo bene considerando la mole di acqua che cade. Allora andiamo avanti, vi ricordo che purtroppo questo pomeriggio di racconto di Allerta Arancione è macchiato di nero da questa tragedia di Begato, un bambino di 5 anni che è caduto ed è morto a Begato, a Genova, è morto proprio cadendo dalla finestra di casa sua al terzo piano. Frammentaria ricostruzione dice che forse in casa c'era solo la mamma e non il papà, una tragedia che ha molto colpito anche i soccorritori, perché lo abbiamo sempre ripetuto, no? Ne abbiamo parlato spesso parlando del crollo di Ponte Morandi, ma in generale anche i soccorritori, anche i medici e gli infermieri che intervengono, anche i vigili del fuoco sono persone umane e di fronte a un bambino di 5 anni che cade da circa 10 metri, insomma, bisogna solo stringersi alla sua famiglia e non si può fare null'altro. Allora, forse c'è un ultimo primo cittadino in linea? No, va bene. Allora, facciamo una cosa, vi leggo ancora un paio di messaggi, poi vi saluto perché lascerò il testimone staffetta con Giorgia Fabiocchi. Buongiorno, Sestri Ponente, situazione tranquilla, intanto vediamo anche a pieno schermo magari, regia, proprio le immagini, facciamo un giro con le telecamere da Terrazza Colombo, quella che è la situazione. Vedete che prima, circa un'ora, due ore fa, guardando verso Levante, verso il monte di Portofino, il cielo era veramente nero, molto più nero di adesso, non si vedeva il promontorio di Portofino, e questo perché appunto la perturbazione adesso è al confine con la Toscana. Allora, Emanuela Cavallo mi dice che si può collegare? Ah no, va bene. Sì, va bene. Ok, allora tra poco con Giorgia Fabiocchi ci sarà anche Emanuela Cavallo per l'aggiornamento. Questo vi dicevo a Levante, avete visto come sia molto diverso il cielo rispetto a due ore fa. Questo è direzione ponente, nuvole ma pioggia, per fortuna dico io, pochissima o quasi assente. Così anche a Portofino, queste sono immagini che ci arrivano in diretta con le nostre telecamere. Buongiorno, abito nel palazzo a fianco dove è precipitato il bambino, una tragedia incredibile, ci scrive questa signora. E poi c'è anche chi ci scrive: ami, uno scandalo, se tutta la spazzatura dell'altura in caso di pioggia scende a valle, tutti i tombini si tapperebbero oltre a quelli già tappati. Questa è la situazione, intanto questo è il Camera Car con Lucrezia Marini e Francesca Cangiotti, vedete che non sta piovendo e quindi insomma la telecamera, la nostra telecamera ce lo conferma, così come la cartina, il satellite in tempo reale che ci fa vedere appunto come in questo momento stia piovendo solo al confine con la Toscana, grazie a Filippo Rossi, e sostanzialmente da Ventimiglia fino alla Spezia la Liguria in questo momento è bianca praticamente. Vedete che questa era appunto la precipitazione che ci raccontava in diretta il sindaco di Ricò del Golfo, ma anche il sindaco di Lerici, e poi vedete che mano a mano si è spostata verso la Toscana, addirittura si è spenta, e quel colore violaceo, melanzana, che non ci ha abbandonato un attimo dall'ora di pranzo, da mezzogiorno, grazie al cielo si è colorata di verde proprio sul confine della Toscana. Non significa abbassare la guardia, speriamo che questo bianco possa mantenersi così, ma dovremo vedere che cosa accade nel tardo pomeriggio. Ci sarà

0: effettivamente una nuova valutazione di ARPAL e vedremo che cosa accadrà e che cosa verrà deciso per le allerte. Ringrazio Filippo Rossi e Gianluca Messina in regia, così come insomma tutti i colleghi, chi in esterna, chi in redazione, e lascio e passo la palla, so che le piacerà moltissimo questa cosa, passo la palla a Giorgia Fabiocchi. Grande.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Something Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne, altrove sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi.

0: Ben ritrovati al servizio del pubblico, questa lunga diretta di Primo Canale per raccontare l'allerta sulla Liguria, sul centro e sul Levante, allerta gialla che poi in realtà poi è stata alzata di livello, quindi arancione nella fascia centrale fino alle 21 di questa sera. La situazione al momento è sotto controllo, allora ringrazio per avermi raggiunto in studio il direttore Matteo Angeli per parlare di un tema che so che vi interessa molto. MT, intanto ciao direttore.
1: Ben buongiorno ritrovato. Giorgia, buongiorno a tutti, sì, perché ho sentito prima un po' anche telefonata e tanti messaggi che Tiziana Oberti ci ha passato proprio nelle nostre chat interne, di tanta gente che iniziava già a chiedere naturalmente se si sapeva qualcosa dell'esito degli incontri che sono tuttora in corso fra Città Metropolitana, azienda MT e i sindaci dei vari comuni dell'entroterra, per capire quale sarà il futuro delle linee dell'extraurbano. Non abbiamo ancora notizie in merito perché i colloqui sono iniziati i primi alle 13:30, quindi sono le 15 adesso, quindi sono in corso, vengono scaglionati dalle 13 fino alle 19, gli ultimi a fare questi incontri saranno i sindaci della Val Trebbia, mi pare intorno alle 19. Cosa succede? Praticamente dopo l'incontro di ieri, che non ha ovviamente soddisfatto i sindaci dell'entroterra, insomma hanno fatto, dicono loro, uno 0-0, perché l'azienda ha uno, intanto si è visto il presidente Berruti che non si vedeva da mesi e mesi, questa comunque è una piccola notizia. E tra l'altro sì, perché noi sia i sindaci che tutti si erano lamentati proprio di questa assenza, nessuno, anche noi l'altra sera durante la trasmissione politica del lunedì abbiamo fatto con un cartello chi l'ha visto, noi abbiamo detto che Berruti il presidente non abbia lavorato in questi giorni, in questi mesi, però obiettivamente tutti, se i sindacati, se i sindaci, se tutti sono lamentati di non averlo visto in presenza, significa insomma ogni tanto anche la forma ha la sua importanza. E poi lo stesso Berruti, bisogna essere onesti, ha anche ammesso di avere sbagliato, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, quindi anche della gestione di tutta la situazione delle ultime settimane, proprio nella gestione di queste problematiche legate all'entroterra soprattutto. Quindi chi chiede scusa in qualche modo va sempre gli va sempre riconosciuto, però è la conferma di quello che noi come Primo Canale diciamo da mesi, insomma da settimane sicuramente, ma anche da mesi, che questa gestione della azienda di questi ultimi mesi è stata una gestione completamente errata, sbagliata. E basti vedere quello che è successo durante il corso dell'anno con tutte queste linee tagliate al mattino, tanti ragazzi, tanti studenti non sono arrivati a scuola per mesi e mesi e mesi, puntuali alla campanella delle 8, tanti signori o signore lavoratori sono arrivati in ritardo nei vari uffici, al pomeriggio le corse erano tutte sovraffollate, insomma problematiche di ogni tipo, non passavano autobus per minuti e minuti, poi magari ne passavano tre insieme della stessa linea, insomma una gestione dell'azienda in questo ultimo anno davvero negativa, pessima. Non lo dico io, ma lo dicono i cittadini, che sono gli utenti, quelli che pagano il biglietto, quindi hanno tutto il diritto e il dovere anche di dire quello che non è andato. Tra l'altro sentivamo anche Truzzi l'altra sera, il presidente di Assutenti, abbiamo chiesto anche a lui che dal suo punto di vista, naturalmente degli utenti, che inverno ci aspetta, che autunno ci aspetta, dice lo stesso problematiche dell'anno scorso, quindi anzi con dei tagli ulteriori, quindi insomma andremo incontro ancora a un periodo difficile, però a questo punto è inutile stare a vedere quello che non è stato, anche se va sempre riconosciuto, è sempre ricordato e sottolineato, perché quando nei mesi noi dicevamo che stava succedendo qualcosa di sbagliato, sembravamo dei pazzi, e poi insomma se tutti i sindaci dell'entroterra hanno, per esempio in questa situazione, oggi siamo a mercoledì, lunedì iniziano le scuole, quindi mancano pochi giorni,
0: esatto.
1: Non sanno ancora dire ai ragazzi se riusciranno ad arrivare in tempo a scuola oppure no, questa è una cosa gravissima. Io mi ricordo proprio a metà luglio il sindaco di Toriglia Beltrami, proprio qui a Primo Canale, lanciò per primo l'allarme dicendo siamo a metà luglio e non sappiamo ancora nulla di settembre per quanto riguarda la scuola, e quando lo disse a luglio sembrava, con l'estate ancora di mezzo, con l'agosto di mezzo, sembrava una

0: data buttata lì, no? Come dire, chissà, poi prima o poi ci diranno qualcosa. Era luglio, è passato agosto, poi lo sappiamo, passa il tempo in maniera velocissima. Ci siamo trovati a 5 giorni dalla scuola con questa azienda che ha convocato i sindaci in maniera frettolosa, un po' raffazzonata, dicendo: e cosa succede oggi? In questo momento, mentre vi stiamo parlando, ci sono questi incontri. Questa mattina i vertici dell'azienda hanno raccolto le osservazioni che sono arrivate dai sindaci nei giorni scorsi, quindi i sindaci sanno, no? Le corriere, quelle che sono più affollate, quelle che non si possono per mille motivi tagliare, il rientro a scuola o dei lavoratori al pomeriggio, cioè hanno l'idea delle corse che possono, che non devono essere tagliate, quelle che magari invece possono essere un po' limate. E quindi oggi presentano ai vari sindaci il loro rimodellamento del piano presentato, vedendo, sperando che vada, che soddisfi i sindaci, insomma, che sia un incontro soddisfacente. E quindi entro stasera, piano piano, poi i sindaci usciranno e ci racconteranno se sono stati almeno un po' accontentati o se invece torneranno a casa con le pive nel sacco e quindi con un grande insuccesso da parte di tutti, quindi con tutte le conseguenze del caso.
1: Allora lo vedremo, lo racconteremo sicuramente nella giornata di oggi, poi ovviamente c'è anche quella di domani. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, Roberto?
1: Sì,
2: sono
1: sì.
2: Io?
1: Sì, sì, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, io volevo far presente questo. Io oggi sono dovuto partire da Molassana per andare a prendere mio figlio a Piedemonte perché non passavano le corriere. Chiaramente quando sono arrivato lì c'era la corriera che passava, ma uno in ritardo pazzesco. Non è che tutti i giorni è possibile, gente che esce da lavorare o che va a lavorare, che deve fare questa vita piccole corriere. Poi una cosa, una curiosità che volevo dire, mi sembra di sapere che da Montoggio c'è una corriera che parte da Montoggio e va a Genova, questo anche quando ci sono gli scioperi dei treni, ad esempio, fa Montoggio-Genova, Brignole, giusto?
1: Esatto.
2: Questa corriera prende l'autostrada Busalla, passa davanti a Bolzaneto e va dritta, ma è possibile che non è possibile che questa corriera esca a Bolzaneto, faccia quella piccola rotonda che c'è, faccia scendere la gente che va a Bolzaneto e poi riprende l'autostrada fino a Brignole? Sarebbe già una cosa ottima per risolvere il problema quando c'è lo sciopero dei treni. Sarebbe una cosa meravigliosa, sarebbe. C'è tantissima gente perché dall'entroterra deve andare a lavorare a Bolzaneto o nei dintorni.
0: Sì, tra l'altro la interrompo, nella riunione di ieri anche il presidente Berruti ha parlato anche di questa possibilità di integrare la gomma con il ferro, quindi gli autobus con i treni di Trenitalia, quindi cercheremo di capire se sarà qualcosa di possibile o no, quindi integrare anche il biglietto in modo da...
2: Penso che 5 minuti in più uscire dal casello di Bolzaneto, fare la rotonda, far scendere quelle persone che sono da Bolzaneto, che poi possono prendere l'autobus per andare da un'altra parte, sarebbe una soluzione quando c'è lo sciopero dei treni, questo è il primo, per non parlare poi del discorso delle corriere, che è veramente allucinante, perché io come tanti altri genitori, fratelli, sorelle, dobbiamo correre all'improvviso per andarli a prendere, perché poi devono andare a Bolzaneto a prendere il treno perché c'è la coincidenza per andare chissà dove.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: Grazie. Intanto ne dibatteremo, ne parleremo.
0: Sì, questo tra l'altro abbiamo fatto un'incursione, no, in questa giornata
1: sì,
0: praticamente
1: poco,
0: monotematica.
1: Esatto,
0: però
1: tra poco andiamo a sentire anche quello che è emerso da
0: sì.
1: Lunedì sera, però vado un attimo da Emanuela Cavallo perché lo Spezzino è la zona più colpita in questa allerta gialla e poi arancione in Liguria. Allora Emanuela, a che punto siamo? Ci sono però, mi sembra di capire, buone notizie più o meno.
3: Allora, siamo in un momento di tregua, sicuramente Giorgio, ci sono state delle forti precipitazioni, comunque ormai un'oretta fa, con anche degli allagamenti, anche nella zona soprattutto del centro storico, le vie principali, via Letaglia, via Le Amendola. Io vi ho mandato anche dei video del torrente Lagora che costeggia l'arsenale militare, che quindi appunto è qui vicino, perché qua siamo alla fine di Corso Cavour, ora ci giriamo e vediamo l'ingresso dell'arsenale di Piazza Chiodo e lì appunto il lago, e qui i giardini pubblici Spezzini, che sono anche ricchi dal punto di vista botanico. Come vi dicevo, diversi comunque gli allagamenti, soprattutto negli assi viari principali, al punto tale da far sospendere o comunque da rinforzare

0: ovviare la tappa alla Spezia Fosinovo, come abbiamo detto. Alla fine gli organizzatori, vista l'allerta meteo arancione, hanno deciso di annullare questa tappa che partiva alle 14.30 dal centro spezzino, da Piazza Europa, per raggiungere poi Fosinovo. Quindi, come è stato anche segnalato dai vigili del fuoco, diversi via allagamenti, sottopassi, alcuni fondi anche allagato. Qui l'acqua si è alzata molto, vediamo che appunto ci sono le conseguenze, soprattutto dal punto di vista, possiamo dire, galleria da pozzo, dal punto di vista, diciamo, dell'ordine dei rifiuti. E soprattutto le segnalazioni riguardano il centro storico cittadino. L'allerta comunque continuerà fino alle ore 21 e dunque possibili altri rovesci anche di forte intensità.
1: Grazie.
0: Ora ci spostiamo verso la stazione per osservare anche qui la situazione.
2: C'è nessuno, Emanuele, in giro, mi pare di capire. Una città non deserta, ma praticamente deserta,
1: ma,
2: almeno
1: guarda,
2: dalle immagini che ci fate vedere, insomma, mi sembra una Spezia piuttosto
0: una Spezia che sta attenta alla condizione di allerta, però qualche turista c'è. Ricordiamo anche che, allora, magari mi sposto e andiamo più verso Corso Cavour, così un pochino di movimento anche dal centro storico spezzino lo potete osservare. Qualche turista si vede in centro città, anche perché settembre è un mese, anzi, che per presenze dalle prenotazioni sembra che potrà dare più soddisfazione anche del mese di agosto. Ormai anche turisti internazionali scelgono l'autunno, anche perché l'estate è molto calda e l'autunno permette, insomma, di godere sia del mare sia forse dei sentieri. E però in caso di allerta arancione poi i sentieri sono chiusi, anzi ci sono delle limitazioni proprio anche ai gruppi nella zona delle Cinque Terre, proprio per evitare, per garantire anche le condizioni di sicurezza. E oggi poi ci sono tutte le problematiche relative comunque alla linea dei treni, quindi problematiche che si sommano alla situazione dell'allerta. Però in generale diciamo che gli spezzini non hanno per ora deciso di fare una passeggiata, anche perché un'oretta fa la situazione era ben diversa e quindi, insomma, la pioggia era proprio intensissima e al punto tale da aver causato in pochissimo tempo anche degli allagamenti.
1: Grazie Emanuele, allora ci
0: ecco
1: sentiamo tra poco con
0: da Corso Cavour.
1: Grazie, a dopo. C'è una telefonata, però ti leggo un paio di messaggi, Matteo, poi prendiamo la telefonata, perché c'è chi scrive: vergognoso che da parte di AMT, che anche con una giornata di allerta come oggi nelle valli interne non ci siano stati collegamenti, le corriere hanno saltato le proprie corse, le persone erano in attesa, in difficoltà, vergognoso. Poi ovviamente sai che adesso si usano molto le emoticon, quindi con le faccine.
2: Ma poi c'è una cosa che è emersa l'altra sera, che tra l'altro non sapevo, perché ovviamente non usando quelle linee non le sapevo, che queste persone che spesso vengono sono alle prese con questi annullamenti all'ultimo delle corriere non vengono avvisate. Cioè nel 2026, con la tecnologia che abbiamo, con tutte le app, le intelligenze artificiali, tutto quello che volete, cioè queste signore dicevano: noi quando ci salta una corsa non ci arriva nessun messaggio, quindi noi arriviamo alla fermata e non arriva la corriera. Cioè anche lì sarebbe una cosa più banale del mondo, io pensavo ci fosse, tra l'altro, è talmente elementare e banale, avvisare le persone che una corsa è saltata o è in ritardo o che cosa. E invece nel 2026 cioè sono persone alle fermate che aspettano una corriera che non arriverà mai.
1: E questo è un dato che non si
2: perché sono due cose che su questo ci tengo molto a sottolinearlo, ma non lo dico io, ma lo hanno detto i sindacati, i lavoratori, i sindaci. Cioè un conto è l'azienda ha dei problemi economici, per carità, non è delle più salute, ma questo, avere dei problemi economici non significa gestire male,
1: certo,
2: la situazione. Quindi il presidente Beltrami, che ha gestito anche ATP negli anni scorsi, quindi poi ha gestito una situazione anche fallimentare, che poi è riuscito in qualche modo insieme ad altri ovviamente a rimettere in carreggiata, però lui diceva: quando noi avevamo quasi un euro sul conto corrente, però riuscivamo a gestire comunque anche con degli

0: accordi privati, non privati, non personali, certo, ma con degli accordi one to one con le carrozzerie, con le officine, cioè i mezzi che erano, non ce la facevano più, li riuscivamo a riparare e a rimettere in carreggiata, cioè avevamo una attenzione anche per i mezzi. Ora invece sentiamo dire che il mezzo è rotto, il mezzo gli manca il pezzo di ricambio, le gomme sono lisce e si ferma tutto.
1: Si
0: ferma tutto, ma non si deve fermare tutto, perché tanto ci vuole la continuità aziendale, che è una delle prerogative anche per far sì che l'azienda possa andare avanti, anche grazie appunto a tutto il piano di risanamento e quindi con l'occhio del tribunale. Quindi ci vuole una continuità, e continuità aziendale significa anche continuità di garanzia delle corse, perché se tu non garantisci le corse la continuità aziendale non c'è. E quindi questo che io dico, ma non puoi scindere le due cose. È vero che magari non ci sono miliardi sui conti, ma ci vuole un'attenzione alla situazione molto molto precisa e invece aver cambiato anche il management, per esempio, rispetto, prima c'erano dei genovesi nel management di AMT, prima conoscevano bene la situazione, ora ha messo tutta gente che viene da fuori, che come diceva, io parlo sempre con Beltrami perché è un competente, a parte che è sindaco di Toriglia, quindi ha bene e poi ha competenza sulla cosa, lui dice non conoscono neppure, non dice neppure Toriglia, che magari nessuno può conoscere, qualcuno che viene da fuori, ma neanche Rapallo e Chiavari.
1: Sì,
0: quindi se tu dai mano, magari sono dei manager fantastici, bravissimi, e nel loro passato hanno fatto cose importanti, ma in un momento così importante, con poco tempo a disposizione, tu cambi tutto il management e lo dai in mano a persone che vengono da fuori, che non conoscono le problematiche delle valli, le corse importanti, quelle non importanti, cioè tutto il territorio, che è un territorio comunque complicato. E qui dove infatti siamo arrivati al 10 praticamente di settembre con una situazione di questo tipo, con la gente che non riesce a prendere le corriere e lunedì va a scuola o non va a scuola.
1: Non si sa ancora. Sentiamo chi c'è in linea, anzi mi scuso per il potenziale ritardo.
0: Ah, ecco perché mi guardavi male.
1: No, giustamente, lo sanno che devono aspettare. Ben ritrovato.
2: Pronto?
1: Sì, prego, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Lucia.
1: Sì.
2: Volevo dire una cosa, che voi siete preziosissimi. E invece dire anche che siccome le cose si vedono bene quando non funzionano, allora la Salis dovrebbe prendersi un bel foglio e farsi dei giri anche proprio oggi, perché intanto c'è l'autista, quindi non è che deve fare tanto sforzo, quando arriva sul posto può segnare, può rendersi conto di persona, invece di pensare a portare cantanti a Roma, eccetera. Ecco, volevo dire questa cosa proprio perché se vedi ti rendi conto. Meno male che ci siete voi, che invece sopperite a tutto questo.
0: Purtroppo ancora non riusciamo a portarvi a casa o al lavoro, quello ancora non è nelle nostre competenze, purtroppo, nel senso, la battuta, però obiettivamente almeno cerchiamo di tenere alta l'attenzione, che questo probabilmente è il compito, penso io, anche di un media importante, qualunque media naturalmente, però insomma tenere accesa l'attenzione, molti con i fari puntati sempre, penso che sia un dovere di un media, di un emittente.
1: Eh sì, è così, vedremo cosa accadrà. Domani c'è la commissione, giusto?
0: Domani ecco, brava, sì, domani c'è anche un'altra, sì, la seconda, perché c'era già stata qualche mese fa, una commissione in comune, inizierà alle 9, quindi con anche qui importante, perché era stata richiesta da tempo. E queste commissioni cosa sono? Sono altro che degli incontri dove vengono invitate degli attori, insomma, sono sempre ovviamente temi molto, molto complicati, e quindi si invitano tutte le persone, quando soprattutto ci sono delle situazioni importanti da decidere o comunque da analizzare, si invitano questi famosi auditi, che sono queste persone che in qualche modo hanno a che fare con la problematica. Quindi domani ci sarà ovviamente i vertici dell'azienda, ci saranno naturalmente gli utenti, ci saranno naturalmente i municipi. Non ci saranno invece i sindaci dentro terra, che l'opposizione aveva chiesto, e anche gli stessi sindaci avevano chiesto di presenziare a questa commissione, invece il comune ha detto no, perché sono già rappresentati da Città Metropolitana. E anche qui probabilmente, per carità, c'è stata un po' di polemica anche su questo, era giusto non

0: non farli entrare domani in comune oppure no. Il regolamento, secondo quello che dice il comune, dice così, però naturalmente i sindaci dicono magari noi non ci sentiamo rappresentati dalla città metropolitana, quindi non è detto che tutto quello che viene detto dalla città metropolitana.
1: Certo, però sono anche tanti, quindi come
0: sono
1: si riesce
0: tanti,
1: a trovare,
0: insomma, vabbè, comunque c'è stata molta polemica su questo, si poteva anche farli entrare, nel senso che comunque sono parte importante di questa partita, quindi va bene. L'importante è oggi, soprattutto vedremo, probabilmente se avremo notizie anche nel corso del pomeriggio, che tanto saremo sempre in diretta, le daremo, naturalmente aspettiamo, certo, che loro finiscano questi incontri, poi piano piano che i vari macro territori chiuderanno i loro incontri, vedremo di darvi notizie più precise per sapere se sono state accolte e in che percentuale le richieste che hanno fatto la città metropolitana, o se invece non ci sono stati invece riscontri, quindi tutto è stato mandato a gambe all'aria. Speriamo di no, speriamo che ci sia trovata una soluzione che in qualche modo non sarà perfetta, però almeno magari limita il più possibile i disagi per i cittadini dell'extraurbano.
1: Allora, prima di fermarci un attimo, lo dico alla regia, e ti leggo un messaggio che è arrivato proprio in questi minuti, fa un po' il paio con quello che dicevi tu, direttore, perché ci scrivono: buongiorno, sto seguendo il vostro programma e mi sorge spontanea una domanda, perché se AMT ha fatto un'app con i transiti aggiornati in tempo reale, il bus sparisce dopo 20 minuti che uno l'ha fermata, che aspetta e magari deve aspettare altri 20 minuti. Essere trasparenti significa essere corretti e dare modo all'utenza di rivolgersi ad altre soluzioni, che possano essere il taxi, il treno o altro, comunque uno che si può fare accompagnare, così invece dà il triplo di servizio, ed è un po' quello il concetto. Poi è chiaro che
0: nell'extraurbano non c'è neanche questo servizio, non c'è proprio.
1: Non c'è, quindi...
0: Così ce l'hanno raccontato gli utenti che erano l'altra sera ospiti del nostro programma diretta da Montoggio. Manca una comunicazione per quanto riguarda l'extraurbano. Per quanto riguarda l'urbano è vero, a volte mio figlio per esempio lo usa e ha l'app, spesso mi dice proprio spariscono le corse, quindi non riesci più a capire cosa sta succedendo.
1: E poi quello che dicevi tu, un altro messaggio, se tu metti persone che non conoscono il territorio, poi questi sono i risultati. È un servizio pubblico il trasporto, ma forse in realtà non lo è più, si ascolta il territorio, forse poi lo si fa come abbiamo deciso, di servizio, chi controlla i partecipati, cari
0: per esempio saluti. E poi chiudo, poteva essere un'idea, io l'ho fatta anche allo stesso sindaco di Torino, proprio ospite qua una quindicina di giorni fa, per esempio poteva essere un'idea, e io penso un'idea banale ma geniale fra virgolette, di farsi aiutare dai sindaci nella composizione, certo, di questo piano, cioè invece di fare dei tagli così come ha detto Crucioli con l'accetta, senza così a caso,
1: se dovresti confrontarti,
0: prendevi i quattro sindaci, uno per area almeno, li si facevi sedere attorno a un tavolo e presentavi già un piano, già con loro aiuto avanzavi di arrivare a pochi giorni da 14 settembre in questa situazione, facendoli arrabbiare, perché vi ricordate le lettere, il caos dentro il PD, e i sindaci che ha alzato la voce, tutti questi sindaci delle varie valli che hanno scritto delle lettere pesanti nei confronti dell'azienda, cioè, quindi abbiamo vissuto anche l'ultimo mese molto caldo, avresti evitato tutto con i vari sindaci dentro l'azienda come supporto, come consulenti, anche gratuitamente ovviamente, avrebbero fatto sicuramente, perché loro hanno un grande spirito di servizio, e non saresti arrivato oggi qua.
1: Chiaro. E poi c'è tutto il tema che dici tu, anche politico, perché chiaramente molti sindaci sono anche di centro-sinistra.
0: Molti erano in difficoltà, perché molti
1: è capibile
0: sono
1: come
0: sono andati
1: contro la tua squadra.
0: Però a volte sono stati anche onesti, come dire, vai contro, vado contro la mia squadra, però la mia gente è quella che mi chiede delle soluzioni e comunque mi fa delle domande, devo rispondere ai miei cittadini, non al partito.
1: Allora, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, non parliamo solo di questo, è pronta, tra l'altro, non andate via, è pronta Chiara Urrù da Begato, perché si è consumata una vera e propria tragedia, un bimbo di 5 anni precipitato dal terrazzo di casa e ha perso la vita sul colpo, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
0: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.

0: Ben ritrovati sempre per raccontare questa lunga allerta mal tempo in Liguria. Poco fa abbiamo aperto una finestra invece sulla situazione di AMT, l'abbiamo aperta con il direttore Matteo Angeli, che magari tra un po' ci raggiunge nuovamente in studio per capire come stanno andando, avete sentito, questi incontri tra i sindaci, le varie delegazioni dei sindaci delle vallate dell'entroterra genovese ligure in contatto, spesso in video collegamento, anzi oggi probabilmente saranno tutti in video collegamento per capire come organizzarsi in vista del 14 settembre. Lo ricordiamo, lunedì prossimo infatti ripartono le scuole, si riaprono i portoni di scuola e c'è una carenza grande dal punto di vista del trasporto pubblico locale. C'è l'allerta, abbiamo fatto il punto con i nostri inviati a partire da questa mattina con le nostre dirette. La situazione più delicata, in realtà lo ha raccontato prima anche ARPAL da noi, lo ha raccontato l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, i nostri inviati Emanuela Cavallo nello Spezzino, colpito soprattutto il Levante, lo abbiamo sentito con lei, soprattutto in queste ore centrali anche con Elisabetta Biancalani, avete visto quello che è accaduto tra Chiavari, San Colombano Certeno, Lavagna, quindi si torna a parlare di pioggia incessante in quella zona come è accaduto diverse settimane fa quando eravamo dopo Ferragosto a raccontare di nuovo quelle zone colpite dalle piogge e dai temporali. Poi vi dicevo, c'è la cronaca, ovviamente siamo in diretta da questa mattina, quindi raccontiamo anche quello che sta accadendo in questa giornata. Da una parte dicevamo il trasporto di AMT, anzi se avete voglia di intervenire in diretta lo sapete, il nostro numero 800 640 771, il nostro WhatsApp, possiamo dialogare su questo. La situazione meteo in questo momento è tranquilla, quindi ci dà la possibilità anche di parlare di altro. Poi vi dicevo, c'è la cronaca, c'è una tragedia vera e propria che si è consumata nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di appena 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione, stava probabilmente giocando con un altro bimbo ed è precipitato, non c'è stato nulla da fare per lui. Siamo a Begato con Chiara Orru, quindi vengo da te Chiara, raccontaci se si hanno novità sulla dinamica. Certo, purtroppo la vera tragedia è che il bimbo non ce l'ha fatta.
1: Eccoci Giorgia, purtroppo la dinamica è ancora da chiarire, io vi riporto quello che è stato purtroppo una vera e propria tragedia. Io mi trovo in via Vigliero a Begato, dove verso mezzogiorno e mezza si è appunto una vera e propria tragedia, è successa una tragedia a un bambino di 5 anni, doveva ancora iniziare la prima elementare, insomma è caduto dalla finestra di un appartamento, si trovava al terzo piano, una quindicina di metri, è stato il volo che ha fatto, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti subito tempestivamente vigili del fuoco e polizia, Croce Rosa, ma per il bambino ormai non c'è stato nulla da fare, è caduto per una quindicina di metri come vi dicevo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato da solo in casa con sua mamma, la mamma si è allontanata

sta probabilmente un po' e il bambino ha insomma è caduto da una quindicina di metri. La mamma tra l'altro è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi in stato di shock, il padre era fuori per lavoro, secondo appunto le prime testimonianze. Gli agenti della polizia stanno raccogliendo le testimonianze di tanti vicini che si sono affacciati e che hanno purtroppo visto quello che è accaduto. Abbiamo

0: 2021 aveva solo 5 anni, una caduta di 15 metri, la vicina ha visto tutto e ha lasciato un'intervista a, appunto, le telecamere di Primo Canale, raccontando quanto questo bambino fosse dolce, fosse pronto per iniziare questo percorso, la scuola. Insomma, sentite le sue parole a caldo dopo aver assistito alla tragedia.
1: È caduto quello che è caduto.
2: Quanti anni ha detto?
1: 6 anni, doveva andare a scuola.
3: Doveva andare a scuola stamattina?
1: No, doveva andare a prendere il libro pomeriggio con la mamma. Io tenevo sempre al pullman tutte le mattine, lo prendevo al braccio perché era troppo bambino mio bacio. Era bello, bravo, famiglia bravo.
2: Da quanto ti senti?
1: Tanti anni, ma è bravo, brava famiglia. Non c'ho parole.
3: Ma ha capito cosa è successo questa mattina? Cioè, sa come...
1: Io al quinto piano, io ho visto quando è caduto. Sì, ho visto.
2: Loro stavano al terzo?
1: Il due.
2: Al secondo piano?
1: Secondo piano. Loro stanno al secondo piano.
4: Dopo l'intervista ti arrestano?
1: No, non adesso faccio niente di male, mi devono arrestare. E mi dispiace per la mamma che ho stato fino a luna, fino adesso sono qui aiutare, ma ho strappato tutti i vestiti, se andavo volevo buttare, si volevo ammazzare, si volevo fare.
2: Ma il papà non c'era?
1: Non c'è il papà, è lavoro. Non sa neanche perché il telefono ce l'aveva lei. Non sa neanche.
3: E diceva che ha visto la scena, il bambino si è
1: sposto. Ho visto la scena che è caduto proprio di corsa, così, con la testa in giù, e sono sceso di corsa. Però era sua mamma, era sopra, era il vecchietto che era, non ho toccato niente, però era già sanguinato. Mi dispiace.
2: Quindi avrebbe cominciato l'elementare quest'anno, questo bambino?
1: Sì, era troppo vivace, ma era troppo bravo. Tutte le mattine io lo prendevo in braccio, perché andavo anche io verso, avevo il mio da fare, lo prendevo al mattino e lo mettevo in braccio.
2: Lui andava all'asilo?
1: Sì.
2: Dove andava a scuola?
1: Se non sbaglio, via, sono gettato da quella parte lì, l'Avel. Perché sono agitata, guarda. Ho aiutato fino adesso.
5: Ti conosceva bene lei?
1: Sì, conosceva.
5: Aveva un unico bambino.
1: Unico bambino. Però dovrebbe essere una cugina insieme a loro.
2: In casa?
1: Dovevano essere giocati insieme, si vede che. Così hanno detto.
2: Un altro bambino.
1: Così hanno detto che stavano giocando, si è preso di corsa. La mamma ha detto faccio la doccia, perché l'ho sentito la mamma parlare. Faccio la doccia e vado a prendere i libri del bambino a scuola insieme con il bambino.
2: Quindi stavano giocando insieme questi due bambini?
1: Non sono sicura per questo, perché non sono entrata in casa di loro. Così che dicevano.
3: Chi è che lo diceva?
1: Io, signora Hersi.
3: Diceva che c'era il cugino, anche qualche testimone.
1: La gente qua, quando siamo scesi.
3: Però non ha visto altri bambini?
1: No, non l'ho visto io, non l'ho visto nessun altro bambino.
3: Era da tanti anni che erano qua?
1: Tanti anni come me. Era una brava persona.
3: Cioè, il bambino è nato, diciamo.
1: Sì, qua. Sì. Non so cosa dire, sono scioccato. Ho strappato tutta la roba, ce l'ho lei, la roba della signora, ci ho portato altri vestiti per vestire. Non c'era modo di tenere nessuno, fino a che hanno sedato adesso. Da luna che sono qui.
2: Sa dove l'hanno portata? Villa Scassi?
1: Sì, Villa Scassi. Villa Scassi.
2: Grazie.
1: Io lo vado a trovare subito, che mi dispiace.
0: Ecco, avete ascoltato le parole della vicina del quinto piano che ha assistito alla tragedia in via Vigliero. Secondo, ovviamente, la dinamica è ancora da ricostruire. Il bambino avrebbe scavalcato il parapetto del terzo piano e avrebbe fatto un volo di oltre 15 metri. Dopo la caduta, tra

0: altro, prima non avevo detto che un vicino ha tentato di rianimarlo, ha assistito alla caduta, è subito sceso in strada e ha cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giorgia, queste erano tutte le informazioni che abbiamo finora e che abbiamo raccolto in questo momento. Mi trovo in via Vigliero nel quartiere di Begato e una tragedia davvero che ha scosso tante persone, tra cui tutti i vicini, il vicinato. Qui sono palazzi pieni di persone, insomma, hanno assistito alla scena e sono rimasti sconvolti. Infatti abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare una delle vicine del quinto piano. A te.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru, ci sentiamo dopo Chiara se hai notizie, hai ovviamente maggiori informazioni per un dramma familiare che si è consumato all'ora di pranzo, che chiaro è che in questo momento c'è ancora da capire bene quanto sia accaduto, però sembrerebbe un incidente magari proprio mentre si gioca, un po' il problema che spesso si ricorre quando magari si hanno appartamenti con balconi o comunque con la possibilità di sporgersi. Ricapitolando quindi, questo bimbo di 5 anni doveva iniziare le scuole, se non ho capito male, proprio in prossima settimana, il 14 settembre doveva iniziare la prima elementare, quindi la mamma oggi doveva andare a comprare i libri e si è spezzata così la vita dell'unico figlio, tra l'altro, di questa famiglia. La mamma in questo momento è ricoverata al pronto soccorso del Villa Scassi sotto shock quando ha appreso quello che era accaduto, quindi vedremo cosa accadrà, ovviamente come sempre senza accanimento, però per raccontare una tragedia davvero che ha colpito, in realtà colpisce tutti, anche chi la racconta come noi, anche chi non li conosce, perché c'è quell'empatia nei confronti di una mamma, di una famiglia che ha perso un bimbo e del bimbo stesso. Quindi andremo ancora a Begato con gli aggiornamenti con Chiara Orru. Dicevamo allerta gialla per maltempo, che poi è diventata arancione, in realtà i moduli sono cambiati, la modulistica è cambiata e si è entrati in arancione a partire dalle 13 fino alle 21. Queste sono le immagini della Spezia. Allora io direi che possiamo tornare da Emanuela Cavallo per sentire che clima si respira a Spezia. Direi che il cielo certo non è quello da bagno, da tuffo al mare, Emanuela, però una giornata sembrerebbe rientrare da questo punto di vista. Poi anche Giacomo Gianpredrone, l'assessore alla protezione civile, che conosci bene, tra l'altro conosce molto bene quelle zone perché di quelle parti, ha detto aspettiamo perché ancora qualche fenomeno potrebbe esserci. A te.
2: Sì Giorgia, allora intanto siamo nella zona della stazione ferroviaria, vediamo del movimento, prima nel centro storico insomma la situazione era più tranquilla, ora qui in stazione sicuramente si vede che ancora settembre è un mese di presenze turistiche oltre alla movimentazione normale, diciamo. La situazione dal punto di vista dei treni è una situazione tranquilla, treni in orario, quindi nessuna conseguenza, mentre nella mattinata diciamo la situazione è stata un pochino più complessa per quel che riguarda anche la circolazione dei treni, invece ora dal punto di vista degli orari tutto procede regolarmente, un po' di presenza turistica, allerta arancione quindi con le limitazioni previste dal caso, sì sicuramente rispetto al temporale molto forte, rovesci che intorno all'1, 1:30 hanno interessato la città, ora abbiamo una situazione di tregua, poi vedremo come andrà anche in serata, l'allerta arancione perdura fino alle 21, c'è la possibilità di qualche altro rovescio, però anche tutti gli allagamenti o comunque diciamo appunto le zone maggiormente attenzionate anche della viabilità sono orientate, quindi via Lamendola, via l'Italia, insomma le zone che normalmente soffrono e danno poi delle criticità, però sospesa la 50ª edizione del Giro della Lunigiana, la tappa l'abbiamo ricordata, la Spezia Fosdinovo, questa è la situazione live dalla stazione centrale della Spezia, anche perché il direttore ha

0: Angeli mi aveva detto ci sono pochi spezzini in giro, poco movimento, ma in stazione comunque si nota che è ancora un mese di presenze, un mese di movimentazione. Questa è la situazione live dalla Spezia. Te Giorgio.
1: Grazie a Emanuela Cavallo, una Spezia che questa mattina si è alzata con il tempo non un tempo dei migliori, poi via via le piogge. Tra l'altro, a proposito di treni di stazione, perché Emanuela Cavallo era in stazione, ci sono stati sono accumulati un po' di ritardi. Per esempio, in questo momento, in realtà mezz'ora fa, su uno dei cartelloni per quanto riguarda a Principe i treni, ci sono ritardi di 60 minuti accumulati per Savona, ma anche causa maltempo anche per Sestri Levante, per Milano, quindi sia andando verso il nord, salendo verso la Lombardia, che tornando poi verso il Levante. Quindi situazione dei treni abbastanza critica. Anche le autostrade non hanno particolari problemi, ma c'è stato un incendio, lo raccontava prima Elisa Ricci, tra la Savona Altare, per intenderci, quindi la A10 in corrispondenza con il bivio per la 6, quindi insomma qualche situazione anche sulla viabilità. E poi c'è tutto il tema MT di cui stavamo appunto parlando prima con il direttore Matteo Angeli, che tra poco ci torniamo, perché proprio rispetto a questo è stata presentata sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Cruccioli, gli orari delle corriere. Direi ci fermiamo un attimo, ci fermiamo, allora torniamo tra pochissimo, anche perché dovremmo andare, se non erro, con la geografia a Cicagna, quindi con il sindaco di Cicagna parliamo di maltempo, ma magari cerchiamo anche di capire come è andato l'incontro, appunto, come dicevamo, con i vertici della partecipata genovese del trasporto locale. Ci fermiamo tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

sul fronte di AMT e ne parlavamo prima con il direttore Matteo Angeli ed è in corso la riunione, dicevamo, con i comuni del Tiguglio centrale con AMT. Lo scrive Mattia Crucioli su Facebook, sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Vi posso anticipare che abbiamo ottenuto molte delle richieste presentate, dice Crucioli. Per quanto riguarda Santo Stefano d'Aveto, il taglio prospettato è stato dimezzato. Verrà tagliata solo la seconda corsa della mattina, mentre la corsa del pomeriggio con coincidenza Borgonasca verrà lasciata e anzi migliorata, non prevedendo più alcun cambio, sarà linea diretta Chiavari Santo Stefano d'Aveto. Viste le pessime premesse, direi che è un orario accettabile, specie se l'alternativa è il rischio di fallimento di AMT. Vi copio di seguito l'orario che dunque entrerà in vigore dal 14 settembre, di interesse del nostro comune. Ringrazio la sindaca della città metropolitana Silvia Salle e il sindaco Franceschi che hanno saputo ascoltare. Quindi mi sembra, possiamo dire, buona per uno, almeno per la zona di Santo Stefano, sembrerebbe, almeno dalle parole di Mattia Crucioli, che va detto, adesso è sindaco oramai da alcuni mesi di Santo Stefano, però non le ha mandate mai a dire, come si suol dire in questi casi, scusate il gioco di parole. Sono stato uno abbastanza battagliero, duro, quando anche aveva il suo ruolo sia di senatore giù a Roma come senatore del Movimento 5 Stelle, poi fuoriuscì dai 5 Stelle, Uniti per la Costituzione, in Consiglio Comunale, non ha mai avuto indirizzamento politico, ha sempre detto la sua. Quindi va detto che in questo momento, pur essendo stato uno di quelli che si è battuto, soprattutto negli ultimi mesi, proprio per la situazione di AMT, sembrerebbe aver visto un po' di luce in fondo al tunnel. Poi ha di seguito postato gli orari, quindi Santo Stefano d'Aveto, Chiavari 5:38, 7:30, 9:15, 11:10, 13:50, 15:45, 18:10, 20:07. Poi ci sono quelli ovviamente da Chiavari a salire a Santo Stefano d'Aveto, 6:15, 8:10, 11:15, 13:10, 14:15, 16:10, 16:15, 18:05, poi 18:40, 20:33. Questi sono gli orari. Chiaro è che poi bisogna capire se verranno rispettati, quale sarà la situazione, se comunque verrà concordata, verrà sottoscritta e soprattutto se poi le corse non salteranno, però di per sé non sembra qualcosa di così malvagio per Santo Stefano d'Aveto. Questo è un aggiornamento, poi via via aggiorneremo per capire come va anche in queste ore, perché bisogna capire poi qual è la situazione di per sé nelle varie vallate. Questo intanto lo vediamo, telecamere di Terrazza Colombo, la vista sulla città di Genova, un po' di sole lo vediamo con alternanza alle nuvole, si direbbe in questo caso parzialmente nuvoloso, e dovrebbe rimanere così in realtà. Poi tra poco andremo da Arpal per farci il punto della situazione e capire che cosa ci dobbiamo aspettare. Però evidentemente un minimo di miglioramento ci dovrebbe essere. Abbiamo visto i modelli prima, qualcuno ci ha scritto poco fa, ma come mai qui si mette allerta gialla e poi arancione, non ha piovuto in Valpolcevera, zero pioggia ed è non c'è nessuna condizione di maltempo, siamo sempre alle solite, ne abbiamo già parlato spesso. Dipende ovviamente un po' poi per come si sposta la perturbazione, il vento, e quindi si mette un'allerta per evitare che possano succedere episodi negativi, lo sappiamo. Vedendo i modelli, però, la modellistica sembrerebbe spostarsi in effetti, come dicevamo, verso la Toscana, quindi estremo Levante e Toscana. Questa perturbazione in realtà poi dall'arancione si passa alla gialla, ancora temporali dovrebbero essere previsti, però di per sé non sta a noi dirlo, tanto meno a me dirlo, però forse si dovrebbe andare verso piano piano un miglioramento, spero di non essere poi smentita. A Voltri inizia il temporale, Giuliano da Pra ci scrive, quindi l'abbiamo detto, probabilmente in alcune zone, in situazioni, orari diversi, potrebbe piovere. E ancora altre linee urbane, quindi stiamo parlando di AMT. Buonasera, io penso che gli orari per le linee urbane, gli orari siano già fatti più che altro per i turni degli autisti. Beh sì, dipende dai turni, dipende anche dalle condizioni, anche i mezzi che hanno delle problematiche, tutto quello che dicevamo poco fa, quindi rispetto anche alla gestione delle corse. Tra poco andiamo a Cicagna, nel frattempo facciamo

0: Facciamo così, andiamo a sentire cosa ci ha detto poco fa, un'oretta fa, un paio d'ore fa forse, l'assessore alla protezione civile della regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Ha fatto un po' il punto sul caldo, l'allerta, quindi rispondiamo anche a chi magari giustamente commenta una pioggia mancata, poi lo ricordiamo sempre, gialla e arancione per temporali significa massima allerta, per quanto riguarda i temporali il colore massimo quello arancione, quindi con episodi e fenomeni che possono essere gravosi sul territorio, quindi per questo viene emanata. Andiamo a sentire cosa ci ha detto poco fa, intanto poi tra un pochino faremo il nostro collegamento come sempre con ARPA.
1: Uno può credere o meno ai mutamenti climatici, ma la situazione di caldo perdurato nel tempo che abbiamo vissuto da giugno fino ad oggi, fino a ieri, io penso che sia una situazione unica nel suo genere, il che non vuol dire che anche in passato non ci fossero dei giorni particolarmente caldi o delle temperature molto elevate, ma la continuità, diciamo, dell'alta pressione che ha creato una vera cappa sulla Liguria, ma su gran parte del centro-nord del nostro paese, è uno degli elementi fondamentali che poi scatena questi ingredienti che possono ovviamente dare vita a questi fenomeni che non sono quelli a cui siamo abituati, diciamo, a vivere soprattutto nei mesi autunno-invernali con quelle piogge lunghe nel tempo che ci preoccupano ovviamente in maniera molto importante, ma sono eventi che sono più tipici, diciamo, monsonici, tipici di altri tipi diciamo panorami geografici rispetto al nostro e che avvengono anche in periodi estivi, se vogliamo. Ci hanno accompagnato anche nelle settimane scorse e possono causare veramente dei gravi danni ai nostri territori, ma non solo, abbiamo visto anche in regione limitrofe a noi che cosa accade in passaggi perturbati di questo tipo che sono evidentemente molto violenti. Aggiungo la temperatura del mare, perché è una temperatura che ha superato abbondantemente i 28-30 gradi per tutta la stagione estiva e sappiamo che il mare è un ingrediente fondamentale purtroppo per attivare questo tipo di fenomeni in questi periodi che sono comunque ancora molto densi di calore e molto densi di umidità.
2: Quali sono le segnalazioni che avete in questa ora, in particolare in Val Fontana Buona? Ci sono delle criticità?
1: Beh, direi che le segnalazioni sono quelle che sentivo poco fa e quindi piccole esondazioni del torrente Lavagna, di situazioni ovviamente di corsi d'acqua minore che stanno iniziando anche a tra virgolette invadere strade o porzioni di strade o lambire caseggiati, ma siamo ancora in una fase di protezione civile che non ha visto l'attivazione né della necessità, diciamo così, di interventi da parte dei volontari e dei comuni stessi e tantomeno di colonna mobile regionale. Io mi auguro che questi fenomeni possano spostarsi dalle zone più colpite nella mattinata e ovviamente andare da lì veloci a fasi di esaurimento per poi magari ritornare in modo da avere situazioni certamente puntuali, anche molto critiche, ma che poi possano andarsi ad esaurire. Se invece così non sarà, è chiaro che quegli episodi che sono in questo momento puntuali rischiano di diventare più allargati e quindi da qua anche il coinvolgimento della macchina della protezione civile se ci fossero necessità, prima di tutto per le persone, ma poi anche ovviamente per caseggiati, attività produttive e quant'altro.
0: Queste le parole quindi dell'assessore Giampedrone, intervenuto da noi, sapete, ci conoscete, soprattutto ci seguite durante le allerte, li sentiamo più di una volta durante il giorno, durante la fase di maltempo di allerta di diretta per sentire come procede la situazione. Tra pochissimo andiamo a Cicagna da Lucrezia Marini, prima vi leggo un messaggio, buongiorno, qual è la situazione in A6 sull'incendio che si è sviluppato subito dopo il bivio con la 6, intanto ci ringrazio, siete bravissimi, grazie per il vostro lavoro, tra poco magari ci aggiorniamo, vediamo se ancora Elisa Riccio in redazione ci fanno un aggiornamento, comunque direi che è una situazione abbastanza sotto controllo. Poi per quelli che protestano per le allerte, scusatemi, ma la madre dei cretini è sempre incinta, scusate ancora, beh, questo sì, purtroppo lo sappiamo, ma in tanti ambiti, non è solo questo. Direi, se riusciamo, facciamo un cambio di programma, sì, stravolgiamo, sai che mi diverto a stravolgere. Sì, però volevamo un'ultima chiusura con Chiara Urru, perché poi credo che

0: da Begato. Beh, allora facciamo così, andiamo da Lucrezia, poi vediamo se riusciamo ad andare da Chiara per avere un ultimo aggiornamento. Allora, Cicagna con Lucrezia Marini, andiamo a capire qual è la situazione del tempo, non solo, magari parliamo anche un po' di MTA.
1: Sì, salve Giorgia, siamo qui con Marco Limoncini, con il sindaco di Cicagna, proprio per raccontare diciamo un po' la fine e il momento clou di questa allerta, perché ci stava dicendo prima che qui a Cicagna di acqua ne è caduta molta e in pochissimo tempo.
2: Sì, in circa un'ora e mezza sono scesi 178 mm d'acqua e quindi ha creato sicuramente apprensione, perché ha gonfiato i nostri torrenti e ha creato un po' di apprensione nel centro, perché un anno fa, ricordiamo, 2 settembre dello scorso anno, si è allagato l'intero centro abitato per colpa di una vecchia tombinatura di 60 anni fa, che adesso è stata inserita anche nelle schede di protezione civile per avere i fondi nazionali per rivedere questo tratto. E stamattina eravamo un po' in apprensione perché questa conduttura era in pressione, quindi ci sono attività commerciali, quindi c'era un po' di attenzione.
1: Ecco, invece da un anno, se possiamo dire, questa mattina non si è allagata la città, come abbiamo notato. Qui noi siamo in un punto anche molto sopraelevato, se Francesca riesce anche a riprendere, proprio per farvi capire. Ecco, quali sono stati i lavori di intervento maggiori proprio per aggiustare la situazione in un anno soltanto?
2: Sì, diciamo che si è intervenuto in questo anno, grazie anche ai fondi regionali di protezione civile, sulla pulizia di questi rii e di queste tombinature. È chiaro, l'intervento risolutivo è ricostruirle, attendiamo fondi nazionali che ci sono stati promessi, quindi è in programma e quindi si lavora sulla prevenzione, sulla pulizia. Ringraziamo anche i volontari di protezione civile che sono sempre presenti, anche stamattina dopo la telefonata della centrale operativa regionale, che ci hanno avvisato di questi temporali autorigeneranti, che quindi da un momento all'altro non sai cosa può scendere. In tempo zero abbiamo aperto il COC e si sono resi disponibili, quindi è un lavoro di squadra.
1: Ecco, proprio ha detto bene, perché da quando viene emanata allerta il COC resta praticamente aperto e disponibile H24 per segnalazioni. Lei ci stava facendo anche vedere sopra che prima vi erano proprio i satelliti per anche monitorare, giusto?
2: Certo. Sì, abbiamo anche una stazione meteo, poi abbiamo telecamere anche sul lungo torrente. E dicevo, appunto, abbiamo un monitoraggio costante e poi siamo anche in rete con gli altri colleghi sindaci, che ci trasmettiamo questi dati per avere ovviamente sinergia sugli interventi da fare.
1: Ecco, un'altra cosa che le volevo dire, adesso anche qui a Cicagna il maltempo, nonostante il cielo sia ancora plumbeo, le nuvole sono molto basse, si vedono che sono ancora un po' cariche di pioggia, però la situazione sembra migliorata, ma resta l'allerta arancione, è importante rispettarla, ci stava dicendo?
2: È importante, sì, monitorare e rispettare le indicazioni degli enti, quindi anche del comune, perché ovviamente adesso abbiamo i versanti che sono saturi e pregni d'acqua, quindi c'è il rischio anche di frane, di caduta piante, perché stamattina siamo intervenuti anche su cadute e piante, e quindi è importante stare prudenti.
1: Esatto, allora adesso io cambio un po' argomento, perché comunque è anche purtroppo il tema caldo dell'estate, voglio dire. AMT, stamattina vi è stato il primo tavolo di lavoro, com'è andata dopo una giornata ieri particolarmente intensa in città metropolitana?
2: Questa è un'altra emergenza che richiama il servizio di tutti i nostri cittadini. Nostra è un'area interna, quindi non abbiamo altri servizi pubblici oltre a TPL, quindi ieri c'è stata una giornata intensa, ma che ha portato l'auspicio sperato, che era quello di ottenere questi tavoli di concertazione, e quindi c'è stata un'apertura da parte della sindaca e della società. Questa mattina si è tenuto alle ore 13 il primo tavolo e quindi c'è l'impegno da parte dell'azienda, di città metropolitana e anche dei sindaci, di lavorare in sinergia per scongiurare ovviamente il fallimento della società e quindi anche mantenere servizi adeguati sul territorio. Adesso noi faremo degli incontri, rivedremo gli orari che sono da salvaguardare sine qua non, però cercheremo anche di andare incontro all'azienda, perché capiamo il momento di crisi. E il tavolo ci è stato promesso che rimarrà aperto fino al 31 dicembre per monitorare anche i miglioramenti e quindi le modifiche agli orari, per poi ovviamente insieme con la società e con Città Metropolitana adeguare il servizio affinché sia un servizio ottimale sul territorio.
1: Ecco, un'altra domanda anche per portare la sua testimonianza, perché noi quest'estate come primo canale abbiamo proprio raccontato le voci dei sindaci dell'entroterra ligure, della città metropolitana di Genova, che stavano dicendo: noi con questi tagli di AMT rischiamo di dover pagare

0: fare servizi privati, quindi sarebbe un'altra spesa per il nostro bilancio. Cosa significherebbe per comuni comunque non grandissimi, come possono essere Cicagna, dover anche sostenere questa spesa ulteriore?
1: Questo ovviamente è una situazione di difficoltà, perché comuni dell'interno come il nostro non hanno entrate proprie, che possono essere seconde case, tasse di soggiorno, aree blu di parcheggio, entroterra, queste robe non le abbiamo, quindi entrate proprie non ne abbiamo, e quindi trovare nuove risorse per finanziare servizi che oggi erano già stati finanziati con risorse limitate non ci sono. È chiaro che si lavorerà insieme con l'azienda, con Città Metropolitana, anche con Regione, perché abbiamo chiamato anche in aiuto Regione, perché in questi anni abbiamo lavorato tanto come aree interne per riportare servizi e quindi portare anche nuova popolazione, e negli anni, nei decenni si è lavorato tanto per dare servizi, per tenere la popolazione sul territorio. È chiaro che se poi andiamo a tagliare un servizio primario come trasporto pubblico, andiamo a unificare tutte queste risorse. Per quanto riguarda la nostra zona, erano stati previsti tagli, il sabato 24 corse, e quindi potete pensare che non erano 24 corse che giravano vuote, e quindi sono centinaia di persone che rimangono a piedi. In settimana c'era previsto un taglio di 9 corse, e quindi si ribalta anche per il discorso settimana. Per il sabato era stato paragonato a una giornata di festa, in realtà si lavora anche in Fontana Buona, e quindi sono servizi primari essenziali. C'è un'apertura, non sappiamo quanto si potrà contenere il taglio previsto, però diciamo che l'auspicio è, se è buongiorno sia da mattino, c'è volontà di lavorare per dare risposte.
0: Ecco, l'ultima domanda, proprio perché lei ha parlato di spopolamento, e quindi viene in mente un altro tema molto importante, anche il fatto di avere servizi per le famiglie con bambini, perché a scuola inizia settimana prossima, siamo alle porte dell'inizio dell'anno scolastico. Il servizio AMT, il servizio di trasporti, è fondamentale per garantire anche ai bambini e ai pendolari di arrivare al lavoro e a scuola.
1: Su questo tema, che è il trasporto scolastico, AMT ha incominciato a abdicare da qualche anno, e quindi molti comuni come Cicagna avevano già individuato vettori privati per garantire questo servizio, perché è un servizio primario, perché le scuole sono il nostro obiettivo primario per tenere popolazione residente sul territorio, e quindi su questo servizio è garantito da un servizio privato, e quindi è garantito.
0: Grazie mille al sindaco di Cicagna, e Giorgia, ti restituisco la linea.
2: Grazie a entrambi. Abbiamo fatto il punto sul maltempo, ma anche sulla situazione di AMT, una situazione che è in evoluzione, lo abbiamo detto e raccontato anche prima con il direttore Matteo Angeli. Ci sono stati questi incontri nella giornata di ieri, ci sono incontri quest'oggi con la zona dell'entroterra per capire come adeguare le linee, anche perché lunedì prossimo, il 14 settembre, si torna a scuola, quindi è necessario per forza farlo. Ci fermiamo un attimo. Torniamo tra poco, perché andiamo di nuovo a bussare in casa ARPAL per fare il punto su questa allerta arancione in queste ore. Tra poco.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno, e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

Bene, c'è stato anche cambio in regia, quindi ringrazio prima Filippo Rossi e Gianluca Messina e adesso Andrea Rocchiccioli. Andrea, veneggiamo in regia. Quindi apriamo le telefonate, giustamente diceva Andrea Rocchiccioli in regia, 6800 640 771, se volete intervenire in diretta, oppure i vostri WhatsApp 347 6766 291. Così dialoghiamo, ci sono un po' di notizie. Allora, situazione allerta, tra poco facciamo il punto con Federico Grasso di ARPAL, quindi ci facciamo spiegare se questa Liguria, che sembrerebbe quasi tornare bianca, ovvero nella modellistica, quindi la perturbazione dovrebbe abbandonare la regione ma avvicinarsi a quella dell'estremo Levante Ligure e la Toscana. Le telecamere di Terrazza Colombo mostrano un tempo molto variabile, questa immagine un pochino più cupa, quella che abbiamo visto poco fa invece raccontava quasi di un cielo azzurro su Genova, sul capoluogo, con alcune nuvole, però vedete in miglioramento. Poi qui non siamo tecnici ovviamente, quindi vediamo che cosa ci dicono da ARPAL. Parlavamo anche di MT, abbiamo fatto il punto, siete anche voi intervenuti su questo, alcune telefonate e messaggi per raccontare una situazione complicata sul fronte del trasporto pubblico locale. Lo sappiamo, lo stiamo commentando da molti giorni, da molte settimane. Questi ultimi giorni sono giorni caldi, ieri c'è stato un incontro, oggi ci sono altri incontri e domani, lo ricordavamo prima, c'è la commissione a Palazzo Tursi proprio sulla situazione del trasporto pubblico locale. È arrivata la notizia, ve la leggevo prima in anteprima su il social Facebook di Mattia Crucioli. MT, primo accordo con i sindaci del Tiguglio, sono stati dimezzati i tagli per Santo Stefano ed Aveto, quindi sono segnali di apertura tra il ruolo di MT, quindi nel tavolo di MT e Comune del Tiguglio Centrale, che è stato convocato proprio nelle scorse ore. Buone notizie arrivano, dicevamo, a Santo Stefano, dicevamo il sindaco Mattia Crucioli, in realtà lo conosciamo, fa politica attiva, adesso addirittura da primo cittadino da molti anni, è stato anche senatore del Movimento 5 Stelle giù a Roma, quindi è sempre stato conosciuto, poi è anche uscito dal 5 Stelle con Uniti per la Costituzione, per uno molto battagliero, non uno che, come si dice in gergo, se ne sta. Quindi il fatto che abbia ribadito oggi per la prima volta, va detto, perché i giorni scorsi erano invece molto arrabbiati i sindaci, compreso Crucioli, che la situazione è in parte stata accolta, è un buon segnale. Cosa significa? Tutto risolto? No, direi assolutamente di no, però potrebbe essere una prima apertura, anche perché una deadline è stata segnata ed è quella di lunedì prossimo, del 14 settembre, lo ricordiamo, ripartono le scuole e chiaro è che se ripartono come erano state salutate a fine giugno, quindi quando sono finite le scuole, dopo anche gli esami sia delle medie, comunque delle superiori, si è andati in vacanza a luglio, la situazione era drammatica, lo è tuttora, e poi però bisogna capire che cosa accadrà da qui alle prossime giornate, però la notizia è sicuramente di quelle positive, quindi vedremo come andranno gli incontri, ce ne sono stati diversi, quindi poi cercheremo di capire se anche gli altri sindaci sono rimasti soddisfatti, ma sembrerebbe che la situazione vada meglio. Dicevamo, allora adesso tra pochissimo facciamo il punto con Federico Grasso di ARPAL, così poi cerchiamo di capire qual è la situazione, per poi vedere se ripartire, poi magari tra un po', comunque seguire. Quindi ci fermiamo un attimo, non andate via, torniamo con Federico Grasso, così ci facciamo raccontare cosa ci aspetta da qui alle prossime ore.

Ben ritrovati gli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata. E anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend, sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Allerta maltempo in Liguria, gialla che poi è diventata arancione per poi declassare nelle prossime ore a gialla. Qual è la situazione? L'abbiamo raccontata in questa lunga diretta. Allora riaggiorniamo, facciamo il punto con Federico Grasso di ARPA. Ciao Federico, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Giorgia, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora raccontaci che cosa ci dobbiamo aspettare, come sta andando. Partiamo dal presupposto che qui nessuno può rubare ovviamente a voi il mestiere, però c'è chi scrive, si dice beh, ma la Liguria, mi sembra che questa perturbazione stia lasciando la regione, si stia avvicinando più verso la Toscana, a che punto siamo, come siamo messi?
1: Sì, in questo momento il territorio della regione Liguria è interessato sostanzialmente da due diverse strutture temporalesche. Una è quella che vediamo in basso sulla destra, nel mare antistante le Cinque Terre, è il residuo della struttura più importante della giornata, almeno fino a questo momento, che questa mattina ha flagellato il centro Levante Ligure. Abbiamo avuto delle fumulate molto importanti in Val Fontana Buona, delle risposte repentine da parte dei torrenti, una stazionarietà dei fenomeni che per circa 5-6 ore hanno esistito sempre sullo stesso territorio. La seconda struttura in questo momento sta scendendo dalla Val Bormida, dal Piemonte, verso il centro della regione. E adesso abbiamo avuto una fumulata di circa 30 mm in un'ora a Sassello, ma si sta spostando sul massiccio del Vegua e tra poco arriverà sulla città di Genova. È una struttura nuovamente abbastanza intensa, accompagnata da grandine, da colpi di vento, ovviamente fulminazioni, ma a differenza di quella di questa mattina sembra destinata a spostarsi, quindi sarà un passaggio nuovamente intenso, ma insomma, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, fin quando si spostano non ci sono particolari problemi. Ecco.
0: Sì, significa che pioverà un po', magari in modo anche intenso, poi si transiterà, si sposterà, rimarrà comunque sempre in Liguria oppure andiamo poi verso un esaurimento, diciamo nella coda tra il pomeriggio e la serata?
1: Allora, diciamo che il passaggio del fronte vero e proprio è atteso soltanto nella mattinata di domani. Quindi avremo davanti a noi ancora ore in cui ci sarà instabilità, ci sarà la possibilità che si vadano a innestare dei fenomeni temporaleschi. Tra poco ci sarà la nuova uscita della modellistica meteorologica che verrà analizzata dai nostri previsori, sia i previsori meteo che cercano di analizzare il comportamento dell'acqua quando è in atmosfera, sia i previsori idrologi che vanno a cercare di interpretare gli effetti al suolo dell'acqua. Ovviamente abbiamo una situazione regionale, soprattutto sul

0: centro Levante, con quantitativi importanti e una situazione di saturazione del suolo che impedirà la possibilità di assorbire nuove precipitazioni. Quindi bisognerà davvero andare a valutare con attenzione i possibili impatti in queste aree di nuove precipitazioni che saranno possibili ancora fino a, almeno alla parte centrale della giornata di domani. Quindi è una situazione che al momento è sostanzialmente sotto controllo un po' ovunque, però non bisogna abbassare la guardia, non bisogna considerare già scampato il pericolo, magari in corrispondenza di qualche finestra soleggiata che si è verificata e si sta verificando tuttora in alcune zone della Liguria, ma potrebbe essere una situazione davvero temporanea, perché questa instabilità fa sì che possano innescarsi nuovi temporali da un momento all'altro, un po' su tutto il territorio regionale.
1: Quindi se dovessimo, so che non è facile, è chiaro che bisogna poi capire anche come si spostano i modelli, se dovessimo fare una previsione, come è stata emanata l'allerta, la zona tra il centro e soprattutto il Levante è quella che deve essere più attenzionata, e per la seconda volta mi viene da dire, Federico, Chiavari, Lavagna, comunque quella parte del Tiguglio è stata colpita di nuovo abbastanza duramente rispetto anche a quell'allerta dopo Ferragosto.
0: Sì, esatto, siamo ancora con il centro Levante sicuramente più interessato che il centro Ponente. Abbiamo il Cabane di Rezzoaglio che ha da poco superato i 200 mm accumulati da questa mattina, 200 mm d'acqua caduti in 12 ore, di cui 195 in appena 6 ore. E abbiamo Croce d'Aurero che ha misurato 85 mm d'acqua caduti in un'ora, e sono valori davvero importanti che insomma ci danno un po' la dimensione dell'intensità che la struttura temporalistica di questa mattina ha riservato alla nostra regione. In questo momento c'è un discorso di temporali che stanno scendendo dalla Val Bormida verso il centro della regione, e quindi anche in questo caso struttura intensa a cui bisogna prestare un po' di attenzione. Fortunatamente rispetto a poche ore fa, queste strutture in questo momento sembrano in continuo spostamento. Ripeto, a minuti questo temporale arriverà su Genova, sulla città di Genova, però sembra destinato appunto anche ad attraversarla piuttosto velocemente.
1: Facciamo invece un punto rispetto a questa agognata estate, che in realtà poi anche per gli amanti dell'estate è stata faticosa dal punto di vista delle temperature. Eravamo a sentirci invece per dire quanti bollini rossi sono stati emanati, quanto caldo c'era. Possiamo dire che si chiude un po' l'estate in Liguria oppure no? Oppure ancora fenomeni di temperature più alte rispetto alla media saranno protagoniste?
0: Allora, le due tematiche sono strettamente correlate, nel senso che tutta l'energia accumulata quest'estate ora in qualche modo inizia a sfogarsi. Dalle prossime ore, dalla serata odierna, sostanzialmente assisteremo a un calo delle temperature, in alcuni casi già in regione, soprattutto sul Levante, abbiamo avuto alcune località che hanno perso 7-8 gradi nel giro di un paio d'ore, proprio a seguito del passaggio del temporale. E questo calo delle temperature dovrebbe sentirsi in maniera più diffusa appunto a partire da questa notte. È un calo, ma non l'ingresso in una fase fredda. Diciamo che ci avviciniamo finalmente a quelli che sono i valori climatologici attesi in questo periodo del mese di settembre, e quindi ci avviciniamo a quelle che storicamente sono le temperature a cui siamo stati abituati. Il problema è che appunto arriviamo da una situazione di 3 mesi, 4 mesi in cui le temperature sono state enormemente superiori ai valori medi attesi, e quindi ci sembrerà di avere un grandissimo sollievo, quando invece si tratterà semplicemente di un ritorno alla normalità.
1: Quindi un pochino per soprattutto gli amanti dell'autunno, dell'inverno, piano piano ci si avvicinerà, facciamo un po' di, cioè giochiamo un po', diciamo, sulle previsioni a lungo termine. Non è difficile, ovviamente, scherzi a parte, prevedere che autunno sarà. Certo, il tema anche siccità è stato abbastanza protagonista in quest'estate, in molte regioni d'Italia e anche in Liguria comunque. Se ne è parlato.
0: Sì, esatto, il tema della siccità è sicuramente uno degli aspetti più delicati di questo tipologia di clima. In Regione Liguria abbiamo delle zone che sono seriamente attenzionate da questo punto di vista, e purtroppo per risolverlo non basta un passaggio perturbato come quello a cui stiamo assistendo, che

0: magari riserva grandi quantità d'acqua, tipicamente concentrati in spazi neppure così diffusi, e che però scivolano via senza andare a ricaricare le falde. Per ricaricare le falde sott'acqua, sotterranee, servono precipitazioni più diffuse, più lente, più prolungate nel tempo, che ci si augura possano arrivare. La famosa pioggia gentile che di solito decantiamo quando si va a verificare, e che è sicuramente più benefica che non rovesci così importanti concentrati in poco tempo.
1: Grazie a Federico. Quindi ricapitolaci, che cosa ci dobbiamo aspettare proprio per le prossime ore?
0: Allora, a brevissimo, passaggio temporalesco sulla città di Genova, che dovrebbe appunto in questo momento è in corrispondenza del massiccio del Begua e la parte occidentale della Valestura. Questo passaggio temporalesco durerà qualche decina di minuti e dopodiché appunto dovrebbe scivolare verso est. È tuttora in corso una struttura temporalesca perpendicolare alla costa ligure al largo delle Cinque Terre, sta interessando appunto l'entroterra spezzino, ma la parte più intensa delle precipitazioni è concentrata in mare in questo caso, ed è una situazione di instabilità a cui bisogna prestare attenzione, un po' per le piogge che implica, un po' per i fulmini ovviamente con le situazioni temporalesche, ma anche per i possibili colpi di vento. Abbiamo dei segnali infatti per cui possono verificarsi raffiche di downburst anche molto intense. E questa situazione andrà avanti un po' nelle prossime ore in maniera più accentuata fino alle 21, quando poi cesserà l'allerta arancione sul centro Levante, e poi l'allerta proseguirà fino alla mattinata di domani. Staremo a vedere poi appunto nella mattinata di domani come e se eventualmente andrà a variare. Questa instabilità in questo momento sembra destinata a durare su Genova e sulla Liguria fino alla parte centrale di domani, quindi fino alla parte centrale di giovedì 10 è possibile che localmente si vadano a innestare dei temporali anche molto intensi.
1: Grazie a Federico Grasso di Arpal, grazie Federico, buon lavoro, a presto, ci risentiamo.
0: Grazie a voi, risentirci.
1: Grazie, ci fermiamo un attimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Something Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'imperie

Variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove. Sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche in Peria. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Allora ripartiamo con la situazione del maltempo. Avete sentito una pioggia, un temporale abbastanza intenso, mediamente intenso, è atteso su Genova in questi minuti o comunque nei minuti successivi alle 16:30, poi ci sarà uno slittamento, un passaggio perturbato lungo tutta la regione. Ricordiamo che il maltempo, alternato magari a delle schiarite, è previsto da qui all'ora di pranzo di domani, giovedì 10 di settembre, quindi probabilmente fino all'ora centrale di domani, ma alternato, quindi alcuni momenti ci saranno, magari ci sarà anche qualche schiarita, poi il brutto tempo, poi si alternerà con le piogge. Questo intanto è la situazione al momento. Vedete questa pioggia che si sta avvicinando sul capoluogo ligure. C'è stato poi un fatto di cronaca grave, che è quello che riguarda la tragedia familiare che si è consumata a Begato, quartiere genovese, dove un bimbo di appena 5 anni doveva iniziare alle scuole, alla prima elementare, proprio lunedì prossimo, 14 settembre, è caduto, è precipitato dal terzo piano del terrazzino di casa ed è morto sul colpo. Una vera e propria tragedia che abbiamo raccontato con Chiara Orru. Allora andiamo a sentire le parole della vicina di casa, che conosceva molto bene il bimbo, anzi lo teneva tutte le mattine, lo faceva giocare, ha detto che era un bimbo molto vivace, molto simpatico, pieno di vita, e racconta di quello che è accaduto. Sentiamo.
1: È caduto quello che è caduto.
2: Quanti anni ha questo bambino?
1: 6 anni, doveva andare a scuola.
3: Doveva andare a scuola stamattina?
1: No, doveva andare a prendere i libri pomeriggio con la mamma. Io tenevo sempre al pullman tutte le mattine, lo prendevo al braccio perché era troppo bambino vivace. Era bello, bravo, famiglia bravo.
2: Da quanto ti senti?
1: Tanti anni, ma è bravo, brava famiglia. Non c'ho parole.
3: Ma ha capito cosa è successo questa mattina? Cioè sa come...
1: Io ero al quinto piano, io ho visto quando è caduto.
3: Ha visto quando è caduto?
1: Sì, ho visto.
2: Loro stavano a terzo?
1: Sì, no, il due.
2: Al secondo piano?
1: Secondo piano. Loro stanno al secondo piano.
4: Dopo l'intervista ti arrestano?
1: No, non arresto, faccio niente di male, mi devono arrestare. E mi dispiace per la mamma che ho stato fino all'uno, fino adesso sono qui aiutare, ma ho strappato tutti i vestiti, se andavo volevo buttare, si voleva ammazzare, si voleva fare.
2: Ma il papà non c'era?
1: Non c'è il papà, è lavoro. Non sa neanche perché il telefono ce l'aveva lei, non sa neanche. Quindi,
3: e diceva che ha visto la scena, il bambino si è
1: sposto. Ho visto la scena.

0: Ho visto la scena che è caduto proprio di cosa così, con la testa in giù, e sono scesa di corsa. Sono scesa di corsa, però era sua mamma, era sopra, era il vecchietto che era, non ho toccato niente, però era già sanguinato. Mi dispiace.
1: Quindi avrebbe cominciato le elementari quest'anno, questo bambino?
0: Sì, era troppo vivace, ma era troppo bravo.

0: Sì, sì, sì.
1: Dove andrà la scuola?
0: Se non sbaglio, via. Sono gettato da quella parte lì. Level. Perché sono agitato, guarda. Ho aiutato fino adesso.
2: Ti conosceva bene lei?
0: Sì, sì, sì, sì, conosceva.
2: Era un unico bambino.
0: Unico bambino. Però dovrebbe essere un cugino insieme a loro.
3: In casa?
0: Dovevano essere giocati insieme, si vede che. Così hanno detto.
1: Un altro bambino.
0: Così hanno detto che stavano giocando, si è preso di corsa. La mamma ha detto faccio la doccia, perché ho sentito la mamma parlare. Faccio la doccia e vado a prendere i libri del bambino a scuola insieme con il bambino.
1: Quindi stavano giocando insieme questi due bambini?
0: Non sono sicura per questo, perché non sono entrata in casa di loro. Così che dicevano.
4: Chi è che lo diceva? Mi scusi.
0: Io, signora Hersey.
4: Mi scusi, diceva che c'era il cugino, anche qualche testimone.
0: La gente qua, quando siamo scesi.
4: Però non ha visto altri bambini?
0: No, non l'ho visto io, non ho visto nessun altro bambino.
4: Era da tanti anni che erano qua?
0: Tanti anni, come me. Era una brava persona.
4: Cioè, il bambino è nato, diciamo...
0: Sì, qua. Sì. Non so cosa dire, sono scioccato. Ho strappato tutta la roba, ce l'ho lei, la roba della signora, ci ho portato altri vestiti per vestire. Non c'era modo di tenere nessuno, fino a che hanno sedato adesso. Da l'uno che sono qui.
1: Sa dove l'hanno portata? Villa Scassi?
0: Sì, Villa Scassi. Villa Scassi.
1: Grazie.
0: Io lo vado a trovare subito, che mi dispiace.
3: Questa quindi la vicenda drammatica di Begato con la mamma che si trova in questo momento al Villa Scassi di Genova per un malore, il papà che non era ancora stato avvertito evidentemente perché non aveva con sé il telefono, quindi una situazione davvero anche difficile da commentare, da immaginare cosa si stia vivendo in questi minuti. Il maltempo con l'allerta in Liguria, gialla che è diventata arancione poi dall'ora di pranzo e poi che tornerà a essere arancione gialla dopo le 21 sul centro e sul Levante. Andiamo a vedere come va in Val Fontanabuona con il Camera Car con Lucrezia Marini. A te, ciao Lucrezia.
5: Ciao Giorgia, sì, eccoci, noi siamo più o meno dalle parti di San Colombano Certenoli, sempre in Val Fontanabuona, e come potete vedere il cielo si è rioscurato in maniera anche importante. Infatti poco fa, quando eravamo con il sindaco di Cicagna, Marco Limoncini, vedevamo che il cielo sembrava essersi rasserenato un po', era più chiaro. Invece, come succede in questi casi, soprattutto con i temporali estivi, le condizioni meteo cambiano rapidamente. Infatti anche lo stesso sindaco di Cicagna ci stava raccontando come proprio anche il COC di Cicagna raccomandasse ai suoi cittadini di restare comunque con il massimo grado di allerta, perché anche se non piove comunque non significa che la situazione rimarrà così in maniera continuativa o stabile. Ecco, qui in Val Fontanabuona è stato la zona dove è caduta maggior acqua in pochissime ore. Infatti proprio Marco Limoncini ci stava raccontando che loro circa dalle 10 a mezzogiorno, quindi in appena 2 ore, avevano registrato quasi 170 mm di acqua caduta. Infatti diceva non è tanto la pioggia duratura, ma quanto le grandi bombe d'acqua che vanno proprio a creare dei problemi, anche l'ingrossamento dei fiumi che molte volte, diciamo, vanno anche a raggiungere livelli preoccupanti e rischiano di esondare. Questa cosa è molto importante anche perché, come abbiamo poi raccontato nel primo pomeriggio quando eravamo nelle zone di Chiavari, il fiume Entella aveva proprio raggiunto livelli di preallerta, in quanto le grandi piogge che erano avvenute nella tarda mattinata qui in Val Fontanabuona poi avevano ingrossato tutti gli affluenti del fiume Entella e avevano portato il fiume a raggiungere proprio gli argini e stava quasi per esondare. La stessa situazione è successa anche qui a San Colombano Certenoli, dove il fiume aveva raggiunto livelli preoccupanti. Infatti era stato diramato lo stato di allerta per il fiume, invece poi fortunatamente la pioggia

0: intorno all'una, all'una e mezza ha smesso e il fiume è sceso rapidamente, quindi è tornato nei suoi argini e adesso sembra essere stabile. Ma è importante proprio sottolineare in questi casi come queste temporali estivi derivino anche dal fatto che in un'estate torrida come è stata questa di quest'anno del 2026, che come abbiamo anche raccontato noi a Primo Canale ha raggiunto, ha superato anche la famosa estate del 2003, hanno più che altro a diciamo creare, a far accumulare un grande quantitativo di energia, e lo vediamo anche dalle temperature del mare che superano i 25 gradi stabilmente, hanno superato in quest'estate, e questa grande energia prima o poi in qualche maniera deve essere rilasciata, e questa cosa provoca proprio questi diciamo alluvioni, questi temporali estivi che sono improvvisi e imprevedibili. Quindi anche i modelli che ARPAL in generale che leggono per avere delle previsioni del meteo possono avere dei cambiamenti improvvisi, e anche questo va a spiegare la diramazione di un'allerta arancione fino alle 9 di questa sera, perché come vediamo adesso sembra anche qui nella zona maggiormente colpita che non piova, cioè in realtà non piove, però comunque bisogna mantenere il massimo livello di allerta anche per i forti venti che si potrebbero venire a creare le correnti. E anche altri fiumi ovviamente sono attenzionati, come sia i torrenti più piccoli che magari hanno anche una storia abbastanza placida, vorrei dire, cioè che quindi non hanno mai esondato negli anni passati, poi potrebbero in qualche maniera ingrossarsi improvvisamente ed esondare. Una testimonianza l'abbiamo avuta proprio il 20 agosto quando il Rupinaro ha esondato improvvisamente a Chiavari. Anche il torrente Aveto questa mattina sembrava in procinto di esondare, invece poi per fortuna con la diminuzione e poi la cessazione delle piogge, stavo dicendo, poi è tornato nei suoi argini e quindi la situazione sembra stabile. Comunque tutti i comuni rimangono con il massimo grado di allerta e soprattutto raccomandano ai cittadini di prestare il massimo grado di attenzione. A te Giorgia.
1: Grazie a Lucrezia Marini per il racconto dalla Val Fontana Buona. Andiamo in redazione, vado a salutare Carlotta Nicoletti per fare il punto invece sulla cronaca, perché dobbiamo, se non ho capito male, raccontare di un altro episodio grave che riguarda un bambino. A te Carlotta, ben ritrovata.
2: Sì, buon pomeriggio Giorgio a tutti i telespettatori. Proprio così, purtroppo si è verificato un incidente ad Arenzano. Un bambino di 7 anni è stato investito da una moto nel primo pomeriggio. Proprio l'incidente è avvenuto intorno alle 15:30, subito dopo l'ingresso del paese, arrivando da Vesima. È questa la posizione dove si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i volontari della Croce d'Oro di Sciarborasca per dare la prima assistenza al bimbo, che secondo le prime informazioni è cosciente e sarà trasportato dall'elicottero dei vigili del fuoco al Gaslini. Inizialmente c'era titubanza sul fatto che potesse arrivare l'elisoccorso per via del tempo, però hanno confermato che sta arrivando per soccorrere appunto il bambino e trasportarlo al Gaslini. Questo è tutto, Giorgia.
1: Grazie a Carlotta Nicoletti, ovviamente tutti gli aggiornamenti sia sul fatto di Arenzano che su quello di Begato sul sito primocanale.it. Ci fermiamo un attimo, non andate via, l'allerta continua, arancione fino alle 21, poi declassa a gialla, continueremo a raccontarvela presto.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846, per

0: volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati al servizio del pubblico, questa lunga diretta di Primo Canale per raccontare l'allerta sulla Liguria, sul centro e sul Levante, allerta gialla che poi in realtà poi è stata alzata di livello, quindi arancione nella fascia centrale fino alle 21 di questa sera. La situazione al momento è sotto controllo, allora ringrazio per avermi raggiunto in studio il direttore Matteo Angeli per parlare di un tema che so che vi interessa molto. MT, intanto ciao direttore.
3: Ben buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti. Sì, perché sentito prima un po' anche un po' di telefonata e tanti messaggi che Tiziana Oberti ci ha passato proprio nelle nostre chat interne, di tanta gente che iniziava già a chiedere naturalmente se si sapeva qualcosa dell'esito degli incontri che sono tuttora in corso fra Città Metropolitana, azienda MT e i sindaci dei vari comuni dell'entroterra, per capire quale sarà il futuro delle linee dell'extraurbano. Non abbiamo ancora notizie in merito perché i colloqui sono iniziati i primi alle 13:30, quindi sono le 15 adesso, quindi sono in corso, vengono scaglionati dalle 13 fino alle 19, gli ultimi a fare questi incontri saranno i sindaci della Val Trebbia, mi pare intorno alle 19. Cosa succede? Praticamente dopo l'incontro di ieri, che non ha ovviamente soddisfatto i sindaci dell'entroterra, insomma hanno fatto, dicono loro, uno 0-0, perché l'azienda ha uno, intanto si è visto il presidente Berruti che non si vedeva da mesi e mesi, questa comunque è una piccola notizia. E tra l'altro sì, perché noi sia i sindaci che tutti si erano lamentati proprio di questa assenza, nessuno, anche noi l'altra sera durante la trasmissione politica del lunedì abbiamo fatto con un cartello chi l'ha visto, noi abbiamo detto che Berruti il presidente non abbia lavorato in questi giorni, in questi mesi, però obiettivamente tutti, se i sindacati, se i sindaci, se tutti sono lamentati di non averlo visto in presenza, significa insomma ogni tanto anche la forma ha la sua importanza. E poi lo stesso Berruti, bisogna essere onesti, ha anche ammesso di avere sbagliato, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, quindi anche della gestione di tutta la situazione degli ultime settimane, proprio nella gestione di queste problematiche legate all'entroterra soprattutto. Quindi chi chiede scusa in qualche modo va sempre gli va sempre riconosciuto, però è la conferma di quello che noi come Primo Canale diciamo da mesi, insomma da settimane sicuramente, ma anche da mesi, che questa gestione della azienda di questi ultimi mesi è stata una gestione completamente errata, sbagliata, e basti vedere quello che è successo durante il corso dell'anno con tutte queste linee tagliate al mattino, tanti ragazzi, tanti studenti non sono arrivati a scuola per mesi, mesi, mesi, puntuali alla campanella delle 8, tanti signori o signore lavoratori sono arrivati in ritardo nei vari uffici, al pomeriggio le corse erano tutte sovraffollate, insomma problematiche di ogni tipo, non passavano autobus per minuti e minuti, poi magari ne passavano tre insieme della stessa linea, insomma una gestione dell'azienda in questo ultimo anno davvero negativa, pessima, non lo dico io, ma lo dicono i cittadini, che sono gli utenti, quelli che pagano il biglietto, quindi hanno tutto il diritto è il dovere anche di dire quello che non è andato. Tra l'altro sentivamo anche Truzzi l'altra sera, il presidente di Assutenti, abbiamo chiesto anche a lui che dal suo punto di vista, naturalmente degli utenti, che inverno ci aspetta, che autunno ci aspetta, dice lo stesso problematiche dell'anno scorso, quindi anzi con dei tagli ulteriori, quindi insomma andremo in

0: incontro ancora a un periodo difficile, però a questo punto è inutile stare a vedere quello che non è stato, anche se va sempre riconosciuto, è sempre ricordato e sottolineato, perché quando nei mesi noi dicevamo che stava succedendo qualcosa di sbagliato, sembravamo dei pazzi, e poi insomma, se tutti i sindaci d'entroterra hanno, per esempio in questa situazione, oggi siamo a mercoledì, lunedì iniziano le scuole, quindi mancano pochi giorni,
1: esatto.
0: Non sanno ancora dire ai ragazzi se riusciranno a arrivare in tempo a scuola oppure no, questa è una cosa gravissima. Io mi ricordo proprio a fine, a metà luglio, il sindaco di Toriglia Beltrami, proprio qui a Primo Canale, lanciò per primo l'allarme dicendo siamo a metà luglio e non sappiamo ancora nulla di settembre per quanto riguarda la scuola, e quando lo disse a luglio sembrava, con l'estate ancora di mezzo, con l'agosto di mezzo, sembrava una data buttata lì, no? Come dire, chissà, poi prima o poi ci diranno qualcosa. Era luglio, è passato agosto, poi lo sappiamo, passa il tempo in maniera velocissima, ci siamo trovati a 5 giorni dalla scuola con questa azienda che ha convocato i sindaci in maniera frettolosa, un po' raffazzonata, dicendo e cosa succede oggi? In questo momento, mentre vi stiamo parlando, ci sono questi incontri, questa mattina i vertici dell'azienda hanno raccolto le osservazioni che sono arrivate dai sindaci nei giorni scorsi, quindi i sindaci sanno, no? Le corriere, quelle che sono più affollate, quelle che non si possono per mille motivi tagliare, il rientro a scuola o dei lavoratori al pomeriggio, cioè hanno l'idea delle corse che possono, che non devono essere tagliate, quelle che magari invece possono essere un po' limate. E quindi oggi presentano ai vari sindaci il loro rimodellamento del piano presentato, vedendo, sperando che vada, che soddisfi i sindaci, insomma, che sia un incontro soddisfacente. E quindi entro stasera, piano piano, poi i sindaci usciranno e ci racconteranno se sono stati almeno un po' accontentati o se invece torneranno a casa con le pive nel sacco e quindi con un grande insuccesso da parte di tutti, quindi con tutte le conseguenze del caso.
1: Allora lo vedremo, lo racconteremo sicuramente nella giornata di oggi, poi ovviamente c'è anche quella di domani. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, Roberto?
1: Sì,
2: sono
1: sì.
2: Io?
1: Sì, sì, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, io volevo far presente questo. Io oggi sono dovuto partire da Molassana per andare a prendere mio figlio a Piedemonte perché non passavano le corriere. Chiaramente quando sono arrivato lì c'era la corriera che passava, ma uno in ritardo pazzesco. Non è che tutti i giorni è possibile, gente che esce da lavorare o che va a lavorare, che deve fare questa vita piccole corriere. Poi una cosa, una curiosità che volevo dire. Mi sembra di sapere che da Montoggio c'è una corriera che parte da Montoggio e va a Genova, questo anche quando ci sono gli scioperi dei treni, ad esempio, fa Montoggio-Genova, Brignole, giusto?
1: Esatto.
2: Questa corriera prende l'autostrada Busalla, passa davanti a Bolzaneto e va dritta, ma è possibile che non è possibile che questa corriera esca a Bolzaneto, faccia quella piccola rotonda che c'è, faccia scendere la gente che va a Bolzaneto e poi riprende l'autostrada fino a Brignole? Sarebbe già una cosa ottima per risolvere il problema quando c'è lo sciopero dei treni. Sarebbe una cosa meravigliosa, sarebbe. C'è tantissima gente, perché dall'entroterra deve andare a lavorare a Bolzaneto o nei dintorni.
0: Sì, tra l'altro la interrompo, nella riunione di ieri anche il presidente Berruti ha parlato anche di questa possibilità di integrare la gomma con il ferro, quindi gli autobus con i treni di Trenitalia, quindi cercheremo di capire se sarà qualcosa di possibile o no, quindi integrare anche il biglietto in modo da...
2: Penso che 5 minuti in più uscire dal casello di Bolzaneto, fare la rotonda, far scendere quelle persone che sono da Bolzaneto, che poi possono prendere l'autobus per andare da un'altra parte, sarebbe una soluzione quando c'è lo sciopero dei treni. Questo è il primo. Per non parlare poi del discorso delle corriere, che è veramente allucinante, perché io come tanti altri genitori, fratelli, sorelle, dobbiamo correre all'improvviso per andarli a prendere, perché poi devono andare a Bolzaneto a prendere il treno perché c'è la coincidenza per andare chissà dove.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: Grazie. Intanto ne dibatteremo, ne parleremo.
0: Sì, questo tra l'altro abbiamo fatto un'incursione, no? In questa giornata
1: sì,
0: praticamente
1: poco,
0: monotematica,
1: esatto,
0: però
1: poco andiamo a sentire anche quello che è emerso da
0: sì.
1: Lunedì sera, però vado un attimo da Emanuele a Cavallo, perché lo Spezzino è la zona più colpita in questa allerta gialla e poi arancione in Liguria. Allora Emanuele, a che punto siamo? Ci sono però, mi sembra di capire, buone notizie più o meno.
3: Allora, siamo in un momento di tregua sicuramente, Giorgio, ci sono state delle forti precipitazioni, comunque ormai uno

0: Un'oretta fa, con anche degli allagamenti, anche nella zona soprattutto del centro storico, le vie principali, via Letaglia, via Le Amendola. Io vi ho mandato anche dei video del torrente Lagora che costeggia l'arsenale militare, che quindi appunto è qui vicino, perché qua siamo alla fine di Corso Cavour, ora ci giriamo e vediamo l'ingresso dell'arsenale di Piazza Chiodo e lì appunto il lago. E qui i giardini pubblici spezzini, che sono anche ricchi dal punto di vista botanico. Come vi dicevo, diversi comunque gli allagamenti, soprattutto negli assi viari principali, al punto tale da far sospendere o comunque da rinviare la tappa alla Spezia Fosinovo, come abbiamo detto. Alla fine gli organizzatori, vista l'allerta meteo arancione, hanno deciso di annullare questa tappa, che partiva alle 14.30 dal centro spezzino, da Piazza Europa, per raggiungere poi Fosinovo. Quindi, come è stato anche segnalato dai vigili del fuoco, diversi via allagamenti, sottopassi, alcuni fondi anche allagato. Qui l'acqua si è alzata molto, vediamo che appunto ci sono le conseguenze, soprattutto dal punto di vista, possiamo dire, galleria da pozzo, dal punto di vista, diciamo, dell'ordine dei rifiuti, e soprattutto le segnalazioni riguardano il centro storico cittadino. L'allerta comunque continuerà fino alle ore 21 e dunque possibili altri rovesci anche di forte intensità. Grazie. Ora ci spostiamo verso la stazione per osservare anche qui la situazione.
1: C'è nessuno, Emanuele, in giro, mi pare di capire. Una città non deserta, ma praticamente deserta, almeno dalle immagini che ci fate vedere, insomma, mi sembra una Spezia piuttosto
0: una Spezia che sta attenta alla condizione di allerta, però qualche turista c'è. Ricordiamo anche che, allora, magari mi sposto e andiamo più verso Corso Cavour, così un pochino di movimento anche dal centro storico spezzino lo potete osservare. Qualche turista si vede in centro città, anche perché settembre è un mese, anzi, che per presenze dalle prenotazioni sembra che potrà dare più soddisfazione anche del mese di agosto. Ormai anche turisti internazionali scelgono l'autunno, anche perché l'estate è molto calda e l'autunno permette, insomma, di godere sia del mare sia forse dei sentieri. E però in caso di allerta arancione poi i sentieri sono chiusi, anzi ci sono delle limitazioni proprio anche ai gruppi nella zona delle Cinque Terre, proprio per evitare, per garantire anche le condizioni di sicurezza. E oggi poi ci sono tutte le problematiche relative comunque alla linea dei treni, quindi problematiche che si sommano alla situazione dell'allerta. Però in generale diciamo che gli spezzini non hanno per ora deciso di fare una passeggiata, anche perché un'oretta fa la situazione era ben diversa e quindi, insomma, la pioggia era proprio intensissima, e al punto tale da aver causato in pochissimo tempo anche degli allagamenti.
2: Grazie Emanuela, allora ci
0: ecco
2: sentiamo tra poco con
0: da
2: te.
0: Corso Cavour.
2: Grazie, a dopo. C'è una telefonata, però ti leggo un paio di messaggi, Matteo, poi prendiamo la telefonata, perché c'è chi scrive: vergognoso che da parte di AMT, che anche con una giornata di allerta come oggi nelle valli interne non ci siano stati collegamenti, le corriere hanno saltato le proprie corse, le persone erano in attesa, in difficoltà, vergognoso. Poi ovviamente sai che adesso si usano molto le emoticon, quindi con le faccine.
1: Ma poi c'è una cosa che è emersa l'altra sera, che tra l'altro non sapevo, perché ovviamente non usando quelle linee non le sapevo, che queste persone che spesso vengono sono alle prese con questi annullamenti all'ultimo delle corriere, non vengono avvisate. Cioè nel 2026, con la tecnologia che abbiamo, con tutte le app, l'intelligenza artificiale, tutto quello che volete, cioè queste signore dicevano: noi quando ci salta una corsa non ci arriva nessun messaggio, quindi noi arriviamo alla fermata e non arriva la corriera. Cioè anche lì sarebbe una cosa più banale del mondo, io pensavo ci fosse, tra l'altro, è talmente elementare e banale, avvisare le persone che una corsa è saltata o è in ritardo o che cosa. E invece nel 2026, cioè, sono persone alle fermate che aspettano la corriera.

0: non arriverà mai.
1: E questo è un dato che non si
0: perché può, sono due cose che su questo ci tengo molto a sottolinearlo, ma non lo dico io, ma lo hanno detto i sindacati, i lavoratori, i sindaci. Cioè, un conto è l'azienda ha dei problemi economici, per carità, non è delle più salute, ma questo, avere dei problemi economici non significa gestire male.
1: Certo.
0: La situazione, quindi il presidente Beltrami, che ha gestito anche ATP negli anni scorsi, quindi poi ha gestito una situazione anche fallimentare, che poi è riuscito in qualche modo insieme ad altri ovviamente a rimettere in carreggiata, però lui diceva: quando ne avevamo quasi un euro sul conto corrente, però riuscivamo a gestire comunque anche con degli accordi privati, non personali, certo, ma con degli accordi one to one con le carrozzerie, con le officine, cioè i mezzi che non ce la facevano più, li riuscivamo a riparare e a rimettere in carreggiata, cioè avevamo una attenzione anche per i mezzi. Ora invece sentiamo dire: il mezzo è rotto, il mezzo gli manca il pezzo di ricambio, le gomme sono lisce e si ferma tutto.
1: Si ferma tutto,
0: ma non si deve fermare tutto, perché tanto ci vuole la continuità aziendale, che è una delle prerogative anche per far sì che l'azienda possa andare avanti, anche grazie appunto a tutto il piano di risanamento e quindi quello che è del tribunale. Quindi ci vuole una continuità, e continuità aziendale significa anche continuità di garanzia delle corse, perché se tu non garantisci le corse, la continuità aziendale non c'è. E quindi questo che io dico, ma non puoi scindere le due cose. È vero che magari non ci sono miliardi sui conti, ma ci vuole un'attenzione alla situazione molto molto precisa e invece aver cambiato anche il management, per esempio, rispetto prima c'erano dei genovesi nel management di AMT, prima conoscevano bene la situazione, ora ha messo tutta gente che viene da fuori, che come diceva, io parlo sempre con Beltrami perché è un competente, a parte che è sindaco di Toriglia, quindi ha bene e poi ha competenza sulla cosa, lui dice non conoscono neppure, non dice neppure Toriglia, che magari nessuno può conoscere, qualcuno che viene da fuori, ma neanche Rapallo e Chiavari.
1: Sì, sì,
0: quindi se tu dai in mano, magari sono dei manager fantastici, bravissimi, nel loro passato hanno fatto cose importanti, ma in un momento così importante, con poco tempo a disposizione, tu cambi tutto il management e lo dai in mano a persone che vengono da fuori, che non conoscono le problematiche delle valli, le corse importanti, quelle non importanti, cioè tutto il territorio, che è un territorio comunque complicato. E qui dove infatti siamo arrivati al 10 praticamente di settembre con una situazione di questo tipo, con la gente che non riesce a prendere le corriere e lunedì va a scuola o non va a scuola.
1: Non si sa ancora. Sentiamo chi c'è in linea, anzi mi scuso per il potenziale ritardo.
0: Ah, ecco perché mi guardavi, mi guardavi male.
1: No, giustamente, lo sanno che devono aspettare. Ben ritrovato.
2: Pronto?
1: Sì, prego, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Lucia.
1: Sì.
2: Volevo dire una cosa, che voi siete preziosissimi. E invece dire anche che siccome le cose si vedono bene quando non funzionano, allora la Salis dovrebbe prendersi un bel foglio e farsi dei giri anche proprio oggi, perché intanto c'ha l'autista, quindi non è che deve fare tanto sforzo, quando arriva sul posto può segnare, può rendersi conto di persona, invece di pensare a portare cantanti a Roma, eccetera. Ecco, volevo dire questa cosa proprio perché se vedi ti rendi conto. Meno male che ci siete voi, che invece sopperite a tutto questo.
0: Purtroppo ancora non riusciamo a portarvi a casa o al lavoro, quello ancora non è nelle nostre competenze, purtroppo, nel senso, una battuta, però obiettivamente almeno cerchiamo di tenere alta l'attenzione, che questo probabilmente è il compito, penso io, anche di un media importante, ma qualunque media naturalmente, però insomma tenere accesa l'attenzione, molti con i fari puntati sempre, penso che sia un dovere di un media, di un emittente.
1: Eh sì, è così, vedremo cosa accadrà. Domani c'è la commissione, giusto?
0: Domani ecco, brava, sì, domani c'è anche un'altra, la seconda, perché c'era già stata qualche mese fa, una commissione in comune, inizierà alle 9, quindi con anche qui importante, perché era stata richiesta da tempo. E queste commissioni cosa sono? Sono altro che degli incontri dove vengono invitate degli attori.

0: Sono sempre ovviamente temi molto, molto complicati, e quindi si invitano tutte le persone, quando soprattutto ci sono delle situazioni importanti da decidere o comunque da analizzare, si invitano questi famosi auditi, che sono queste persone che in qualche modo hanno a che fare con la problematica. Quindi domani ci sarà ovviamente i vertici dell'azienda, ci saranno naturalmente gli utenti, ci saranno naturalmente i municipi, non ci saranno invece i sindaci dentro terra, che l'opposizione aveva chiesto, e anche gli stessi sindaci avevano chiesto di presenziare a questa commissione. Invece il comune ha detto no, perché sono già rappresentati da Città Metropolitana. E anche qui probabilmente c'è stata un po' di polemica anche su questo, era giusto non farli entrare domani in comune oppure no. Il regolamento, secondo quello che dice il comune, dice così, però naturalmente i sindaci dicono magari noi non ci sentiamo rappresentati dalla Città Metropolitana, quindi non è detto che tutto quello che viene detto dalla Città Metropolitana.
1: Certo, però sono anche tanti, quindi come
0: sono
1: si
0: tanti,
1: riesce a trovare,
0: vabbè, comunque c'è stata molta polemica su questo, si poteva anche farli entrare, nel senso che comunque sono parte importante di questa partita, quindi vabbè. L'importante è oggi, soprattutto vedremo, probabilmente se avremo notizie anche nel corso del pomeriggio, che tanto saremo sempre in diretta, le daremo. Naturalmente aspettiamo che loro finiscano questi incontri, poi piano piano che i vari macro territori chiuderanno i loro incontri, vedremo di darvi notizie più precise per sapere se sono state accolte e in che percentuale le richieste che hanno fatto la Città Metropolitana, o se invece non ci sono state invece riscontri, quindi tutto è stato mandato a gambe all'aria. Speriamo di no, speriamo che ci sia trovata una soluzione che in qualche modo non sarà perfetta, però almeno magari limita il più possibile i disagi per i cittadini dell'extraurbano.
1: Allora, prima di fermarci un attimo, lo dico alla regia, e ti leggo un messaggio che è arrivato proprio in questi minuti, fa un po' il paio con quello che dicevi tu, direttore, perché ci scrivono: buongiorno, sto seguendo il vostro programma e mi sorge spontanea una domanda, perché se AMT ha fatto un'app con i transiti aggiornati in tempo reale, il bus sparisce dopo 20 minuti che uno l'ha fermata, che aspetta e magari deve aspettare altri 20 minuti. Essere trasparenti significa essere corretti e dare modo all'utenza di rivolgersi ad altre soluzioni, che possano essere il taxi, il treno o altro, comunque uno che si può fare accompagnare, così invece dà il triplo di servizio, ed è un po' quello il concetto. Poi è chiaro che
0: nell'extraurbano non c'è neanche questo servizio, non c'è proprio.
1: Non c'è, quindi...
0: Così ce l'hanno raccontato gli utenti che erano l'altra sera ospiti del nostro programma in diretta da Montoggio. Manca una comunicazione per quanto riguarda l'extraurbano. Per quanto riguarda l'urbano, è vero, a volte mio figlio per esempio lo usa e ha l'app, e spesso mi dice proprio spariscono le corse, quindi non riesci più a capire cosa sta succedendo.
1: E poi quello che dicevi tu, un altro messaggio, e se tu metti persone che non conoscono il territorio, poi questi sono i risultati. È un servizio pubblico il trasporto, ma forse in realtà non lo è più, si ascolta il territorio, forse poi lo si fa come abbiamo deciso, di servizio chi controlla i partecipati, cari
0: per esempio
1: saluti.
0: E poi chiudo, poteva essere un'idea, io l'ho fatta anche allo stesso sindaco di Torino, proprio ospite qua una quindicina di giorni fa, per esempio poteva essere un'idea, e io penso un'idea banale ma geniale tra virgolette, di farsi aiutare dai sindaci nella composizione di questo piano. Cioè, invece di fare dei tagli così, come ha detto Crucioli, con l'accetta, senza così a caso,
1: se dovresti confrontarti,
0: prendevi i quattro sindaci, uno per area almeno, e li si facevi sedere attorno a un tavolo e presentavi già un piano, già con loro aiuto, avanzavi di arrivare a pochi giorni dal 14 settembre in questa situazione, facendoli arrabbiare, perché vi ricordate le lettere, il caos dentro il PD, e i sindaci che ha alzato la voce, tutti questi sindaci delle varie valli che hanno scritto delle lettere pesanti nei confronti dell'azienda. Cioè, quindi abbiamo vissuto anche l'ultimo mese molto caldo, avresti evitato tutto con i vari sindaci dentro l'azienda, come supporto, come consulenti, anche gratuitamente ovviamente, avrebbero fatto sicuramente, perché loro hanno un grande spirito di servizio, e non saresti arrivato oggi qua.
1: Chiaro. E poi c'è tutto il tema che dici tu, anche politico, perché chiaramente molti sindaci sono anche di centro-sinistra.
0: Molti erano in difficoltà, perché molti
1: è capibile
0: sono
1: come se
0: andassi
1: contro la tua squadra.
0: Però a volte sono stati anche onesti, come dire, vado contro la mia squadra, però la mia gente è quella che mi chiede delle soluzioni, o comunque mi fa delle domande, e devo rispondere ai miei cittadini, non al partito.
1: Allora, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, non parliamo solo di questo, è pronta tra l'altro, non andate via, è pronta Chiara Urrù da Begato perché si è

Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì, migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend, sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Allerta maltempo in Liguria, gialla che poi è diventata arancione per poi declassare nelle prossime ore a gialla. Qual è la situazione? L'abbiamo raccontata in questa lunga diretta. Allora riaggiorniamo, facciamo il punto con Federico Grasso di ARPAL. Ciao Federico, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Giorgia, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora raccontaci che cosa ci dobbiamo aspettare, come sta andando. Partiamo dal presupposto che qui nessuno può rubare ovviamente a voi il mestiere, però c'è chi scrive, si dice beh, ma la Liguria mi sembra che questa perturbazione stia lasciando la regione, si stia avvicinando più verso la Toscana, a che punto siamo, come siamo messi?
1: Sì, in questo momento il territorio della regione Liguria è interessato sostanzialmente da due diverse strutture temporalesche. Una è quella che vediamo in basso sulla destra, nel mare antistante le Cinque Terre, è il residuo della struttura più importante della giornata, almeno fino a questo momento, che questa mattina ha flagellato il centro Levante Ligure. Abbiamo avuto delle cumulate molto importanti in Val Fontana Buona, delle risposte repentine da parte dei torrenti, una stazionarietà dei fenomeni che per circa 5-6 ore hanno insistito sempre sullo stesso territorio. La seconda struttura in questo momento sta scendendo dalla Val Bormida, dal Piemonte, verso il centro della regione. E adesso abbiamo avuto una cumulata di circa 30 mm in un'ora a Sassello, ma si sta spostando sul massiccio del Vegua e tra poco arriverà sulla città di Genova. È una struttura nuovamente abbastanza intensa, accompagnata da grandine, da colpi di vento, ovviamente fulminazioni, ma a differenza di quella di questa mattina sembra destinata a spostarsi, quindi sarà un passaggio nuovamente intenso, ma insomma, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, fin quando si spostano non ci sono particolari problemi. Ecco.
0: Sì, significa che pioverà un po', magari in modo anche intenso, poi si transiterà, si sposterà, rimarrà comunque sempre in Liguria oppure andiamo poi verso un esaurimento, diciamo nella coda tra il pomeriggio e la serata?
1: Allora, diciamo che il passaggio del fronte vero e proprio è atteso soltanto nella mattinata di domani. Quindi avremo davanti a noi ancora ore in cui ci sarà instabilità, ci sarà la possibilità che si vadano a innestare dei fenomeni temporaleschi. Tra poco ci sarà la nuova uscita della modellistica meteorologica che verrà

0: analizzata dai nostri previsori, sia i previsori meteo che cercano di analizzare il comportamento dell'acqua quando è in atmosfera, sia i previsori idrologi che vanno a cercare di interpretare gli effetti al suolo dell'acqua. Ovviamente abbiamo una situazione regionale, soprattutto sul centro Levante, con quantitativi importanti e una situazione di saturazione del suolo che impedirà la possibilità di assorbire nuove precipitazioni. Quindi bisognerà davvero andare a valutare con attenzione i possibili impatti in queste aree di nuove precipitazioni che saranno possibili ancora fino a, almeno alla parte centrale della giornata di domani. Quindi è una situazione che al momento è sostanzialmente sotto controllo un po' ovunque, però non bisogna abbassare la guardia, non bisogna considerare già scampato il pericolo, magari in corrispondenza di qualche finestra soleggiata che si è verificata e si sta verificando tuttora in alcune zone della Liguria, ma potrebbe essere una situazione davvero temporanea, perché questa instabilità fa sì che possano innescarsi nuovi temporali da un momento all'altro, un po' su tutto il territorio regionale.
1: Quindi se dovessimo, so che non è facile, è chiaro che bisogna poi capire anche come si spostano i modelli, se dovessimo fare una previsione, come è stata emanata l'allerta, la zona tra il centro e soprattutto il Levante è quella che deve essere più attenzionata, e per la seconda volta mi viene da dire, Federico, Chiavari, Lavagna, comunque quella parte del Tiguglio è stata colpita di nuovo abbastanza duramente rispetto anche a quell'allerta dopo Ferragosto.
0: Sì, esatto, siamo ancora con il centro Levante sicuramente più interessato che il centro Ponente. Abbiamo il Cabane di Rezzo Aglio che ha da poco superato i 200 mm accumulati da questa mattina, 200 mm d'acqua caduti in 12 ore, di cui 195 in appena 6 ore. E abbiamo Croce d'Aurero che ha misurato 85 mm d'acqua caduti in un'ora, e sono valori davvero importanti che insomma ci danno un po' la dimensione dell'intensità che la struttura temporalistica di questa mattina ha riservato alla nostra regione. In questo momento c'è un discorso di temporali che stanno scendendo dalla Val Bormida verso il centro della regione, e quindi anche in questo caso struttura intensa a cui bisogna prestare un po' di attenzione. Fortunatamente rispetto a poche ore fa, queste strutture in questo momento sembrano in continuo spostamento. Ripeto, a minuti questo temporale arriverà su Genova, sulla città di Genova, però sembra destinato appunto anche ad attraversarla piuttosto velocemente.
1: Facciamo invece un punto rispetto a questa agognata estate, che in realtà poi anche per gli amanti dell'estate è stata faticosa dal punto di vista delle temperature. Eravamo a sentirci invece per dire quanti bollini rossi sono stati emanati, quanto caldo c'era. Possiamo dire che si chiude un po' l'estate in Liguria oppure no? Oppure ancora fenomeni di temperature più alte rispetto alla media saranno protagoniste?
0: Allora, le due tematiche sono strettamente correlate, nel senso che tutta l'energia accumulata quest'estate ora in qualche modo inizia a sfogarsi. Dalle prossime ore, dalla serata odierna, sostanzialmente assisteremo a un calo delle temperature, in alcuni casi già in regione, soprattutto sul Levante, abbiamo avuto alcune località che hanno perso 7-8 gradi nel giro di un paio d'ore, proprio a seguito del passaggio del temporale. E questo calo delle temperature dovrebbe sentirsi in maniera più diffusa appunto a partire da questa notte. È un calo, ma non l'ingresso in una fase fredda. Diciamo che ci avviciniamo finalmente a quelli che sono i valori climatologici attesi in questo periodo del mese di settembre, e quindi ci avviciniamo a quelle che storicamente sono le temperature a cui siamo stati abituati. Il problema è che appunto arriviamo da una situazione di 3 mesi, 4 mesi in cui le temperature sono state enormemente superiori ai valori medi attesi, e quindi ci sembrerà di avere un grandissimo sollievo, quando invece si tratterà semplicemente di un ritorno alla normalità.
1: Quindi un pochino per soprattutto gli amanti dell'autunno, dell'inverno, piano piano ci si avvicinerà, facciamo un po' di, cioè giochiamo un po', diciamo, sulle previsioni a lungo termine. Non è difficile, ovviamente, scherzi a parte, prevedere che autunno sarà. Certo, il tema anche siccità è stato abbastanza protagonista in quest'estate, in molte regioni d'Italia e anche in Liguria comunque. Se ne è parlato.
0: Sì, esatto, il tema della siccità è...

0: è sicuramente uno degli aspetti più delicati di questo tipologia di clima. In Regione Liguria abbiamo delle zone che sono seriamente attenzionate da questo punto di vista, e purtroppo per risolverlo non basta un passaggio perturbato come quello a cui stiamo assistendo, che magari riserva grandi quantità d'acqua tipicamente concentrati in spazi neppure così diffusi, e che però scivolano via senza andare a ricaricare le falde. Per caricare le falde sott'acqua, sotterranee, servono precipitazioni più diffuse, più lente, più prolungate nel tempo, che ci si augura possano arrivare la famosa pioggia gentile che di solito decantiamo quando si va a verificare, e che è sicuramente più benefica che non rovesci così importanti concentrati in poco tempo.
1: Grazie a Federico. Quindi ricapitolaci, che cosa ci dobbiamo aspettare proprio per le prossime ore?
0: Allora, a brevissimo passaggio temporalesco sulla città di Genova, che dovrebbe appunto in questo momento è in corrispondenza del massiccio del Begua e la parte occidentale della Valle Stura. Questo passaggio temporalesco durerà qualche decina di minuti e dopodiché appunto dovrebbe scivolare verso est. È tuttora in corso una struttura temporalesca perpendicolare alla costa ligure al largo delle Cinque Terre, sta interessando appunto l'entroterra spezzino, ma la parte più intensa delle precipitazioni è concentrata in mare in questo caso, ed è una situazione di instabilità a cui bisogna prestare attenzione, un po' per le piogge che implica, un po' per i fulmini ovviamente con le situazioni temporalesche, ma anche per i possibili colpi di vento. Abbiamo dei segnali infatti per cui possono verificarsi raffiche di downburst anche molto intense. E questa situazione andrà avanti un po' nelle prossime ore in maniera più accentuata fino alle 21, quando poi cesserà l'allerta arancione sul centro Levante, e poi l'allerta proseguirà fino alla mattinata di domani. Staremo a vedere poi appunto nella mattinata di domani come e se eventualmente andrà a variare. Questa instabilità in questo momento sembra destinata a durare su Genova e sulla Liguria fino alla parte centrale di domani, quindi fino alla parte centrale di giovedì 10 è possibile che localmente si vadano a innestare dei temporali anche molto intensi.
1: Grazie a Federico Grasso di Arpal, grazie Federico, buon lavoro, a presto, ci risentiamo.
0: Grazie a voi, risentirci.
1: Grazie, ci fermiamo un attimo. Cicagna con Lucrezia Marini, andiamo a capire qual è la situazione del tempo, non solo, magari parliamo anche un po' di MT. A te.
2: Sì, salve Giorgia, siamo qui con Marco Limoncini, con il sindaco di Cicagna, proprio per raccontare diciamo un po' la fine e il momento clou di questa allerta, perché ci stava dicendo prima che qui a Cicagna di acqua ne è caduta molta e in pochissimo tempo.
3: Sì, in circa un'ora e mezza sono scesi 178 mm d'acqua, e quindi ha creato sicuramente apprensione, perché ha gonfiato i nostri torrenti e ha creato un po' di apprensione nel centro, perché un anno fa, ricordiamo, 2 settembre dello scorso anno, si è allagato l'intero centro abitato per colpa di una vecchia tombinatura di 60 anni fa, che adesso è stata inserita anche nelle schede di protezione civile per avere i fondi nazionali per rivedere questo tratto. E stamattina eravamo un po' in apprensione perché questa conduttura era in pressione, quindi ci sono attività commerciali, quindi c'era un po' di tensione.
2: Ecco, invece da un anno, se possiamo dire, questa mattina non si è allagata la città, come abbiamo notato. Qui noi siamo in un punto anche molto sopraelevato, se Francesca riesce anche a riprendere proprio per farvi capire. Ecco, quali sono stati i lavori di intervento maggiori proprio per aggiustare la situazione in un anno soltanto?
3: Sì, diciamo che si è intervenuto in questo anno, grazie anche ai fondi regionali di protezione civile, sulla pulizia di questi rie, di queste tombinature. È chiaro, l'intervento risolutivo è ricostruirle, attendiamo fondi nazionali che ci sono stati promessi, quindi è in programma, e quindi si lavora sulla prevenzione, sulla pulizia. Ringraziamo anche i volontari di protezione civile che sono sempre presenti, anche stamattina dopo la telefonata della centrale operativa regionale, che ci hanno avvisato di questi temporali autorigeneranti, che quindi da un momento all'altro non sai cosa può scendere. In tempo zero abbiamo aperto il COC e si sono resi disponibili, quindi è un lavoro di squadra.
2: Ecco, proprio ha detto bene, perché da quando viene emanata allerta il COC resta praticamente aperto e disponibile H24 per segnalazioni. Lei ci stava facendo anche vedere sopra che prima vi erano proprio i satelliti per anche monitorare, giusto?
3: Certo. Se abbiamo anche una stazione meteo, abbiamo

0: anche sul lungo torrente, e dicevo appunto abbiamo un monitoraggio costante e poi siamo anche in rete con gli altri colleghi sindaci che ci trasmettiamo questi dati per avere ovviamente sinergia sugli interventi da fare.
1: Ecco, un'altra cosa che le volevo dire, adesso anche qui a Cicagna il maltempo, nonostante il cielo sia ancora plumbeo, le nuvole sono molto basse, si vedono che sono ancora un po' cariche di pioggia, però la situazione sembra migliorata, ma resta l'allerta arancione, è importante rispettarla, ci stava dicendo?
0: È importante sì, monitorare e rispettare le indicazioni degli enti, quindi anche del comune, perché ovviamente adesso abbiamo i versanti che sono saturi e pregni d'acqua e quindi c'è il rischio anche di frane, di caduta piante, perché stamattina siamo intervenuti anche su cadute piante, è quindi importante stare prudenti.
1: Esatto, allora adesso io cambio un po' argomento perché comunque è anche purtroppo il tema caldo dell'estate, voglio dire. AMT, stamattina vi è stato il primo tavolo di lavoro, com'è andata dopo una giornata ieri particolarmente intensa in città metropolitana?
0: Questa è un'altra emergenza che richiama il servizio di tutti i nostri cittadini, nostra è un'area interna, quindi non abbiamo altri servizi pubblici oltre a TPL, quindi ieri c'è stata una giornata intensa, ma che ha portato l'auspicio sperato, che era quello di ottenere questi tavoli di concertazione, e quindi c'è stata un'apertura da parte della sindaca e della società. Questa mattina si è tenuto alle ore 13 il primo tavolo, e quindi c'è l'impegno da parte dell'azienda, di Città Metropolitana, anche dei sindaci, di lavorare in sinergia per scongiurare ovviamente il fallimento della società e quindi anche mantenere servizi adeguati sul territorio. Adesso noi faremo degli incontri, rivedremo gli orari che sono da salvaguardare sine qua non, però cercheremo anche di andare incontro all'azienda, perché capiamo il momento di crisi, e il tavolo ci è stato promesso che rimarrà aperto fino al 31 dicembre per monitorare anche i miglioramenti e quindi le modifiche agli orari, per poi ovviamente insieme con la società e con Città Metropolitana adeguare il servizio affinché sia un servizio ottimale sul territorio.
1: Ecco, un'altra domanda anche per portare la sua testimonianza, perché noi quest'estate come primo canale abbiamo proprio raccontato le voci dei sindaci dell'entroterra ligure, della Città Metropolitana di Genova, che stavano dicendo: noi con questi tagli di AMT rischiamo di dover pagare servizi privati, quindi sarebbe un'altra spesa per il nostro bilancio. Cosa significherebbe per comuni comunque non grandissimi come possono essere Cicagna, dover anche sostenere questa spesa ulteriore?
0: Questo ovviamente è una situazione di difficoltà, perché i comuni dell'interno come il nostro non hanno entrate proprie, che possono essere seconde case, tasse di soggiorno, aree blu di parcheggio, entroterra, queste robe non le abbiamo, quindi entrate proprie non ne abbiamo, e quindi trovare nuove risorse per finanziare servizi che oggi erano già stati finanziati con risorse limitate non ci sono. È chiaro che si lavorerà insieme con l'azienda, con Città Metropolitana, anche con Regione, perché abbiamo chiamato anche in aiuto Regione, perché in questi anni abbiamo lavorato tanto come aree interne per riportare servizi e quindi portare anche nuova popolazione, e negli anni, nei decenni si è lavorato tanto per dare servizi, per tenere la popolazione sul territorio. È chiaro che se poi andiamo a tagliare un servizio primario come trasporto pubblico, andiamo a unificare tutte queste risorse. Per quanto riguarda la nostra zona, erano stati previsti tagli il sabato 24 corse, e quindi potete pensare che non erano 24 corse che giravano vuote, e quindi sono centinaia di persone che rimangono a piedi. In settimana c'era previsto un taglio di 9 corse, e quindi si ribalta anche per il discorso settimana. Poi il sabato era stato paragonato a una giornata di festa, in realtà si lavora anche in Fontana Buona, e quindi sono servizi primari essenziali. C'è un'apertura, non sappiamo quanto si potrà contenere il taglio previsto, però diciamo che l'auspicio, se è buongiorno sia da mattino, c'è volontà di lavorare per dare risposte.
1: Ecco, l'ultima domanda, proprio perché lei ha parlato di spopolamento e quindi viene in mente un altro tema molto importante, anche il fatto di avere servizi per le famiglie con bambini, perché a scuola inizia settimana prossima, siamo alle porte dell'inizio dell'anno scolastico, il servizio AMT, il servizio di trasporti è fondamentale per garantire anche ai bambini e ai pendolari di arrivare al lavoro e a scuola.
0: Su questo tema, che è il trasporto scolastico, AMT ha incominciato a abdicare da qualche anno, e quindi molti comuni come Cicagna avevano già individuato vettori privati.

0: garantire questo servizio, perché è un servizio primario, perché le scuole sono il nostro obiettivo primario per tenere la popolazione residente sul territorio, e quindi su questo servizio è garantito da un servizio privato e quindi è garantito.
1: Grazie, grazie mille al sindaco di Cicagna, e Giorgio, ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a entrambi. Abbiamo fatto il punto sul maltempo, ma anche sulla situazione di AMT, una situazione che è in evoluzione, lo abbiamo detto e raccontato anche prima con il direttore Matteo Angeli. Ci sono stati questi incontri nella giornata di ieri, ci sono incontri quest'oggi con la zona dell'entroterra per capire come adeguare le linee, anche perché lunedì prossimo, il 14 settembre, si torna a scuola, quindi è necessario per forza farlo.
3: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì: ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì.

E ora in questo fine di settimana sulla Liguria andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio. Temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Facciamo il punto con Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto qual è la situazione che vi ha portato anche ad alzare, insomma, in giornata il livello di allerta? Io dicevo in particolare la zona della Val Fontana Buona.
1: Beh, direi perché lì ha colpito di più il passaggio perturbato dalle prime ore di questa mattina, ancora prima che entrassimo in allerta gialla. Il quadro sul centro Levante della nostra regione rimane un quadro molto critico per almeno tutto il pomeriggio di oggi fino alla prima serata, diciamo, della giornata odierna, con dei passaggi temporaleschi molto forti. In Fontana Buona abbiamo già abbondantemente superato i 100 mm nell'arco delle tre ore e da qui ovviamente i piccoli rii iniziano ad avere anche degli episodi esondativi fortunatamente ancora contenuti. Speriamo che i passaggi perturbati possano poi percorrere, diciamo, il perimetro di quel territorio in maniera discretamente veloce, così da consentire ai corsi d'acqua di potersi svuotare o comunque ridurre la loro portata, perché se invece le piogge dovessero insistere in quella zona è chiaro che l'attenzione dovrebbe essere un'attenzione non solo a quelle zone particolari ma anche a valle, ovviamente, dove poi questi rii vanno, in particolare in Lavagna per quanto riguarda San Colombano Certenoli, a sfociare, diciamo così, in corsi d'acqua più importanti, in questo caso a Ventella. È un'allerta arancione per temporali e pertanto sappiamo anche che abbiamo emesso la massima allerta possibile per questo tipo di evento e quindi bisogna fare molta attenzione sia a ciò che può accadere dopo che è piovuto ma anche durante l'evento stesso, perché sono eventi a volte che in poco spazio, in poco tempo portano comunque grandine, portano colpi di vento, portano delle situazioni di grandi piogge che possono comunque di per sé causare problemi all'incolumità delle persone e quindi bisogna avere un quadro di grande attenzione che ha fatto sì che i nostri previsori, diciamo col rinnovo dell'allerta di oggi, alzassero il livello ad allerta arancione fino alle 21 di questa sera, da cui poi attendiamo, diciamo, nel pomeriggio la risposta dei bollettini per capire se ci sarà una coda di gialla un po' più importante almeno fino alla mattinata di domani o se invece gli episodi che stiamo vivendo in questo momento andranno a esaurirsi, i fenomeni, entro questa sera.
0: Assessore, il caldo di quest'estate, tutta questa energia, il mare anche con una temperatura che non avevamo mai visto, è quello che forse preoccupa un po' di più dal punto di vista di protezione civile, no? Per quello che potrebbero essere gli effetti, lei parlava prima un po' di grandine, un po' di pioggia eccetera eccetera, però è questo che in questo momento preoccupa.
1: Io dico questo, uno può credere o meno ai mutamenti climatici, ma la situazione di caldo perdurato nel tempo che abbiamo vissuto da giugno fino ad oggi, fino a ieri, io penso che sia una situazione unica nel suo genere, il che non vuol dire che anche in passato non ci fossero dei giorni particolarmente caldi o delle temperature molto elevate, ma la continuità, diciamo, dell'alta pressione che ha creato una vera cappa sulla Liguria, ma su gran parte del centro nord del nostro paese, è uno degli elementi fondamentali che poi scatena questi ingredienti che possono ovviamente dare vita a questi fenomeni che non sono quelli a cui siamo abituati, diciamo, a vivere soprattutto nei mesi autunno e invernali con quelle piogge lunghe nel tempo che ci preoccupano ovviamente in maniera molto importante, ma sono eventi che sono più tipici, diciamo, monsonici, tipici di altri tipi di panorami geografici rispetto al nostro e che avvengono anche in periodi estivi, se vogliamo, ci hanno accompagnato anche nelle settimane scorse e possono causare veramente dei gravi danni ai nostri territori, ma non solo, abbiamo visto anche in regione limitrofe a noi che cosa accade in passaggi perturbati di questo tipo che sono evidentemente molto violenti. Aggiungo la temperatura del mare, perché è una temperatura che ha superato abbondantemente i 28-30 gradi per tutta la stagione estiva e sappiamo che il mare è un ingrediente fondamentale purtroppo per attivare questo tipo di fenomeni in questi periodi che sono comunque ancora molto densi di calore e molto densi di umidità.
0: Quali sono le segnalazioni che avete in questa ora, in particolare in Val Fontana Buona? Ci sono delle criticità?
1: Beh, direi che le segnalazioni sono quelle che sentivo poco fa e quindi piccole esondazioni del torrente Lavagna, di situazioni ovviamente di corsi d'acqua minore che stanno iniziando anche a tra virgolette invadere strade o porzioni di strade o lambire caseggiati, ma siamo ancora in una fase di protezione civile che non ha visto attivazione né

0: della necessità, diciamo così, di interventi da parte dei volontari e dei comuni stessi e tantomeno di Corona Mobile regionale. Io mi auguro che questi fenomeni possano spostarsi dalle zone più colpite nella mattinata e ovviamente andare da lì veloci a fasi di esaurimento per poi magari ritornare, in modo da avere situazioni certamente puntuali, anche molto critiche, ma che poi possano andarsi ad esaurire. Se invece così non sarà, è chiaro che quegli episodi che sono in questo momento puntuali rischiano di diventare più allargati e quindi da qua anche il coinvolgimento della macchina della protezione civile, se ci fossero necessità, prima di tutto per le persone, ma poi anche ovviamente per caseggiati, attività produttive e quant'altro.
1: Il prossimo aggiornamento quando lo avrete?
0: Direi che sarà intorno alle 17, alle 18. Oggi useremo la cosiddetta terza emanazione del nostro bollettino, perché è chiaro che su un evento così frastagliato e così importante è bene anche capire cosa accadrà nella nottata di oggi, quindi usando i modelli più aggiornati almeno fino alla mattinata di domani, e quindi non mi stupirei e non vi dovrete stupire nemmeno voi se nel corso del pomeriggio oggi i nostri previsori dovessero emettere una nuova allerta che non muta il quadro che ci accompagnerà fino alla serata di oggi, ma ci dà un'indicazione chiara su cosa potrà accadere fino a domani mattina.
1: Sarà un lungo e caldo autunno, assessore Giampedrone?
0: Così dicono, e quindi lo dobbiamo prendere per come ce l'hanno descritto. Guardi, c'è una cosa che sta accadendo chi come me commenta, e come voi anche, da tanto tempo le emergenze e le gestisce, non può non sottolineare. C'è un'uniformità ormai anche di sistema di previsione tra i siti commerciali e i siti istituzionali, che è difficile da trovare così unanime rispetto agli eventi che raccontiamo. E voi che siete sempre un'emittente molto attenta anche a questo tipo di valutazione, a spiegare bene qual è la diversità fra essere un sito commerciale che emette diciamo così le previsioni del tempo, essere il sito invece istituzionale come la nostra ARPAL, come il nostro centro meteo funzionale, ma tutti dicono che quello a cui stiamo assistendo sarà, oltre a essere stata una delle estati più calde, quindi con alta pressione, diciamo così, che non si vedeva da tantissimi anni, sarà anche un ottobre molto particolare. E questo per noi che facciamo un mestiere molto difficile, che è quello della difesa suolo e protezione civile, ovviamente è un dato che ci deve, non dico preoccupare, perché quando si fa protezione civile non si può avere paura preventiva, ma sicuramente è un dato da tenere in grande considerazione.
1: Grazie, grazie all'assessore alla protezione civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Ci aggiorniamo ovviamente nelle prossime ore. Io vi ricordo che potete telefonarci all'800 640 771 e scriverci al 347 67 66 291. Ci rivediamo tra poco.

0: c'è una tragedia vera e propria che si è consumata nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di appena 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione, stava probabilmente giocando con un altro bimbo ed è precipitato. Non c'è stato nulla da fare per lui. Siamo a Begato con Chiara Orru, quindi vengo da te. Chiara, raccontaci se si hanno novità sulla dinamica. Certo, purtroppo la vera tragedia è che il bimbo non ce l'ha fatta.
1: Eccoci Giorgia, purtroppo la dinamica è ancora da chiarire. Io vi riporto quello che è stato purtroppo una vera e propria tragedia. Io mi trovo in via Vigliero a Begato, dove verso mezzogiorno e mezza si è appunto una vera e propria tragedia. È successa una tragedia a un bambino di 5 anni, doveva ancora iniziare la prima elementare, insomma è caduto dalla finestra di un appartamento, si trovava al terzo piano, una quindicina di metri, è stato il volo che ha fatto, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti subito tempestivamente vigili del fuoco e polizia, Croce Rosa, ma per il bambino ormai non c'è stato nulla da fare, è caduto per una quindicina di metri, come vi dicevo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato da solo in casa con sua mamma, la mamma si è allontanata probabilmente un po' e il bambino è caduto da una quindicina di metri. La mamma tra l'altro è stata trasportata

0: all'ospedale Villa Scassi in sotto stato di shock, il padre era fuori per lavoro, secondo appunto le prime testimonianze. Gli agenti della polizia stanno raccogliendo le testimonianze di tanti vicini che si sono affacciati e che hanno purtroppo visto quello che è accaduto. Abbiamo incontrato tra l'altro una vicina, la vicina del quinto piano, che ha assistito interamente alla tragedia, alla caduta del bambino. Vi ricordo ancora una volta, era del 2021, aveva solo 5 anni, una caduta di 15 metri. La vicina ha visto tutto e ha lasciato un'intervista a, appunto, le telecamere di Primo Canale, raccontando quanto questo bambino fosse dolce, fosse pronto per iniziare questo percorso, la scuola. Insomma, sentite le sue parole a caldo dopo aver assistito alla tragedia.
1: È caduto quello che è caduto.
2: Quanti anni ha detto?
1: 6 anni, doveva andare a scuola.
3: Doveva andare a scuola stamattina?
1: No, doveva andare a prendere i libri pomeriggio con la mamma. Io tenevo sempre al pullman tutte le mattine, lo prendevo al braccio perché era troppo bambino, mi bacio. Era bello, bravo, famiglia, bravo.
2: Da quanto ti senti?
1: Tanti anni, ma è bravo, brava famiglia. Non c'ho parole, non c'ho parole.
3: Ma ha capito cosa è successo questa mattina? Cioè, sa come...
1: Io al quinto piano io. Ho visto quando è caduto.
3: Ha visto quando è caduto?
1: Sì, ho visto.
2: Loro stavano a terzo?
1: Sì. No, il due.
2: Al secondo piano, sì.
1: Secondo piano. Loro stavano al secondo piano.
4: Dopo l'intervista ti arrestano?
1: No, non arresto, faccio niente di male. Cosa mi devono arrestare? E mi dispiace per la mamma che ho stato fino all'uno, fino adesso sono qui. Aiutare, ho strappato tutti i vestiti, se andavo, volevo buttare, se volevo ammazzare, se volevo fare.
2: Ma il papà non c'era?
1: Non c'è il papà, è lavoro. Non sa neanche perché il telefono ce l'aveva lei. Non sa neanche. Quindi,
3: e diceva che ha visto la scena, il bambino si è
1: sporto. Ho visto la scena che è caduto proprio di corsa, così, con la testa in giù, e sono scesa di corsa. Sono scesa di corsa, però era sua mamma, era sopra, era il vecchietto che era, non ho toccato niente, però era già sanguinato. Mi dispiace.
2: Quindi avrebbe cominciato le elementari quest'anno, questo bambino?
1: Sì, era troppo vivace, ma era troppo bravo. Tutte le mattine io lo prendevo in braccio, perché andavo anche io verso, avevo il mio da fare, lo prendevo al mattino e lo mettevo in braccio.
2: Lui andava all'asilo?
1: Sì.
2: Dove andava la scuola?
1: Se non sbaglio, via, sono gettato da quella parte lì, l'Avel. Perché sono agitata, guarda. Ho aiutato fino adesso.
5: Ti conosceva bene lei?
1: Sì, conosceva.
5: Aveva un unico bambino.
1: Unico bambino. Però dovrebbe essere una cugina insieme a loro.
2: In casa?
1: Dovevano essere giocati insieme, si vede che... Così hanno detto.
2: Un altro bambino.
1: Così hanno detto che stavano giocando, si è presa di corsa. La mamma ha detto faccio la doccia, perché l'ho sentito la mamma parlare. Faccio la doccia e vado a prendere i libri del bambino a scuola insieme con il bambino.
2: Quindi stavano giocando insieme questi due bambini?
1: Non sono sicura per questo, perché non sono entrata in casa di loro. Così che dicevano.
3: Chi è che lo
1: diceva?
3: Scusi.
1: Io, signora Elsa.
5: Elsa.
3: Sì, scusa, perché diceva che c'era il cugino, anche qualche testimone?
1: La gente qua, quando siamo scesi.
3: Però non ha visto altri bambini?
1: No, non l'ho visto io, non ho visto nessun altro bambino.
3: Era da tanti anni che erano qua?
1: Tanti anni, come me. Era una brava persona.
3: Cioè, il bambino è nato, diciamo...
1: Sì, qua. Sì. Non so cosa dire, sono scioccata. Ho strappato tutta la roba, ce l'ho lei, la roba della signora, ci ho portato altri vestiti per vestire. Non c'era modo di tenere nessuno, fino a che hanno assaggiato adesso. Da l'uno che sono qui.
2: Sa dove l'hanno portata? Villa Scassi?
1: Villa Scassi.

0: l'asfalsio.
1: Grazie. Grazie.
0: Io lo vado a trovare subito, che mi dispiace. Ok, vai pure
2: Chiara. Ecco, avete ascoltato le parole della vicina del quinto piano che ha assistito alla tragedia in via Vigliero. Secondo ovviamente la dinamica è ancora da ricostruire, il bambino avrebbe scavalcato il parapetto del terzo piano e avrebbe fatto un volo di oltre 15 metri. Dopo la caduta, tra l'altro, prima non avevo detto che un vicino ha tentato di rianimarlo, ha assistito alla caduta, è subito sceso in strada e ha cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giorgia, queste erano tutte le informazioni che abbiamo finora e che abbiamo raccolto in questo momento. Mi trovo in via Vigliero nel quartiere di Begato e una tragedia davvero che ha scosso tante persone, tra cui tutti i vicini, il vicinato. Qui sono palazzi pieni di persone, insomma, hanno assistito alla scena e sono rimasti sconvolti. Infatti abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare una delle vicine del quinto piano. A te.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru, ci sentiamo dopo Chiara se hai notizie, hai ovviamente maggiori informazioni per un dramma familiare che si è consumato all'ora di pranzo, che chiaro è che in questo momento c'è ancora da capire bene quanto sia accaduto, però sembrerebbe un incidente magari proprio mentre si gioca, un po' il problema che spesso si ricorre quando magari si hanno appartamenti con balconi o comunque con la possibilità di sporgersi. Ricapitolando quindi, questo bimbo di 5 anni doveva iniziare le scuole, se non ho capito male, proprio in prossima settimana, il 14 settembre doveva iniziare la prima elementare, quindi la mamma oggi doveva andare a comprare i libri e si è spezzata così la vita dell'unico figlio, tra l'altro, di questa famiglia. La mamma in questo momento è ricoverata al pronto soccorso del Villa Scassi sotto shock quando ha appreso quello che era accaduto, quindi vedremo cosa accadrà, ovviamente come sempre senza accanimento, però per raccontare una tragedia davvero che ha colpito, in realtà colpisce tutti, anche chi la racconta come noi, anche chi non li conosce, perché c'è quell'empatia nei confronti di una mamma, di una famiglia che ha perso un bimbo e del bimbo stesso.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Grand

0: Galà di danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi. Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì: ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne, altrove sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia soprattutto nella prima parte del giorno, e poi lo Spezzino dove la situazione rimane ancora incerta con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
4: La nostra
0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son felice.

0: Buonasera e di nuovo in diretta per seguire questa lunga giornata che abbiamo dedicato in larga misura al maltempo, maltempo che ha colpito soprattutto il Levante della regione, in particolare la zona del Tiguglio e il suo entroterra. Genova invece è rimasta praticamente indenne, visto che la perturbazione non ha colpito il capoluogo di regione, che è rimasto un po' per tutta la giornata con un clima che è rimasto afoso e quindi la speranza di un abbassamento delle temperature è rimasta delusa, almeno per il momento. Clima molto umido, coperto con sprazzi di sole. Ben trovato Matteo Angeli.
1: Ciao Matteo, buonasera.
0: Con noi, dunque, una giornata tutto sommato tranquilla in alcune aree della regione. Purtroppo abbiamo visto che il Tiguglio invece ha vissuto ancora una volta e nelle ultime settimane, le ultime allerte, è quasi sempre lì.
1: Sì, il Tiguglio e Levante e Spezzino, sì. Nella zona dello Spezzino e poi sempre nella zona di massa Carrara, dove anche lì, devo dire, non sono particolarmente fortunati, e quando ci sono queste situazioni nella zona di Massa Carrara è spesso e volentieri un po' meno al centro proprio di queste situazioni molto, molto attenzionate e delicate. Infatti stava nella giornata di oggi, ha picchiato molto da quelle parti.
0: Esatto, queste sono le immagini che sono state girate oggi alla Spezia, con la pioggia che è caduta molto intensamente anche e soprattutto nella zona del centro storico. Corso Cavour in particolare ha avuto anche un episodio di acqua alta, diciamo, di tombini che evidentemente non sono riusciti a scaricare il forte flusso d'acqua che è caduto nel corso delle ultime ore. Le cose sono adesso nettamente migliorate un po' dappertutto, ma l'allerta non è finita, resterà arancione fino alle 21 e poi proseguirà fino a domani con l'allerta gialla, segno che anche nella notte, Matteo, potrebbero essere previste nuove precipitazioni.
1: Assolutamente sì, e poi come al solito, Matteo, sentiamo anche sia dalla gente che forse di chi ci ha chiamati oggi da casa un po' meno, ma sui social, forse perché hanno un po' capito anche hanno avuto una sorta di educazione anche dal punto di vista della protezione civile, no? La Liguria è cresciuta tantissimo, abbiamo parlato moltissime volte anche con l'assessore Gian Pedrone di come anche i liguri siano maturati molto, no? Negli anni, anche perché sulla propria pelle hanno sentito, insomma, bruciare molto, no? queste situazioni. Allora, quando ci sono giornate come queste, dove magari c'è questa allerta, cioè, e poi non succede niente, chi esce dicendo alla solita allerta, sappiamo com'è, Matteo, ormai, certo, abbiamo capito, sì. può non essere niente, può essere tutto, è ovvio, diciamo la verità, a volte anche si tutelano un po', dare forse anche un...
0: Sì, però sai...
1: Però è talmente, discorso... anche la gialla, abbiamo capito ormai che anche le gialle che sembrano nell'immaginario collettivo essere le più tranquille di tutte, poi invece scatenano la settimana scorsa, 10 giorni fa, nel Tiguglio era una gialla e Chiavari è andata sott'acqua, era Pallo,
0: certo,
1: pure.
0: Ma io penso che anche per una questione di facilità di comunicazione, la Liguria, come tutta Italia, è divisa in zone e le zone sono mediamente abbastanza grandi. Quando si dice centro Levante vuol dire che può picchiare al centro, può picchiare a Levante e sono tanti chilometri.
1: A volte picchia in mare,
0: la Liguria è anche molto piccola dal punto di vista della sua altezza, no? Tra

0: il mare e le regioni alle spalle, la distanza è poca, e questo evidentemente rende più difficile la previsione. Detto questo, se stai a Rezzo Aglio, non so, oggi, oppure nel centro storico della Spezia, e ti dicono che oggi c'è allerta arancione, è allerta arancione, vera e propria, e sai perfettamente che è stato giusto emanarla. Se stai a Genova, che ha fatto tre gocce un po' per tutta la giornata, evidentemente pensi che l'allerta arancione sia stata eccessiva, ma l'allerta arancione non era stata decretata per Genova, ma per il territorio, esatto, che è compreso tra il centro e il Levante della regione, e quindi questo credo che sia il motivo. Torneremo naturalmente anche su questi argomenti, ma oggi è stata anche una giornata tragica nella zona di Begato, perché questa mattina in quel quartiere, sulle alture di Genova, un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'abitazione in cui viveva con la sua famiglia. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava in casa con la madre, che sarebbe stata in un'altra stanza al momento della caduta. La donna, sotto shock, è stata trasportata al Villa Scassi. Il padre, muratore, era invece al lavoro a Nervi. La famiglia, di origine nigeriana, vive da anni nel quartiere. Il bambino, figlio unico, era nato in Italia, avrebbe iniziato la scuola nei prossimi giorni. Sul posto sono intervenute le volanti, la squadra mobile, la scientifica e la PM di turno, Francesca Rombola. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e ascoltando le persone presenti. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale. Abbiamo raccolto una testimonianza di una persona che si trovava sul posto al momento della tragedia. Vediamo. Qualche secondo e avremo modo anche di sentire questa intervista, che racconta di quei drammatici momenti e soprattutto della disperazione per una giovanissima vita strappata a causa di un incidente, appunto la caduta di un bambino di 5 anni, lo ricordiamo, nel quartiere di Begato a Genova, causata appunto da una caduta accidentale dal terrazzo dell'abitazione di famiglia. Si tratta di una famiglia appunto di origine nigeriana, il bambino però era nato in Italia e stava per cominciare il suo percorso scolastico. Veramente una notizia drammatica. Vediamo se siamo pronti con queste immagini, con questo contributo, vediamo.
1: Quindi vengo da te, Chiara, raccontaci se si hanno novità sulla dinamica, certo, purtroppo la vera tragedia è che il bimbo non ce l'ha fatta.
2: Eccoci Giorgia, purtroppo la dinamica è ancora da chiarire. Io vi riporto quello che è stato purtroppo una vera e propria tragedia. Io mi trovo in via Vigliero a Begato, dove verso mezzogiorno e mezza si è appunto una vera e propria tragedia. È successa una tragedia a un bambino di 5 anni, doveva ancora iniziare la prima elementare, insomma è caduto dalla finestra di un appartamento, si trovava al terzo piano, una quindicina di metri, è stato il volo che ha fatto, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti subito, tempestivamente, vigili del fuoco e polizia, Croce Rosa, ma per il bambino ormai non c'è stato nulla da fare, è caduto per una quindicina di metri, come vi dicevo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato da solo in casa con sua mamma, la mamma si è allontanata probabilmente un po' e il bambino è caduto da una quindicina di metri. La mamma tra l'altro è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi in sotto stato di shock, il padre era fuori per lavoro, secondo appunto le prime testimonianze. Gli agenti della polizia stanno raccogliendo le testimonianze di tanti vicini che si sono affacciati e che hanno purtroppo visto quello che è accaduto. Abbiamo incontrato tra l'altro una vicina, la vicina del quinto piano, che ha assistito interamente alla tragedia, alla caduta del bambino. Vi ricordo ancora una volta, era del 2021, aveva solo 5 anni, una caduta di 15 metri, la vicina ha visto tutto e ha lasciato un'intervista a, appunto, le telecamere di Primo Canale, raccontando quanto questo bambino fosse dolce, fosse pronto per iniziare questo percorso, la scuola, insomma, sentite le sue parole a caldo dopo aver assistito alla tragedia.
0: Queste sono invece le parole della ricostruzione della nostra inviata sul posto, Chiara Ru. Dopo sentiremo anche la dichiarazione di cui vi parlavo.

0: Clavo, però, Matteo, c'è anche un altro tema che dobbiamo rapidamente introdurre, perché abbiamo già un ospite pronto ad intervenire in diretta, che è quello della grave crisi di AMT e della scure che si è abbattuta sulle corse, specialmente su quelle dell'entroterra, con
1: Crisi.
0: poi un.
1: Sì, riassumo velocemente in 30 secondi, ci provo, anche se è difficilissimo. Crisi AMT, ma anche caos AMT. Infatti, tutti i nostri titoli del sito primogranale.it iniziano sempre con caos AMT. Perché? Perché insomma avrete, i nostri amici a casa avranno seguito nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, questo botta e risposta fra i sindaci dell'entroterra, città metropolitana, il sindaco Salis, il Partito Democratico che ha bacchettato i sindaci vicini alle aree del PD che si erano permessi di criticare l'operato di comune, città metropolitana. Insomma, è successo veramente di tutto. È successo veramente di tutto fino a quando? Fino a questo pomeriggio, di fatto. Perché? Perché questo pomeriggio finalmente è stato fatto quello che non è stato fatto uno o anche 2 mesi fa, cioè mettere insieme città metropolitana, l'azienda e i sindaci, capire quello che poteva e doveva essere fatto, cioè i tagli fatti con un certo criterio e non con l'accetta, come invece erano stati proposti una settimana fa circa ai sindaci, che si erano arrabbiati in maniera importante. E quindi si sono seduti attorno a un tavolo, hanno fatto insieme ai sindaci una revisione di questa prima proposta e sono arrivati a una conclusione. Due sono le cose che mi vengono in mente. La prima, perché questa operazione non è stata fatta prima, quindi in tempo, senza arrivare a 5 giorni dall'inizio della scuola. E due, questi tagli allora potevano essere evitati. Cioè, se oggi l'azienda ha detto va bene, non li facciamo, perché allora l'hanno proposti, creando tutto questo malcontento, preoccupazione. Disagio dei sindaci e quindi dei sindaci, ma quindi anche di tutte le migliaia di utenti che usano le corriere per andare a Genova o in altre zone. Quindi questi sono i due grandi temi: perché non sono state fatte prima questa operazione, questa riunione dei sindaci, e perché allora, se questi tagli oggi sono stati di fatto non azzerati del tutto, perché era impossibile farli, ma sono stati ridimensionati rispetto a quelli proposti, allora perché sono stati proposti?
0: No, no, non voglio sminuire la tua ricostruzione. Mi sembra che accada più o meno sempre così, un po', nemmeno solo a Genova, un po'
1: Però noi
0: tipo
1: analizziamo.
0: Ilva, che li licenziano, poi non li licenziano più dopo che si incontrano. Sembra
1: Sì,
0: tutto un po'
1: però è una
0: tutto a
1: cosa.
0: beneficio del titolo di giornale o
1: Sì, però di fatto ora è già collegato?
0: È già collegato.
1: È già collegato. Buonasera al sindaco di Torino, Maurizio Beltrami, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, sindaco, insomma, non so se la mia ricostruzione ci si rivede anche un po' lei, quello che ho detto io.
2: Sì, diciamo che questa cosa qua lascia perplessi tutti, inteso che si poteva fare prima e si poteva ragionare prima. Come sapete, io avevo iniziato e avevo sollevato il problema a luglio, quindi sicuramente c'erano i tempi per. D'abitudine sono uno che poi cerca di vedere il lato positivo delle cose, quindi i ritorni che ho io anche dalle altre zone, dai vari sindaci, è che oggi sono state fatte delle osservazioni puntuali su quello che è l'essenziale, quindi noi stiamo parlando di essenziale e apparentemente tutte le cose che noi abbiamo chiesto sono state comunque accolte e saranno valutate. È chiaro che devono correre, l'azienda deve correre, quindi deve fare tutto veramente in un paio di giorni, per far sì che lunedì si parta con il servizio essenziale che garantisce la mobilità agli studenti e ai lavoratori. Rimane il grosso interrogativo del servizio del sabato, perché è chiaro, per come ci è stato prospettato, che diventa un festivo è inaccettabile, quindi noi comunque abbiamo fatto delle proposte e siamo in attesa per risolvere anche questa parte qua, che è chiaro, e magari non si riuscirà a risolvere lunedì, ma diamoci una settimana più per metterlo a posto e trovare una soluzione che sia soddisfacente. Sicuramente l'azienda dovrà risolvere anche il problema dei mezzi, perché se l'allarme era che non c'erano i mezzi per svolgere il servizio, da qua a lunedì devono trovare i mezzi. E penso e spero che il suggerimento che avevo dato un po' di tempo fa di rivolgersi ai subconcessionari, in modo particolare a quelli seri, quindi a quelli locali, sia stato preso per buono, e se così fosse, abbiamo delle garanzie sul servizio.

0: Dopodiché, alla sua domanda si poteva fare prima, io penso di sì, e non si è fatto prima, ma riusciamo a farlo entro lunedì, speriamo, e me lo auguro e credo che la volontà sia quella, però ci tengo a precisare che è il primo passo, perché non sarà quello che noi come sindaci riteniamo un orario definitivo, ma un orario transitorio che garantisca l'essenziale per sopravvivere all'interno delle nostre valli, ma per poi tenere un tavolo aperto, costante e produttivo con l'azienda e con Città Metropolitana, per far sì che poi anche l'azienda faccia quella parte che noi chiediamo da tempo, che è una realizzazione di un impianto serio per razionalizzare i costi all'interno loro, per poi ripoter mettere in campo delle corse necessarie. Non mi piace poi un domani chiamarlo un servizio tagliato, ma se si intende un servizio efficiente e riformato, credo che noi abbiamo dimostrato grande pazienza e siamo disponibili a metterci la testa e dare una mano perché questo avvenga. Spero che questo sia davvero il primo passo vero e serio che dimostra che i sindaci da subito erano disponibili a percorrere questa strada.
1: Senta, Sindaco, due domande veloci al volo. La prima, ieri il Presidente Berruti, che tra l'altro si è presentato dopo lunghi mesi di assenza, addirittura noi nella trasmissione di lunedì sera avevamo fatto con un cartello con scritto chi l'ha visto, proprio perché nessuno ha mai messo in dubbio che non abbia lavorato, per carità, probabilmente ha lavorato giorno e notte per questo piano, però insomma voi non l'avete mai incontrato, i sindacati non l'hanno mai incontrato, insomma era un po' desaparecido di persona. Ieri è arrivato dopo tanto tempo e ha anche questo, quando uno ammette gli errori, insomma va sempre rimarcato e quindi gli va reso onore, e ha ammesso di avere sbagliato parecchio in questa circostanza, sia per quanto riguarda la comunicazione che i rapporti con voi, probabilmente un po' tutta la partita gestita male. Ecco, noi come primo canale, lei lo sa, abbiamo sempre da mesi, mesi e mesi criticato la gestione di questa partita, perché ammesso e concesso per carità che l'azienda non sia sicuramente in un periodo florido, ma lei mi insegna che anche se le casse non sono così piene di denari, però l'ordinario, la manutenzione, i mezzi che servono per far sì che le cose non saltino, cioè l'ordinario non va salvaguardato, anche perché ci vuole una continuità aziendale, anche per avere l'ok del tribunale e andare avanti col piano. Quindi la continuità aziendale non è solo quella economica, ma anche quella operativa, no, Sindaco? Quindi se tu continui a far saltare corse, c'è il rischio di non esserci più la continuità aziendale. E allora la mia domanda è, questa partita poteva essere gestita molto meglio sin dall'inizio, per esempio lasciando anche il management genovese, che probabilmente, come lei dice, magari non conosceva, no, magari lei dice, quelli di adesso, i nuovi, magari non conosceranno Torriglia, ma magari se non conoscono neppure Rapallo Chiavari, insomma è un problema. Era una battuta quella che lei fece qua, però è vero, cioè il management genovese comunque sicuramente anche a parità di bravura, diciamo così, di competenze, è normale che conoscesse il problema, le situazioni, i limiti, le priorità meglio di chi viene da fuori. Questo va da sé. Io ho anche proposto che potevano chiedere a lei, come altri due o tre sindaci in rappresentanza dei vari territori, di far parte di una sorta di commissione di consulenti insieme ad MT. Avreste fatto tutto questo lavoro che avete fatto in poche ore, l'avreste fatto magari 2 mesi fa e non saremmo arrivati a oggi. Questa è la mia considerazione.
0: No, ma è condivisibile, io l'ho espressa e credo di averla espressa in passato. E io ho la convinzione di questo, quindi continuo a esserne convinto e continuo a pensare che anche in un momento così di emergenza, anche per quello che riguarda la manutenzione dei mezzi, il provare comunque a ridurla nel miglior modo, credo la possibilità di
1: Va bene, cioè
0: passare avanti. Lei parlava prima del presidente Berruti, mi permetto, chiedo scusa, la Devo dire la verità.

0: ho apprezzato l'atteggiamento e ho apprezzato il fatto di scusarsi per quello che è stato l'approccio, ma ci può stare, entri in un'azienda nuova, in una situazione nuova. Ecco, io però quello che dico, bene, però d'ora in avanti adesso il rapporto con i sindaci è aperto, i contatti ci sono, la possibilità dei tavoli per parlare c'è, bisogna che da questo momento anche lì ci sia un cambio di passo e quindi il presidente, così come tutto lo staff di AMT, deve mantenere i rapporti col territorio, deve chiedere ai sindaci quali sono le esigenze, fermo restando nella nella possibilità dei numeri, però bisogna davvero che alcune figure importanti che conoscono il servizio e conoscono il territorio in qualche modo siano coinvolte in tutto questo per non ripetere gli errori di questi due mesi.
1: Grazie, grazie Sindaco di Turriglia Maurizio Beltrami, grazie mille di essere stato con noi, ci fermiamo un istante, tra poco un altro sindaco e continuiamo ad approfondire il tema AMT.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Al servizio del pubblico continua il nostro pomeriggio insieme con il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Cruccioli, pronto a collegarsi con noi. Buonasera sindaco. Eccolo qua, buonasera sindaco.
1: Buonasera, buonasera, mi trovate in macchina in questo momento, mi sentite, mi vedete?
0: Eppure gli autobus potrebbero anche forse esserci, perché la macchina stasera sindaco?
1: Ma guarda, stavo giusto pensando a questo, cioè, sono a Genova, c'è una coda incredibile e pensavo a quanto è fondamentale il servizio di trasporto pubblico.

0: è proprio, si vede, a parte diciamo per le persone che non possono guidare, che quindi ne hanno bisogno, ma anche per invece chi usa la macchina, se c'è un servizio pubblico efficiente, chiaramente c'è meno traffico, cioè, quindi è veramente fondamentale il servizio pubblico, ed è incredibile che non si riesca a spingere ancora di più, ma vabbè.
1: Senta sindaco, sentiamo piuttosto, non dico allegro, però un po' più rilassato rispetto ai giorni scorsi, perché oggi c'è stato questo incontro con l'azienda Città Metropolitana, avete trovato una quadra e avete trovato sicuramente una situazione migliore rispetto a quella di qualche giorno fa, dove avete temuto il peggio, naturalmente.
0: Vero, sono abbastanza soddisfatto, perché viste le premesse, no, che voi conoscete, che comunque ci sono state rappresentate anche nell'incontro di ieri, e cioè che sostanzialmente non è affatto detto che AMT riesca a uscire in bonis dalla procedura in tribunale, no, del fallimento, eccetera. Quindi il fronte a un rischio di questo tipo, e che quindi comporta dei tagli che sono comunque proporzionati al rischio e all'indebitamento dell'azienda, il timore era che non riuscissimo a ottenere nulla di quello che avevamo chiesto in maniera forte, ma oso dire in maniera sacrosanta. Invece oggi per la prima volta abbiamo avuto dei riscontri positivi e direi anche definitivi su alcuni aspetti, cioè ormai è ufficiale che, io parlo per Santo Stefano d'Aveto, perché poi bisogna vedere caso per caso, io non conosco le condizioni degli altri territori, degli altri sindaci, ma nel mio caso posso dire che i tagli che c'erano stati rappresentati sia ad agosto sia nella proposta di lunedì, di due giorni fa, sono stati ridotti del 50%, ok? Quindi è il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Posso dire che per Santo Stefano d'Aveto c'è stato un ascolto importante, che si traduce in 5 corse quotidiane, 5 coppie di corse, e quindi con la riduzione solo della seconda corsa della mattina, ma col miglioramento del fatto che una delle corse che prevedeva il cambio a Borzonasca invece diventa di linea e quindi diretta Chiavari Santo Stefano. Quindi devo dire che c'è stato l'ascolto che speravamo. Parlo per Santo Stefano, quindi può anche essere che negli altri comuni i problemi non si siano risolti, però per quello che ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie, nel nostro caso l'ascolto c'è stato.
1: Ma sindaco, però,
0: forse anche perché abbiamo alzato la voce in maniera importante.
1: Ecco, ma questa era la domanda che volevo fare, ma era il caso di arrivare allo scontro, di alzare i toni? Voi avete alzato i toni, giustamente, come era forse l'ultima ancora di salvezza che avevate, ma era il caso di arrivare oggi, che ne abbiamo, non mi ricordo mai, oggi è 9 settembre, arrivare a 5-4 giorni dall'inizio delle scuole, dopo tutto il pandemonio che è accaduto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, i sindaci arrabbiati, le lettere, le risposte del sindaco, allora, quelle del PD, PD contro i sindaci contro il partito, è successo di tutto in questo ultimo mese, era il caso di arrivare qua…
0: Certamente degli errori sono stati fatti, non so dire da chi, però certamente la gestione non è stata
1: sindaco però
0: ottimale.
1: Non so dire da chi, uno come lei che insomma peli sulla lingua non ne ha e non ne ha mai avuti, allora, insomma non faccio il politico questa sera troppo, perché
0: no, ma nel senso che qui ci sono diversi profili, cioè c'è quello politico di Città Metropolitana e quello tecnico di AMT. Io ho avuto la sensazione che ci siano stati fino all'ultimo dei grossi problemi tecnici, anche dei grossi problemi tecnici, e che peraltro gli aspetti politici, okay, quindi l'intervento della Silvia Salis che è arrivato in corsa, okay, quindi si può dire poteva intervenire prima, ha lasciato gestire ad altri, non lo so, ma nel momento in cui è intervenuta con un'evidente irritazione per quello che stava avvenendo,

0: questo ha comportato oggettivamente un cambio di passo. Ripeto, nella mia situazione, cioè io ho visto coi miei occhi che delle cose che si stavano instradando in un certo senso, nel momento in cui io ho chiesto a lei direttamente, alla Silvia Salis, guarda che ci sono questi problemi, guarda, è intervenuta, ok, e il problema si è risolto. Ripeto, nel mio caso, non so nel caso degli altri, d'accordo? E non voglio, come dire, parlare per nessuno, ma per quello che ho visto io, devo ringraziare la sindaca metropolitana, perché comunque, seppur in ritardo, come stavi facendo, evidenziando tu, eccetera, ma nel momento in cui ha preso in mano la situazione, ha imposto all'azienda un maggior ascolto e una maggiore sensibilità, una maggiore elasticità, che nel caso di Santo Stefano D'Aveto, nel caso fortunato forse di Santo Stefano D'Aveto, ha portato a quell'orario che tu hai pubblicato poco fa, che io ho pubblicato sui miei social, sulla mia pagina Facebook, che è un buon orario, cioè un orario che comunque consente ai lavoratori di andare a lavorare, alle persone anziane di andare in ambulatorio, ai ragazzi di andare a scuola e tornare, e che quindi, visti i chiari di luna, è un ottimo risultato. Siamo contenti? Certamente è una riduzione, una leggera riduzione di quello che c'era prima, però, visto le premesse e quello che poteva essere, secondo me è un discreto risultato che premia i nostri sforzi, della nostra amministrazione, non soltanto la mia, ma di tutta la giunta, di Marino Focacci, degli esperti che ci hanno aiutato, e va reso merito, per quello che ho potuto vedere, dell'attitudine all'ascolto che abbiamo riscontrato, seppur nell'ultimo periodo, sia nella sindaca metropolitana, sia nel vice sindaco Franceschi, sia anche nei tecnici.
1: Cruccioli non la riconosco più, non la riconosco più.
2: No, ma lui ha sempre un debole per i sindaci, l'ho visto. No, però io, Cruccioli,
1: cioè io più la sentivo parlare, e le do ragione su certe cose, però più la sento parlare più impazzisco, cioè è impossibile dire sono contento perché sia finita così, quando si sono persi 2 mesi che si poteva fare tutto prima dell'estate.
2: Cruccioli, per favore, voglio tirar fuori da Cruccioli il grillismo delle origini, che era una delle poche cose che mi piacevano dei grillini delle origini, quando dicevano, cioè, Salis e Berruti non sono proprietari di AMT, ok? Quindi se tagliano le corse di AMT verso l'entroterra è perché hanno un impellente problema economico a cui devono far fronte. Allora, se ieri avevano un problema economico, oggi non c'è più questo problema economico, possono permettersi tranquillamente di pagare le corse? Perché? Come hanno fatto? Questa è la domanda.
0: Vero? Allora, verissimo, tutto quello che voi dite è vero, però voglio rappresentarvi 2 questioni. La prima, i ruoli. Io in questo momento, e anche ieri, insomma, quando alzavo la voce, e oggi quando dico che comunque l'accordo raggiunto è soddisfacente per me, è perché io faccio gli interessi della comunità di Santo Stefano D'Aveto, del comune di Santo Stefano, dei cittadini di Santo Stefano D'Aveto. Di fronte a un risultato che porta quelle corriere che avete visto lì, e quindi consente alla signora Maria, insomma, ai miei cittadini di fare le cose che devono fare, io devo prenderne atto e dire e ringraziare le altre istituzioni che mi hanno consentito questo. Poi i problemi economici di AMT, pregressi o anche futuri in un certo senso, riguardano altre istituzioni, cioè c'è la Procura della Repubblica che indaga, c'è la Corte dei Conti che indaga, le responsabilità del buco, le responsabilità pregresse del buco, non sta a me verificarle. Io quello che devo ottenere è che sul campo le corriere per i miei cittadini ci siano. Se stamattina non mi davano la corriera del pomeriggio, io oggi andavo sulle barricate e gliel'ho detto, e forse è per questo che ho ottenuto il risultato. Io ho detto: guardate che se delle corse che ci volete togliere non ce ne rimettete alcune, che sono quelle fondamentali, sarà lotta dura senza paura.
1: Ma la domanda di Matteo è quella che poi è quella che ci facciamo un po' tutti. E allora perché, cioè, se era così importante e sicuro, no, darvi questo, lei ha detto sono stati fatti tagli con l'accetta, ha detto, no? Vero, e allora perché 10 giorni fa sono stati fatti tagli con l'accetta e oggi questa accetta se la sono messa tutta nella taschina ed è diventato un coltellino

0: ristorante stellato, c'è qualcosa che non quadra,
1: quelli arrotondati,
0: sì, di quelli belli sottili, proprio minimo da chirurgico, ecco.
2: Quello che è successo è evidente, quello che è successo è evidente. Il comune di Genova l'ha detto la Salis, ha trovato altri 2 milioni che ha messo sul tavolo, ok? Rinunciando a una parte, lei l'ha detto nell'incontro di ieri, lei ha detto molto piccata anche di questo.

0: ok?
1: Vedremo. Quindi, quanto metteranno per il concerto di Capodanno. Quanto costerà il concerto di Capodanno? Che come lei sa, Crucioli, e lei qua non può dirmi che non è vero, perché ho visto che sulla sua pagina Facebook è andato dietro a questa nostra idea. Il concerto di Capodanno, in festa in piazza, a Piazza della Vittoria del 31 sera, costerà quanto sarebbe costato il taglio dell'entroterra. Questo.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi i soldi, lei dice, ha rinunciato, poteva rinunciare al Capodanno, Milano l'ha fatto l'anno scorso, rinunciare al Capodanno.
0: Attenzione, allora, datemi atto, io, come dire, non faccio parte della parrocchia della Silvia Salis, tantomeno del PD, così come non faccio parte neanche della parrocchia del centrodestra. Cerco di dire sempre le cose che vedo con i miei occhi. In questo caso, secondo me, c'è stata una gestione, ripeto, all'inizio una gestione con parecchi errori, ok? Che probabilmente si protrarranno per alcuni territori. E quindi io qui non so come sono arrivati gli accordi con gli altri sindaci, ma nel mio caso, se mi hanno accontentato, io lo devo dire.
1: Ma certo,
0: io devo
1: dire.
0: Grazie, non so come hai fatto, non so che cosa rinuncerai e quali saranno i tagli, magari per accontentar me stanno scontentando qualcun altro, e quindi anche questo in una tenuta generale non va bene. Ma se tu mi dici, Santo Stefano D'Abito dal 14 settembre sarà servito in maniera decente, io ti devo dire sì. Sì, perché grazie alla nostra lotta, alla nostra protesta, al fatto che abbiamo minacciato per iscritto di far saltare il tavolo, di non dare l'adesione e che quindi anche di pretendere il rispetto dell'accordo di programma che scade l'anno prossimo, non quest'anno, vuoi che sia per minaccia o per invece convinzione, però siamo stati accontentati. Quindi io questo ti dico, poi il perché e il per come lo lascio agli altri.
1: Ma questo, per carità, siamo tutti contenti, per carità, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato, per carità, anzi ci tengo a sottolinearlo, siamo tutti contentissimi che sia andata così, per carità, però non si può dimenticare quello che è stato fino a 6 ore fa questo cinema che è stato messo in piedi, perché sennò saremo tutti disonesti, che poi siamo tutti contenti, abbiamo sentito Toriglia prima, anche Toriglia erano tutto sommato contenti, anche se ha detto prima sono promesse che sono state fatte oggi, voglio ancora vederle nero su bianco, voglio vedere se lunedì parte tutto, cioè da lì a dire è tutto a posto.
2: Sarebbe incredibile,
1: però Beltrami, che non è proprio l'ultimo arrivato,
0: aspetta. Ma è chiaro che io non è che ho firmato una cambiale in bianco, se quegli orari che avete fatto vedere voi, che io ho pubblicato, non saranno rispettati, allora la sinfonia cambia, cioè mi trovano incatenato davanti al portone della città metropolitana. Però dico, credo che questo non sia nelle cose, le cose che sono state dette davanti da decine di sindaci, quindi io penso che quello è l'orario definitivo del 14 settembre.
1: Sperando che ci siano i mezzi, perché poi i mezzi saltano ancora oggi a Toriglia, ieri è saltate 2 corse, quindi poi c'è quel problema,
0: certo,
1: lì, è un altro.
0: Se poi non sarà rispettato questo accordo e quindi poi di fatto le corriere non ci saranno, cambierà l'atteggiamento. Ma io tengo le mani libere, cioè così come dicevo quando il centro-sinistra, la Salis, davano la colpa a Bucci e dicevano ma la colpa è di chi ha amministrato prima i buchi, io dicevo ma a me non interessa, io voglio tirare una riga, io in questo momento devo garantire le corse, le corriere, la mobilità dei cittadini di Santo Stefano D'Abito, quindi a me delle responsabilità pregresse non voglio che se ne parli.
1: Questo devo dire che l'ha sempre detto, questo le do atto, nel senso che è sempre stata la sua politica. Ma quello che voglio chiudere prima di salutare Matteo, vorrei che fosse chiaro, siamo tutti contenti, certo, che gli abitanti di Santo Stefano D'Abito siano stati salvaguardati durante la prossima stagione. Vorremmo che sia così per tutte l'entroterra, per tutti i comuni. Stiamo sentendo ora piano piano, le sentiremo tutti, ma mi sembra comunque come era un po' nell'aria, diciamo la verità, sarebbe stato clamoroso se fosse andate oggi alla guerra oggi, sarebbe stato veramente, non sarebbe convenuto proprio a nessuno, penso, e soprattutto poi ai cittadini che avrebbero pagato le conseguenze più pesanti per mille motivi.
2: Sì,
1: no?
2: Però appunto resta, quindi, una domanda, cosa si aspettavano che i sindaci dicessero ma sì, è giusto così, va bene.
1: Però le due grandi domande sono queste, se sono persi 2 mesi, quella che ha fatto Matteo prima è questa, cioè se allora si poteva fare, ve l'hanno proposto una settimana fa il nuovo orario, ma ve l'hanno proposto un anno fa, quindi se oggi va bene, perché non poteva essere fatto da

0: di mano corta.
1: Assolutamente, si poteva fare prima e si poteva fare con meno fibrillazioni, ok? Però detto questo, a me interessa il risultato finale.
0: Ma certo, ma su questo siamo tutti d'accordo, Cruccioli, per carità. Un applauso a tutti, per carità.
1: Tutto qua.
0: Va bene, grazie sindaco.
1: Grazie a voi, e tra l'altro aggiungo, parte del merito secondo me è vostro, perché nessuno come Primo Canale ha portato all'attenzione dei cittadini e della politica il problema fondamentale del trasporto pubblico e di quello che stava succedendo. Probabilmente non ci fosse stata la copertura mediatica vostra e la reazione nostra dei sindaci, probabilmente quel piano che era stato presentato in sordina il 20 agosto sarebbe passato liscio, sarebbe stato approvato così com'è e la gente si sarebbe trovata il 15 settembre per strada ad aspettare le corriere. Grazie a voi, grazie anche a voi, tutto questo non è avvenuto. Quindi io direi, per il momento prendiamoci tutti i nostri meriti e cerchiamo di essere soddisfatti di quello che abbiamo coralmente portato a casa. I problemi non sono certamente finiti, però fin qui, come dire, il disastro perlomeno è rimandato.
2: Bene, grazie. Grazie Mattia Cruccioli, sindaco di Santo Stefano d'Auto. Ci fermiamo un istante.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
7: Some

0: Andiamo nella sala della protezione civile con la nostra Carlotta Nicoletti che si trova con l'assessore Giacomo Giampedrone. Ben trovata Carlotta.
1: Come vai Busso?
2: Sì, grazie, ben trovati anche voi, direttore Matteo. Siamo qui esatto con l'assessore della protezione civile regionale Giacomo Giampedrone per capire anche quelle che sono le ultime valutazioni che arrivano giusto da pochissimo su quello che sarà la giornata anche, insomma, le prossime ore, ma anche la giornata di domani.
3: Direi che sapete che l'allerta arancione va a concludersi questa sera alle 21, poi fino a domani ci sarà una coda di allerta gialla, ancora con possibili fenomeni importanti che andranno a cadere anche su un piovuto già molto abbondante avvenuto questa mattina, anche nelle settimane scorse. Il quadro però non è mutato, quindi i nostri previsori hanno finito, sapete che la Regione Liguria ripassa anche i modelli più aggiornati alla sera e pertanto l'allerta rimane quella che abbiamo emesso questa mattina, pertanto su un quadro che vede l'allerta gialla andare a chiudersi domani alle 15 nelle zone di centro levante, che saranno invece accompagnate dall'allerta arancione fino alle 21 di questa sera. Avete visto che le piogge sono terminate a levante da pochi minuti. C'è stato un passaggio nuovo di recrudescenza temporalesca nel percorso pomeridiano e il quadro rimane un quadro di diverse centinaia di millimetri che sono piovute da questa mattina e pertanto anche poca pioggia o comunque in poco tempo potrebbe far riattivare soprattutto Aveto e Entella. Sapete che anche il Lavagna questa mattina ha avuto dei principi esondativi abbastanza importanti, fortunatamente senza particolari danni, ma rimangono quegli attenzionati perché la capacità di risposta di quei piccoli corsi d'acqua sarebbe sicuramente più repentina rispetto ad altre situazioni, penso al Vara e al Magra nell'estremo levante, che invece pur sollecitate non hanno dato effetti negativi in modo particolare.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche ora di allerta arancione fino alle 21, dobbiamo aspettarci qualche cosa in particolare?
3: Beh, direi che i fenomeni sono quelli che abbiamo visto oggi, speriamo in una fase calante del percorso di allerta. Abbiamo visto due tornate della giornata questa mattina, addirittura qualche ora prima dell'allerta gialla, poi fenomeni che sono andati via via a intensificarsi fino al primo pomeriggio, poi c'è stata una pausa, c'è stato invece un ritorno che ha coinvolto anche la Val Bormida nella parte pomeridiana, di nuovo un ritorno sulla parte della Fontana Buona e soprattutto sull'estremo levante. Il quadro è quello a macchia di leopardo che può coinvolgere in poco tempo un quantitativo d'acqua molto importante, perché gli ingredienti comunque che possono attivare dei fenomeni temporaleschi come quelli che abbiamo visto anche in questa giornata rimangono comunque molto elevati e quindi il quadro rimane quello che abbiamo descritto questa mattina, nella speranza che i passaggi più significativi siano andati ad esaurirsi e che quindi ci possa essere solo ed eventualmente qualche ritorno, ma abbastanza veloce da non causare particolare criticità.
2: C'è stato qualche intervento specifico della protezione civile oggi?
3: Beh, direi che come colonna mobile fortunatamente no, ci sono tanti volontari da ringraziare sui territori insieme ai vigili del fuoco che peraltro accompagnano l'attività dei nostri tecnici in questa sala dove in questo momento siamo a gestire questa coda dell'allerta arancione, e sono interventi puntuali, allagamenti nella parte centrale della mattinata, qualche albero caduto, eravamo poc'anzi al telefono col sindaco di Crocefieschi dove questo pomeriggio un passaggio perturbato ha causato anche il cedimento di qualche ramo, qualche albero senza particolari negatività, ma tutto sommato attività che rientrano in azioni che o tramite i vigili del fuoco o tramite le protezioni civili locali non hanno avuto bisogno invece dell'interessamento della colonna mobile regionale, e questo per noi è sempre un dato assolutamente importante, oltre ovviamente a fare in modo che nessuno si faccia male in queste allerte. Direi che il quadro è assolutamente positivo sotto questo profilo. In questo momento rimaniamo comunque in allerta e pertanto abbiamo sempre grande cautela e grande attenzione quando parliamo di dati parziali in corso di allerta.
2: Chiarissimo, se non ci sono domande dallo studio vi restituisco la linea.
0: No, direi di no, grazie mille, grazie Carlotta, grazie all'assessore Giampedrone, naturalmente continueremo a monitorare la situazione del maltempo anche nelle prossime ore, anche domani, Primo Canale sarà in diretta dando ampio spazio naturalmente alla situazione del maltempo, ovviamente sperando che non ci sia bisogno di raccontare nulla di particolare.
4: Domani maltempo, Matteo, e AMT sempre protagonista, perché a partire dalle 9 inizierà in consiglio comunale, anzi scusa, in comune, nella sala del consiglio comunale, una commissione ad hoc dedicata proprio alla questione AMT. E quindi cosa sono le commissioni? Sono delle

0: chiamiamole riunioni, fra consiglieri comunali, alcuni auditi, in questo caso ci sarà probabilmente il nuovo presidente Berruti, alcuni vertici dell'azienda, ci saranno gli utenti, insomma ci saranno tanti attori di questa partita che ognuno dirà la propria per cercare di definire meglio tutto il quadro, e quindi questo servirà sicuramente al mondo della politica per capire qualcosa di più e quindi per poi trarre delle conclusioni, speriamo per migliorare ancora di più questa situazione. Quindi dalle 9 seguiremo, dalle 8 saremo in diretta come tutte le mattine, ma dalle 9 oltre il discorso legato all'allerta gialla anche un focus importante con tanti collegamenti proprio da Palazzo Tursi per seguire questa commissione molto importante che non perde sicuramente di importanza dopo quello che è avvenuto oggi, quindi dopo le buone notizie che sono arrivate, che stanno arrivando piano piano dopo questi incontri tra l'azienda e i sindaci dell'entroterra, però rimane una situazione molto delicata perché ovviamente quella di Aimetina è un problema importante che va ancora definito, è ancora tutto in piedi, aspettiamo ancora, questo va detto, il bilancio del 2024 che ancora non è stato visto, tra l'altro i sindaci, ecco questo non ho chiesto ancora ai due sindaci che abbiamo sentito prima, che hanno chiesto in diversi nelle varie lettere di vedere il piano di risanamento, tra l'altro Silvia Sales ha detto ieri, è strano che non vi sia stato ancora inviato, ve lo faremo vedere, quindi vedremo se glielo invieranno, ma sicuramente non hanno mai visto il bilancio del 2024 perché non esiste e quindi non è stato ancora depositato, c'è solo un progetto di bilancio, ma non c'è ancora un bilancio e quindi questo è un altro dei grandi punti di domanda. Domani sicuramente se ne parlerà perché ci saranno naturalmente i consiglieri di opposizione che chiederanno a gran voce questo bilancio che ancora non c'è e quindi sicuramente sarà anche una battaglia politica quella di domani mattina che seguiremo con grande attenzione. E poi ci sarà poi da capire cosa accadrà al netto dell'entroterra che ha rubato nel senso buono la scena nelle ultime settimane, ma non va dimenticato il problema legato proprio invece alla città di Genova, la città di Genova che nell'ultimo anno ha obiettivamente avuto a che fare con una situazione legata ai mezzi pubblici davvero disastrosa, con tagli delle corse, con mezzi super affollati, con mezzi che non arrivavano, che si fermavano, insomma abbiamo fatto tutti noi genovesi un anno davvero disastroso dal punto di vista dell'utenza pubblica, con l'aumento del costo del biglietto, con l'aumento di abbonamenti, con il taglio, poi lì ognuno la pensa come vuole, naturalmente della gratuità per alcune categorie, e quindi una situazione molto molto delicata. Abbiamo sentito ancora Truzzi l'altra sera, abbiamo chiesto che secondo gli utenti che inverno, che autunno ci aspetta, lui dice assolutamente la stessa frittata che abbiamo mangiato fino a ieri, quindi sarà di nuovo un autunno molto molto difficile per i genovesi.
1: Andiamo proprio sul tema a sentire il sindaco Michele Malfatti, ben trovato sindaco.
2: Buonasera.
1: Allora, che cosa è cambiato nelle ultime ore? Non c'è più la crisi di AMT?
2: Intanto volevo rassicurare il direttore, il piano di risanamento è stato inviato ai comuni, se non vado errato, ieri, sicuramente io l'ho visto infatti in posta elettronica, 93 pagine di piano di risanamento. I comuni dovrebbero averlo.
0: Ecco. Sì, perché infatti l'ho detto ieri sera, Sales ha detto durante l'incontro, è detto strano che non vi sia stato arrivato, ve lo faremo avere, quindi questo l'ho detto e l'ho premesso, quindi sì, bene che sia arrivato.
2: No,
0: bene.
2: Dicevo che
0: il bilancio invece no, il bilancio no.
2: Se al qualche sindaco ancora mancava, direi che dovrebbe averlo in posta elettronica.
0: Bene, il bilancio invece l'avete visto?
2: Beh, il bilancio no, ma come ho detto in tante sedi, Non siamo azionisti, quindi diciamo che il bilancio semmai è un atto di cortesia inviarcelo, ecco, non, da questo punto
0: il
2: di vista.
0: Il progetto di bilancio al massimo. Allora, però cosa è successo oggi, sindaco?
2: Ma allora, sicuramente a valle dell'incontro che c'è stato ieri, oggi, per quella che è stata la mia esperienza, c'è stato un netto cambio di passo da parte di AMT, come ben sapete, visto che ne abbiamo parlato a più riprese, porto sempre l'esempio di Mignanego, c'erano state tagliate 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto almeno il ripristino di 4 corse e oggi ci è stato assicurato che queste 4 corse, a servizio tra l'altro degli studenti del liceo Gobetti e dell'istituto comprensivo, saranno inserite nel prossimo orario invernale. A questo noi avevamo aggiunto anche una richiesta

0: che per alcuni aspetti è passata magari un pochino sotto silenzio, ma comunque per noi è fondamentale di mantenere alcune corse il sabato su due trazioni, Pavese e Fumieri, che altrimenti, oltre che la domenica, sarebbero isolate anche il sabato. E oggi c'è stato, sempre verbalmente, confermato che una coppia di corse per ogni trazione verrà confermata anche al sabato. Chiaramente a chi mi chiede adesso sei soddisfatto, la risposta non può che essere no, nel senso che ci troviamo di fronte comunque a dei tagli, quindi c'è, ed è fondamentale, non voglio certo sminuire questo risultato, una riduzione di quelli che sono i tagli, però sappiamo che partiamo da dei tagli. Come forse ho già detto in qualche altra occasione, ieri c'è stato fatto un quadro della situazione dell'azienda molto chiaro e mi sono permesso nell'intervento di ringraziare la sindaca per la chiarezza con cui ha presentato la criticità in cui si sta muovendo AMT, e è stata confermata dal presidente Derruti. È chiaro che in un momento di difficoltà come quello che oramai è evidente a tutti, a prescindere dalla comunicazione a noi del bilancio, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, se decine di persone, dirigenti di AMT, amministratori rappresentano una crisi così rilevante, non abbiamo certo motivo di dubitare della parola di chi ce la presenta. Detto questo, ieri c'è stato un richiamo alla responsabilità di tutti. Penso che come comuni dell'entroterra abbiamo fatto un investimento importante di responsabilità in questa vicenda, abbiamo chiesto un'apertura da parte dell'azienda e oggi questa apertura c'è stata. Quindi sicuramente devo registrare una diminuzione di quelli che saranno i sacrifici che ci si presenteranno. Un altro elemento essenziale è stata la garanzia che il servizio che verrà presentato con l'orario invernale sia garantito, perché purtroppo nei mesi scorsi, ancora in questi giorni, proprio ancora ieri, problemi sul mancato passaggio di diversi mezzi troppo piccoli per l'orario e quindi per il numero di utenza presente sulle fermate. Insomma, anche da questo punto di vista ci sono state date rassicurazioni che l'orario che verrà presentato verrà, chiaramente salvo imprevisti, ma verrà tendenzialmente rispettato e non dovremo più vivere i disservizi di questi mesi.
1: Ecco, sindaco, per chiudere, voi domani non sarete auditi alla commissione del Comune di Genova che si occupa di questo tema. Avreste pensato giusto esserci?
0: No.
1: Avreste preferito esserci oppure no?
0: No, non credo, se non vado errato domani in commissione sarà presente il vice sindaco di Città Metropolitana Franceschi, che come ripeto sempre ha fatto un grandissimo lavoro e si è assunto una grandissima responsabilità e che penso possa adeguatamente rappresentare quell'istante del territorio che lui nel suo ruolo rappresenta e che ben conosce, sia per essere stato un amministratore, sia per esserlo tuttora un amministratore, sia per averci ascoltato in queste settimane di difficoltà.
2: Però sindaco, la domanda di Cantile l'ho capita perfettamente, magari probabilmente l'ha capita anche lei, perché invece qualche sindaco dice magari non è detto che noi ci sentiamo rappresentati in toto da Città Metropolitana, e poi magari lei ha risposto così.
0: Non ho capito, mi scusi.
2: Qualche sindaco ho sentito in questi giorni mi ha detto che sì. Avrebbe voluto partecipare anche perché non è detto che si senta in toto rappresentato da Franceschi, quindi poteva anche avere voglia e bisogno di essere audito. Ma detto questo, avrebbe risposto nello stesso modo anche se oggi fosse andata peggio di come è andata? Cioè se oggi fosse stato un problema, non si fosse risolto nulla o fosse andato molto male l'incontro di oggi, lei avrebbe risposto nello stesso modo o risposto così, ma mi permetta la battuta naturalmente, tutto quello che ci diciamo è sempre in maniera molto, molto libera e trasparente, ma avrebbe risposto così anche se oggi fosse andato male questo incontro o risposto così perché l'avete in qualche modo portata a casa, quindi a questo punto anche se domani rimanete a casa non succede nulla?
0: Rispondere immaginandosi in situazioni diverse da quelle che si sta vivendo non è mai semplice.

0: sempre di essere banali e scontati. Con estrema onestà vi direi di sì, cioè avrei penso dato la stessa risposta, ma per un motivo molto semplice che ho detto prima. In tutta questa vicenda, che è tutt'altro che finita, insomma, direi che questo penso sia solo un passo, ecco, AMT stessa, come è stato detto ieri al tavolo degli interventi, si è resa disponibile a mantenere questi tavoli aperti in maniera permanente di confronto tra l'amministrazione e tra le amministrazioni e AMT stessa. In questo quadro così complicato, dove ripeto è stato fatto un passetto avanti, quindi non mi sono diciamo così soddisfatto dell'approccio alla riunione di oggi, non del risultato finale, che è ben lungi dall'essere ottenuto, cioè quello di ritornare ad un livello di servizio più soddisfacente, più utile, più esaustivo per quelli che sono i bisogni del territorio dell'entroterra. Quindi penso con un'assoluta onestà di poterle rispondere che sì, le avrei risposto nella stessa identica maniera, non fosse altro che, come dicevo prima, il vice sindaco Franceschi è sempre stato più che disponibile al confronto, conosce bene le criticità che abbiamo rappresentato e penso abbia tutte le caratteristiche amministrative, tecniche e umane per rappresentare, per quello che riguarda Mignanego, anche le nostre istanze.
1: L'ultima battuta, poi la lasciamo andare, è andata come è andata alla fine della suonata, no? questa giornata, e quindi anche lei dice non è una vittoria, è comunque abbiamo portato a casa quello che potevamo portare a casa, potevano esserci più felici.
0: Mi permetto di dire che in queste settimane ne abbiamo fatto qualche passo indietro, oggi ne abbiamo fatto finalmente.
1: Ecco, e lì volevo arrivare, alla luce di quello che è successo nelle ultime 48 ore, diciamo così, sì. Riguardando indietro nel tempo, ma non di troppo, riguardando l'ultimo mese, non pensa che insomma si sia perso troppo tempo, troppe parole, troppe polemiche, troppo, tra l'altro poi lei anche con quella lettera, con quella risposta dei segretari del partito, insomma c'è stato poi anche tutto quel tourbillon all'interno del partito, cioè cosa è stato e forse cosa poteva anche non essere stato, nel senso che se si fosse lavorato come si è lavorato nelle ultime 48 ore, due mesi fa, forse qualcuno che mi guarda da casa dirà che sono aterosclerotico, che ripeto le stesse cose mille volte, però insomma rivedendo tutto alla luce di quello che è accaduto nelle ultime 48 ore viene ancora più rabbia, forse viene ancora più nervoso. Noi che abbiamo fatto il nostro lavoro, che era quello di raccontare naturalmente quello che stava accadendo, ma voi che avete perso giorno e notte a riguardare i documenti, a mandare a scrivere lettere, a riguardare i numeri, i tagli, i conti, le linee da salvare, quello da non salvare, cioè tutto questo poi messo lì nel calderone. Una settimana fa vi è stata fatta una proposta che oggi è stata completamente rimodellata, comunque limata. Cioè è incredibile, cioè più ci penso, più parlo e dico è impossibile che non si sia potuto fare nulla, non dico un anno fa naturalmente, ma un mese fa, con calma. E io dico, e chiudo, magari con tre sindaci di rappresentanza dei vari territori insieme ai dirigenti AMT in qualità di consulenti, e si finiva la partita in una settimana, avreste fatto un lavoro di concerto, e quindi voi sareste stati ascoltati, loro avrebbero avuto un aiuto importante da chi è sul territorio e avreste fatto un piano un mese fa, dico io, accettabile per tutti, senza aver fatto questo cinema gratuito per un mese. Ecco, questa è la mia considerazione.
0: Intanto dovremmo chiedergli una percentuale per tutti i motivi di fare trasmissioni e di lavorare su questi temi, quindi dovremmo poi metterci d'accordo per chiedervi una contribuzione. Battuta a parte, come voi fate il lavoro di raccontare quello che accade, il nostro lavoro è quello di occuparcene. Io ho rimproverato e rimprovero, l'ho detto anche ieri nel mio intervento in riunione, la tempistica prima, cioè ricevere una comunicazione l'11 di agosto, essere convocati per il 19, avere 8 giorni per fare le osservazioni nel pieno del mese di agosto, l'ho vissuta male, ci ha messo in difficoltà,

0: non è tanto il lavoro che ci spaventa, perché ribadisco, è il nostro compito, ma l'avvio del percorso poteva e secondo me doveva essere fatto prima. Poi tutto quello che si è sviluppato nel corso delle settimane presumo che sia, diciamo così, implicito nelle dinamiche che si vengono a creare in situazioni così complesse, dove anche le limature necessitano di tempo, di scontri a volte, di confronto duro, di prese di posizione da parte di chi governa il processo. Quindi io non ho nulla da rimproverare a queste settimane. Torno a ripetere che queste settimane bisognava anticiparle di un po' di tempo, però diciamo così, guardiamo al passato solo per cercare di evitare di commettere analoghi errori per il futuro.
1: Ecco, questo ieri, appunto.
0: L'ho detto rivolgendomi al presidente Berruti, che è stato assolutamente, diciamo così, chiaro e disponibile nel suo intervento, rappresentando anche le scuse dell'azienda verso gli amministratori per alcuni passaggi che oggettivamente ci hanno messo in difficoltà. A lui ho detto quello che ripeto stasera: accetto volentieri le scuse, purché si tratti di un momento, di un punto oltre il quale decidiamo di cambiare approccio, gestione dei rapporti, gestione di ciò che dobbiamo condividere e che quindi si sia di fronte a una svolta. Se tendenzialmente sono un ottimista, interpreto sia il confronto di ieri sia gli incontri di oggi con MT come un punto di svolta, e voglio essere ottimista che in futuro certe situazioni, certi errori, certe sottovalutazioni, forse, non lo so, ma sicuramente certi tempi non si perdano più.
1: Lo speriamo tutti.
2: Grazie al sindaco di Mignanego Michele Malfatti, collegato con noi. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo.

Ben ritrovati gli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata. E anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì. Migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio. Temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend, sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

Eccoci di nuovo in diretta. Il maltempo che ha flagellato il Levante della Liguria in questa allerta arancione, che lo ricordo si concluderà alle 21. Intanto andiamo a vedere sul Bisagno come vanno le cose con la nostra Carlotta Nicoletti. Direi, Carlotta, che l'immagine è abbastanza cinematografica.

0: Il tramonto è un fiume, sarebbe meglio dire un torrente, ancora decisamente vuoto.
1: Sì, esatto, rieccoci qua per vedere com'è lo stato del torrente Bisagno. Come potete vedere la situazione è assolutamente sotto controllo. È anche vero che insomma era veramente vuoto in questi giorni, perché per il caldo e per le poche piogge che ci sono state in questo periodo era veramente vuoto. In questi giorni invece si è in qualche modo alzato un pochino il livello, ma siamo ben lontani da creare appunto un livello elevato. Questo può succedere ovviamente quando ci sono le forti piogge. Abbiamo visto il torrente Lavagna, che cosa può succedere. Qui però la situazione, come potete vedere, è assolutamente sotto controllo in bassa Val Bisagno. Sta uscendo anche un po' di sole, lo stiamo intravedendo, e come dicevi tu Matteo è più un'immagine cinematografica questa che una situazione appunto di allerta o comunque di problemi. Quindi ovviamente qui la situazione è assolutamente tranquilla.
0: Un po' di messaggi di delusione ai quali io mi accodo sul fatto che in realtà oggi era indicato un po' da tutte le previsioni crollo termico nel nord-ovest, anche 8 gradi in meno, niente del genere, direi, no?
1: Qui diciamo che le temperature sono assolutamente insomma normali. Posso dire che fa un po' più fresco rispetto agli altri giorni, quindi un abbassamento un pochino c'è di temperatura, però siamo ancora lontani dalla temperatura ideale che tutti quanti speravamo di avere in questo settembre e con l'arrivo della pioggia, no? Perché sappiamo che la pioggia porta sempre un po' un abbassamento delle temperature, però non è diciamo quello che ci aspettavamo. Vediamo se nelle prossime giornate, con la pioggia che magari arriverà ancora, può essere questa sera, domani, visto che ci sarà un'allerta comunque che continuerà arancione fino alle 21 questa sera, e poi l'allerta gialla invece proseguirà fino alle 2 di domani. Quindi staremo a vedere se porterà un po' un calo di temperature.
2: Messina, se ci inquadra un po' ancora un po' più, un po' di cielo, Matteo, vedere che prima c'era, non dico un tramonto, ma mi sembrava un po' comunque un cielo di tramonto,
0: sì,
2: con un po' di
0: hour.
2: Di azzurro in mezzo alle nuvole, che era anche molto bello da vedere, un po' di Bisagno ancora, una visuale un po' più completa, così vediamo.
0: Roberto Gnecco non riesce a staccarsi dalla Nicoletti, quindi rimane fisso sul suo...
2: No, è Gianluca Messina.
0: Ah, vabbè, allora vale anche per lui.
2: Diglielo pure anche in diretta, capisco. Eccolo qua, così vediamo un po' la situazione, che comunque sempre, visto che siamo da quelle parti, anche perché ci guarda da quelle parti, così facciamo vedere un po' di live.
0: Fateci ciao dalle finestre. Comunque, insomma, chiaro che...
2: Io ero passato lì qualche giorno fa e contavo le pietre, si vedevano proprio le pietre, non c'era un millimetro d'acqua.
0: Un rivolo d'acqua.
2: Niente, ora non è niente assolutamente di...
0: Però appunto il Bisagno resta un torrente, quindi come tale io appunto ho certa esperienza dell'erte meteo. Io ne ricordo una di fine agosto, quando al mattino c'erano i cinghiali che pascolavano e alla sera a mezzanotte il fiume era a un millimetro dall'uscire dagli argini, perché appunto essendo torrente scorre molto velocemente, dipende da quello che succede a monte, quindi le cose possono cambiare anche molto rapidamente. Non è il caso di oggi, direi, in questa allerta, direi che per quel che riguarda Genova l'ha superata senza...
2: No, però siamo andati lì proprio per vedere, cioè, così, tanto
0: è uno
2: per
0: dei termometri, diciamo, della situazione.
2: Guarda quanto verde.
0: Allora, dovremmo essere pronti a collegarci anche con forse Filippo Bassignana, e questo è il sindaco che abbiamo pronto, che è sindaco di Crocefieschi, perché da Crocefieschi sono arrivate notizie invece non buone come quelle della città capoluogo, ma con qualche problema e danni che vediamo anche nelle fotografie che testimoniano quanto accaduto oggi nel comune di Crocefieschi. È pronto il sindaco? Eccoci, allora, buonasera Filippo Bassignana.
3: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, che cosa è successo a Crocefieschi?
3: Ma sostanzialmente fra le 17.10 e le 17.30 c'è stato un forte vento temporalesco, ma al di là della pioggia che c'è stata, il problema più che altro è stata una tromba d'aria, una quantità di vento molto forte, ecco, che ha provocato più che altro danni al centro storico, su abitazioni private, e ha scoperchiato una tettoia di un locale, diciamo.

0: c'è stato un momento di panico durato 20 minuti perché piovevano appunto, più che pioggia, tegole, ecco.
1: Diciamo così, come è andata in generale la giornata? C'erano state avvisaglie di forte maltempo anche prima o soltanto questa forte ondata arrivata all'improvviso alle 17?
0: No, c'è stata praticamente qualche scrosso di pioggia a tratti, ma nulla di problematico, tranne appunto questo evento che si è verificato fra le 17.10 e le 17.30, appunto, che ha visto verificarsi una tromba d'aria sostanzialmente, ecco. Quindi più che altro i problemi sono stati creati dal vento, ecco, in questo singolo evento, e poi dopodiché adesso la situazione si è tranquillizzata, anzi si sta aprendo il cielo e, come dire, non piove nemmeno più.
1: Ecco, chi, diciamo, sono problemi anche privati, qual è la situazione anche?
0: Sì, soprattutto problemi privati. Adesso noi effettueremo un sorvolo del centro storico col drone in modo tale da poter ovviamente contattare i privati che hanno subito dei danni al tetto affinché mettano in sicurezza, perché molte delle case del centro storico chiaramente affacciano su pubblica via e quindi si può creare un problema di sicurezza successivo con le tegole, diciamo, traballanti.
1: Sono seconde case o case abitate da residenti, che sappiate?
0: Alcune abitate, alcune seconde case.
1: E questi sono appunto sempre i classici problemi quando anche ci sono danni a privati. Comunque non ci sono, voglio dire, feriti, macchine colpite, cose del genere, nessuno?
0: No, fortunatamente no, perché devo dire che gli avvisi che abbiamo dato alla popolazione sono stati rispettati, fortunatamente nessuno era in giro quando si è verificato questo evento e quindi di conseguenza ci sono solo più che altro problemi di alcuni stabilità di alcuni tetti e di alcune tegole, o meglio, da verificare. Adesso stiamo effettuando un sopralluogo nelle frazioni per vedere se ci sono state problematiche più che altro con le alberature, qualcosina c'è stato che è già stato risolto, però ripeto, i problemi principali li hanno avuti i tetti delle abitazioni del centro storico.
1: Chiaro. Per chiudere, siccome Crocefieschi, non so Matteo Angeli, ma è la mia destinazione preferita, sai quando ci sono quelle giornate terribili d'estate che non si respira, Crocefieschi di solito ha sempre quella temperatura un po' più mite, il calo termico si è registrato a Crocefieschi in queste ultime ore, si sta andando verso l'autunno o è presto?
0: Ma verso l'autunno non ancora, ma in questo momento ci sono 17,5 gradi, quindi rispetto a Genova non so che temperatura ci sia ora.
1: Diciamo che secondo me ve ne diamo una decina, una decina ve ne diamo, ve la diamo tutta. Grazie Sindaco Bassignano, naturalmente.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro. Matteo, c'è questo problema tipico, io tra l'altro mi sono proprio messo subito, sono fatto così nei panni del proprietario dell'appartamento, non è una buona notizia quando il tuo tetto non soltanto si scoperchia, peraltro con le piogge che stanno arrivando è il momento peggiore per scoperchiare un tetto, perché poi bisogna fare lavori molto urgenti, e poi c'è anche un tema di sicurezza pubblica, se poi un pezzo di tetto cade e colpisce qualcuno è un rischio enorme
2: da non dormire la notte.
1: Da non dormire la notte.
2: Tra l'altro, mentre parli, non c'è il numero WhatsApp
1: online,
2: visuale, però posso dire che ormai qualcuno ovviamente conosce il nostro numero di WhatsApp, e mentre parlavi stavo leggendo tanti messaggi di gente preoccupata proprio già per il discorso legato a AMT, sia gente che chiede informazione sull'extraurbano, ma tanti ovviamente i genovesi preoccupati per le corse del prossimo autunno, quindi sì. c'è molta preoccupazione, perché si è reduci da un anno davvero difficile, quindi fare un secondo difficile è difficile poi a spiegare a chi paga il biglietto.
1: Io comunque non mi sono fatto un'idea, lo devo dire onestamente, sulla questione della crisi, anche perché le parti politiche si
2: però lasciando perdere la crisi, che è un problema politico, chiamiamolo così, che poi merita tutta l'attenzione del mondo, l'abbiamo dedicata, però io quello che contesto, io non sono anche sui sindacati, poi si può avere, io però i sindacati quando dicono le cose giuste vanno tenuti in considerazione, no? Poi a volte fanno il loro gioco, come è normale che siano, e va bene, ma quando gli autisti, i dipendenti dicono da dentro che è gestito male il servizio offerto all'utenza, cioè non c'è da discutere. E quando l'utente capisce che è un servizio che non è buono, basta, cioè vuol dire che qualcosa. E se Berruti ieri ha chiesto scusa per la comunicazione mal fatta, per

0: alcune situazioni mal gestite, e vuol dire che anche lui si è accorto.
1: Sì, però poi, ancora una volta. Però,
0: quindi vuol dire che i conti sono i conti, va bene. Però poi l'ordinario.
1: Va bene, sì, fino a un certo punto, perché comunque io continuo a dire che la gestione precedente non è durata 6 mesi. Perché se la gestione precedente dura 1 anno, 2 anni, e poi dopo lasci macerie, chi viene dopo di te è costretto a fare tagli draconiani, ci sta. Il problema è che sono 8 anni di gestione precedente, allora è possibile che non si sia mai registrato il problema fino a lì? Cioè, perché le gestioni precedenti non avevano avuto bisogno di questo? Perché addirittura a un certo punto si è investito molto sulle gratuità, addirittura con l'idea anche un po', diciamo, utopistica di arrivare a una gratuità completa, una serie di sperimentazioni, e poi improvvisamente, dopo 8 anni di una gestione così, è emerso il disastro. Mi piacerebbe poter ascoltare delle persone, né di destra né di sinistra, né impegnate nella vecchia giunta né in quella nuova, che mi raccontassero com'è possibile che una azienda venga gestita, diciamo, in un modo, resta in piedi, non è costretta a tagli,
0: stipendi
1: non è costretta
0: pagati
1: a licenziare nessuno, fino a una certa data, e poi dal giorno successivo, dopo 8 anni, o veramente la giunta di centrosinistra sfortunatissima è derivata proprio all'ultimo euro che è stato sperperato da quelli che c'erano prima, però, o se no è oggettivamente
0: un tema enorme e la penso come te in assoluto, però io vado un po' oltre, nel senso che questo rimane il grande problema, il grande dubbio, il grande punto interrogativo grosso come questo grattacielo in Piazza Dante, ma resta poi, e io qui vado un po' più terra a terra, la gestione dell'ordinario, perché se tu mi fai arrivare 4 autobus uno dopo l'altro e poi non me ne arrivano uno dopo 25 minuti, il secondo dopo 30, il terzo, oppure se i ragazzi non riescono ad arrivare alle 8 a scuola, questo non c'entra con i problemi economici, questo è
1: un problema
0: di gestione. E non lo dico io, lo dicono gli autisti, lo dicono gli autisti, non lo dico io, te, che magari non dico che non ci saliamo, ma sì, forse
1: non ci saliamo.
0: Ma perché non ho bisogno, non per altri motivi. E allora ti sto dicendo che se gli utenti dicono così, gli autisti dicono così, e quindi chi usa i mezzi dice che c'è un problema, va oltre il discorso economico, buco, buchetto, bucone, non lo so, va bene, e poi la tua domanda rimane lecita e sai quanto Primo Canale l'abbia tirata in ballo, però è l'ordinario, cioè la gestione, quando arrivano 3 autobus uno dopo l'altro e il terzo è vuoto e poi non arriva niente per mezz'ora e il primo che arriva è stracolmo, e lì non c'entra il buco, buchetto o bucone, c'entra una mala organizzazione dell'azienda, punto, e la speranza che ora finalmente, chi lo sa, almeno, anche se ho dei grandi dubbi, che ci sia qualche miglioria da questo punto di vista, però se quello che è accaduto nelle ultime 48 ore per l'extraurbano, che sia un buon auspicio anche per l'urbano.
1: Andiamo a Casella?
0: Andiamo a Casella.
1: Senza il trenino? Che è così,
0: senza l'Oberti,
1: che
0: soprattutto.
1: Così, senza l'Oberti, con il sindaco Reggiardo,
0: che è di casa lì. Era di casa lì.
1: Ben trovato, buonasera, sindaco, buonasera, grazie a Gabriele Reggiardo, sindaco di Casella. Giornata di maltempo anche abbastanza, diciamo, incisivo sul suo comune.
2: Sì, purtroppo, guardate, io sono fuori Genova e sono stato avvisato direttamente dai vigili del fuoco, che ringrazio in prima persona perché sono sempre tempestivi negli interventi, e purtroppo si è abbattuto un albero sulla stazione di Casella proprio all'arrivo del trenino, che oggi non c'è, ma all'arrivo, e sotto a quest'albero sono rimaste una nonna con una bambina, fortunatamente illese, ma permettetemi di ringraziare anche la pubblica assistenza, perché ovviamente per una situazione di shock, per la responsabilità di una nonna che ha una bambina con sé e cade addosso un albero, sono state visitate subito e portate insieme al 118 per una visita più completa, fortunatamente illese, ripeto, ma sicuramente poteva andare peggio, e siamo fortunati che sia andato così, ecco.
1: Sì, perché dalle immagini che vediamo il danno è grande, la caduta è notevole, e appunto se qualcuno rimaneva sotto quell'albero, quella frana, insomma, è qualcosa di oggettivamente molto, molto grave, Matteo, poteva sicuramente essere disastroso. Adesso quali sono le prossime mosse? Bisognerà ripristinare, diciamo, l'area.
2: Sì, guardate, allora sono intervenuti la Protezione Civile, che ringrazio anche del Comune di Casella, l'albero non è di proprietà comunale ma è della ferrovia, ma questo non conta. L'unica cosa che mi preme

0: sottolineare è che ogni tanto noi comuni veniamo criticati perché sfoltiamo troppo gli alberi, li buttiamo troppo togliendo l'ombra magari per un'estate, però questo è significativo e vuol dire che gli alberi ogni tanto vanno potati, vanno abbassati, vanno tenuti a una misura giusta, perché purtroppo l'incidente e la disgrazia a volte è dietro l'angolo sempre, quindi la manutenzione prima di tutto per la sicurezza dei nostri cittadini. Adesso l'area verrà sgombrata, hanno già praticamente tagliato l'albero, messo ai bordi dei binari e domani mattina ferrovia interverrà portando, rimuovendo tutto quello che è rimasto per terra.
1: Per fortuna dicevamo prima, sì, che non fosse di proprietà di un privato, che pensa un po' se fosse poi di un privato.
2: Se è di un privato il problema poi diventa, come spesso accade, dei comuni. Esatto. Poi bisogna, chi lo paga, chi lo fa.
1: Magari è un privato che non va lì da 20 anni, che abita in America, e quindi poi è un problema enorme.
0: Certo, questo succede quotidianamente con le piccole frane che vengono sul nostro territorio, anche grandi frane, quando poi si va a analizzare il terreno di chi è, si scopre che è mezzo del privato, mezzo del comune, mezzo della chiesa, il privato che non sa neanche di avere il terreno, e purtroppo sono quotidiani questi fatti che succedono. Bisognerebbe normarli sicuramente in maniera diversa, perché il comune
1: sì, poi un pezzo del
2: comune. Stiamo aprendo un brutto capitolo, non vorrei che nessuno normasse niente, perché 3 anni fa è entrata in vigore una norma sull'accesso agli atti delle abitazioni, c'è tutto un discorso, e vendendo adesso un immobile ci accorgiamo che chissà 30-40 anni fa, ben prima che io lo comprassi, era completamente diverso rispetto a come io l'ho trovato, l'ho comprato, l'ho scoperto adesso, mi costerà 5.000 euro a sistemarla sta roba, cioè, e non è colpa mia, non è roba che ho fatto io, per dire, quindi noi non abbiamo niente, tanto... Parlamento stai lì tranquillo, continua a dormire che non lascia perdere.
0: No, normare con un po' di cognizione di causa,
2: magari, ho capito,
0: svolge l'azione in danno, è ovvio che poi quel danno è del comune.
1: No, quello delle frane è un problema enorme, ce n'è una ancora che tutto l'inverno sopra Nervi, sull'altura di Nervi, che è lo stesso discorso, è caduto la frana di un muretto di un privato, questo signore è in America, non so dove sia, il comune è bloccato da un anno e non si riesce a toccare.
2: Deve essere,
1: poi c'è il tribunale che dà l'ordine al comune di intervenire,
2: però intanto
1: non passi per mesi, quindi...
2: È così. Grazie al sindaco Reggiardo, grazie al sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo. Meno male, diciamo, che tutto sommato nel dramma le cose non abbiano avuto un risvolto ancora peggiore. Matteo, ci fermiamo.
1: Ci fermiamo.
2: Torniamo tra poco.
3: Anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buonasera e di nuovo in diretta per seguire questa lunga giornata che abbiamo dedicato in larga misura al maltempo, maltempo che ha colpito soprattutto il Levante della regione, in particolare la zona del Tiguglio e il suo entroterra. Genova invece è rimasta praticamente indenne, visto che la perturbazione non ha colpito il capoluogo di regione, che è rimasto un po' per tutta la giornata con un clima che è rimasto afoso e quindi la speranza di un abbassamento delle temperature è rimasta delusa, almeno per il momento. Clima molto umido, coperto con sprazzi di sole. Ben trovato Matteo Angeli.
1: Ciao Matteo, buonasera.
0: Con noi, dunque, una giornata tutto sommato tranquilla in alcune aree della regione. Purtroppo abbiamo visto che il Tiguglio invece ha vissuto ancora una volta, e nelle ultime settimane, le ultime allerte, è quasi sempre lì che va a picchiare.
1: Tiguglio e Levante, Spezzino.

0: sì, nella zona dello Spezzino, e poi sempre nella zona di Massa Carrara, dove anche lì devo dire sono particolarmente fortunati, e quando c'è queste situazioni nella zona di Massa Carrara è spesso e volentieri un po' meno al centro proprio di queste situazioni molto, molto attenzionate e delicate. Infatti stava nella giornata di oggi ha picchiato molto da quelle parti.
1: Esatto, queste sono le immagini che sono state girate oggi alla Spezia, con la pioggia che è caduta molto intensamente anche e soprattutto nella zona del centro storico. Corso Cavour in particolare ha avuto anche un episodio di acqua alta, diciamo, di tombini che evidentemente non sono riusciti a scaricare il forte flusso d'acqua che è caduto nel corso delle ultime ore. Le cose sono adesso nettamente migliorate un po' dappertutto, ma l'allerta non è finita, resterà arancione fino alle 21 e poi proseguirà fino a domani con l'allerta gialla, segno che anche nella notte, Matteo, potrebbero essere previste nuove precipitazioni.
0: Assolutamente sì, e poi come al solito, Matteo, sentiamo anche sia dalla gente che forse di chi ci ha chiamato oggi da casa un po' meno, ma sui social forse perché hanno un po' capito anche una sorta di, hanno avuto una sorta di educazione anche dal punto di vista della protezione civile, no? La Liguria è cresciuta tantissimo, abbiamo parlato moltissime volte che con l'assessore Gian Pedrone di come anche i liguri siano maturati molto, no? Negli anni, anche perché sulla propria pelle hanno sentito, insomma, bruciare molto, no? queste situazioni. Allora, quando ci sono giornate come queste dove magari c'è questa allerta, cioè, e poi non succede niente, chi esce dicendo alla solita allerta, sappiamo com'è, Matteo, ormai, certo, abbiamo capito, certo. Può non essere niente, può essere tutto, è ovvio, diciamo la verità, a volte anche si tutelano un po', dare forse anche un...
1: Sì, però sai...
0: Però è talmente, discorso... anche la gialla, abbiamo capito ormai che anche le gialle che sembrano nell'immaginario collettivo essere le più tranquille di tutte, poi invece scatenano, l'ultima settimana scorsa, 10 giorni fa, nel Tigullio era una gialla e Chiavari è andata sott'acqua, era pallo, certo, pure.
1: Ma io penso che anche per una questione di facilità di comunicazione, la Liguria, come tutta Italia, è divisa in zone e le zone sono mediamente abbastanza grandi. Quando si dice centro Levante vuol dire che può picchiare al centro, può picchiare a Levante e sono tanti chilometri.
0: A volte picchia in mare,
1: la Liguria è anche molto piccola dal punto di vista della sua altezza, no? Tra il mare e le regioni alle spalle la distanza è poca, e questo evidentemente rende più difficile la previsione. Detto questo, se stai a Rezzo Aglio, non so, oggi, oppure nel centro storico della Spezia e ti dicono che oggi c'è allerta arancione, è allerta arancione, vera e propria, e sai perfettamente che è stato giusto emanarla. Se stai a Genova, che ha fatto 3 gocce un po' per tutta la giornata, evidentemente pensi che l'allerta arancione sia stata eccessiva, ma l'allerta arancione non era stata decretata per Genova, ma per il territorio, esatto, che è compreso tra il centro e il Levante della regione, e quindi questo credo che sia il motivo. Torneremo naturalmente anche su questi argomenti, ma oggi è stata anche una giornata tragica nella zona di Begato, perché questa mattina in quel quartiere sulle alture di Genova un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'abitazione in cui viveva con la sua famiglia. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava in casa con la madre, che sarebbe stata in un'altra stanza al momento della caduta. La donna, sotto shock, è stata trasportata al Villa Scassi. Il padre, muratore, era invece al lavoro a Nervi. La famiglia, di origine nigeriana, vive da anni nel quartiere. Il bambino, figlio unico, era nato in Italia, avrebbe iniziato la scuola nei prossimi giorni. Sul posto sono intervenute le volanti, la squadra mobile, la scientifica e la PM di turno, Francesca Rombola. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e ascoltando le persone presenti. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale. Abbiamo raccolto una testimonianza di una persona che si trovava sul posto al momento della tragedia. Vediamo. Qualche secondo e avremo modo anche di sentire questa intervista che racconta di quei drammatici momenti e soprattutto della disperazione per una giovanissima vita strappata a causa di un incidente, appunto la caduta di un bambino di 5 anni, lo ricordiamo, nel quartiere di Begato a Genova, causata appunto da una caduta accidentale dal terrazzo dell'abitazione di famiglia. Si tratta di una famiglia appunto di origini nigeriane, il bambino però era nato in Italia e stava per cominciare il suo percorso scolastico. Veramente una notizia drammatica. Vediamo se siamo pronti con queste immagini, con questo contributo.

0: Lo vediamo.
1: Quindi vengo da te, Chiara, raccontaci se si hanno novità sulla dinamica, certo, purtroppo la vera tragedia è che il bimbo non ce l'ha fatta.
2: Eccoci Giorgia, purtroppo la dinamica è ancora da chiarire, io vi riporto quello che è stato purtroppo una vera e propria tragedia. Io mi trovo in via Vigliero a Begato, dove verso mezzogiorno e mezza si è appunto

0: terzo piano, una quindicina di metri, è stato il volo che ha fatto, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti subito, tempestivamente, vigili del fuoco e polizia, Croce Rosa, ma per il bambino ormai non c'è stato nulla da fare, è caduto per una quindicina di metri, come vi dicevo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato da solo in casa con sua mamma, la mamma si è allontanata probabilmente un po' e il bambino ha, insomma, è caduto da una quindicina di metri. La mamma tra l'altro è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi in sotto stato di shock, il padre era fuori per lavoro, secondo appunto le prime testimonianze. Gli agenti della polizia stanno raccogliendo le testimonianze di tanti vicini che si sono affacciati e che hanno purtroppo visto quello che è accaduto. Abbiamo incontrato tra l'altro una vicina, la vicina del quinto piano, che ha assistito interamente alla tragedia, alla caduta del bambino. Vi ricordo ancora una volta, era del 2021, aveva solo 5 anni, una caduta di 15 metri, la vicina ha visto tutto e ha lasciato un'intervista a, appunto, le telecamere di Primo Canale, raccontando quanto questo bambino fosse dolce, fosse pronto per iniziare questo percorso, la scuola, insomma, sentite le sue parole a caldo dopo aver assistito alla tragedia.
1: È collegato allora, va bene.
2: Queste sono invece le parole della ricostruzione della nostra inviata sul posto, Chiara Ru. Dopo sentiremo anche la dichiarazione di cui vi parlavo, però Matteo, c'è anche un altro tema che dobbiamo rapidamente introdurre, perché abbiamo già un ospite pronto ad intervenire in diretta, che è quello della grave crisi di AMT e della scure che si è abbattuta sulle corse, specialmente su quelle dell'entroterra.
1: Crisi, poi riassumo velocemente in 30 secondi, ci provo anche se è difficilissimo. Crisi AMT, ma anche caos AMT. Infatti tutti i nostri titoli del sito primocanale.it iniziano sempre con caos AMT. Perché? Perché insomma avrete i nostri amici a casa, avranno seguito nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, questo botta e risposta fra i sindaci dell'entroterra, città metropolitana, il sindaco Salis, il Partito Democratico che ha bacchettato i sindaci vicini alle aree del PD che si erano permessi di criticare l'operato di comune, città metropolitana. Insomma, è successo veramente di tutto. È successo veramente di tutto fino a quando? Fino a questo pomeriggio, di fatto. Perché? Perché questo pomeriggio finalmente è stato fatto quello che non è stato fatto uno o anche due mesi fa, cioè mettere insieme città metropolitana, l'azienda e i sindaci, capire quello che poteva e doveva essere fatto, cioè i tagli fatti con un certo criterio e non con l'accetta, come invece erano stati proposti una settimana fa circa ai sindaci, che si erano arrabbiati in maniera importante. E quindi si sono seduti attorno a un tavolo, hanno fatto insieme ai sindaci una revisione di questa prima proposta e sono arrivati a una conclusione. Due sono le cose che mi vengono in mente. La prima, perché questa operazione non è stata fatta prima, quindi in tempo, senza arrivare a 5 giorni dall'inizio della scuola. E due, questi tagli allora potevano essere evitati, cioè se oggi l'azienda ha detto va bene, non li facciamo, perché allora l'hanno proposti, creando tutto questo malcontento, preoccupazione, disagio dei sindaci e quindi dei sindaci, ma quindi anche di tutte le migliaia di utenti che usano le corriere per andare a Genova o in altre zone. E quindi questi sono i due grandi temi: perché non sono state fatte prima questa operazione, questa riunione dei sindaci, e perché allora, se questi tagli oggi sono stati di fatto non azzerati del tutto, perché era impossibile farli, ma sono stati ridimensionati rispetto a quelli proposti, allora perché sono stati proposti?
2: Non voglio sminuire la tua ricostruzione, mi sembra che accada più o meno sempre così, un po', nemmeno solo a Genova, un po',
1: però, noi analizziamo
2: Ilva che li licenziano, poi non li licenziano più dopo che si incontrano, sembra tutto
1: sì,
2: un po'
1: però è
2: tutto
1: una cosa,
2: beneficio del titolo di giornale o
1: sì, però di fatto ora è già collegato?
2: È già collegato.
1: Buonasera al sindaco di Torino Maurizio Beltrami, ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora sindaco, insomma, non so se la mia ricostruzione ci si rivede anche un po' lei, quello che ho detto io.
3: Sì, diciamo che questa cosa qua lascia perplessi tutti, inteso che si poteva fare prima e si poteva ragionare prima. Come sapete,

0: l'avevo iniziata, avevo sollevato il problema a luglio, quindi sicuramente c'erano i tempi per. D'abitudine sono uno che poi cerca di vedere il lato positivo delle cose, quindi i ritorni che ho io anche dalle altre zone, dai vari sindaci, è che oggi sono state fatte delle osservazioni puntuali su quello che è l'essenziale, quindi noi stiamo parlando di essenziale e apparentemente tutte le cose che noi abbiamo chiesto sono state comunque accolte e saranno valutate. È chiaro che devono correre, l'azienda deve correre, quindi deve fare tutto veramente in un paio di giorni per far sì che lunedì si parta con il servizio essenziale che garantisce la mobilità agli studenti e ai lavoratori. Rimane il grosso interrogativo del servizio del sabato, perché è chiaro, per come c'è stato prospettato, che diventa un festivo, è inaccettabile, quindi noi comunque abbiamo fatto delle proposte e siamo in attesa per risolvere anche questa parte qua, che è chiaro, e magari non si riuscirà a risolvere lunedì, ma diamoci una settimana più per metterlo a posto e trovare una soluzione che sia soddisfacente. Sicuramente l'azienda dovrà risolvere anche il problema dei mezzi, perché se l'allarme era che non c'erano i mezzi per svolgere il servizio, da qua a lunedì devono trovare i mezzi. E penso e spero che il suggerimento che avevo dato un po' di tempo fa di rivolgersi ai subconcessionari, in modo particolare a quelli seri, quindi a quelli locali, sia stato preso per buono, e se così fosse abbiamo delle garanzie sul servizio. Dopodiché, alla sua domanda, si poteva fare prima? Io penso di sì. E non si è fatto prima, ma riusciamo a farlo entro lunedì, speriamo, e me lo auguro e credo che la volontà sia quella, però ci tengo a precisare che è il primo passo, perché non sarà quello che noi come sindaci riteniamo un orario definitivo, ma un orario transitorio che garantisca l'essenziale per sopravvivere all'interno delle nostre valli, ma per poi tenere un tavolo aperto, costante e produttivo con l'azienda e con Città Metropolitana, per far sì che poi anche l'azienda faccia quella parte che noi chiediamo da tempo, che è una realizzazione di un impianto serio per razionalizzare i costi all'interno loro, per poi ripoter mettere in campo delle corse necessarie. Non mi piace poi un domani chiamarlo un servizio tagliato, ma se si intende un servizio efficiente e riformato, credo che noi abbiamo dimostrato grande pazienza e siamo disponibili a metterci la testa e dare una mano perché questo avvenga. Spero che questo sia davvero il primo passo vero e serio, che dimostra che i sindaci da subito erano disponibili a percorrere questa strada.
1: Senta, Sindaco, due domande veloci al volo. La prima, ieri il Presidente Berruti, che tra l'altro si è presentato dopo lunghi mesi di assenza, addirittura noi nella trasmissione di lunedì sera avevamo fatto con un cartello con scritto chi l'ha visto, proprio perché nessuno ha mai messo in dubbio che non abbia lavorato, per carità, probabilmente ha lavorato giorno e notte per questo piano, però insomma voi non l'avete mai incontrato, i sindacati non l'hanno mai incontrato, insomma era un po' desaparecido di persona. Ieri è arrivato dopo tanto tempo e ha anche questo, quando uno ammette gli errori, insomma va sempre rimarcato e quindi gli va reso onore, e ha ammesso di avere sbagliato parecchio in questa circostanza, sia per quanto riguarda la comunicazione che i rapporti con voi, probabilmente un po' tutta la partita gestita male. Ecco, noi come Primo Canale, lei lo sa, abbiamo sempre da mesi e mesi criticato la gestione di questa partita, perché ammesso e concesso, per carità, che l'azienda non sia sicuramente in un periodo florido, ma lei mi insegna che anche se le casse non sono così piene di denari, però l'ordinario, la manutenzione, i mezzi che servono per far sì che le cose non saltino, cioè l'ordinario non va salvaguardato, anche perché ci vuole una continuità aziendale anche per avere l'ok del tribunale e andare avanti col piano, quindi la continuità aziendale non è solo quella economica ma è anche quella operativa, no? Sindaco?

0: Quindi se tu continui a far saltare corse c'è il rischio di non esserci più la continuità aziendale. E allora la mia domanda è, questa partita poteva essere gestita molto meglio sin dall'inizio, per esempio lasciando anche il management genovese, che probabilmente, come lei dice, magari non conosceva, quelli di adesso, i nuovi, magari non conosceranno Torriglia, ma magari se non conoscono neppure Rapallo Chiavari, insomma è un problema. Era una battuta quella che lei fece qua, però è vero, cioè il management genovese comunque sicuramente anche a parità di bravura, diciamo così, di competenze, è normale che conoscesse il problema, le situazioni, i limiti, le priorità meglio di chi viene da fuori, questo va da sé. Io ho anche proposto che potevano chiedere a lei, come altri due o tre sindaci in rappresentanza dei vari territori, di far parte di una sorta di commissione di consulenti per, insieme ad MT. Avreste fatto tutto questo lavoro che avete fatto in poche ore, l'avreste fatto magari due mesi fa e non saremmo arrivati a oggi, questa è la mia considerazione.
1: No, ma è condivisibile, io l'ho espressa e credo di averla espressa in passato. E io ho la convinzione di questo, quindi continuo a esserne convinto e continuo a pensare che anche in un momento così di emergenza, anche per quello che riguarda la manutenzione dei mezzi, il provare comunque a ridurla nel miglior modo, credo. E la possibilità
0: va bene,
1: cioè... passare avanti. Lei parlava prima del presidente Berruti, mi permetto, chiedo scusa, devo dire la verità che ho apprezzato l'atteggiamento e ho apprezzato il fatto di scusarsi per quello che è stato l'approccio, ma ci può stare, entri in un'azienda nuova, in una situazione nuova. Ecco, io però quello che dico, bene, però d'ora in avanti adesso il rapporto con i sindaci è aperto, i contatti ci sono, la possibilità dei tavoli per parlare c'è, bisogna che da questo momento anche lì ci sia un cambio di passo e quindi il presidente, così come tutto lo staff di AMT, deve mantenere i rapporti col territorio, deve chiedere ai sindaci quali sono le esigenze, fermo restando nella possibilità dei numeri, però bisogna davvero che alcune figure importanti che conoscono il servizio e conoscono il territorio in qualche modo siano coinvolte in tutto questo per non ripetere gli errori di questi due mesi.
2: Grazie Sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, grazie mille di essere stato con noi, ci fermiamo un istante, tra poco un altro sindaco e continuiamo ad approfondire il tema AMT.

Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia soprattutto nella prima parte del giorno, e poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di

0: 6 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Al servizio del pubblico continua il nostro pomeriggio insieme con il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Cruccioli, pronto a collegarsi con noi. Buonasera sindaco. Eccolo qua, buonasera sindaco.
1: Buonasera, buonasera, mi trovate in macchina in questo momento, mi sentite, mi vedete?
0: Eppure gli autobus potrebbero anche forse esserci, perché la macchina stasera sindaco?
1: Ma guarda, stavo giusto pensando a questo, cioè, sono a Genova, c'è una coda incredibile e pensavo a quanto è fondamentale il servizio di trasporto pubblico, è proprio, si vede, a parte diciamo per le persone che non possono guidare, che quindi ne hanno bisogno, ma anche per invece chi usa la macchina. Se c'è un servizio pubblico efficiente, chiaramente c'è meno traffico, cioè, quindi è veramente fondamentale il servizio pubblico ed è incredibile che non si riesca a spingere ancora di più, ma vabbè.
2: Senta sindaco, sentiamo piuttosto, non dico allegro, però un po' più rilassato rispetto ai giorni scorsi, perché oggi c'è stato questo incontro con l'azienda Città Metropolitana, avete trovato una quadra e avete trovato sicuramente una situazione migliore rispetto a quella di qualche giorno fa, dove avete temuto il peggio naturalmente.
1: Vero, sono abbastanza soddisfatto, perché viste le premesse, no, che voi conoscete, che comunque ci sono state rappresentate anche nell'incontro di ieri, e cioè che sostanzialmente non è affatto detto che AMT riesca a uscire in bonis dalla procedura in tribunale, no, del fallimento eccetera, quindi il fronte a un rischio di questo tipo e che quindi comporta dei tagli che sono comunque proporzionati al rischio e all'indebitamento dell'azienda, il timore era che non riuscissimo a ottenere nulla di quello che avevamo chiesto in maniera forte, ma oso dire in maniera sacrosanta. Invece oggi per la prima volta abbiamo avuto dei riscontri positivi e direi anche definitivi su alcuni aspetti, cioè ormai è ufficiale che, io parlo per Santo Stefano d'Aveto perché poi bisogna vedere caso per caso, io non conosco le condizioni degli altri territori, degli altri sindaci, ma nel mio caso posso dire che i tagli che c'erano stati rappresentati sia ad agosto sia nella proposta di lunedì, di due giorni fa, sono stati ridotti del 50%, ok? Quindi è il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Posso dire che per Santo Stefano d'Aveto c'è stato un ascolto importante che si traduce in 5 corse quotidiane, 5 coppie di corse, e quindi con la riduzione solo della seconda corsa della mattina, ma col miglioramento del fatto che una delle corse che prevedeva il cambio a Borzonasca invece diventa di linea e quindi diretta Chiavari Santo Stefano. Quindi devo dire che c'è stato l'ascolto che speravamo. Parlo per Santo Stefano, quindi può anche essere che negli altri comuni i problemi non si siano risolti, però per quello che ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie, per

0: Nel nostro caso l'ascolto c'è stato.
1: Ma sindaco, però
0: forse anche perché abbiamo alzato la voce in maniera importante.
1: Ecco, ma questa era la domanda che volevo fare. Ma era il caso di arrivare allo scontro, di alzare i toni? Voi avete alzato i toni, giustamente, come era forse l'ultima ancora di salvezza che avevate, ma era il caso di arrivare oggi che ne abbiamo, non mi ricordo mai, oggi è 9 settembre, arrivare a 5-4 giorni dall'inizio delle scuole, dopo tutto il pandemonio che è accaduto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, i sindaci arrabbiati, le lettere, le risposte del sindaco, allora, quelle del PD, PD contro i sindaci contro il partito, è successo di tutto in questo ultimo mese, era il caso di arrivare qua.
0: Certamente degli errori sono stati fatti, non so dire da chi, però certamente la gestione non è stata
1: sindaco
0: ottimale.
1: Però non so dire da chi, uno come lei che insomma peli sulla lingua non ne ha e non ne ha mai avuti, allora, insomma non faccio il politico allora, questa sera troppo perché...
0: No, ma nel senso che qui ci sono diversi profili, cioè c'è quello politico di Città Metropolitana e quello tecnico di AMT. Io ho avuto la sensazione che ci siano stati fino all'ultimo dei grossi problemi tecnici, anche dei grossi problemi tecnici, e che peraltro quelli, gli aspetti politici, okay, quindi l'intervento della Silvia Salis che è arrivato in corsa, okay, quindi si può dire poteva intervenire prima, ha lasciato gestire ad altri, non lo so, ma nel momento in cui è intervenuta con un'evidente irritazione per quello che stava avvenendo, questo ha comportato oggettivamente un cambio di passo, ripeto, nella mia situazione, cioè io ho visto coi miei occhi che delle cose che si stavano instradando in un certo senso, nel momento in cui io ho chiesto a lei direttamente, a Silvia Salis, guarda che ci sono questi problemi, guarda, è intervenuta, ok, e il problema si è risolto, ripeto, nel mio caso, non so nel caso degli altri, d'accordo? E non voglio, come dire, parlare per nessuno, ma per quello che ho visto io, devo ringraziare la sindaca metropolitana, perché comunque, seppur in ritardo, come stavi facendo, evidenziando tu, eccetera, ma nel momento in cui ha preso in mano la situazione, ha imposto all'azienda un maggior ascolto e una maggiore sensibilità e una maggiore elasticità, che nel caso di Santo Stefano D'Aveto, nel caso fortunato forse di Santo Stefano D'Aveto, ha portato a quell'orario che tu hai pubblicato poco fa, che io ho pubblicato sui miei social, sulla mia pagina Facebook, che è un buon orario, cioè un orario che comunque consente ai lavoratori di andare a lavorare, alle persone anziane di andare in ambulatorio, ai ragazzi di andare a scuola e tornare, e che quindi, visti i chiari di luna, è un ottimo risultato. Siamo contenti? Certamente è una riduzione, una leggera riduzione di quello che c'era prima, però, visto le premesse e quello che poteva essere, secondo me è un discreto risultato che premia i nostri sforzi, della nostra amministrazione, non soltanto la mia, ma di tutta la giunta, di Marino Focacci, degli esperti che ci hanno aiutato, e va reso merito per quello che ho potuto vedere della attitudine all'ascolto che abbiamo riscontrato, seppur nell'ultimo periodo, sia nella sindaca metropolitana, sia nel vice sindaco Franceschi, sia anche nei tecnici.
1: Cruccioli non la riconosco più, non la riconosco più.
2: Perciò, no, ma lui ha sempre un debole per i sindaci, l'ho visto, però io Cruccioli,
1: cioè io più la sentivo parlare e le do ragione su certe cose, però più la sento parlare più impazzisco, cioè è impossibile dire no. Sono contento perché sia finita così, quando si sono persi 2 mesi che si poteva fare tutto prima dell'estate.
2: Cruccioli, per favore, voglio tirar fuori da Cruccioli il grillismo delle origini, che era una delle poche cose che mi piacevano dei grillini delle origini, quando dicevano, cioè Salis e Berruti non sono proprietari di AMT, ok? Quindi se tagliano le corse di AMT verso l'entroterra è perché hanno un impellente problema economico a cui devono far fronte. Allora, se ieri avevano un problema economico, oggi non c'è più questo problema economico, possono permettersi tranquillamente di pagare le corse? Perché? Come hanno fatto? Questa è la domanda.
0: Vero? Allora, verissimo, tutto quello che voi dite è vero, però voglio rappresentarvi 2 questioni. La prima, i ruoli. Io in questo momento, e anche ieri, insomma, quando,

0: quando alzavo la voce, e oggi quando dico che comunque l'accordo raggiunto è soddisfacente per me, è perché io faccio gli interessi della comunità di Santo Stefano D'Abeto, del comune di Santo Stefano, dei cittadini di Santo Stefano D'Abeto. Di fronte a un risultato che porta quelle corriere che avete visto lì, e quindi consente alla signora Maria, insomma ai miei cittadini, di fare le cose che devono fare, io devo prenderne atto e dire e ringraziare le altre istituzioni che mi hanno consentito questo. Poi i problemi economici di AMT, pregressi o anche futuri in un certo senso, riguardano altre istituzioni, cioè c'è la Procura della Repubblica che indaga, c'è la Corte dei Conti che indaga, le responsabilità del buco, le responsabilità pregresse del buco, non sta a me verificarle. Io quello che devo ottenere è che sul campo le corriere per i miei cittadini ci siano. Se stamattina non mi davano la corriera del pomeriggio, io oggi andavo sulle barricate e gliel'ho detto, e forse è per questo che ho ottenuto il risultato. Io ho detto: guardate che se delle corse che ci volete togliere non ce ne rimettete alcune, che sono quelle fondamentali, sarà lotta dura senza paura.
1: Ma la domanda di Matteo è quella che ci facciamo un po' tutti. E allora perché, cioè, se era così importante e sicuro, no, darvi questo, lei ha detto sono stati fatti tagli con l'accetta, ha detto, no? E allora perché 10 giorni fa sono stati fatti tagli con l'accetta e oggi questa accetta se la sono messa tutta nella taschina ed è diventato un coltellino da ristorante stellato? C'è qualcosa che non quadra.
2: Quelli arrotondati.
1: Sì, di quelli belli sottili, proprio minimo, da chirurgico, ecco.
0: Quello che è successo è evidente. Il comune di Genova l'ha detto, la Salis ha trovato altri 2 milioni che ha messo sul tavolo, ok, rinunciando a una parte. Lei l'ha detto nell'incontro di ieri, lei ha detto, molto piccata anche di questo: ho dovuto rinunciare a buona parte del mio programma cittadino, ok, e anche l'anno prossimo dovrò farlo perché devo mettere più soldi su questa partita, ok?
1: Vedremo. Quindi, quanto metteranno per il concerto di Capodanno, quanto costerà il concerto di Capodanno, che come lei sa, Crucioli, e lei qua non può dirmi che non è vero, perché ho visto che sulla sua pagina Facebook è andato dietro a questa nostra idea, il concerto di Capodanno in festa in piazza, a Piazza della Vittoria del 31 sera, costerà quanto sarebbe costato il taglio dell'entroterra. Questo
0: assolutamente.
1: Quindi i soldi, lei dice, ha rinunciato, poteva rinunciare al Capodanno, Milano l'ha fatto l'anno scorso, rinunciare al Capodanno.
0: Attenzione. Allora, datemi atto, io, come dire, non faccio parte della parrocchia della Silvia Salis, tantomeno del PD, così come non faccio parte neanche della parrocchia del centrodestra. Cerco di dire sempre le cose che vedo con i miei occhi. In questo caso, secondo me, c'è stata una gestione, ripeto, all'inizio una gestione con parecchi errori, ok? Che probabilmente si protrarranno per alcuni territori. E quindi io qui non so come sono arrivati gli accordi con gli altri sindaci, ma nel mio caso, se mi hanno accontentato, io lo devo dire.
1: Ma certo,
0: io devo
1: ma dire, certo, ma certo.
0: Grazie, non so come hai fatto, non so che cosa rinuncerai e quali saranno i tagli, magari per accontentar me stanno scontentando qualcun altro, e quindi anche questo in una tenuta generale non va bene. Ma se tu mi dici Santo Stefano D'Abeto dal 14 settembre sarà servito in maniera decente, io ti devo dire sì. Sì, perché grazie alla nostra lotta, alla nostra protesta, al fatto che abbiamo minacciato per iscritto di far saltare il tavolo, di non dare l'adesione e che quindi anche di pretendere il rispetto dell'accordo di programma che scade l'anno prossimo, non quest'anno, vuoi che sia per minaccia o per invece convinzione, però siamo stati accontentati. Quindi io questo ti dico, poi il perché e il per come lo lascio agli altri.
1: Ma questo, per carità, siamo tutti contenti, per carità, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato, per carità, anzi ci tengo a sottolinearlo, siamo tutti contentissimi che sia andata così, per carità, però non si può dimenticare quello che è stato fino a 6 ore fa, questo cinema che è stato messo in piedi, perché sennò saremo tutti disonesti, che poi siamo tutti contenti, abbiamo sentito Toriglia prima, anche Toriglia erano tutto sommato contenti, anche se ha detto prima sono promesse che sono state fatte oggi, voglio ancora vederle.

0: nero su bianco, voglio vedere se lunedì parte tutto, cioè da lì a dire è tutto a
1: sì,
0: posto.
1: Sarebbe incredibile questo, però,
0: però Beltrami, che non è proprio l'ultimo arrivato,
2: aspetta,
0: ha detto:
2: aspetta, ma è chiaro che io non è che ho firmato una cambiale in bianco, se quegli orari che avete fatto vedere voi, che io ho pubblicato, non saranno rispettati, e vabbè, allora, allora la sinfonia cambia, cioè mi trovano incatenato davanti al portone della città metropolitana. Però dico, credo che questo non sia, non sia nelle cose, le cose che sono state dette davanti da decine di sindaci, quindi io penso che quello è l'orario definitivo del 14 settembre.
0: Sperando che ci siano i mezzi, perché poi i mezzi saltano, ancora oggi a Toriglia, ieri è saltate due corse, quindi poi c'è quel problema,
2: certo,
0: lì, è un altro...
2: Se poi non sarà rispettato questo accordo e quindi poi di fatto le corriere non ci saranno, cambierà l'atteggiamento, ma io tengo le mani libere, cioè così come dicevo quando il centro-sinistra, la Salis, davano la colpa a Bucci e dicevano ma la colpa è di chi ha amministrato prima i buchi, io dicevo ma a me non interessa, io voglio tirare una riga, io in questo momento devo garantire le corse, le corriere, la mobilità dei cittadini di Santo Stefano d'Aveto, quindi a me delle responsabilità pregresse non voglio che se ne parli.
0: Questo devo dire che l'ha sempre detto, questo le do atto, nel senso che è sempre stata la sua politica, ma quello che voglio chiudere prima di salutare Matteo, vorrei che fosse chiaro, siamo tutti contenti, certo, gli abitanti di Santo Stefano d'Aveto siano stati salvaguardati durante la prossima stagione. Vorremmo che sia così per tutti l'entroterra, per tutti i comuni. Stiamo sentendo ora piano piano, le sentiremo tutti, ma mi sembra comunque come era un po' nell'aria, diciamo la verità, sarebbe stato clamoroso se fosse andate oggi alla guerra, oggi sarebbe stato veramente, non sarebbe convenuto proprio a nessuno, penso, e soprattutto poi ai cittadini che avrebbero pagato le conseguenze più pesanti per mille motivi.
1: Sì,
0: no?
1: Però appunto resta, quindi, una domanda, cosa si aspettavano che i sindaci dicessero ma sì è giusto così, va bene.
0: Però la domanda, le due grandi domande sono queste, se sono persi due mesi, quella che ha fatto Matteo prima è questa, cioè se allora si poteva fare, ve l'hanno proposto la settimana fa il nuovo orario, ve l'hanno proposto un anno fa, quindi se oggi va bene, perché non poteva essere fatto la settimana scorsa?
2: Assolutamente, si poteva fare prima e si poteva fare con meno fibrillazioni, ok? Però, detto questo, a me interessa il risultato finale.
0: Ma certo, ma su questo siamo tutti d'accordo, Cruccioli, per carità. Un applauso a tutti, per carità.
2: Tutto qua.
0: Va bene, grazie Sindaco.
2: Grazie a voi, e tra l'altro aggiungo, parte del merito secondo me è vostro, perché nessuno come Primo Canale ha portato all'attenzione dei cittadini e della politica il problema fondamentale del trasporto pubblico e di quello che stava succedendo. Probabilmente non ci fosse stata la copertura mediatica vostra e la reazione nostra dei sindaci, probabilmente quel piano che era stato presentato in sordina il 20 agosto sarebbe passato liscio, sarebbe stato approvato così com'è e la gente si sarebbe trovata il 15 settembre per strada ad aspettare le corriere. Grazie a voi, grazie anche a voi, tutto questo non è avvenuto. Quindi io direi, per il momento prendiamoci tutti i nostri meriti e cerchiamo di essere soddisfatti di quello che abbiamo coralmente portato a casa. I problemi non sono certamente finiti, però fin qui, come dire, il disastro perlomeno è rimandato.
1: Bene, grazie. Grazie Mattia Cruccioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Ci fermiamo un istante.

0: Due corpi a ciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Al servizio del pubblico ancora ben ritrovati, torniamo sul tema del maltempo con l'allerta arancione in vigore fino alle 21. Andiamo nella sala della protezione civile con la nostra Carlotta Nicoletti che si trova con l'assessore Giacomo Giampedrone. Ben trovata Carlotta.
1: Come vai Busso?
2: Sì, grazie, ben trovati anche voi, direttore Matteo. Siamo qui, esatto, con l'assessore della protezione civile regionale, Giacomo Giampedrone, per capire anche quelle che sono le ultime valutazioni che arrivano giusto da pochissimo su quello che sarà la giornata anche, insomma, le prossime ore, ma anche la giornata di domani.
3: Direi che sapete che l'allerta arancione va a concludersi questa sera alle 21, poi fino a domani ci sarà una coda di allerta gialla, ancora con possibili fenomeni importanti che andranno a cadere anche su un piovuto già molto abbondante avvenuto questa mattina, anche nelle settimane scorse. Il quadro però non è mutato, quindi i nostri previsori hanno finito, sapete che la Regione Liguria ripassa anche i modelli più aggiornati alla sera e pertanto l'allerta rimane quella che abbiamo emesso questa mattina, pertanto su un quadro che vede l'allerta gialla andare a chiudersi domani alle 15 nelle zone di centro levante, che saranno invece accompagnate dall'allerta arancione fino alle 21 di questa sera. Avete visto che le piogge sono terminate a levante da pochi minuti, c'è stato un passaggio nuovo di recrudescenza temporalesca nel percorso pomeridiano e il quadro rimane un quadro di diverse centinaia di millimetri che sono piovute da questa mattina e pertanto anche poca pioggia o comunque in poco tempo potrebbe far riattivare soprattutto Aveto e Entella. Sapete che anche il Lavagna questa mattina ha avuto dei principi esondativi abbastanza importanti, fortunatamente senza particolari danni, ma rimangono quegli attenzionati perché la capacità di risposta di quei piccoli corsi d'acqua sarebbe sicuramente più repentina rispetto ad altre situazioni, penso al Vara e al Magra nell'estremo levante, che invece pur sollecitate non hanno dato effetti negativi in modo particolare.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche ora di allerta arancione fino alle 21, dobbiamo aspettarci qualche cosa in particolare?
3: Beh, direi che i fenomeni sono quelli che abbiamo visto oggi, speriamo in una fase calante del percorso di allerta. Abbiamo visto due tornate della giornata questa mattina, addirittura qualche ora prima dell'allerta gialla, poi fenomeni che sono andati via via a intensificarsi fino al primo pomeriggio, poi c'è stata una pausa, c'è stato invece un ritorno che ha coinvolto anche la Val Bormida nella parte pomeridiana, di nuovo un ritorno sulla parte della Fontana Buona e soprattutto sull'estremo levante. Il quadro è quello a macchia di leopardo che può coinvolgere in poco tempo un quantitativo d'acqua molto importante, perché gli ingredienti comunque che possono attivare dei fenomeni temporaleschi come quelli che abbiamo visto anche in questa giornata rimangono comunque molto elevati e quindi il quadro rimane quello che abbiamo descritto questa mattina, nella speranza che i passaggi più significativi siano andati ad esaurirsi e che quindi ci possa essere solo ed eventualmente qualche ritorno, ma abbastanza veloce da non causare particolare criticità.
2: C'è stato qualche intervento specifico della protezione civile oggi?
3: Beh, direi che come colonna mobile fortunatamente no, ci sono tanti volontari da ringraziare sui territori insieme ai vigili del fuoco che peraltro accompagnano l'attività dei nostri tecnici in questa sala dove in questo momento siamo a gestire questa coda dell'allerta arancione, e sono interventi puntuali, allagamenti nella parte centrale della mattinata, qualche albero caduto, eravamo poc'anzi al telefono

0: col sindaco di Crocefieschi, dove questo pomeriggio un passaggio perturbato ha causato anche il cedimento di qualche ramo, qualche albero, senza particolari negatività, ma tutto sommato attività che rientrano in azioni che o tramite i vigili del fuoco o tramite le protezioni civili locali non hanno avuto bisogno invece dell'interessamento della colonna mobile regionale, e questo per noi è sempre un dato assolutamente importante, oltre ovviamente a fare in modo che nessuno si faccia male in queste allerte. Direi che il quadro è assolutamente positivo sotto questo profilo. In questo momento rimaniamo comunque in allerta e pertanto abbiamo sempre grande cautela e grande attenzione quando parliamo di dati parziali in corso di allerta.
1: Chiarissimo, se non ci sono domande dallo studio vi restituisco la linea.
2: No, direi di no, grazie mille, grazie Carlotta, grazie all'assessore Gianpedrone. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione del maltempo anche nelle prossime ore, anche domani il Primo Canale sarà in diretta dando ampio spazio naturalmente alla situazione del maltempo, ovviamente sperando che non ci sia bisogno di raccontare nulla di particolare.
3: Domani maltempo, Matteo, e AMT sempre protagonista, perché a partire dalle 9 inizierà in consiglio comunale, anzi scusa, in comune, nella sala del consiglio comunale, una commissione ad hoc dedicata proprio alla questione AMT. E quindi cosa sono le commissioni? Sono delle chiamiamole riunioni fra consiglieri comunali, alcuni auditi, in questo caso ci sarà probabilmente il nuovo presidente Berruti, alcuni vertici dell'azienda, ci saranno gli utenti, insomma ci saranno tanti attori di questa partita che ognuno dirà la propria per cercare di definire meglio tutto il quadro, e quindi questo servirà sicuramente al mondo della politica per capire qualcosa di più e quindi per poi trarre delle conclusioni, speriamo, per migliorare ancora di più questa situazione. Quindi dalle 9 seguiremo, dalle 8 saremo in diretta come tutte le mattine, ma dalle 9 oltre il discorso legato all'allerta gialla anche un focus importante con tanti collegamenti proprio da Palazzo Tursi per seguire questa commissione molto importante, che non perde sicuramente di importanza dopo quello che è avvenuto oggi, quindi dopo le buone notizie che sono arrivate, che stanno arrivando piano piano dopo questi incontri tra l'azienda e i sindaci di Rentroterra, però rimane una situazione molto delicata, perché ovviamente quella di AMT è un problema importante che va ancora definito, è ancora tutto in piedi, aspettiamo ancora, questo va detto, il bilancio del 2024 che ancora non è stato visto, tra l'altro i sindaci, ecco questo non ho chiesto ancora ai due sindaci che abbiamo sentito prima, che hanno chiesto in diversi nelle varie lettere di vedere il piano di risanamento, tra l'altro Silvia Sales ha detto ieri, è strano che non vi sia stato ancora inviato, ve lo faremo vedere, quindi vedremo se glielo invieranno, ma sicuramente non hanno mai visto il bilancio del 2024, perché non esiste e quindi non è stato ancora depositato, c'è solo un progetto di bilancio, ma non c'è ancora un bilancio, e quindi questo è un altro dei grandi punti di domanda. Domani sicuramente se ne parlerà, perché ci saranno naturalmente i consiglieri di opposizione che chiederanno a gran voce questo bilancio che ancora non c'è, e quindi sicuramente sarà anche una battaglia politica quella di domani mattina che seguiremo con grande attenzione. E poi ci sarà poi da capire cosa accadrà al netto dell'entroterra che ha rubato nel senso buono la scena nelle ultime settimane, ma non va dimenticato il problema legato proprio invece alla città di Genova, che nell'ultimo anno ha obiettivamente avuto a che fare con una situazione legata ai mezzi pubblici davvero disastrosa, con tagli delle corse, con mezzi super affollati, con mezzi che non arrivavano, che si fermavano, insomma abbiamo fatto tutti noi genovesi un anno davvero disastroso dal punto di vista dell'utenza pubblica, con l'aumento del costo del biglietto, con l'aumento di abbonamenti, con il taglio, poi lì ognuno la pensa come vuole naturalmente, della gratuità per alcune categorie, e quindi una situazione molto molto delicata. Abbiamo sentito ancora Truzzi l'altra sera, abbiamo chiesto che secondo gli utenti che inverno, che autunno ci aspetta, lui dice assolutamente la stessa frittata che abbiamo mangiato fino a ieri, quindi sarà di nuovo un autunno molto molto difficile per i genovesi.
2: Andiamo proprio sul tema a sentire il sindaco Michele Malfatti, ben trovato sindaco.
4: Buonasera.
2: Allora, che cosa è cambiato nelle ultime ore? Non c'è più la crisi di AMT?
4: Intanto volevo rassicurare il direttore, il piano di risanamento è stato inviato ai comuni, se non vado errato, ieri, sicuramente io l'ho visto in posta elettronica, 93 pagine di piano di risanamento.

0: i comuni dovrebbero averlo.
1: Sì, sì, sì, perché infatti l'ho detto ieri sera, Salis ha detto durante l'incontro, ha detto strano che non vi sia stato arrivato, ve lo faremo avere, quindi questo l'ho detto e l'ho premesso, quindi
0: sì, sì,
1: no, bene che sia arrivato.
0: No,
1: bene.
0: Dicevo che
1: il bilancio invece no, il bilancio no.
0: Se al qualche sindaco ancora mancava, direi che dovrebbe averlo in posta elettronica.
1: Bene, il bilancio invece l'avete visto?
0: Beh, bilancio no, ma come ho detto in tante sedi, non siamo azionisti, quindi diciamo che il bilancio semmai è un atto di cortesia inviarcelo, ecco, non, da questo punto di vista.
1: Il progetto di bilancio al massimo. Allora, però cosa è successo oggi, sindaco?
0: Allora, sicuramente a valle dell'incontro che c'è stato ieri, oggi per quella che è stata la mia esperienza, c'è stato un netto cambio di passo da parte di AMT. Come ben sapete, visto che ne abbiamo parlato a più riprese, porto sempre l'esempio di Mignanego, c'erano state tagliate 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto almeno il ripristino di 4 corse e oggi ci è stato assicurato che queste 4 corse, a servizio tra l'altro degli studenti del liceo Gobetti e dell'istituto comprensivo, saranno inserite nel prossimo orario invernale. A questo noi avevamo aggiunto anche una richiesta che per alcuni aspetti è passata magari un pochino sotto silenzio, ma comunque per noi fondamentale, di mantenere alcune corse il sabato su due trazioni, Pavese e Fumieri, che altrimenti, oltre che la domenica, sarebbero isolate anche il sabato, e oggi c'è stato, sempre verbalmente, confermato che una coppia di corse per ogni trazione verrà confermata anche al sabato. Chiaramente a chi mi chiede adesso sei soddisfatto, la risposta non può che essere no, nel senso che ci troviamo di fronte comunque ha dei tagli, quindi c'è ed è fondamentale, non voglio certo sminuire questo risultato, una riduzione di quelli che sono i tagli, però sappiamo che partiamo da dei tagli. Come forse ho già detto in qualche altra occasione, ieri c'è stato fatto un quadro della situazione dell'azienda molto chiaro e mi sono permesso nell'intervento di ringraziare la sindaca per la chiarezza con cui ha presentato la criticità in cui si sta muovendo AMT, è stata confermata dal presidente Derruti. È chiaro che in un momento di difficoltà come quello che oramai è evidente a tutti, a prescindere dalla comunicazione a noi del bilancio, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, se decine di persone, dirigenti di AMT e amministratori rappresentano una crisi così rilevante, non abbiamo certo motivo di dubitare della parola di chi ce la presenta. Detto questo, ieri c'è stato un richiamo alla responsabilità di tutti, penso che come comuni dell'entroterra abbiamo fatto un investimento importante di responsabilità in questa vicenda, abbiamo chiesto un'apertura da parte dell'azienda e oggi questa apertura c'è stata. Quindi sicuramente devo registrare una diminuzione di quelli che saranno i sacrifici che ci si presenteranno. Un altro elemento essenziale è stata la garanzia che il servizio che verrà presentato con l'orario invernale sia garantito, perché purtroppo nei mesi scorsi, ancora in questi giorni, proprio ancora ieri, problemi sul mancato passaggio di diversi mezzi troppo piccoli per l'orario e quindi per il numero di utenza presente sulle fermate, insomma anche da questo punto di vista ci sono state date rassicurazioni che l'orario che verrà presentato verrà, chiaramente salvo imprevisti, ma verrà tendenzialmente rispettato e non dovremo più vivere i disservizi di questi mesi.
2: Ecco, sindaco, per chiudere, voi domani non sarete auditi alla commissione del Comune di Genova che si occupa di questo tema. Avreste pensato giusto esserci?
0: No.
2: Avreste preferito esserci oppure no?
0: No, non credo. Se non vado errato, domani in commissione sarà presente il vice sindaco di Città Metropolitana Franceschi, che come ripeto sempre ha fatto un grandissimo lavoro e si è assunto una grandissima responsabilità e che penso possa adeguatamente rappresentare quell'istante del territorio che lui nel suo ruolo rappresenta e che

0: e ben conosce, sia per essere stato un amministratore, sia per esserlo tuttora un amministratore, sia per averci ascoltato in queste settimane di difficoltà.
1: Però sindaco, la domanda di Cantile l'ho capita perfettamente, magari probabilmente l'ha capita anche lei, perché invece qualche sindaco dice magari non è detto che noi ci sentiamo rappresentati in toto da Città Metropolitana, e poi magari lei ha risposto così.
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Qualche sindaco ho sentito in questi giorni mi ha detto che avrebbe voluto partecipare, anche perché non è detto che si senta in toto rappresentato da Franceschi, quindi poteva anche avere voglia e bisogno di essere audito. Ma detto questo, avrebbe risposto nello stesso modo anche se oggi fosse andata peggio di come è andata? Cioè, se oggi fosse stato un problema, non si fosse risolto nulla o fosse andato molto male l'incontro di oggi, lei avrebbe risposto nello stesso modo o risposto così? Ma mi permetta la battuta, naturalmente, tutto quello che ci diciamo è sempre in maniera molto, molto libera e trasparente, ma avrebbe risposto così anche se oggi fosse andato male questo incontro, o risposto così perché l'avete in qualche modo portata a casa, quindi a questo punto, anche se domani rimanete a casa, non succede nulla?
0: Rispondere immaginandosi in situazioni diverse da quelle che si sta vivendo non è mai semplice, si rischia sempre di essere banali e scontati. Con estrema onestà vi direi di sì, cioè avrei penso dato la stessa risposta, ma per un motivo molto semplice che ho detto prima. In tutta questa vicenda, che è tutt'altro che finita, insomma, direi che questo penso sia solo un passo, ecco, AMT stessa, come è stato detto ieri al tavolo degli interventi, si è resa disponibile a mantenere questi tavoli aperti in maniera permanente di confronto tra l'amministrazione e tra le amministrazioni e AMT stessa. In questo quadro così complicato, dove ripeto è stato fatto un passetto avanti, quindi sono soddisfatto dell'approccio alla riunione di oggi, non del risultato finale, che è ben lungi dall'essere ottenuto. Cioè quello di ritornare ad un livello di servizio più soddisfacente, più utile, più esaustivo per quelli che sono i bisogni del territorio dell'entroterra. Quindi penso con un'assoluta onestà di poterle rispondere che sì, le avrei risposto nella stessa identica maniera, non fosse altro che, come dicevo prima, il vice sindaco Franceschi è sempre stato più che disponibile al confronto, conosce bene le criticità che abbiamo rappresentato e penso abbia tutte le caratteristiche amministrative, tecniche e umane per rappresentare, per quello che riguarda Mignanego, anche le nostre istanze.
1: L'ultima battuta, poi la lasciamo andare, è andata come è andata alla fine della suonata, no? questa giornata, e quindi anche lei dice non è una vittoria, è comunque abbiamo portato a casa quello che potevamo portare a casa. Potevano esserci più felici.
0: Mi permetto di dire che in queste settimane ne abbiamo fatto qualche passo indietro, oggi ne abbiamo fatto finalmente.
1: Ecco, e lì volevo arrivare, alla luce di quello che è successo nelle ultime 48 ore, diciamo così, sì. Riguardando indietro nel tempo, ma non di troppo, riguardando l'ultimo mese, non pensa che insomma si sia perso troppo tempo, troppe parole, troppe polemiche, troppo, tra l'altro poi lei anche con quella lettera, con quella risposta dei segretari del partito, insomma c'è stato poi anche tutto quel tourbillon all'interno del partito, cioè cosa è stato e forse cosa poteva anche non essere stato, nel senso che se si fosse lavorato come si è lavorato nelle ultime 48 ore, due mesi fa, forse qualcuno che mi guarda da casa dirà che sono aterosclerotico, che ripeto le stesse cose mille volte, però insomma, rivedendo tutto alla luce di quello che è accaduto nelle ultime 48 ore, viene ancora più rabbia forse, viene ancora più nervoso. Noi che abbiamo fatto il nostro lavoro, che era quello di raccontare naturalmente quello che stava accadendo, ma voi che avete perso giorno e notte a riguardare i documenti, a mandare a scrivere lettere, a riguardare i numeri, i tagli, i conti, le linee da salvare, quello da non salvare, cioè tutto questo poi messo lì nel calderone. Una settimana fa vi è stata fatta una proposta che oggi è stata completamente, no, ma rimodellata, comunque limata, cioè è incredibile, cioè più ci penso, più parlo e dico è impossibile che non si sia potuto fare nulla, non dico un anno fa naturalmente, ma un mese fa, con calma, e io dico, e chiudo, magari con

0: con tre sindaci in rappresentanza dei vari territori insieme ai dirigenti AMT in qualità di consulenti, e si finiva la partita in una settimana. Avreste fatto un lavoro di concerto, e quindi voi sareste stati ascoltati, loro avrebbero avuto un aiuto importante da chi è sul territorio, e avreste fatto un piano un mese fa, dico io, accettabile per tutti, senza aver fatto questo cinema gratuito per un mese. Ecco, questa è la mia considerazione.
1: Beh, intanto dovremmo chiedergli una percentuale per tutti i motivi di fare trasmissioni e di lavorare su questi temi, quindi dovremmo poi metterci d'accordo per chiedervi una contribuzione. Battuta a parte, come voi fate il lavoro di raccontare quello che accade, il nostro lavoro è quello di occuparcene. Io ho rimproverato e rimprovero, l'ho detto anche ieri nel mio intervento in riunione, la tempistica prima, cioè ricevere una comunicazione l'11 di agosto, essere convocati per il 19, avere 8 giorni per fare le osservazioni nel pieno del mese di agosto, l'ho vissuta male, ci ha messo in difficoltà. Non è tanto il lavoro che ci spaventa, perché ribadisco, è il nostro compito, ma l'avvio del percorso poteva, e secondo me doveva, essere fatto prima. Poi tutto quello che si è sviluppato nel corso delle settimane presumo che sia, diciamo così, implicito nelle dinamiche che si vengono a creare in situazioni così complesse, dove anche le limature necessitano di tempo, di scontri a volte, di confronto duro, di prese di posizione da parte di chi governa il processo. Quindi io non ho nulla da rimproverare a queste settimane. Torno a ripetere che queste settimane bisognava anticiparle di un po' di tempo. Però, diciamo così, guardiamo al passato solo per cercare di evitare di commettere analoghi errori per il futuro.
0: Ecco, io questo appunto.
1: L'ho detto rivolgendomi al presidente Berruti, che è stato assolutamente, diciamo così, chiaro e disponibile nel suo intervento, rappresentando anche le scuse dell'azienda verso gli amministratori per alcuni passaggi che oggettivamente ci hanno messo in difficoltà. A lui ho detto quello che ripeto stasera: accetto volentieri le scuse, purché si tratti di un momento, di un punto oltre il quale decidiamo di cambiare approccio, gestione dei rapporti, gestione di ciò che dobbiamo condividere, e che quindi si sia di fronte a una svolta. Tendenzialmente sono un ottimista, interpreto sia il confronto di ieri sia gli incontri di oggi con MT come un punto di svolta, e voglio essere ottimista che in futuro certe situazioni, certi errori, certe sottovalutazioni, forse, non lo so, ma sicuramente certi tempi non si perdano più.
0: Lo speriamo tutti.
2: Grazie al sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, collegato con noi. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo.

Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua,

0: Eccoci di nuovo in diretta. Il maltempo che ha flagellato il Levante della Liguria in questa allerta arancione, che lo ricordo si concluderà alle 21. Intanto andiamo a vedere sul Bisagno come vanno le cose con la nostra Carlotta Nicoletti. Direi, Carlotta, che l'immagine è abbastanza cinematografica: il tramonto e un fiume, sarebbe meglio dire un torrente, ancora decisamente vuoto.
1: Sì, esatto, rieccoci qua per vedere com'è lo stato del torrente Bisagno. Come potete vedere, la situazione è assolutamente sotto controllo. È anche vero che, insomma, era veramente vuoto in questi giorni, perché per il caldo e per le poche piogge che ci sono state in questo periodo era veramente vuoto. In questi giorni invece si è in qualche modo alzato un pochino il livello, ma siamo ben lontani da creare appunto un livello elevato. Questo può succedere ovviamente quando ci sono le forti piogge. Abbiamo visto il torrente Lavagna, che cosa può succedere. Qui però la situazione, come potete vedere, è assolutamente sotto controllo in bassa Val Bisagno. Sta uscendo anche un po' di sole, lo stiamo intravedendo, e come dicevi tu, Matteo, è più un'immagine cinematografica questa che una situazione appunto di allerta o comunque di problemi. Quindi ovviamente qui la situazione è assolutamente tranquilla.
0: Arrivati un po' di messaggi di delusione ai quali
2: fateci vedere un po' di
0: ai quali io mi accodo sul fatto che in realtà oggi era indicato un po' da tutte le previsioni: crollo termico nel nord-ovest, anche 8 gradi in meno, niente del genere, direi, no?
1: Qui diciamo che le temperature sono assolutamente, insomma, normali. Posso dire che fa un po' più fresco rispetto agli altri giorni, quindi un abbassamento un pochino c'è di temperatura, però siamo ancora lontani dalla temperatura ideale che tutti quanti speravamo di avere in questo settembre, e con l'arrivo della pioggia, no? Perché sappiamo che la pioggia porta sempre un po' un abbassamento delle temperature, però non è, diciamo, quello che ci aspettavamo. Vediamo se nelle prossime giornate, con la pioggia che magari arriverà ancora, può essere questa sera, domani, visto che ci sarà un'allerta comunque che continuerà arancione fino alle 21 questa sera, e poi l'allerta gialla invece proseguirà fino alle 2 di domani. Quindi staremo a vedere se porterà un po' un calo di temperature.
2: Messina, se ci inquadra un po' ancora un po' più, o un po' di cielo, Matteo, vedere che prima c'era, non dico un tramonto, ma mi sembrava un po' comunque un cielo di tramonto,
0: sì,
2: con un po' di azzurro in mezzo alle nuvole, che era anche molto bello da vedere, e un po' di Bisagno ancora, una visuale un po' più completa, così vediamo.
0: Roberto Gnecco non riesce a staccarsi dalla Nicoletti, quindi rimane fisso sul suo...
2: No, è Gianluca Messina.
0: Ah, vabbè, allora vale anche per lui.
2: Diglielo pure anche in diretta, capisco. Eccolo qua, così vediamo un po' la situazione, che comunque sempre, visto che siamo da quelle parti, anche perché ci guarda da quelle parti, così facciamo vedere un po' di live.
0: Fateci ciao dalle finestre. Comunque, insomma, chiaro che...
2: Io ero passato lì qualche giorno fa e contavo le pietre, si vedevano proprio le pietre, non c'era un millimetro d'acqua.
0: Un rivolo d'acqua.
2: Niente, ora non è niente assolutamente di...
0: Però appunto il Bisagno resta un torrente, quindi come tale io appunto ho certa esperienza dell'erte meteo. Io ne ricordo una di fine agosto, quando al mattino c'erano i cinghiali che pascolavano e alla sera a mezzanotte il fiume era a un millimetro dall'uscire dagli argini, perché appunto essendo torrente scorre molto velocemente, dipende da quello che succede a monte, quindi le cose possono cambiare anche molto rapidamente. Non è il caso di oggi, direi, in questa allerta, direi che per quel che riguarda Genova l'ha superata senza...
2: No, però siamo andati lì proprio per vedere, cioè, così, tanto
0: è uno
2: per
0: dei far termometri, vedere, diciamo, esatto, della situazione.
2: Guarda quanto verde.
0: Allora, dovremmo essere pronti a collegarci anche con forse Filippo Bassignana, e questo è il sindaco che abbiamo pronto, che è sindaco di Crocefieschi, perché da Crocefieschi sono arrivate notizie invece non buone come quelle della città capoluogo, ma con qualche problema e danni che vediamo anche nelle fotografie che testimoniano quanto accaduto oggi nel comune di Crocefieschi. È pronto il

0: Sindaco? Eccoci allora, buonasera Filippo Bassignano.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, che cosa è successo a Crocefischi?
1: Ma sostanzialmente fra le 17.10 e le 17.30 c'è stato un forte vento temporalesco, ma al di là della pioggia che c'è stata, il problema più che altro è stata una tromba d'aria, una quantità di vento molto forte, ecco, che ha provocato più che altro danni al centro storico, su abitazioni private, e ha scoperchiato una tettoia di un locale. Diciamo, c'è stato un momento di panico durato 20 minuti perché piovevano, appunto, più che pioggia, tegole, ecco.
0: Diciamo così, come è andata in generale la giornata? C'erano state avvisaglie di forte maltempo anche prima o soltanto questa forte ondata arrivata all'improvviso alle 17?
1: No, c'è stato praticamente qualche scroscio di pioggia a tratti, ma nulla di problematico, tranne appunto questo evento che si è verificato fra le 17.10 e le 17.30, e appunto che ha visto verificarsi una tromba d'aria sostanzialmente, ecco. Quindi più che altro i problemi sono stati creati dal vento, ecco, in questo singolo evento, e poi dopodiché adesso la situazione si è tranquillizzata, anzi si sta aprendo il cielo e, come dire, non piove nemmeno più.
0: Ecco, chi, diciamo, sono problemi anche privati, qual è la situazione anche?
1: Sì, soprattutto problemi privati. Adesso noi effettueremo un sorvolo del centro storico col drone, in modo tale da poter ovviamente contattare i privati che hanno subito dei danni al tetto affinché mettano in sicurezza, perché molte delle case del centro storico chiaramente affacciano su pubblica via e quindi si può creare un problema di sicurezza successivo con le tegole, diciamo, traballanti.
0: Sono seconde case o case abitate da residenti, che sappiate?
1: Alcune abitate, alcune seconde case.
0: E questi sono appunto sempre i classici problemi quando anche ci sono danni a privati. Comunque non ci sono, voglio dire, feriti, macchine colpite, cose del genere, nessuno?
1: No, fortunatamente no, perché devo dire che gli avvisi che abbiamo dato alla popolazione sono stati rispettati, fortunatamente nessuno era in giro quando si è verificato questo evento, e quindi di conseguenza ci sono solo più che altro problemi di alcuni stabilità di alcuni tetti e di alcune tegole, o meglio, da verificare. Adesso stiamo effettuando un sopralluogo nelle frazioni per vedere se ci sono state problematiche più che altro con le alberature. Qualcosina c'è stato che è già stato risolto, però ripeto, i problemi principali li hanno avuti i tetti delle abitazioni del centro storico.
0: Chiaro. Per chiudere, siccome Crocefischi, non so Matteo Angeli, ma è la mia destinazione preferita, sai quando ci sono quelle giornate terribili d'estate che non si respira, Crocefischi di solito ha sempre quella temperatura un po' più mite. Il calo termico si è registrato a Crocefischi in queste ultime ore? Si sta andando verso l'autunno o è presto?
1: Ma verso l'autunno non ancora, ma in questo momento ci sono 17,5 gradi, quindi rispetto a Genova non so che temperatura ci sia ora.
0: Diciamo che secondo me ve ne diamo una decina. Una decina ve ne diamo, ve la diamo tutta. Grazie Sindaco Bassignano, naturalmente.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro. Lì Matteo, c'è questo problema tipico. Io tra l'altro mi sono proprio messo subito, sono fatto così, nei panni del proprietario dell'appartamento. Non è una buona notizia quando il tuo tetto non soltanto si scoperchia, peraltro con le piogge che stanno arrivando è il momento peggiore per scoperchiare un tetto, perché poi bisogna fare lavori molto urgenti, e poi c'è anche un tema di sicurezza pubblica, se poi un pezzo di tetto cade e colpisce qualcuno è un rischio enorme
2: da non dormire la notte.
0: Da non dormire la notte.
2: Tra l'altro, mentre parli, non c'è il numero WhatsApp
0: online,
2: visuale, però posso dire che ormai qualcuno ovviamente conosce il nostro numero di WhatsApp, e mentre parlavi stavo leggendo tanti messaggi di gente preoccupata proprio già per il discorso legato a AMT, sia gente che chiede informazione sull'extraurbano, ma tanti ovviamente i genovesi preoccupati per le corse del prossimo autunno, quindi sì. c'è molta preoccupazione, perché si è reduci da un anno davvero difficile, quindi sì. Fare un secondo difficile è difficile poi a spiegare a chi paga il biglietto.
0: Io comunque non mi sono fatto un'idea, lo devo dire onestamente, sulla questione della crisi, anche perché le parti politiche si
2: però lasciando perdere la crisi, che è un problema politico, chiamiamolo così, che poi merita tutta l'attenzione del mondo, l'abbiamo dedicata, però io quello che contesto, ma lo contestano, io non sono anche sui sindacati.

0: Sindacati, poi si può avere, io però i sindacati quando dicono le cose giuste vanno tenuti in considerazione, no? Poi a volte fanno il loro gioco, come è normale che siano, e va bene, ma quando gli autisti, i dipendenti dicono da dentro che è gestito male il servizio offerto all'utenza, cioè non c'è da discutere. Sì. E quando l'utente capisce che c'è, che è un servizio che non è buono, basta, sì. Cioè vuol dire che qualcosa. E se Berruti ieri ha chiesto scusa per la comunicazione mal fatta, per alcune situazioni mal gestite, e vuol dire che anche lui si è accorto.
1: Sì, però poi, ancora una volta. Però,
0: quindi vuol dire che i conti sono i conti, va bene. Però poi l'ordinario.
1: Va bene, sì, fino a un certo punto, perché comunque io continuo a dire che la gestione precedente non è durata 6 mesi. Perché se la gestione precedente dura 1 anno, 2 anni, e poi dopo lasci macerie e chi viene dopo di te è costretto a fare tagli draconiani, ci sta. Il problema è che sono 8 anni di gestione precedente, allora è possibile che non si sia mai registrato il problema fino a lì? Cioè perché le gestioni precedenti non avevano avuto bisogno di questo? Perché addirittura a un certo punto si è investito molto sulle gratuità, addirittura con l'idea anche un po', diciamo, utopistica di arrivare a una gratuità completa, una serie di sperimentazioni, e poi improvvisamente, dopo 8 anni di una gestione così, è emerso il disastro. Mi piacerebbe poter ascoltare delle persone, né di destra né di sinistra, né impegnate nella vecchia giunta né in quella nuova, che mi raccontassero com'è possibile che una azienda venga gestita, diciamo, in un modo, resta in piedi, non è costretta a tagli,
0: stipendi,
1: non è costretta
0: pagati
1: a licenziare nessuno, fino a una certa data, e poi dal giorno successivo, dopo 8 anni, o veramente la giunta di centrosinistra sfortunatissima ed è arrivata proprio all'ultimo euro che è stato sperperato da quelli che c'erano prima. Però, o se no è oggettivamente
0: un tema enorme e la penso come te in assoluto. Però io vado un po' oltre, nel senso che questo rimane il grande problema, il grande dubbio, il grande punto interrogativo grosso come questo grattacielo in Piazza Dante, ma resta poi, e io qui vado un po' più terra a terra, la gestione dell'ordinario, perché se tu mi fai arrivare 4 autobus uno dopo l'altro e poi non me ne arrivano uno dopo 25 minuti e il secondo dopo 30 e il terzo, oppure se i ragazzi non riescono ad arrivare alle 8 a scuola, questo non c'entra con i problemi economici, questo è un problema
1: di gestione.
0: E non lo dico io, lo dicono gli autisti, lo dicono gli autisti, non lo dico io, te, che magari non dico che non ci saliamo, ma sì, forse
1: non ci saliamo.
0: Perché non ho bisogno, non per altri motivi. E allora ti sto dicendo che se gli utenti dicono così, gli autisti dicono così, e quindi chi usa i mezzi dice che c'è un problema, va oltre il discorso economico, certo. buco, buchetto, bucone, non lo so, va bene, e poi la tua domanda rimane lecita e sai quanto Primo Canale l'abbia tirata in ballo, però è l'ordinario, cioè la gestione, quando arrivano 3 autobus uno dopo l'altro e il terzo è vuoto e poi non arriva niente per mezz'ora e il primo che arriva è stracolmo, e lì non c'entra il buco, buchetto o bucone, c'entra una mala organizzazione dell'azienda, punto, e la speranza che ora finalmente, chi lo sa, almeno, anche se ho dei grandi dubbi, che ci sia qualche miglioria da questo punto di vista, però se quello che è accaduto nelle ultime 48 ore per l'extraurbano, che sia un buon auspicio anche per l'urbano.
1: Andiamo a casella?
0: Andiamo a casella.
1: Senza il trenino, che è così.
0: Senza l'Oberti soprattutto.
1: Così, senza l'Oberti, con il sindaco Reggiardo, ben
0: che
1: trovato
0: è di casa
1: sindaco.
0: Lì, era di casa lì.
1: Ben trovato, buonasera, sindaco, buonasera, grazie a Gabriele Reggiardo, sindaco di Casella. Giornata di maltempo anche abbastanza, diciamo, incisivo sul suo comune.
2: Sì, purtroppo, guardate, io sono fuori Genova e sono stato avvisato direttamente dai vigili del fuoco, che ringrazio in prima persona perché sono sempre tempestivi negli interventi, e purtroppo si è abbattuto un albero sulla stazione di Casella proprio all'arrivo del trenino, che oggi non c'è, ma all'arrivo, e sotto a quest'albero sono rimaste una nonna con una bambina, fortunatamente illese, ma permettetemi di ringraziare anche la pubblica assistenza, perché ovviamente per una situazione di shock, per la responsabilità di una nonna che ha una bambina con sé e cade addosso a un albero, sono state visitate subito e portate insieme al 118 per una visita più completa. Fortunatamente illese, ripeto, ma sicuramente poteva andare peggio, e siamo
3: sfortunati che sia andata così, ecco.
1: Sì, perché dalle immagini che vediamo il danno è grande, la caduta è

0: notevole. E appunto, se qualcuno rimaneva sotto quell'albero, quella frana, insomma, è qualcosa di oggettivamente molto, molto grave, Matteo. Poteva sicuramente essere disastroso. Adesso, quali sono le prossime mosse? Bisognerà ripristinare, diciamo, l'area.
1: Sì, guardate, allora sono intervenuti la Protezione Civile, che ringrazio anche del Comune di Casella. L'albero non è di proprietà comunale, ma è della ferrovia, ma questo non conta. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che ogni tanto noi comuni veniamo criticati perché sfoltiamo troppo gli alberi, li buttiamo troppo, togliendo l'ombra magari per un'estate, però questo è significativo e vuol dire che gli alberi ogni tanto vanno potati, vanno abbassati, vanno tenuti a una misura giusta, perché purtroppo l'incidente e la disgrazia a volte è dietro l'angolo sempre. Quindi la manutenzione prima di tutto per la sicurezza dei nostri cittadini. Adesso l'area verrà sgombrata, hanno già praticamente tagliato l'albero, messo ai bordi dei binari, e domani mattina ferrovia interverrà portando e rimuovendo tutto quello che è rimasto per terra.
2: Per fortuna, dicevamo prima, che non fosse di proprietà di un privato, che pensa un po' se fosse poi di un
0: No,
2: privato,
0: sì,
2: pensa un po'.
0: se è di un privato, il problema poi diventa, come spesso accade, dei comuni, perché poi
2: Esatto.
0: bisogna, chi lo paga, chi lo fa, chi
2: Magari è un privato che non va
0: gestisce,
2: lì da 20 anni,
0: che non
2: che
0: sa
2: abita in
0: nemmeno di
2: America,
0: avere, o non sa
2: esatto, e
0: nemmeno di
2: quindi
0: avere quelle
2: poi è
0: coperture.
2: un problema enorme.
1: Certo, questo succede quotidianamente con le piccole frane che vengono sul nostro territorio, o anche grandi
2: Esatto.
1: frane. Quando poi si va a analizzare il territorio, il terreno di chi è, si scopre che è mezzo del privato, mezzo del comune, mezzo della chiesa, il privato che non sa neanche di avere il terreno, e purtroppo sono quotidiani questi fatti che succedono. Bisognerebbe normarli sicuramente in maniera diversa,
0: No, ma
1: perché il comune
2: sì, poi un
0: comunque
2: pezzo del
0: io no, però spero di
2: interviene.
0: non stiamo aprendo un brutto capitolo. Non vorrei che nessuno normasse niente, perché 3 anni fa è entrata in vigore una norma sull'accesso agli atti delle abitazioni, c'è tutto un discorso, e vendendo adesso un immobile ci accorgiamo che chissà 30-40 anni fa, ben prima che io lo comprassi, era completamente diverso rispetto a come io l'ho trovato, l'ho comprato, l'ho scoperto adesso, mi costerà 5.000 euro a sistemarla sta roba. E non è colpa mia, non è roba che ho fatto io. Per dire, quindi non normiamo niente, Parlamento stai lì tranquillo, continua a dormire che non lascia perdere.
1: No, no, normare con un po' di cognizione di causa, perché
0: Magari,
1: se
0: ho capito,
1: svolge
0: però.
1: l'azione in danno, è ovvio che poi quel danno è del comune
2: No,
1: stesso alla fine
2: quello
1: della
2: delle frane è un problema enorme, ce n'è
0: enorme,
2: una ancora che è
0: enorme.
2: tutto l'inverno sopra Nervi, sull'altura di Nervi, che è lo stesso discorso, è caduto la frana di un muretto di un privato, questo
0: Certo.
2: signore è in America, non so dove sia, e il comune è
0: No.
2: bloccato da un anno e non si riesce a
0: Sì. Beh,
2: toccare. Poi
0: deve
2: c'è il
0: esserci,
2: tribunale che
0: sì.
2: dà l'ordine al
0: Esatto.
2: comune di intervenire,
0: Esatto. E poi
2: sì,
0: semmai
2: però
0: l'americano pagherà, però
2: intanto non passi per
0: intanto sì,
2: mesi,
0: lo so.
2: quindi.
0: È così. Grazie Sindaco Reggiardo, grazie Sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo. Meno male, diciamo, che tutto sommato nel dramma le cose non abbiano avuto un risvolto ancora peggiore. Matteo, ci
2: Grazie a voi, grazie. Ci
0: fermiamo,
2: fermiamo.
0: torniamo tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere 2 giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney.

0: Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due corpi a cent'anni lì d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botrytis, l'acino il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto.

0: la quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino, come vedete, sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquet trap.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquet trap?
0: Sì, è un anno da sciacquet trap per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquet trap.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per mallevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà. In questo settore, come in tutti gli altri, ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia. Qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente e ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono due anni, passiamo da due vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi due anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a

0: a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida nei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetras.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
2: Questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione poi dà i suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no? Recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Questo qua è lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Questo qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio,

a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, non a prezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma,
2: si
1: occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso. Quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora, intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' di per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo.

0: Siamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto? Di fatto, l'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono nate meno provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: E l'unica pioggia caduta il 20 agosto è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come aspettato la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, no, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
1: è la natura
0: decide.
1: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
0: Ecco, vediamo un po', analizziamo un po' i
1: grappoli. Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
1: Il sano lo vedi, che sono grappoli che sono
0: regaggiti, come si dice in dialetto.
1: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
0: allora fammene vedere uno se si può.
1: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla.
0: Non davanti.
1: O in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
0: Poi metti un reagente.
1: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
0: sì,
1: te lo facciamo
0: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
1: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
0: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
1: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
0: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
1: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
0: Rame e zolfo a cosa servono?
1: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
0: E quest'anno anche sono stati bravi per un ospero.
1: Sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
0: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
1: Che sono difficoltà della pianta.
0: Difficoltà proprio della pianta.
1: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
0: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
1: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante, o vini frizzanti, sì, diciamo come vuoi,
0: lì si possono raccogliere prima senza strada.
1: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare

0: prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
1: E comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di due
0: per
1: settimane
0: noi,
1: rispetto alla
0: nostra. Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Sui, abbiamo forse siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo perché sono molto curiosa di vedere come si misura la
0: grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
1: Benissimo.
0: Quindi devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che
0: coloniche.
1: vive, è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle Zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele che vendemmiate così
1: Sì,
0: presto.
1: ad agosto abbiamo cominciato con il Vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
0: Serve per misurare?
1: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
0: Allora, tu hai
1: del...
0: messo dell'acqua dentro questo
1: Semplicemente
0: strumento.
1: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
0: E
1: su questo
0: guardi dentro
1: aspetto.
0: come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è
1: Sì, siamo a
0: giusto,
1: zero.
0: perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta
0: Ci
1: artigianalmente
0: sarà un po' di
1: facciamo.
0: sudore, un po' di salino al
1: Esatto,
0: massimo.
1: prendiamo un
0: Un
1: acino,
0: acino
1: prendiamo, questi
0: d'uva.
1: ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
0: Ok.
1: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
0: Allo spazio.
1: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: Zac.
1: e con questo diciamo sono sicuro che
0: Lo
1: l'acqua l'ho
0: schiacci
1: levata,
0: un po'
1: sì, e lo schiaccio un
0: in
1: po'.
0: modo che esca la polpe e
1: Esatto,
0: finisca qua dentro.
1: no, no, si rimane lì sopra
0: Sì.
1: e svecchiandolo abbiamo un
0: Che
1: bel 26 di Brix, che è una
0: forte.
1: montagna di roba, perché
0: Cioè, vuol dire un 26
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di
1: Zucchero
0: zuccherino.
1: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
0: Sì,
1: fare,
0: ti tengo questo se vuoi.
1: grazie, e andiamo
0: Che
1: a
0: forte,
1: capire.
0: io guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza, vi dico che
0: Si vede
1: è una
0: come proprio un
1: montagna.
0: termometro con i gradi.
1: Una montagna di
0: Allora,
1: roba.
0: 26 di Brix che misura la zuccherinità
1: Sì,
0: degli
1: esatto.
0: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: Sì,
0: dovrebbe
1: ve lo
0: essere
1: dico
0: invece
1: subito.
0: e
1: Io
0: perché
1: generalmente
0: invece è così tanto.
1: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere
1: E
0: adesso?
1: siamo ben oltre i 14 gradi
0: Ah
1: alcolici.
0: sì?
1: Siamo
0: E
1: ben oltre i 14
0: tu
1: gradi.
0: invece con
1: Guarda.
0: quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla
1: Non
0: se è a
1: posso fare niente,
0: 14 circa.
1: posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul Vermentino perché anche lui,
0: Andava
1: se
0: troppo.
1: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera, per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il Vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
0: Avete dato
1: dare
0: la precedenza
1: precedenza.
0: al
1: Esatto.
0: Vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
1: Sì,
0: quindi
1: prendiamo dell'appassimento però. Poi facciamo, poi
0: assito.
1: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
0: Quindi
1: male.
0: dovete fare presto
1: Dobbiamo,
0: adesso,
1: sì,
0: perché
1: adesso bisogna.
0: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
1: Ci
0: accortezze
1: vuole
0: si
1: cura
0: devono
1: sicuramente, ci vuole
0: prendere.
1: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia, che
0: Ah,
1: sono diverse da
0: ok.
1: quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente, quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
0: Ecco, li
1: grappoli.
0: stacchi a che punto?
1: Sul picciolo,
0: Sul picciolo.
1: l'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
1: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia
0: Ecco, perché di
1: per...
0: solito per
1: La zona
0: agevolare...
1: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi
0: Ah.
1: per avere un po'. Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già
0: Visto che avete
1: detto, no?
0: dovuto correre per
1: L'abbiamo detto,
0: evitare...
1: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, no,
0: Per il
1: non riesce
0: caldo.
1: a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente dura.
0: E qua si va avanti piano piano.
1: Piano piano,
0: Ma
1: certamente.
0: quanti... No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante tu...
1: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
0: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali puoi fare?
1: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera. Ah, sì. Abbiamo perso un po'. Cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
0: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
0: Esatto, dovrebbe esserci, inizia nei passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
1: Vista l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato, nel Tigurio lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
0: Ce la fate in qualche giorno?
1: Non credo, non prima di mercoledì sarà
0: e
1: durissimo.
0: E quindi si guarda al cielo e si spera, no?
1: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino...
0: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh?
1: Sì.
0: È una vita dura questa, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché bisogna...
1: Lui lo sta
0: assaggiando,
1: sta stando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian,
0: allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di far questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
0: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
0: tramandato di generazione.
2: Esatto.
0: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
0: Ecco,
2: per
0: come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima? Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
0: sì.
2: Dipende molto da proprio dalla temperatura.
0: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
0: corretta.
2: Sì, esattamente.
0: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
0: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
0: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
0: dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
0: E dopo l'estrazione come si
2: va
0: avanti?
2: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
0: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
1: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
0: che vita dura però, soprattutto sì. Con questi climi.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per... Sì. Due settimane.
1: Il tempo che ci mette.
0: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
1: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
0: Poi la schiacciate?
1: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
0: okay.
1: In un torchio verticale,
0: sì.
1: mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
0: okay.
1: Facciamo il vino in maniera molto antica.
0: E quindi una volta estratto?
1: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
0: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
1: Zero, non aggiungiamo niente.
0: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
1: no,
0: nel
1: vino. No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
0: appunto,
1: quindi lo zucchero
0: sarà un bel 14%.
1: Quest'anno,
0: anche.
1: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
0: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
1: Due anni, noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
0: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
1: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
0: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche Grazie. Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
1: No, io ringrazio voi, veramente.
0: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
1: Certamente, mio fratello è un
0: sempre...
1: pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
0: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco
1: Livi.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Torniamo indietro nel tempo ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questo.

0: Brigate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori per accalcarsi a vedere la gara cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione

0: manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del Palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il fire in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate me la prendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio, una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
6: Capo, sono 49 anni che non vincevate il palio.
7: Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte, faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni, io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
4: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
1: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
8: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
9: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto degli avversari veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
10: Vabbè, la Megea del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
1: La città ha comunque vinto con le donne.
10: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione e poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
11: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
13: Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serraricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo.

0: Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto. Questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, bellissimo.
0: Bellissimo, va bene. Poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare. Guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo. E dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona. Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
4: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugie?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugie, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signori, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
6: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
9: Sa-

0: Salsa verde, poi, insalata russa,
1: pomodori,
0: come si fa?
1: Guarda che belle, come ti chiami?
2: Francesca.
1: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
2: No, certo che no, certo.
1: Ormai
2: che
1: è una tradizione.
2: È una tradizione.
1: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
2: sapere. Sì,
1: grazie, senza. Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
3: Benissimo.
1: Tu sei alla?
3: Patatina.
1: Girati, girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
3: Boh, saremmo arrivati a 300.
1: Ma è troppo 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
4: Vanno di braccia.
1: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
5: Salsiccia.
1: Poi.
5: Prosciutto alla piastra.
1: Poi.
5: Apri, apri,
1: apri.
5: Pollo.
1: Pollo. E? Costine.
5: No, ma bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
1: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
3: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
6: Benissimo.
1: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
6: Grazie a
1: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
7: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme.
1: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
8: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano, mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio

0: attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì. Noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, certo. E soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria.

0: quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per insomma, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione. Famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il falò.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervento?
2: Spero però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto belle, poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro

0: tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama centesima edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande. Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
1: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
0: Ah, pet therapy?
1: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
0: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
1: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
0: Devo chiedere.
1: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
0: sono buone, sono commestibili.
1: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
0: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
1: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
1: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
0: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Valbormita e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenario, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
0: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca. E la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
4: Che bello.
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
4: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
0: Anche professionale?
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
0: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
0: Poi vediamo una marea di bambini interessati perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
0: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
0: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
0: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che è anche lei.
0: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamolo.
3: Ma allora, c'è una... non c'è una... una...

0: quindi
1: un'etimologia particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
1: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane, perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione, guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
4: Lo si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro Nenin banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci

0: deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
1: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio parlatore?
0: Tutte le tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più importanti, pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
1: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stocafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stocafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stocafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stocafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente. E poi trattiamo lo stocafisso come un normalissimo stocafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stocafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligori, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
1: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
2: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
1: ecco,
2: qua.
1: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
2: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stocafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio, un po' di territorio genovese.
1: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stocafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile?
2: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stocafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stocafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stocafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
2: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stocafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
3: Sì, sì, sì. Per me è importante mangiare.

0: La Lionfish, parce que Lionfish est un désastre en Méditerranée. Maintenant, la Lionfish juste à Sicilia, mais arrive. Mais possible 12 ans, 13 ans, et arrive à Imperia. So, very important, because Lionfish, pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso. Come lo cucini?
0: La cucina come tutte le pesce. È molto buono fry, ceviche, crudo, al forno. Tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
0: No, costa non tanto, il problema è pesciare.
1: Pescarlo?
0: Pescarlo.
1: Perché?
0: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
0: Sì, troppo for the dog. Pratico per la pesce differente, ma quando arrivo in un mercato, se vedi il lionfish, è un buon fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
0: Sì, è cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo, con il chef per il prince. Lavori together to pratica la lionfish cooking.
1: Grazie Didi, insomma.
0: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
0: I love Italy.
2: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora, Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: degli anni 50. Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1950.

0: 82 spettacolare, guardate, guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo, eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo bo bo bo bo bo bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia. Ecco,
0: allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda, guarda, guarda che cos'è, guarda che cos'è questo, questo, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta, aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare, guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
2: Fabrizio, Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
2: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai, vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me

0: È proprio la sindaca Angela Negri che ringraziamo, tanto complimenti perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della società San Vincenzo Ferreri, qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa

0: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci. Use,
1: università senza fare?
3: Età, i corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
1: Altre, non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
0: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo
0: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, che è l'istituto scientifico, con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
0: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qual è.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Questi tanti quanti anni hanno?
4: Indichino? No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno. Okay.
4: Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte né anche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali sul territorio di Serra Ricò

0: A Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine, certo, e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi.
1: Sono self-service, mangiano, se si
0: mangiano, mangiano ettari, ettari, ettari. Quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio. Nel senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, no, non no, il no, latte, certo, ma il l'ambiente, il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie, grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
2: Sì, sì, tanti allora, tanti bambini, è veramente un bel evento,
1: e allora,
2: devo dire.
1: Guido, andiamo, vai!
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea
0: che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata, bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
2: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona,
0: poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini,
0: e viva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti, 200.
0: 200, hanno sparato, guarda, fai vedere Guido, che poi mangiamo, mamma mia, buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
6: Sì, tucu, rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda, e poi tutte sorridenti, Guido, questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi chi che i bugie? Mamma mia,
7: chi che i bugie, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace, guarda, a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
7: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: San Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, com'è?

0: Nemu.
1: Ben. Ben, ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
1: Sì, tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
1: Salsa verde.
0: Salsa verde.
1: Maionese.
2: Io sono una new entry, conosco ancora poco. Però
0: mi sto allora, un po' noi, di salsa verde, vero?
3: Sì, noi adesso praticamente ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa
0: verde. Femui, grazie di tutto, caro.
3: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo, vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Mia cosa facciamo qui di bello, signora?
4: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia! Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
4: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
5: No, certo che no, certo.
0: Ormai
5: che
0: è una tradizione.
5: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
5: Sì,
0: ragazzi,
5: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
6: Benissimo.
0: Tu sei alla?
6: Patatina.
0: Girati, girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
6: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine, ma quante patatine fate qua?
7: Tante.
0: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
8: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
8: Salsiccia.
0: Poi.
8: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
8: Africla.
0: Pollo. Pollo. E costine.
8: No, ma basta. Bistecche di maiale, che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
6: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
9: Grazie a
0: perché
9: voi.
0: Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
10: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme, cioè.
0: Ma hanno detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
10: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
10: E c'è mio figlio.
0: Aia, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
11: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
11: Va bene.
0: Va bene. Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
12: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
0: E poi?
12: A scelta, no.
0: Un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
12: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
12: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
12: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio, questo è le freccette.
12: E le freccette,
0: cosa
12: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
12: Deve prendere la mira e
0: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
12: Allora,
0: 6? 5?
12: Sì, quante ne vuole?
0: 6, 6. Quelle che
12: sei.
0: Sono. E devo ovviamente centrare.
12: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
12: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
0: Sì, va bene. Allora, ragazzi, io parto col primo. Spostatevi, perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
13: È un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete, vincerete un meraviglioso premio, che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli, perché c'è un'altra un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo?

0: ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella, io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già, Guido lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distanti con i loro bambini, guardate, e poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso, ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste, si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo o due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una... Ma fai quello che vuoi, io che ne so, si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, la sindaca, sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo un attimo cosa
0: vai.
3: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro, che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro... I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
1: Ci vediamo il prossimo anno. Davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico, e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando, quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
0: Certo.
1: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 violette.
0: Sì.
1: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 violette, vorrei 6 violette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 violette. Le violette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
0: quello che...
1: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
0: Era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a

0: Tutto il capitolo anche dello sport.
1: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
0: la frase
1: precisa. E adesso, quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
0: Ecco, lei ha citato suo figlio perché, prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
1: Sì, mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
0: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero, diciamo,
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri. E con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato, da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio,
1: sì.
0: Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
0: Casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: Perché quale sarebbe il

0: Il suo sogno è diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo, se c'ho, ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva. E quindi ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica.
1: Ah, domenica! Dove?
0: A Villa Gentile, faccio i 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia.
0: Grazie.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute.
1: A Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio.

0: all'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
0: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
1: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
0: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
1: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme, c'è anche quello del Cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
0: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti.

0: I nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben due volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, quindi... il cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non 30. Rimette, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno piccolo, per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: S'Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili.

0: perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi, e quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie ad
1: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
2: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello.
2: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019. E quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo siamo andati in diversi studi, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, insomma lo abbiamo visto anche a Lourdes,
2: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere,

0: ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
1: Esatto.
0: In diverse iniziative.
1: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo, e ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
0: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno sì. C'è stato questo momento in parrocchia.
1: Sì.
0: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
0: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino,
1: esatto.
0: Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
0: Eccolo questo.
1: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore, e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere, come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre. O uno o l'altro, ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà.

realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile.

0: Aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra, pensionamento. Quindi era proprio
1: sempre piacere, movimento,
0: sempre sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
1: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo, anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare, ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
0: Assolutamente, quotidianamente, ha dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che
1: certo.
0: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo, no.
1: Ai, allora adesso poi allora, se facciamo la scelta sbagliata...
0: A me piace tanto una
1: poesia... Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
1: Un pezzetto, no, vediamo, non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
0: Una pagina e mezza.
1: Se no la regia poi...
0: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
1: E la tua?
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: No, ma un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: È questa qua, il fiore che amò il sole. È parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, se mai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme.

0: E praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Chissà, è meglio che la leggo perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore e sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi è ecco, veramente
1: Perché questa è la
0: lunga.
1: tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore, lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male, ovviamente, quindi ci dice quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché, e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma, è la vita, vi ama, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo, ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente.
1: ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista, ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però
1: orecchie.
0: vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, la prossima
0: Sicuramente.
1: volta,
0: Va bene.
1: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Sono

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa, e grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro, purtroppo, la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto: sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava,
1: Tiziana,
0: non si è riusciti a trovare una macchina.
1: Con la macchina, no. Con la mano sinistra.
0: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
0: ora poi adesso arriva Gianluca così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me che io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Mm-hmm. Insomma, tutti degli artifici per dire: non mi sono mai fermato. Lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficili da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata, e ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
0: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
1: Faccio sì. Io questa staffa, sì.
2: Sì.
0: Ma, bravo!

0: ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso,
2: non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare, che cos'è la fotografia per lei?
0: E avevi detto tutto. Tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Ed è proprio. Viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché? Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto, potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei, quella gran passione, no, che aveva a quel tempo di fotografare, oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei affievolita. Dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie Giulio Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente, la farà Tiziana, grazie mille a Tiziana, grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora. Altro perché noi...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Radunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli alpini e la Radunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita che è il calcio amputato.
1: Sì.
0: E com'è andata?
1: È stata...
0: Tu eri alla Radunata Nazionale degli Alpini?
1: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
0: la nostra festa. Bevevamo responsabile.
1: Sì, in maniera responsabile.
0: Sì, televisione si dice così. Sì.
1: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice, Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa, io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io

0: che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffara, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: Rappresenta l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo.
0: Grazie
1: per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Tanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, di ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E nulla.
0: Un applauso a questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati

0: dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con il nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dire proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille. Sì. Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità e, ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile, e dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande male,
1: sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, quel nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno, quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi, e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono, e invece loro sono rimaste ancora

0: più forti e ci hanno spinto a trasformare.
1: Che chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
2: sono
0: persone
2: quelle
0: medicina.
2: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie, grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno.
2: Più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie, grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo, dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di

0: così di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquetrà?
0: Sì, è un anno da sciacquetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantino o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta non è gratificante, quindi meglio sarebbe vendere in loco prima di tutto, perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro.

0: per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo, quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: L'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
2: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali.

È difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno, ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti. È difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre. Un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università. Le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio. È un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di Granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta delle Zedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la Granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, che sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di Granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: Granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso ne parliamo.
2: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino. Come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi...

0: rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
0: Sì, hai
1: Allora.
0: ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po'
1: Ah,
0: per far
1: ok.
0: ripartire le piante con le foglioline
1: Ecco,
0: nuove
1: vediamo un
0: che
1: po'
0: si
1: le
0: possono
1: foglie che
0: vedere.
1: analizziamo. Da dove si
0: Possiamo
1: vede
0: vedere.
1: quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po'
0: Le
1: secche.
0: foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle,
1: Ah, belle, questo è un tenue.
0: sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine. Purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il
0: Sì, sono stati dei danni, per
1: raccolto
0: cui siamo
1: quasi
0: stati esenti e
1: distrutto.
0: grandine.
1: E poi
0: Abbiamo
1: basta.
0: dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto,
1: Ok.
0: qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo,
1: Ok.
0: quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è
0: Ma
1: un discorso.
0: diciamo che teoricamente con un chilo e
1: Ok.
0: 2 di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi
0: Questa, se
1: 75 circina. Se
0: quest'anno non sarà così,
1: ne otterrà meno?
0: sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
1: Perché?
0: non lo sappiamo
1: Ok.
0: chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo
0: Quindi
1: sapete e vi rassegnate. Si può
0: nell'ambiente
1: dire o vi
0: esterno,
1: fate tanto nervoso,
0: no,
1: voi che
0: noi siamo
1: vivete
0: in.
1: con la natura,
0: Noi
1: e da
0: vi.
1: qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua. È
0: No,
1: la
0: no, no,
1: natura
0: non è governo
1: decide.
0: ladro, piove governo ladro. No, ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto
1: Ok.
0: della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non forziamo la
1: Ok.
0: produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da
1: Ecco,
0: vedere,
1: vediamo
0: quantomeno.
1: un po', ecco, analizziamo un po' i grappoli.
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: Ecco, come si valuta il fatto che siano
0: Al
1: sani
0: di
1: o
0: là,
1: meno?
0: sì, no, beh, il sano lo vedi che sono
1: Sono
0: grappoli che
1: belli,
0: sono.
1: regaggiti, come si dice in
0: Guarda,
1: dialetto.
0: se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo,
1: Ok.
0: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì.
0: fai un test che si chiama con il rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado zucchero.
1: lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarlo a prendere,
1: Sì,
0: se te lo facciamo vedere.
1: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
0: Ma
1: buona.
0: sì, certamente, questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché
1: Bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo,
1: Perché l'uva si può
0: è
1: anche
0: bruttissima. Sì,
1: mangiare come da tavola, tipo.
0: tranquillamente. Poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: D'accordo.
0: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono i preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le bare stress.
1: Rame zolfo a cosa
0: Rame
1: servono?
0: è antiperonospora e lo zolfo
1: Ok.
0: è antioidio.
1: E quest'anno
0: Anche
1: sono
0: se
1: stati
0: dire.
1: bravi per non
0: Sono
1: sperare.
0: stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi,
1: Allora diciamo che un lato positivo
0: sì.
1: c'è stato, invece questo secco è
0: Queste
1: proprio.
0: seghe sono difficoltà della pianta.

0: difficoltà proprio della pianta.
1: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
0: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
1: No, no, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante.

0: Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Sui, abbiamo forse, siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che
1: Po' di
0: ci
1: acqua, mi serve
0: fermiamo
1: dell'acqua per
0: un
1: pulire.
0: attimo perché sono molto curiosa di vedere come si misura la.
1: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando, misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
0: Benissimo.
1: devo guardare il sole.
0: Bene, a fra poco.

0: Vai.
1: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e
0: La
1: sotto la
0: tenuta,
1: tenuta,
0: le case
1: le
0: coloniche,
1: case
0: quindi gente che
1: coloniche.
0: vive, è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
1: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele che vendemmiate così
0: Sì,
1: presto.
0: ad agosto abbiamo cominciato con il Vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
1: Cosa ci mostri?
0: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
1: Serve per misurare?
0: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
1: Allora, tu hai
0: del...
1: messo dell'acqua dentro questo
0: semplicemente
1: strumento.
0: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
1: E
0: su questo
1: guardi dentro
0: aspetto.
1: come se fosse un binocolo.
0: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
1: Quindi qua hai misurato se è
0: E siamo a
1: giusto,
0: zero.
1: perfetto.
0: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
1: Ok.
0: Ok, adesso con la maglietta
1: Ci
0: artigianalmente
1: sarà un po' di
0: facciamo.
1: sudore, un po' di salino al
0: Esatto,
1: massimo.
0: prendiamo un
1: Un
0: acino,
1: acino
0: prendiamo
1: d'uva.
0: questo, ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
1: Ok.
0: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
1: Allo
0: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno.
1: Zac.
0: E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua
1: Lo
0: l'ho
1: schiacci
0: levata,
1: un
0: sì,
1: po'
0: e lo schiaccio un
1: in
0: po'.
1: modo che esca la polpa e
0: Esatto.
1: finisca qua dentro.
0: No, rimane lì sopra
1: Sì.
0: e specchiandolo
1: Che
0: abbiamo un bel 26 di Brix, che è una
1: forte.
0: montagna di roba, perché
1: Cioè, vuol dire un 26
0: 26 di Brix è troppo.
1: Brix vuol dire di
0: E zucchero
1: zuccherina.
0: potenziale, bisogna fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
0: fare.
1: ti tengo questo se vuoi.
0: Grazie. E
1: Che
0: andiamo a
1: forte,
0: capire.
1: io guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
0: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
1: Si
0: che
1: vede
0: è una
1: come proprio un
0: montagna.
1: termometro con i gradi.
0: Una montagna di
1: Allora,
0: roba.
1: 26 di Brix che misura la zuccherinità
0: Sì,
1: degli
0: esatto.
1: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
0: Sì,
1: dovrebbe
0: ve lo
1: essere
0: dico
1: invece
0: subito.
1: e
0: Io
1: perché
0: generalmente
1: invece è così tanto.
0: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
1: Allora, quanto dovrebbe essere
0: E
1: adesso?
0: siamo ben oltre i 14 gradi.
1: Ah
0: Alcolici, siamo
1: sì?
0: ben oltre 14
1: E tu
0: gradi.
1: invece con
0: Guarda,
1: quanto lo vuoi il vino alcolico?
0: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
1: Ecco, tu non puoi fare nulla
0: Non
1: se è a
0: posso fare niente,
1: 14 circa.
0: posso solo anticipare. Ma abbiamo anticipato sul Vermentino perché anche lui,
1: Andava
0: se
1: troppo.
0: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera per ottenere un vino rosso, diciamo che a certi gradi. Poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il Vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
1: Avete dato
0: dare
1: la precedenza
0: precedenza.
1: al
0: Esatto.
1: Vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
0: Sì,
1: quindi
0: prendiamo dell'appassimento però. Poi facciamo, poi
1: passito.
0: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
1: Quindi
0: male.
1: dovete fare presto
0: Dobbiamo,
1: adesso,
0: sì,
1: perché
0: adesso bisogna.
1: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
0: Ci
1: accortezze
0: vuole
1: si
0: cura
1: devono
0: sicuramente, ci vuole
1: prendere.
0: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
0: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
0: sono diverse
1: ok.
0: da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco, li
0: grappoli.
1: stacchi a che punto?
0: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
0: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
0: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
1: Ecco, perché di
0: Per
1: solito per
0: la zona
1: agevolare...
0: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore,
1: Ah.
0: quindi per avere un po' per quest'anno.

0: Comet, io abbiamo
1: visto,
0: già detto,
1: avete dovuto correre per evitare,
0: abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altre, come altri anni, e soprattutto, soprattutto ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata,
1: per
0: non,
1: il caldo,
0: non riesce a lavorare, non riesce a lavorare, era veramente, a un certo punto era veramente dura.
1: E qua si va avanti piano piano,
0: piano, piano,
1: ma quanti, no, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante...
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, su, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali, se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
1: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali puoi fare?
0: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì.
0: Sì. Abbiamo perso un po'. E, cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo come tra virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi questo, state...
0: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
1: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi, esatto, perturbati, esatto, dell'autunno, quasi
0: vista
1: autunno.
0: L'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato... nel Tiguglio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo, non prima di mercoledì sarà
1: durissimo. E quindi si guarda al cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5 magari per fare qualche ora fino...
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh? È una vita dura questa, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché
0: io
1: poi
0: lo sto,
1: bisogna...
0: Lui lo sta...
1: Assaggiando.
0: Sta stando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian,
1: allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato,
2: sì,
1: a fare dell'altro, poi hai deciso di far questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, beh, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi,
1: okay,
2: a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso,
1: che
2: rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
2: Esatto.
1: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
1: Ecco,
2: per
1: come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante,
2: esatto,
1: anche il clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27.
1: Sì.
2: Dipende molto da proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: corretta.
2: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno, all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
1: okay,
2: quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo,
2: esatto,
1: lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratto,
1: sì,
2: estratta una buona parte

0: parte liquida, così da avere il più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
0: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto sì. Con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per... Sì. Due settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay.
2: In un torchio verticale,
1: sì.
2: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay.
2: Facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
2: no,
1: nel vino.
2: No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: appunto,
2: quindi lo zucchero trasformato.
1: Sarà un bel 14%.
2: Quest'anno,
1: anche.
2: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
2: Due anni, noi abbiamo 2 anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua perché anche il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
2: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori e altre cose particolari.
2: Certamente, mio fratello è un
1: sempre...
2: pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco Livi.
2: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che la Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che la Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli

0: anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme.

0: lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potessi arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia. È stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
2: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il fai in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate me la prendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
3: 5 di fila, abbiamo vinto un palio. Una borgata è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
4: Capo, sono 49 anni che non vincevate
5: il palio. Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, vieni da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
2: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
6: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
7: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
8: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto degli avversari veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
9: Beh, la magia del palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
6: La città ha comunque vinto con le donne.
9: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta.

volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il Palio delle Donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatto?
5: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Siete ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucco?
5: Sì, tucco. Rigorosamente al tucco.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugie?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugie, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
6: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
6: Queste qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sapere.
8: Sì,
0: buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua.

0: Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
1: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
2: Salsiccia.
0: Poi
2: prosciutto alla piastra.
0: Poi
2: apri, apri,
0: apri.
2: Pollo.
0: Pollo. E costine.
2: No, no, no, ma bistecca di maiale, bistecca, che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
3: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua come Nemo.
4: Benissimo.
0: Bellissimo. Complimenti davvero, ragazzi.
4: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
3: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
5: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano, mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate.
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia

0: E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì. Noi abbiamo, tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora, presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre,

0: aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
0: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra dei Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per insomma, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro è tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il falò.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è... migliaia di persone oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio. Senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare la prossima intervista?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pelliera.

0: che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
0: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
0: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi. E vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
0: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
1: sono buone, sono commestibili.
0: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
0: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Ma selezionate in 15 colorazioni diverse.
0: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
1: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenario, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca. E la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
4: Che bello.
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
4: Che bello.
1: Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
1: Anche professionale?
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che è anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
3: Ma allora, c'è una... non c'è una... come dire,
1: un'etimologia particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
1: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
3: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
3: È una civetta europea, non è un giovane perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
3: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no? Non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta. Insomma, ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello. Cosa bisogna fare?
5: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere. Che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calatanselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green, Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare, chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, Parlatore. Perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, Parlatore?
1: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole e le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligure, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina per esaltare

0: esaltare proprio anche il profumo del, dell'olio, e poi mettiamo un po' di culli di pomodoro. Quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
1: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia.

0: insomma conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
1: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vede uno chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere qua.
0: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
1: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo Stoccafisso. È una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
0: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
1: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
0: Ma il branda non passerà mai di moda?
1: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
0: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Ma è possibile 2 anni, 3 anni, e arriva in Imperia. So è very important, because lionfish, pesce è delizioso.
0: È un pesce delizioso, come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce, è molto buono, fry, ceviche, crudo, nel forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
0: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto. Il problema è pescare.
0: Pescarlo?
2: Pescarlo.
0: Perché?
2: Perché è dangeroso.
0: È pericoloso?
2: Sì. Troppo for the dark. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo un marchetto, if you see the lionfish, is a buono fish.
0: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, è una cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in the past, okay. With the chef for the prince, lavora, sì. Together to pratica la lionfish cooking.
0: Grazie Didier, insomma...
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
0: Tu devi fare pratica.
2: Yeah. I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa. San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori. Ma trattori mica da due lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora, Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1900?
1: 52.
0: 52. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora...
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia il piano. Oh, guarda che cos'è questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone

0: e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo è davvero uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
0: Lo credo.
2: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
3: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme.

0: Creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
2: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use università
1: senza fare?
2: Età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
1: Non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
3: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo a
3: visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA,
1: sì,
3: che è l'istituto scientifico,
1: sì,
3: con Giovanni,
1: okay,
3: Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami,
3: andiamo.
1: Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
3: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Senti,
4: questo.
1: Questi tanti o quanti anni hanno?
4: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno.
4: Okay. Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con, certo, le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, okay, neanche carne, però sono gli unici, okay, che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali, e sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi,
1: certo,
4: tra cabannine,
1: certo,
4: e anche non cabannine, comunque,
1: sì,
4: sono tutti animali che mangiano erba,
1: quindi,
4: e sono centinaio di capi.
1: Sono sei servi, se si
4: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno
1: 200.
4: 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale,
3: certo,
4: sia questo il vero prodotto, non la carne, latte,
3: certo,
4: ma l'ambiente,
1: presidio del territorio. Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
3: Sì, tanti bambini, yeah, è veramente un bel evento,
1: e
3: devo
1: allora,
3: dire.
1: Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto. Sono oltre 200 ragazzi piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci.